così proprio Don Canobbio, questo teologo. L'identificazione tra incarnazione e laicità nasce dal presupposto che mondanità e laicità coincidono, e mondanità è altro rispetto al sacro. Il mondo è altro rispetto al sacro? O è già salvato, è dentro? No? Dibattito importante. Non si vede perché il dinamismo della incarnazione sia letto a partire dal mondo e non da Dio, e quindi perché non si parli di sacralizzazione, ad esempio, invece che di laicità. La risposta sembra stare nel fatto che, nonostante tutto, non si vuole apparire lontani dalla cultura dominante, della quale si deve dare una valutazione positiva e quasi benedicente. E qui c'è tutto un dibattito che io credo, anche se non così vivo sul piano teologico in questo momento, è comunque presente a noi. Io questo richiamo iniziale un po' storico che ho fatto di questi due termini lo risolverei con una sottolineatura che è pedagogica e non teologica. E cioè, io credo che nel dibattito che si è sviluppato in quegli anni a noi oggi rimanga un'osservazione di fondo. Credo che siano acquisiti molti dei contenuti della teologia, dell'ecclesiologia totale, e credo che la visione anche ministeriale, comunionale della Chiesa, così come l'abbiamo maturata dopo il Concilio Vaticano II, si sottolinei questa comune appartenenza di battezzati. In questo senso va anche la Christi Fidelis Laici, che non a caso ribadisce, abbinando al nome laici, Christi Fideles, con una innovazione anche di tipo linguistico, una sottolineatura che noi oggi non usiamo perché è una parola un po' così in latino particolare, ma sappiamo che è corretta ed è la versione corretta di questi anni. Allora io credo ci sia dietro da affrontare, da risolvere anche dentro di noi due nodi problematici, che sembrano due nodi teorici, ma sono dentro la vita anche delle associazioni, dei movimenti, del modo di fare Chiesa. Il nostro rapporto col mondo: che cos'è il mondo rispetto all'annuncio del Signore? E cosa altra è separato, è solo da benedire o da maledire, o è già una realtà in cui è iniziata la salvezza, in cui siamo inseriti, in cui il Signore si è incarnato? C'è una visione, senza esasperarla, di rapporto Chiesa-mondo. E dall'altro, dicevo, una nota di tipo pedagogico per dire che mi va molto bene la visione complessiva che rimette il laico tra una delle componenti dei battezzati della Chiesa e semmai ne sottolinea il suo ruolo nella vita quotidiana. Però non dimentichiamoci che, come diceva un pastore dell'America Latina in occasione di quel sinodo sulla vocazione dei laici, i laici sono ancora un gigante che dorme. Cioè, gigante perché sono la parte numericamente più estesa della Chiesa, no? Il battezzato non ordinato è la parte numericamente più estesa della Chiesa, e che dorme perché non ha trasferito in atto ciò che in potenza col battesimo ha ricevuto.

È vero che come battezzati siamo abilitati ad essere partecipi del sacerdozio regale di Cristo, è vero che siamo abilitati ad annunciare il Signore in quanto ricevendolo, accogliendolo, siamo lanciati e non possiamo fare a meno di annunciarlo, eccetera, eccetera. Ma è vero che per svegliare questa realtà è necessario mettersi della cura. E allora c'è un problema che, ripeto, è più di tipo pedagogico che teologico, che è la formazione del laicato. Chi lo forma? O meglio, chi lo sveglia? Chi lo sollecita? Chi gli richiama il suo ruolo di battezzato? Chi gli fa fare un cammino a partire dal battesimo, rendendo viva la potenzialità grande che il Signore con quel battesimo ha messo dentro di lui? Allora credo ci sia su questo un confronto importante che, lasciando al tema teologico ciò che è specifico di quel campo, ripeto, ma è un dibattito interessante, ci fa porre un problema che, al di là della ecclesiologia totale, noi da laici ad esempio abbiamo un problema di sottolineare, di risvegliare questa natura all'interno della Chiesa, questa particolare componente della Chiesa. Si può parlare ancora di spiritualità laicale? Era il secondo tipo di considerazione che volevo proporre. Un luogo comune, in qualche misura un luogo comune, potremmo definirlo, continua a sopravvivere nella mentalità ecclesiale, no? L'esistenza di una duplice forma di vocazione cristiana, e dietro quel dibattito teologico che dicevo, una duplice forma di vocazione cristiana, a seconda del maggiore o minore grado di intensità nell'adesione al Signore Gesù. Il modello, ad esempio, monastico della spiritualità vedeva in una forma importante, che ha avuto un ruolo storico importantissimo, come sono i terz'ordini, no? Abbinati, affiancati ai grandi ordini religiosi, vedeva questa intuizione: il monaco, il religioso, vive con integralità, con intensità la sua chiamata al Signore, vi aderisce totalmente, fa un certo cammino. Per il laico, perché questo era in realtà colui che non vi aderiva, attraverso l'aggregazione al terzo ordine è possibile vivere per la sua misura, diremmo ad usum delfini, cioè a misura di laico, no? Quindi in forma edulcorata, ridotta, questa partecipazione, perché ci portiamo dietro un retaggio storico di cui non possiamo fare a meno di prendere atto, che l'appartenenza al mondo, e cioè le condizioni terrene, l'essere sposati, il lavoro, la vita sociale, no? Eccetera, il possedere beni, no? La contrapposizione con la radicalità della vita religiosa, veniva considerato come un impedimento alla vita cristiana. Il Concilio ribalta questa prospettiva e ci dice una cosa importantissima, che, come dire, è l'anima anche di quello che è stata la grande ripresa di questa effervescenza laicale. Ci dice: ti puoi santificare non nonostante che vivi queste condizioni, ma attraverso queste condizioni. Quindi è una prospettiva totalmente diversa, no? Non è più il matrimonio un impedimento a santificarsi, ma anzi puoi santificarti attraverso il matrimonio, vivendolo pienamente, e così per il lavoro, eccetera, eccetera. Quindi dietro quelle parole anche che ci venivano richiamate, dilazzate, c'è proprio questa grande vitalità del laicato. È un arrovesciamento di prospettiva. Non più due forme, due intensità. Non c'è la serie A e la serie B nel cammino della santità. Ci sono doni, carismi, ministeri diversi nella Chiesa, alcuni sono ordinati, altri no, ma tutti abbiamo questa possibilità, e la condizione terrena non è più un impedimento, ma anzi è la strada maestra per cui il laico chiamato a seguire il Signore in quella condizione può raggiungere la sua pienezza di vita cristiana. Una vocazione allora di totale consacrazione, il ministero ordinato, la vita religiosa, non si connota più in senso stretto come l'unica sequela, imitazione di Gesù, mentre la condizione dei fedeli sarebbe in quella visione, si configurerebbe più modestamente come un riferimento etico-religioso nell'agire, nella pratica di vita, nel buon comportamento all'insegnamento cristiano, secondo una prospettiva appunto che riduceva la spiritualità monastica da misura piena della spiritualità alla spiritualità possibile per il resto della condizione umana. L'idea di una duplice configurazione dell'appartenenza cristiana è del tutto estranea al Nuovo Testamento, poiché, dice un teologo di questi giorni, poiché il minimo richiesto a qualsiasi discepolo del Signore è di riferirsi assolutamente a Lui con tutto il proprio essere, pensare ed agire. Quindi il minimo della decisione di appartenere al Signore è anche il massimo.
non c'è un minimo, non esiste un, non c'è la forma ridotta del cristiano, non c'è il cristiano che va in paradiso, diciamo, questa immagine del nostro linguaggio tradizionale, studiando 10 libri, quello che ci va col bignami. Non c'è la forma ridotta della via cristiana. Anche il minimo, anche chi vive la condizione terrena, deve dare il massimo, perché gli è richiesta l'appartenenza totale al Signore. E questo, guardate, visto in una prospettiva esistenziale, vuol dire cose molto, implica cose molto importanti anche sulla ricaduta formativa della nostra adesione al cristianesimo. L'unica figura di spiritualità evangelica è quella di chi si dispone a seguire Gesù nella declinazione concreta dell'esistenza quotidiana. Questo è vero per il monaco, per il vescovo, per il laico, cioè per tutti i carismi, i ministeri e dei battezzati all'interno della comunità. Non si tratta quindi di imitare Cristo come maestro di santità, come diceva un contemplativo anche del nostro tempo, ma come maestro di vita, perché la santità passa per la vita, cambiandola e trasformandola, poiché al centro del cammino c'è la persona nella sua concretezza, che va aiutata a scegliere nel suo cuore il santo viaggio, che è un riferimento a un classico, no, del pensiero anche della spiritualità cristiana. Dopo il Vaticano II è più evidente la dignità e la capacità di piena partecipazione al ministero di salvezza di ogni battezzato, e quindi anche del laico, che è parte integrante della Chiesa, intesa come popolo di Dio. E proprio questa immagine del popolo è voluta da Dio, e come si legge nella Costituzione sulla Chiesa del Concilio, è Dio stesso che volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, e la Lumen Gentium numero 9, ma volle costituire di loro un popolo che lo riconoscesse nella verità e fedelmente lo servisse. Quindi siamo costituiti dentro un cammino unico, dentro un unico popolo. E l'immagine del popolo è bella perché, tra l'altro, ci offre una considerazione che coglie anche la nostra natura ordinaria, laicale. Gente tra la gente. La parrocchia è la chiesa tra le case. Il credente è sul territorio, il cristiano tra gli uomini. Cioè, noi facciamo parte contemporaneamente del popolo di Dio, del popolo eletto, del popolo chiamato, ma facciamo parte del popolo, della gente comune. Siamo chiamati a non uscire da questa condizione, ma a viverla integralmente, sapendo portare il Signore in questa condizione. Il cristiano, dunque, inserito nell'attuale contesto storico del nostro tempo, fatto di conflittualità, come sappiamo, di complessità del sistema sociale e della vicenda anche civile stessa, è chiamato ad individuare in ordine ai rapporti personali quelli immediati che interessano la sfera individuale e parentale, cioè la famiglia, il rapporto dei genitori figli, il rapporto tra coniugi, sia in ordine ai rapporti pubblici, sono quelli sociali, una via che vada oltre. Quali sono i due squilibri di questo passaggio? Vada oltre l'impossibile radicalismo o l'eccesso di accomodamento, di adattamento, di compromesso. Cioè, l'appartenenza al doppio popolo, al popolo di Dio e alla gente comune, ci chiede una sorta di equilibrio. Né siamo chiamati a fuggire per una strada di radicalismo che ci tiri fuori dal mondo, né siamo chiamati però ad accomodarci nel mondo, non essendo più segno di contraddizione, non avendo più differenze.

E questo credo, lo accenno solo, ma perché sarebbe un filone importante, ci mette a confronto con i grandi filoni della spiritualità cristiana. Pensiamo al francescanesimo, tutto il dibattito tra la vita religiosa e la vita laicale, in fondo tradotto nel nostro linguaggio di Francesco. Questo voler continuare a predicare nelle piazze ma non nelle chiese, no? Perché incontravi la gente nelle piazze e allora c'era un ruolo preciso. Sono delle pagine interessantissime che ci dicono che la nostra ricerca, per quello che è ricerca di spiritualità laicale odierna, è nel filone dei grandi movimenti spirituali di tutti i tempi. Siamo dentro questa grande pagina, questa grande ricerca. Tutti i vari campi quindi della vita laicale rientrano nel disegno di Dio, che li vuole non occasionale ma luogo storico della salvezza, del rivelarsi, del realizzarsi della carità del Signore a gloria del Padre e a servizio dei fratelli. Ogni attività, ogni situazione della nostra vita, ogni impegno concreto, così come la competenza, la solidarietà, l'attenzione nel lavoro, l'amore tra le persone, la dedizione nella famiglia, l'educazione dei figli, il servizio al sociale, l'apertura al servizio sociale più articolato, che abbiamo sempre chiamato bene comune o politica, risente e si richiama a quest'unico ambito. Sono occasioni provvidenziali per un continuo esercizio della fede, della speranza e della carità. Questo ce lo dice Giovanni Paolo II nel numero 59 della Christi Fidelis Laici. Siamo dentro quest'unica chiamata, e fa eco proprio così a una elencazione analoga che Paolo VI aveva fatto nelle Evangelii Nuntiandi, di questi ambiti della testimonianza laicale. Ma che cos'è allora, se vediamo che questa spiritualità dei laici non solo è possibile ma è anche utile, ha un suo senso, che cos'è allora questa vita secondo lo Spirito per i laici? È l'unica spiritualità evangelica, cioè quella di chi si dispone a seguire Gesù nella declinazione concreta della propria vita. Il Christi Fidelis è la figura del credente che verifica la possibilità del credere nel contesto del suo tempo. Il compito della vita cristiana, secondo lo Spirito, è allora quello di iniziare la vita reale senza cedere di un millimetro sulla necessità di non lasciarle l'ultima parola, di riconoscere l'ambiguità di tante delle nostre relazioni. Dice un altro teologo acuto, anche se un po' difficile, del nostro tempo, Don Pierangelo Sequeri, senza occultare la quota di ingiustizia che è potenzialmente presente in ogni umana giustizia, la quota di distruzione che è in agguato dentro ogni legame affettivo, il margine di narcisismo, di autoconferma, che affiora nel cono d'ombra di ogni sincera passione civile. Parole difficili, ma il concetto è molto importante. Il laico cristiano, il Christi Fidelis che vive questa comunione intensa con il Signore, nella vita dello Spirito è chiamato a fare questa chiarezza, a svelare l'ambiguità che c'è nei rapporti stessi della vita. Ecco dove passa anche questa fatica della spiritualità cristiana. Dentro le stesse relazioni umane c'è questo margine di ambiguità, e allora la comunione col Signore, la vita nello Spirito, ci aiuta a discernere, a distinguere all'interno di queste realtà ciò che è buono, ciò che è giusto, e ci aiuta in questo esercizio. E noi sappiamo, la nostra esperienza ce lo dice, che non è un abito che acquisiamo una volta per tutte, ma è proprio l'esercizio che ci fa diventare virtuosi. Tutta la dottrina delle virtù è una pagina purtroppo molto trascurata anche nella catechesi ordinaria, ma è una pagina importante proprio perché ci ridà questo strumento. C'è una temperanza, c'è una forte, che si acquisiscono con l'esercizio, dentro le situazioni, perché chiaramente l'esercizio non può essere un'opera teorica, non è una scelta che facciamo durante gli esercizi spirituali e finisce lì. Va messa alla prova, è nel crogiolo della vita quotidiana. E quindi per questo è una spiritualità che ha una sua accezione. Perché è appunto il laico che poi vive la coniugalità, che vive il rapporto genitori-figli, ed è all'interno di questa concretezza che deve far trasparire questa luce del Signore. E man mano che lo fa, in questo esercizio acquisisce l'abito virtuoso, che non risolve una volta per tutte la nostra battaglia spirituale, lo sappiamo, c'è la dinamica della caduta, del peccato, dell'apertura all'amore misericordioso del Signore che ci offre di riconciliarsi,
ma anche questa è una dinamica virtuosa, anche la riconciliazione. Quindi, come dire, è la vita presa sul serio laddove c'è, ma con una forte voglia, capacità, scelta, come diremo, di viverla col Signore, nel Signore, nel suo spirito. Allora appare superata in qualche modo anche la definizione, no? Un po' lo standard di quella che una volta chiamavamo spiritualità laicale, quasi per distinguerla dalle altre spiritualità. Certo, il cammino che la Chiesa ha fatto in questi anni è tanto grande, e l'accelerazione di questo cammino ci dice che situazioni che solo pochi anni fa erano realtà oggi farebbero sorridere. A me colpì molto, ero ancora un universitario, in un bel convegno sul laicato, sentire un teologo citare il passo di un vescovo dell'Ottocento, no? Che elencava le funzioni dei laici, no? E potevano andare a caccia, lo ricorda, era un passo famoso. Cioè, il laico era visto come un illustre estraneo. E voi pensate che anche nella storia del movimento cattolico, tutta la prima pagina, anche l'opera dei congressi, la fatica ad esempio di dare la parola alle donne. Grandi figure di uomini di chiesa, San Pio X ad esempio, no? Che citava il vostro proverbio veneto sul fatto che la donna doveva stare in casa. Ma grandi figure di uomini di chiesa, San Pio X ad esempio, no? Che citava il vostro proverbio veneto sul fatto che la donna doveva stare in casa.

non assomiglia più a quella che abbiamo ereditato. E il vento del Concilio, lo spirito del Signore dopo il Concilio, ha particolarmente rinnovato questo panorama. Allora la pretesa di voler definire una volta per tutte, anche solo schematicamente, i tratti della spiritualità laicale, o di tracciare dei percorsi formativi, o di abbozzare delle figure di spiritualità, ma il distinguerle, il volerle distinguere tra loro, è ormai un esercizio inutile, non è più l'attualità di ciò che abbiamo di fronte. In altre parole, occorre percorrere la via intermedia che rifugge dai due estremi, da una rigida identificazione di un unico modello di spiritualità laicale e all'opposto della resa di fronte alla impossibilità di rendere oggettiva ogni esperienza individuale. Noi oggi, lo vedete, è la novità anche del metodo formativo che le nuove aggregazioni hanno portato anche nella Chiesa, io credo contagiando anche le formazioni più tradizionali, partiamo molto di più da categorie come l'esperienza, partiamo molto di più da categorie deduttive più che induttive, dalla vita. È una catechesi che non fa più riferimento a un testo che propone una verità e che tu confronti con la vita, è la vita che si confronta con la parola. Il metodo è rovesciato per certi versi, ma perché è più aderente alla condizione esistenziale di oggi. Allora non è che non si possono creare modelli, ma indubbiamente i modelli fanno più capo all'esperienza delle persone. Voi vedete anche concretamente, lo diciamo con un linguaggio semplice che credo però renda l'idea, anche l'incontro col Signore di persone che camminano apparentemente lontane da Lui o comunque che hanno lasciato la pratica religiosa, spesso avviene in base a situazioni esistenziali precise. È la malattia, il dolore, l'abbandono, l'insignificanza che fa riaprire il canale verso il Signore. E questo è il nuovo modo anche su cui dobbiamo riflettere sui modelli formativi laicali, perché senza strumentalizzare condizioni e disagi della vita, ma indubbiamente questo dato di fatto ci interroga, ci interpella.

Quindi questa direzione suggerisce di dare forma e configurazione ad una pluralità di modelli spirituali in chiave vocazionale, muovendosi nella linea dinamica e insuperabile di tracciare una mappa di tipologie vocazionali per gli uomini e le donne di oggi, con la pretesa non tanto di razionalizzare il mondo della spiritualità, che per fortuna è lasciato alla libera iniziativa del Signore e del suo spirito che soffia dove vuole, ma di favorire nella comunità cristiana, questo è un po' una responsabilità che abbiamo, il ministero del discernimento, della formazione e dell'accompagnamento spirituale dei fedeli. Questo è un altro nodo problematico importante, no? Vi ricordate quando noi, in maniera anche un po' semplice, diciamo ma non c'è più la direzione spirituale, non trovi una guida. Noi, se vediamo i modelli che hanno ripreso, vediamo movimenti con una presenza sacerdotale più costante, vediamo un desiderio, una richiesta anche di orientamento e di accompagnamento anche in figure di persone adulte, no? Cioè, vediamo un cambiamento anche di questo panorama. E allora è proprio su questo che la comunità cristiana in quanto tale, quello diremo sarà uno dei punti problematici della parte finale, la comunità cristiana, perché il soggetto è la comunità cristiana, non questa associazione o l'altra, ma la comunità cristiana in quanto tale si ripropone questi temi. E quando il Vescovo ci ricorda che per il convegno ecclesiale del 2003, anche se non so se resterà la parola laico nella formulazione perché ci sono stati dibattiti, mi hanno detto, però si metterà a tema questo aspetto contenutistico, si dirà una cosa importante, perché la Chiesa non può non interessarsi del gigante che dorme e non può non rivedere anche

modello formativo di accompagnamento spirituale. Voi provate a pensare a tutto il rapporto chiesa-territorio. I cambiamenti delle parrocchie oggi avvengono, ci pare, all'apparenza sembra per la diminuzione dei presbiteri, e sicuramente è anche questo che fa accorpare, fare le unità pastorali, ma dietro c'è un cambiamento epocale di un modo di insediarsi della Chiesa sul territorio, e c'è un modo di rivisitare la comunità parrocchiale. Lo anticipo riprendendolo poi nelle conclusioni: la parrocchia non è fatta dalla gente che va a messa la domenica o che frequenta i locali della canonica, la parrocchia è fatta dalle persone che abitano su quel territorio. La parrocchia è missionaria di per sé, è chiesa tra le case, per tutte le case, anche di chi non viene in parrocchia. Io a volte sorrido quando, facendo parte di un'associazione tradizionale che ha avuto anche dei momenti di crisi, mi dicono: ma sai, lì ci sono tante cose, c'è un po' tutto, ci sono tanti movimenti, cosa dobbiamo fare? Ma quante anime, si diceva una volta, quante anime abitano in quella parrocchia? Quante persone abitano in quella parrocchia? 1.000, 2.000, 12.000 nelle grandi città, 20.000. Quante vanno a messa la domenica, che è il momento, diciamo così, insomma, indicativo della pratica anche della frequenza domenicale? 700, 800, 1000. E le altre? Allora, essere in parrocchia non vuol dire appoggiarsi al muro della canonica, vuol dire tenere conto di una coscienza missionaria per la gente che abita in quel territorio. Allora, i modelli di chiesa, i modelli di formazione, la valorizzazione anche della dimensione laicale e anche di quella aggregata, hanno nuovi spazi, hanno grande creatività possibile. Ancora due considerazioni sulla spiritualità cristiana e poi provo a tirare qualche punto problematico di conclusione. È vero anche che la società attuale è culturalmente priva di una teoria decente, diciamo così, a proposito della vita dello spirito come dimensione dell'umano. Perché in gran parte la cultura dove viviamo prescinde da questa dimensione spirituale, rimandando tutto ad una sfera rigorosamente privata, del modo stesso di concepire l'esistenza, sulla quale non ci si deve pronunciare e viene indicata dalla cultura prevalente come un tipo di esperienza che ha il connotato di un riferimento anche arbitrario a posizioni di tipo ideologico o morale. Cioè, il riferimento alla dimensione spirituale non è il riferimento più evidente che noi abbiamo nella cultura di oggi. A fronte anche di un disorientamento forte, culturale, voi vedete c'è un richiamo anche alla dimensione etica e c'è anche un apprezzamento per la dimensione etica che la Chiesa sa esprimere. Però, come scriveva molto chiaramente, molto opportunamente il Cardinal Tettamanzi qualche giorno prima dell'assemblea ultima della CEI, il rischio è che anche la dimensione etica venga vista quasi come uno sbarramento che viene messo a valle dell'elaborazione scientifica. Cioè, l'ingegneria genetica, no? Va, sperimenta, trova, scopre, fa, e a questo punto la Chiesa solleva la diga etica, dice: non si può, non è eticamente possibile. Ma l'etica è dentro l'elaborazione scientifica, non può essere vista come una cosa esterna. E allora vedete quell'immagine antica della lettera di Ugneto: i cristiani, come l'anima nel corpo, così i cristiani nel mondo. Il problema non è avere maggioranze o minoranze, essere significativi nel dibattito televisivo, no? Dove abbiamo l'impressione che il credente venga invitato, ma perché nella logica del talk show ne serve uno, ne serve anche l'altro, c'è un dosaggio un po', come dire, mediale del presente. Il problema è vedere in che misura abbiamo dei credenti laici, adulti, con una fede che cresce, che è adulta, che, essendo competenti di alcune materie, all'interno di quella competenza fanno venire fuori la dimensione spirituale, quindi etica, fanno diventare i valori argomento scientifico di confronto. Allora questo sarebbe vissuto in maniera diversa, non sarebbe un freno. Anche perché, come voi vedete, non avendo più elaborazione su alcuni temi, noi ci troviamo in società in cui non siamo più in grado di proporre dei freni per legge, perché non abbiamo consenso, non abbiamo maggioranza. E quindi ci troviamo nella grande difficoltà di dire: non possiamo regolamentare questa cosa per legge, perché non riusciamo a convincere una maggioranza a votare una legge. E il credente deve cercare il consenso, non può fare il colpo di Stato ogni volta che vuol far passare un provvedimento. E neppure fare il voto di scambio di baratto, che qualche volta funziona ma ci lascia molto scoperti, come la storia ci insegna, no?
il do ut des in cambio di un provvedimento che riteniamo opportuno. Dobbiamo cioè tornare a fare una nuova evangelizzazione forte e una nuova inculturazione della fede. Sono due campi, sono due strade che camminano insieme, neppure parallele perché si incrociano tante volte. È la stagione di questa nuova evangelizzazione, che sia capace di annunciare il Signore non in maniera intimistica, non in maniera separata dalla vita, ma nella vita, partendo dalla vita delle persone, cambiando la vita delle persone. A me pare una pagina tra le più belle della mia esperienza di credente laico dopo il Concilio, quella parola detta in due momenti diversi, nel Vangeli Nunziandi da Paolo VI e da Giovanni Paolo II nel secondo grande convegno ecclesiale a Loreto, quando richiamava che il Vangelo, no, con la sua forza deve entrare nella vita, nella cultura di un tempo, sconvolgendo i criteri di giudizio e i modelli di comportamento. E questo è il punto. Se la forza del Vangelo, se questa vita cristiana, questo aderire ad un cammino tocca davvero il nostro vissuto, la nostra vita, la nostra esistenza, allora davvero noi abbiamo la possibilità di sconvolgere con questa forza del Vangelo, che non è più forza solo nostra, di cristiani che si mettono insieme. A volte pensiamo che ci vorrebbe l'unità che fa la forza, è vero, ma la nostra unità è data non appena da un fatto geometrico, da un fatto da una sommatoria algebrica, è data da questa dimensione. Allora la spiritualità cristiana è il vissuto, l'esperienza di chi vive in obbedienza all'azione vivificante e trasformante dello Spirito di Gesù Cristo e se ne lascia plasmare, assumendo la direzione della fede, della speranza e della carità. Quando verrà il Consolatore, dice Giovanni, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. L'identità spirituale del singolo, ovvero la coscienza del singolo, è la dimensione nella quale ognuno si riconosce, è la dimensione che ci aiuta a fare unità della nostra persona, ed è nello stesso tempo il luogo del giudizio che decide l'impegno, della libertà e l'orizzonte nuovo del nostro impegno, della nostra generosa dedizione. E questo, dicevo prima, l'elemento della volontà. Dobbiamo scegliere di metterci in cammino. Noi abbiamo necessità di fare una scelta per il Signore. In fondo la formazione, l'accompagnamento spirituale, l'incontro che abbiamo nei vari modi, attraverso le varie forme, con la comunità cristiana ci mette di fronte ad una scelta. La scelta non è coerente di per se stesso, non è garanzia di fedeltà per se stesso. E oggi noi sappiamo che la nostra cultura fa fatica a farci fare scelte. Tutto quello che è scelta un po' definitiva, tutto quello che impegna un orizzonte più grande, è visto con fatica, come inopportuno. Ci sentiamo molto deboli in questa cultura che respiriamo.

Potrebbe apparire esagerato il rilievo dato all'elemento volitivo, ma occorre essere consapevoli che è necessaria una scelta, che la volontà va educata e valorizzata, accolta nella fede come risposta alla volontà del Signore per la vita di ciascuno di noi, rimettendo la volontà al centro della stessa configurazione umana. Allo stesso tempo è necessario essere consapevoli che la volontà è ferita oggi, è resa debole dalle mille proposte che viviamo, e non c'è sufficiente attenzione spesso per rispondere, per aiutare nella risposta vocazionale. Questo discorso della scelta ci mette da un lato davanti alla necessità di una come dire, di una educazione della volontà, come dicevo prima, ma anche a quella scelta che accompagna il cammino di ciascuno di noi quando ci sentiamo nella nostra vocazione, quando stiamo rispondendo a una chiamata del Signore. E quel richiamo battesimale che facevo all'inizio è proprio questo. Chi è il laico cristiano? Uno che è stato aiutato dalla comunità cristiana a scoprire la chiamata del battesimo. Questo avviene nei momenti diversi della vita, talvolta con una continuità fin dalla prima infanzia, talvolta avviene quando siamo già adulti, o lo ripetiamo più volte nella vita questa scoperta e questa risposta, ma poi il resto è irrobustire questa risposta vocazionale. Per cui, anche qui non lo affronto ma lo accenno solo, il grande tema della formazione e dell'autoformazione. Perché se è scelta, se è cammino vocazionale, allora non è solo la comunità, non è solo il movimento, l'associazione che mi aiuta a crescere, ma io scelgo di crescere. Allora il trasferirmi, andare a studiare fuori, cambiare lavoro, cambiare situazione abitativa, non dovrebbe farmi cadere e scadere in questo cammino, perché è una scelta che è diventata mia, che fa parte di me, perché è la scelta che mi dà senso, significato, unità alla mia vita e mi riempie di, come dire, di un orizzonte grande in cui spendermi per gli altri. E gli altri sono la moglie, il marito, i figli, la comunità cristiana, ma il mondo, la società dove abitiamo. Allora la fedeltà nella via del Signore, nel suo cammino, è come sostenuta da questo amore del Signore che ci chiama. È un cammino alimentato dal dialogo con il Padre, quindi dalla preghiera. Come diceva Lazzati, la preghiera ha al suo centro il mistero pasquale, ossia Cristo stesso. La preghiera cristiana ha quindi per centro il mistero pasquale e ha un carattere, proprio quello cristocentrico. La ragione si apre alla fede, ne riceve una luce in modo molto semplice. La preghiera è proprio il punto di fondo, ma l'ascolto della parola, la vita sacramentale. Sono le strade che in modi diversi ciascuno di noi ha messo al centro di questo percorso, di questo cammino per il Signore. E credo che richiamarci che sono strade comuni ha un suo significato, perché ci aiuta a verificare anche le condizioni di questo percorso. Arrivando ad una parte conclusiva, accendo proprio a questo, le condizioni. Quali condizioni, quali indicazioni per vivere la spiritualità cristiana? Certo, la preghiera, e quando dico preghiera dico l'ascolto della parola innanzitutto, è la condizione importante per accogliere questa azione dello Spirito e confessare la libertà sovrana di questa azione che ci chiama. Questo significa, lo sappiamo, lasciarsi creare e ricreare dallo Spirito in totale disponibilità. Si diceva il Siracide, come l'argilla nelle mani del vasaio. Questo lasciarsi plasmare dallo Spirito, lasciarsi riempire dallo Spirito. Si tratta di un cammino di conversione che si compie nella Chiesa e che è alimentato appunto dall'ascolto della parola, perché l'obbedienza a Cristo passa attraverso la sua Chiesa e non ha strade alternative, che sarebbero tutte inevitabilmente di presuntuosa autosufficienza. È la traduzione di non c'è salvezza fuori della Chiesa. Le altre strade sono scorciatoie, ci paiono a volte belle, ma sono forme di autosufficienza, inevitabilmente. In questo modo il cristiano può diventare luce del mondo, vivendo nella fede, nell'adorazione, nella croce, che è il percorso che ci è chiesto. E allora una delle condizioni è proprio questa, avere il senso della Chiesa e operare nella Chiesa e per la Chiesa, assumendone integralmente la missione. Non è nostra la missione, di nessuno di noi, è della Chiesa. È la sua stessa ragione d'essere.
sapendo che dalla stessa esperienza di partecipazione alla sua missione possono nascere stimoli e suggestioni ad operare nel mondo e nella storia, ricercando vie nuove secondo il Vangelo, con la disponibilità ad assumere anche posizioni scomode per non contrabbandarlo, edulcorarlo, ma piuttosto per favorirne e promuoverne l'apertura al mondo stesso e alla storia. In questo modo l'uomo diventa uomo spirituale dentro un cammino che è il percorso della Chiesa ed è aiutato, ecco l'altra condizione importante, a leggere, a discernere i segni dei tempi. Discernere i segni dei tempi è proprio dell'uomo spirituale, che appunto si pone con il coraggio a cercare la risposta cristiana possibile in ogni tempo. Discernere vuol dire individuare dentro la concretezza delle situazioni della vita e dentro gli eventi storici la linea da seguire per vivere la fedeltà alla sapienza del Signore. Ci veniva richiamato da prima la spiritualità sapiente. E vi assicuro che quando da universitario sentivo Lazzati citare quel passo che a me non ricordavo di averlo mai ascoltato, quel passo della scrittura, quando si prega da parte del salmista la sapienza di venire accanto all'uomo a faticare con lui, si siede con lui e fatica con lui, per noi che eravamo studenti universitari ci si apriva un mondo davanti per certi versi, perché lui l'applicava, era il nostro rettore, l'applicava allo studio. E lo studio a volte non è simpatico, perché c'è l'esame che ti piace, quello che non ti piace. E questa idea della sapienza che veniva, si sedeva con te, faticava con te e ti faceva mettere lo studio, anche quello noioso, in una prospettiva grande. Non studiavi per sapere il diritto civile, ma studiavi per sapere il diritto civile perché nella luce del Signore era un servizio grande che potevi fare agli uomini. Quella laurea non sarebbe stata data per te, per appenderla nell'ingresso o per fare più prestigiosa la tua famiglia, ma come un servizio agli uomini, come un servizio alla società, no? Questo cambiamento grande di orizzonte. E allora io credo ci sia davvero su questo anche la possibilità ascoltare tutto quello che questo cammino ci fa fare, ci fa dire. L'ultima battuta conclusiva invece riguarda proprio i punti interrogativi, se volete, ne metto solo qualcuno, ma penso ne avrete tanti anche voi. La mia voleva essere un rapido richiamo anche ad alcuni temi di questa grande filone della spiritualità laicale. E un punto interrogativo che vorrei sollecitarvi è proprio questo: il rapporto tra Chiesa universale e Chiesa particolare. Io vi inviterei davvero, perché guardate, diamo del tempo, siamo già bravi a sacrificare un po' del tempo libero che abbiamo ad ascoltarci, a riunirsi. Però guardate, nessun credente, nessun laico cristiano può fare qualche cosa di buono anche nel suo percorso se non dà un po' di tempo, oltre che alla preghiera, alla contemplazione, all'ascolto della parola, anche allo studio.

Guardate, quanto ci ha aperto nella vita l'essere andati a comprare un libro, andare a leggere un documento che ci è stato citato, non tutto perché ne citiamo tanti, no? Ma una cosa che ci ha colpito, perché ci apre il cuore, ci fa aprire orizzonti nuovi, ci consente di parlare e di in qualche modo dialogare anche con gli altri. Allora vi dicevo un nodo, Chiesa Universale e Chiesa Particolare, Lumen Gentium numero 13, dove si dice una grande verità del Concilio, una verità di sempre, ma il Concilio ce la mette così chiara davanti come laici cristiani, detta con le nostre parole. Nella Chiesa particolare, nella Chiesa locale, nella diocesi, è possibile vivere tutta intera l'esperienza della Chiesa e della Chiesa universale. Nella Chiesa particolare, nella diocesi, c'è la salvezza, si incontra la salvezza. Ci sono quelle caratteristiche che sono i beni fondamentali, la parola di Dio, l'Eucaristia, i sacramenti, la carità, che costituiscono questa Chiesa. C'è la presenza dell'Apostolo, del Vescovo. Questa è la nostra dottrina. Il Concilio ce la rimanda. Per dire che dentro questa Chiesa particolare, nelle nostre diocesi, e quindi questo è un incontro diocesano, noi a volte non ci pensiamo, ma è un incontro che rende la pienezza di questa presenza anche sacramentale del Signore nella sua Chiesa. E allora la Chiesa ci chiede di far parte di questa Chiesa particolare. Il nostro cammino di laici per la santità cristiana, per il raggiungimento di un cammino spirituale, per la missione, che è missione della Chiesa, ci chiede di essere dentro questa realtà. Come viviamo la nostra appartenenza da laici alla Chiesa particolare? È davvero per noi il riferimento sorgivo anche della nostra vita spirituale? Io, per il mestiere che ho fatto in questi anni, ho avuto tante volte modo di parlare con i sacerdoti, soprattutto con i sacerdoti giovani in formazione. Tante volte mi capita, viaggiando l'Italia, di dormire nei seminari, anche perché sapete che c'è posto e quindi ti si ospita non è una piccola battuta, ma dico, ti si ospita volentieri, c'è sempre un posto libero, è difficile trovare tutto occupato in questo momento. Allora, quante volte, ragionando anche con amici sacerdoti e presbiteri sulla realtà presente, questa domanda: ma tu hai bisogno di tanti aiuti per vivere la tua spiritualità presbiterale, non ti basta il presbiterio? Cos'è la Chiesa locale per te? Dicevamo prima, non c'è più la spiritualità solo dei laici o solo dei presbiteri o dei religiosi, stiamo facendo lo stesso cammino, ma ci capiamo quando diciamo così. Un sacerdote può crescere nella fede, può fare un cammino di santità con la sua sola appartenenza alla Chiesa particolare? Come dottrina sì. E questa è la dottrina. Vive questa comunione profonda che è il presbiterio col vescovo, e quindi è pienamente radicato. E poi dovrebbe fare un servizio al resto della comunità. Eppure noi sappiamo quante difficoltà, che non bolliamo in maniera critica, ma per dire il punto di ricerca dove siamo. Cos'è l'appartenenza alla Chiesa particolare? E per me laico, cosa vuol dire l'appartenenza alla Chiesa particolare? Io a volte lo dico con degli esempi molto banali. Io dicevo agli amici, no, io faccio parte così un po' di questa azione cattolica, dicevo tante volte agli amici, io ho imparato in azione cattolica questa cosa: se c'è una ordinazione sacerdotale in Duomo, in cattedrale, anche se io non conosco affatto quella persona, perché viene da una parrocchia, si diceva una volta, oggi diciamo da un altro movimento, io mi sento a pieno titolo di essere presente a quella celebrazione. La celebrazione mi coinvolge perfettamente, è un sacerdote che diventa sacerdote per questa Chiesa, è la mia festa, e sono lì per fargli festa, anche se non è della mia parrocchia, anche se non è del mio movimento, anche se non la pensa come me, sono lì. Questo è l'orizzonte. Il giornale diocesano, invece, non è una forma di proselitismo. Per me, quando che viaggiavo sempre, sono sempre stato molto in viaggio, il giornale diocesano era un modo in cui mi arrivava tutte le settimane le notizie della mia Chiesa. Allora, non è il problema degli abbonamenti, no? Del sostegno, è un modo di sentire. Allora, dicevo, sono forme banali, ma la domanda resta a voi: come viviamo questa appartenenza? Di cosa si nutre l'appartenenza di un laico che vuol vivere una spiritualità laicale nella Chiesa particolare? E poi ancora, è sempre un po' sullo stesso tono, ma è importante, si può parlare di una spiritualità ecclesiale? C'è una spiritualità ecclesiale della Chiesa particolare con delle caratteristiche? Oggi è Sant'Ambrogio. Voi sapete cos'è Ambrogio per la Chiesa ambrosiana? Qualche kyrielleison di più alla fine della liturgia, questo senz'altro, un po' di parole diverse della liturgia, ma cos'è la Chiesa ambrosiana? C'è una spiritualità della Chiesa locale? Ci sono delle caratteristiche?
il patrono, la figura di cosa sono? No, questo per capire la concretezza anche di un cammino di fede che facciamo in una realtà. E poi ancora, in che rapporto si pone eventualmente questa spiritualità con i carismi, i doni che lo Spirito ha affidato a persone e che se ne fanno portatori singolarmente o nei movimenti di cui fanno parte? Vedete, il disegno della storia è interessante. Le congregazioni religiose, i fondatori dei grandi ordini monastici, i movimenti dell'ultima stagione della Chiesa, sono carismi universali che in qualche modo vengono vissuti nella Chiesa particolare, ma in cui si vive tutta la Chiesa universale. Non dovrebbero avere una difficoltà a mettersi nel cammino della Chiesa locale. Eppure sappiamo che è una delle fatiche, una delle difficoltà, ma è uno dei punti grandi di confronto con cui facciamo sviluppare, facciamo crescere questo nostro percorso di Chiesa. Il grande disegno, prima accennavo al francescanesimo, che è una cosa che io studio anche con una certa passione, ma è interessantissimo vedere l'evoluzione anche rispetto alle chiese particolari di allora, in un'ecclesiologia diversa.

Allora mi pare c'è una domanda grande, no? È una domanda che per la persona è una domanda di unità, di unificazione della nostra persona. Questa è una società del frammento terribile, ci rende isole insignificanti e insicure anche a noi stessi tante volte. Abbiamo una fatica a comunicare nel momento in cui la storia ci ha dato più strumenti di comunicazione che mai, in tempo reale, e noi fatichiamo a comunicare in modo incredibile anche tra noi che abbiamo appartenenze importanti comuni, che ci giochiamo la vita per il Signore. C'è un bisogno di unità e c'è un bisogno di comunione, che è espressione dello stesso bisogno di unità e che è, come sappiamo, nella nostra fede è il segno che gli altri colgono anche per credere. E allora è un percorso riscoprire da uomini e donne del nostro tempo che la nostra condizione non è un ostacolo, e quanto dobbiamo crescere su questo e diventare parola per la gente di oggi che faccia eco la parola del Signore con la nostra vita. C'è un magistero laicale, lo dico tra virgolette, che su alcuni temi cruciali della vita matrimoniale eccetera è l'unico magistero che si può ascoltare nel supermercato, dove la gente parla alla fila alle poste, no? Dove siamo solo noi che possiamo parlare del Signore, e non facendo la predica ma con gli esempi della vita, con le cose su cui abbiamo pensato, sulle cose su cui abbiamo scelto, sulle cose su cui stiamo camminando. Questa bellissima chiamata alla santità, di cui siamo grati al Signore, che ci impegna, ci fa vivere situazioni anche di difficoltà, ma ci dà un significato, un senso, che non è solo per noi, ma è per tutti. E poi c'è questo percorso che si chiede di far camminare anche la nostra Chiesa, che è una realtà diversa da quella che era qualche anno fa, è sempre lo stesso deposito della fede, ma cambiano i tempi. Cambia la storia, la fede è nella storia, si incarna ogni giorno. Diceva Rader in modo bellissimo: al Signore non ha fatto brutto venire sulla terra, farsi uomo, incarnarsi, prendere questa forma. Il Signore ama la terra. Allora il laico, secondo me, è uno che ama la terra, è uno che ha passione civile, è uno che fa crescere la dimensione anche di questo servizio agli altri. E noi sappiamo che oggi è difficile questo. E sappiamo, era l'ultima provocazione che avevo dato, che la dimensione della Chiesa particolare, dove noi siamo presenti, è il segno vero, è il segno più completo, in cui non si smorzano i carismi, non si sono mai chiusi gli ordini religiosi, non si emargina nessuno, ma è il segno in cui dobbiamo far rifugiare una dimensione comunionale forte, che sia capace di coinvolgere e di avvolgere tante persone su questo cammino.

abbiamo trasmesso la relazione del dottor Ernesto Preziosi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Spiritualità dei Laici, Fondamenti e Peculiarità.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: breve soggiorno a Rabka. Pensando di giovare alla salute di Suor Faustina, la superiore la manda per qualche tempo nella casa di campagna di Rabka, sulle montagne a sud di Cracovia. Ma qui la sua salute peggiora e deve tornare dopo 10 giorni al convento di Cracovia.
1: 29 luglio 1937. Oggi parto per Rabka. Sono entrata un momento in cappella e ho pregato Gesù di poter fare un buon viaggio. Tuttavia nella mia anima c'è buio e silenzio. Sento di essere sola e ho pregato Gesù di stare con me. Qui a Rabka mi sento così male che devo rimanere a letto. Nuovi acuti dolori in tutto il torace. Non posso muovere neppure una mano. Una notte ho dovuto rimanere immobile, senza fare il minimo movimento, perché mi sembrava che i polmoni andassero in pezzi. Che notte interminabile. Mi univo con Gesù crocifisso e pregavo il Padre Celeste per i peccatori. Si dice che la tisi non dà dolori così acuti, ma io sperimento continuamente queste sofferenze atroci. Qui a Rabka la salute è peggiorata a tal punto che devo stare sempre a letto e Suor Enne ha detto che non mi sentirò meglio perché Rabka non giova a tutti i malati. Oggi non sono potuta andare nemmeno alla Santa Messa né alla Santa Comunione. In mezzo alle sofferenze del corpo e dell'anima ripetevo: sia fatta la tua volontà, o Signore. So che la tua generosità è inarrivabile. Improvvisamente ho udito il canto di un angelo che cantava tutta la mia vita, tutto ciò che in essa è avvenuto. Mi meravigliai, ma ne fui anche fortificata. San Giuseppe mi ha chiesto di avere per lui una devozione costante. Lui stesso mi ha detto di recitare ogni giorno 3 preghiere assieme al memorare. Mi ha guardato con molta bontà e mi ha fatto conoscere quanto appoggia quest'opera della Divina Misericordia, promettendomi il suo aiuto particolarissimo e la sua protezione. Ogni giorno recito le preghiere che mi ha richieste e avverto la sua speciale protezione. 1 agosto 1937, ritiro spirituale di un giorno, nella sofferenza. Oh Gesù, in questi giorni di sofferenze non sono in grado di fare la minima preghiera. L'oppressione del corpo e dell'anima è tanto aumentata. Oh mio Gesù, tu vedi bene che la tua bambina è nell'impotenza. È vero, non mi sforzo molto, ma cerco di sottomettere la mia volontà alla tua volontà, oh Gesù. Sì, oh Gesù, tu per me sei sempre Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno.

0: la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Bendita de fé, possamos ver a água e a sacrifício da glória de Jesus, como é sua gente de misericórdia per noi, como vida e te.
1: Ed ora, ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse, e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera, e fu mattina, sesto giorno.

0: Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente. Siamo all'incontro conclusivo di questo ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini ha voluto dedicare al discernimento spirituale a partire dai 6 giorni della creazione. L'incontro odierno è dedicato alla seconda parte del 6° giorno, come abbiamo ascoltato dal racconto biblico in apertura. Noi ci ritroviamo al termine di questo incontro per un breve saluto. Lascio subito il microfono a Don Fabio Rosini.
1: Siamo entrati nella cosa molto buona. La cosa molto buona è l'uomo. Arriviamo logicamente in questa trasmissione alla cosa più importante di tutte. Tutto ciò che abbiamo fatto fino adesso ci dovrebbe aiutare ad entrare in questa dimensione. Allora, quello che compare è che l'uomo è fatto a immagine di Dio, secondo la somiglianza di Dio. Lui è quindi chiamato a 2 cose. È chiamato a dominare sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sul bestiame, tutti gli animali, e in seconda battuta a essere fecondo e moltiplicarsi. Ecco, a questo, per tutto ciò, sarà dato poi un cibo, sarà dato poi un sostentamento. Allora noi potremmo, così per semplicità, più che altro per entrare negli angusti limiti di uno spazio quale quello che abbiamo a disposizione, organizzare il discorso secondo 3 realtà. Primo, il fatto che è chiamato l'uomo a essere immagine di Dio, e questo è qualcosa che dobbiamo capire. In secondo luogo, è chiamato un esercizio di governo, domini, governi, si occupi di, e è chiamato in ultima analisi a una fecondità, a generare, a dare vita. Ecco, vediamo un pochino queste 3 realtà. Cosa vuol dire essere immagine di Dio? Lungi dall'umile pretesa di questa trasmissione riuscire a spiegare tutto ciò che è contenuto in questa affermazione così grande. Si pensi alle meravigliose catechesi di San Giovanni Paolo II sull'essere fatti maschio e femmina a immagine di Dio, tutte quelle meravigliose udienze che fece in quegli anni in cui insegnò a tutti noi un linguaggio bello, adeguato per parlare della realtà della mascolinità, della femminilità. Il punto è che noi partiamo dall'immagine di Dio. La mia identità è legata all'immagine di Dio. Io sono fatto così. Io non posso negare la mia identità senza gravi ripercussioni. La via spirituale non è una via di castrazione, è una via di affermazione.

è una via di riconoscimento di un dato, di accettazione della mia identità. Io non posso negare quello che in questo testo, con buona pace di chi che sia, viene affermato come mascolinità e femminilità, la nostra sfida fondamentale, la vita che sorge dall'incontro fra maschile e femminile. Chi nega questo incontro nega la vita, per cui noi siamo in questo, che è un dato semplicemente, banalmente biologico, non etico. Qui il problema è entrare in questa sfida, che è difficilissima. È una sfida con tanti morti e feriti, tanta gente che più o meno tutti devono ancora sempre crescere nell'accoglienza di un dato, di qualcosa che si riceve, essere fatti con una identità. Bisogna scoprire la propria mascolinità o paternità, bisogna scoprire la propria femminilità o maternità. Se io rinnego queste cose, avrò gravi perdite del mio essere, del mio bagaglio. Io posso decurtare in maniera pericolosissima la mia vita. Qui il problema è che non si tratta però di autoaffermazione o una forma aggressiva autoreferenziale o, peggio ancora, di una logica di identificazione, affermazione della propria identità come autosufficienza. Tutto questo è nell'ambito dell'essere persona, cioè di essere per qualcuno. Maschio e femmina li creò in relazione da subito. La Santissima Trinità si specchia in noi chiamandoci a vivere la sua realtà d'amore. L'amore richiede relazioni, non c'è niente da fare. Amare è un verbo transitivo, non si ama per amare, si ama qualcuno, si ama qualcosa. Allora, essere uomini, essere donne, vuol dire amare. Cioè, noi non abbiamo altra strada per compierci che l'amore, e l'amore è una relazione. Allora, noi siamo fatti a immagine di Dio in quanto fatti amore, in quanto fatti relazione, con tutti i colori variegati che questa cosa può prendere all'interno dell'interpretazione della nostra paternità, della nostra maternità, della nostra identità, di quello che noi siamo. Il serpente, infatti, proporrà alla donna e all'uomo di essere altro da se stessi, cioè rifiutare il dato di essere uomo e donna, di essere creature, di portare in una ben precisa forma l'immagine di Dio. No, il serpente propone l'alienazione da se stessi, diventare altro, un upgrade, un salto di qualità, una differenziazione. È questa la tentazione fondamentale. Noi normalmente, attraverso tutti i nostri peccati, noi neghiamo la nostra realtà, neghiamo i nostri limiti. Propriamente il peccato è il rifiuto di un limite. Ecco, la ricerca di una dignità che non è di mia pertinenza, essere come Dio. Ma io non ho bisogno di essere come Dio, perché sono già a sua immagine. Non ho bisogno di essere al suo stesso livello. Io non ho bisogno di essere un'altra persona, ho bisogno di essere me, Fabio, io, questa persona che sono, concreto, accogliendo la mia bellezza, accogliendo la mia identità. E il serpente cerca di attaccare l'immagine di Dio soprattutto nella sua necessità, nella sua imprescindibilità, cioè non ho bisogno di essere me stesso, o avrei bisogno di essere altro. E invece no, io ho bisogno di scoprire la mia amabilità. Noi mangiamo dell'albero, trasgrediamo la legge di Dio, perché non riteniamo di essere amabili nella nostra identità, cioè ne cerchiamo un'altra, cerchiamo di essere altro. Accogliere questo è fondamentale. Vedermi come un dono da valorizzare, vedermi come una cosa molto buona, ricordiamo che è in questo giorno che viene affermata questa cosa qui, è un primo punto essenziale. Io devo partire dal fatto che la mia bellezza sta tutta qui, in me, in quel povero che sono, c'è una bellezza straordinaria nella mia vita. C'è tanto da scoprire ancora, c'è tanto, tanto ancora da amare, c'è tanto da accettare ancora, e tutti i millimetri che conquisto di questo amore, di questa felicità di essere fatto come sono fatto, si trasformeranno tutti in misericordia e pace nei confronti degli altri, si trasformeranno tutti in
affabilità, serenità, tranquillità. Molto spesso tante nostre battaglie vengono da un'inquietudine irrisolta dentro di noi. Vogliamo aggiustare gli altri perché siamo storti noi, perché non abbiamo accettato come siamo. Quando uno è felice di essere amato da Dio e si trova, secondo la croce di Cristo, amabile, secondo la croce di Cristo, amato di fatto, ecco, non entra in ansia per gli errori altrui, li guarda con amore, li guarda con tenerezza. Ma non è che mi cambia molto se tu neghi quello che io sto dicendo, perché io lo so che è vero, lo so che funziona. Non ho aggressività, sto in pace, sto già nell'amore. Quindi, fatti a immagine di Dio, riceviamo un comando: domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Ecco, più avanti dirà: dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Allora, e dirà anche: riempite la terra e soggiogatela, dominate. Soggiogare, dominare. Ecco, potrebbe sembrare una notazione che parla di potere, spadroneggiamento. No, questi verbi sono belli. Il verbo del dominio è il verbo del dare regole, del avere governo su una cosa. Il verbo che viene tradotto come soggiogare è imbrigliare. Il verbo rappresenta quando l'atto in cui una bestia viene addomesticata e diventa utile, no? Allora le cose vengono chiamate a un rapporto con noi. Ma a noi che cosa aspetta? A noi aspetta un esercizio di governo. Ognuno di noi nella sua creazione riceve come un pezzetto della missione di Dio, che è l'Onnipotente, che è luce, che è ordine, la capacità di mettere in ordine le cose e di governare qualcosa. È interessante una frase che viene detta nel versetto 4 del Vangelo di Giovanni al capitolo 9. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte quando nessuno può più operare. Cioè c'è una luce che è la luce delle opere che dobbiamo compiere. Ognuno di noi ha come un sentiero, come una zona, un fascio, un cono di luce che riceve come il dono della cosa bella che ha da fare. È come una zona in cui siamo accompagnati dalla grazia. Essere uomini, essere fatti a immagine di Dio, si traduce nell'esercizio di una capacità. Ognuno di noi ha la sua. Ognuno di noi deve cercare, snidare, valorizzare quella bellezza che porta in sé, quella capacità di fare una cosa bene. Ognuno di noi ha qualcosa di bello da fare. Se noi guardiamo a questo in una chiave idolatrica o di successo, di potere, allora esistono solamente 4-5 cose interessanti da fare e chi le sa fare è fortunato, gli altri no, gli altri sono tutti da scartare, da buttare via. Non è assolutamente così. Ognuno, secondo la propria specie, ha una capacità di governo. C'è una cosa buona che sappiamo fare noi, c'è una cosa bella che solamente noi possiamo sfoderare. Il potere e il governo sono la mia missione. Lo spazio della nostra grazia dove tiro fuori il meglio di me. Fuori da quella zona sono una frana, fuori da quella zona sono un macello. Quante volte c'è l'arrivismo anche dentro la Chiesa, anche nel popolo santo di Dio. C'è tanta voglia di avere certi ruoli, certi posti, ma che me ne faccio di un posto se non è il mio, se non è quello dove io sfodero il meglio di me? Quante volte sui figli si fanno proiezioni, si aspetta che raggiungano questo o quell'obiettivo. Ma se un figlio ha una dote, ma fagliela vivere, fallo crescere secondo quella dote. Ma perché un figlio deve mai essere la realizzazione di un'aspettativa altrui?
ma se gli vuoi bene a un figlio, cerchi di assecondare le sue capacità. Ognuno di noi ha delle zone di grazia, deve camminare in quelle. Dice anche il capitolo undicesimo del Vangelo di Giovanni, quando Gesù viene contestato che tornerà in Giudea, malgrado i giudei lo vogliano lapidare, e lui dice: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, se uno cammina di notte, inciampa. Ciò che vuol dire, nella nostra vita ci sono 12 ore del giorno, 12 ore della notte, cioè noi abbiamo le zone in cui funzioniamo, le zone in cui ci impicciamo, ci incartiamo, ci roviniamo. Ecco, noi abbiamo un esercizio di governo. Quando guardiamo una persona dobbiamo sempre chiederci qual è la sua qualità, stanare la sua qualità. E le bruttezze di una persona sono normalmente il tradimento della sua bellezza. Quando le persone fanno ciò che sono, come diceva Santa Caterina da Siena e come San Giovanni Paolo II tante volte ha ripetuto, se sarete ciò che siete, incendierete il mondo, diceva Giovanni Paolo II, riecheggiando Santa Caterina da Siena, che diceva appunto, se sarai ciò che sei, incendierai il mondo. Allora, qual è il punto? Che abbiamo tutti da cercare il nostro governo, la nostra capacità. Una persona disabile non è priva di capacità, certe volte ne ha di strepitose, di meravigliose. Una persona vessata da un limite, inchiodata da una menomazione biologica, magari sfodera delle bellezze, delle capacità di accoglienza, di ascolto. Molto spesso le persone vengono salvate dai disabili, vengono illuminate, ridimensionate, poste nella verità. Tante volte si ascoltano storie di persone che hanno a che fare con i più miserabili della terra, i meno potenti, quelli che non hanno nessun governo, e incontrano lì il vero governo, il vero potere, quello che è il potere di accogliere, di amare, di comprendere, che è la cosa più bella. Questo potere lo dobbiamo cercare tutti ed è nascosto nelle nostre capacità. Ecco, quando diventa brutto tutto ciò? Quando diventa brutto il mio essere uomo, il mio essere donna, quello che sia? Quando io mi impossesso della missione ricevuta? Quando, anziché cosa finalizzata al bene della terra, perché in questi verbi non c'è il fatto di sfruttare la terra, ma di governarla, di amministrarla, di tirargli fuori il meglio, di farla emergere, sbocciare, curarla. Ecco, quando è che la capacità, il governo diventa spadroneggiamento, bruttezza? Quando tutto ciò diventa possesso.

0: Ed ecco che passiamo al terzo aspetto. Il terzo aspetto è quello per cui l'uomo, creato a immagine di Dio, dotato di potere, di governo, di dominio, sa governare, è fecondo, si moltiplica, riempie la terra. Cosa vuol dire? Nel nostro livello, per cui abbiamo fatto tutto questo viaggio, di cui siamo alla conclusione, noi arriviamo a un punto che sembrerebbe secondario, ma è fondamentale, è il vero termine di tutto il nostro viaggio. Il termine è la vita di qualcun altro. Il termine del nostro discernimento, la luce che viene nella nostra vita, i limiti da accettare, le priorità da stabilire, le ispirazioni da seguire, le suggestioni, le consolazioni, le desolazioni, l'obbedienza alla vita, l'esperienza pasquale del trarre la vita dalla morte, così abbiamo un po' fatto il riassunto di tutto il nostro percorso, hanno uno scopo: la vita di qualcun altro. Ognuno di noi è fecondo, cioè genera la vita in una forma o in un'altra. Ognuno di noi deve interpretare la propria vita come fecondità, come capacità di generare felicità, generare amore, generare altra vita, sia quella di fare dei cuccioli d'uomo e crescerli felici, insegnar loro la bellezza e la fede e tutto quello che c'è da insegnare a una nuova generazione, sia quello di prenderci cura di qualcun altro. La vita, produrre vita. Come si discerne se un processo di attività è secondo Dio o no? Dal fatto che produce vita e vita buona, dal fatto che non è sterile. Quante cose sono sterili? La sterilità è condanna a se stessa. Le scelte che non producono vita sono per se stesse, senza ombra di dubbio, fuori dalla realtà della benedizione. La benedizione è fecondità, è crescita, è altra vita. Allora, questo vuol dire che il mio parametro sono gli altri. La gioia che do agli altri, la misericordia che ho verso chi sbaglia, l'accoglienza verso chi ha bisogno di me. Il discernimento su quanto faccio non viene dalla mia gradevolezza, ma dalla ripercussione sulla vita altrui. Misuro quello che io sto facendo come buono se ne vedo il risultato sulla vita di qualcun altro. Se io sto sempre su me stesso, ma dove vado? Quello che ho è niente, è morte, morirà con me. Ecco, tutti siamo chiamati a questa fecondità. Allora cerchiamo un pochino di capire globalmente questo giorno, questa creazione dell'uomo. Noi abbiamo tre termini, no? Il termine dell'identità, siamo immagine di Dio. Abbiamo una via, una missione, il governo, le nostre capacità, e abbiamo un termine ad quem, la cosa verso cui deve andare ogni nostra realtà, la vita degli altri, la fecondità. Io sono figlio di Dio, questa è la mia identità, questo è il termine da cui parto, il termine a quo, e la devo accettare la mia realtà, e ho una missione, agisco, ho un governo, questo che va tradotto in atti. E questo, una volta che agisco da figlio di Dio, genero figli di Dio, genero opere di Dio. Questo è il riscontro sulla vita altrui. Per cui, dalla felicità di essere noi stessi, essere fatti a sua immagine, viene l'agire secondo la nostra identità, senza pretendere di non avere limiti, nella nostra ben precisa realtà. E questo diventa gioia per quello che gli altri sono, e misericordia e tenerezza per chi sbaglia e chi ha bisogno del mio aiuto. Allora, noi qui siamo arrivati al discernimento, all'opera. Il nostro viaggio termina qui, termina nella nostra bellezza, termina nella felicità di essere persone umane.
1: Grazie a Don Fabio Rosini per questo ciclo di catechesi sul discernimento spirituale. Grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Ottavo incontro, a immagine di Dio.

Benvenuti in ascolta a Chiars Amis di Moment Furlan. Che in chievue al profitta dalla presenza di una poeta contemporanea che non slearà un po' dalle sue poesie. E non sconta la flava, pai pui picciu e anche pai pui grains. E varin anche un moment per memorea lo usce moments di vita dal Friul di una volta. Alla fin, Friul tal mont, in che non sa fatto onor tali chiari pui lontanes. Buon ascoltà!

Chi sta nostalgica a Tianchong di Aldo Rossi, Placiute Salon? A introduce una memoria dal Friul Calera e Calesparit. Il Friul dai nestri svons, du là che funzionavin i mulins, dai pais, e la int quasi duc contadins lavin a mulin. A masana forment, ma soradut blava chi tal Friul. In una economia agricola di sussistenza, di autoconsum. E si portava no domo grignei o grans, di cereai, ma in che idee, spinions, pensadis, pares, novitas, che si pandeva a che atris che si incontravi in tal mulin. Rem spicciamei tal toc che sintincumò che l'intitolata pont mulin, a si pensa ben di che realtà, e al fas un piccio riquarte in che di meni, Domenico Scandella, un mulinar di Monte Real Valcelina, clamat Menocchio, che è stato processato e metuto a muar dall'Inquisizione di Portogruaro. Carlo Ginzburg alfevela di lui tala sua opera Il formaggio e i vermi, il cosmo di un mugnaio del Cinquecento. Dulaca spiega che il Menocchio aveva una sua idea sulla origine della chiera e dall'umanità. Un'idea differente di che biblica e dunque cattolica, e alla palesava via pal Friul, perché la l'estat fermat e condannat. Lui aveva imparata a lei, e fra i tanti avventors che passava in pal somulin, qualchedun ai portava qualche libri, che lui era tan curioso di lei. E si era fatto una sua teoria cosmogonica con idee che erano proibidis, e così all'estat fermat e condannat. Voi non si va poi a Moulin, il pan lo compringe pronto, e forse non preparin già confessionadis e gli idei schivin, parmiec dai mass media, televisione, radio, giornai, tan le ver che voi si favela dalla predominanza dal pensiero unico, e globalizzat, e dunque no, come che dicevi in romans, tot capita, tot sentenzie, tanti chiafs, tanti pareis, tanti sentensis. E simpitost omologas, ven astai uniformas, tal mod di pensare e di vivi, e dunque si impuerisce la pluralità dalle ideis collegata con la creatività umana. A par poi una involuzione che una evoluzione. A ogni mod passincumò alla lettura, ma sintin prin il significato di qualche peraula che forse l'indismenteant. Bacan, alle il bon paron, il contadin con tanchiams, il possident. Streme, bisogna, pueretat. Auri, attingere, all'aurive, attingeva. Ciucie, ciurviel fin, ingen. Folpea, calpestare, peschia, opprimi. Smecca, garbare, gradire, avere in simpatia. Nour smeccavin pitch, al vuol di nour plagevin neanche un poc. Masana, macinare. Muda, mutare, cambiare. Involuciat, avvolto, confezionato. Miei, alle un mood per di meglio, miur. Bande, alla divier significas in luchiadarin tal sens di parte, lato. Dadonge, formare, mettere assieme. Padin, riposo, tregua, sosta. Cence padin, senza tregua. Frucia, divier significas in chi luchiadarin come frantumare. Civon, il civon è una panola mal diventata, una panola scarta, picciola. In certi varianti si dice anche cion. E sentin cumò la conta. Mulin, lug di vite e gran bazar di idei stuieris. Li di te il puarete il bacan, ogni dun. Platand la sostreme o esibint la sobondance, avignivin,
e la mondure al mulinare alla sciavi. Tu ieri si il puest, du là che la condizione de int non poteva fa di manco di palesassi. E lì, da urdi c'è che a podevin, non dome dal sac dai grans a urivin, ma anche di c'è che ingrumati in telor ciucchie avevin. E ve che il mulin, lug di attavi che savietat al deventave. Squele, du là che cui che alveve, a cui canolveve al dave. Squele malviodude di cui che dal savè paron di sedi al pretindeve. Ve che la savietà dal popol e iere mascime di una istituzion c'è tanti voli tignude e anche un'evore folpeade. E qualchidun su pal fuc all'elata finile parce che al digerobis che non smecava in pitch a chei de sacra inquisizion. Cumò si sa, mulins che a Majanin altri non de, stan che il mont dal dud mudat luvin. E dunque nisciun che ni grans ni opinions di Majanà in stat al sedi. E ve che tan che quel, in te grande buteghe dal mont in tir, come unic che garantit prodot vendut ti ven, già ben involuciat. E no, s'inclamasi uste a comprà, e paia c'è che, cui sa, anche mal fanus al podarà, ma tan val, non san pur dit che alle che lì c'è che di miei non podarinchiata, non se ancu si ben combinade, che o sincetà in di no di corse da ora là, bande di cui che plui ben contale al sa. Mi ven partant dutavi lì di pensà, vino allora da d'ogni un mont diventato un gran mulin, che cence un lam di padin, non sfruce e non smajane, tan che diventassi fos, a us civons di blave?

0: Nonna Zucker e nonno Cicolata è una conta di un'autora bretone, francese, Gigi Bigot. Nos la presenta voi la scrittora Pierina Gallina in una sua versione personalizzata e furlanizzata.
1: Flabe, nono cioccolate e nono zucchero. Erin une volte doi nonos, nono cioccolate e nono zucchero. Lor a si volevin tan ben, a si disevin per aulutis dolcis, si clamavin tesoro, amore, si disevin ti vuoi ben. Lor erin stata une chiasute, biele, fate dute di cioccolate, di caramelis e di bonbons. Ma une brutte di, nono cioccolate e nono zucchero, antacat a baruffà. Antacata dissi, per aulis freddis come la glace, a ponte come curtis. E nono cioccolate ai diseve a nono zucchero. Oh, non tu se sbune di facchis, non tu se sbune di facchel, e ben ben, io non hai bisogno di te. Allora nono zucchero hai là de for di chiase, e assieme tu de avai. Oh, ma no tante, perché che savaive tanta si disfave. E dopo un po' ha pensato, ben ben, come i torni, magari non cioccolate alla cambiata idee. A tu che? Non cioccolate, viergimi!
2: No, io non ti viergi!
1: Perché non mi viergi tu?
2: Perché che io non hai bisogno di te!
1: Non è succar, a chiale partiere e a viot carin claps, viei grind. E allora con pazienza, attacca a fassù une chiasute con che i clas. E a fassù une chiasute cussi biele, cu la puarte, i barcons, a mettut li tendinis, e ie ai là de drenti. A stave ben drenti, però a pensave sempre a nono cioccolate, e ei voleva anche mo ben. Allora una sera a pense ben i torni a viodice calpense sigur come mi vierz la puarte a tu che nono cioccolate so io
2: c'è avuto ve
1: viergimi nono cioccolate e hai robis di diti
2: non mi interessa va via che io non hai bisogno di te
1: allora io aven for e a torne a vai però non poteva vai tanto no si disfave. Allora i noi, tal cil, han vut pietà die, e han pensat di vai lor, parie, e ha mandat iu tante ploe, ma tante di che ploe, ma tante di che ploe, che la chiase di bonbons e di caramelis attaccat a disfasi. Pi ploe avigneve iu, pi la chiase diventave picciule, e nono cioccolate a si è chiatat fuor dalla chiase. Perché che ormai a non arrivava più a stadrenti. E allora al va devan di chiase dalla nonna Zucker. E ai tu che? C'è voto ve? Viergimi la me spose, la me femmine. Viergimi nonna Zucker. E no, a ti sta ben com'ho. E intan la chiase a ere sparide. Dute di sfade con la ploe. E nono cioccolate all'ere lì di four. E ie ha detto, no, ti sta ben? E lui, all'attaccata vai, ha disi,
3: perdonimi, perdonimi, nonno Zucker, sono stato triste, io i credevi di nove bisogni di te, mi voto anche mo ben.
1: Allora nonno Zucker ha aperto la porta e ha detto, sì che ti vuoi anche mo ben, entra. Entra in chiase me, che chia sarà la nostra nuova chiase. Ed in che volte loro han tornata a chiatà li per aulis che dolcis. E han tornata dissi, ti vuoi ben anche io e son sta sempre contents insieme.

C'è bielli il final di chi sta storia. E c'è brutti invessi, quanca non si va d'accordo, e si baruffa. Si cro di nove bisogna di che iatris, di podeius lontanà, sanno sfasi in nervos. Invessi, e vintui bisogna un dall'atri, o prima o dopo. Come i nonos dalla flaba. Imparin di lor, che han capit, c'è calera importante, e han fatta la pace. Non è sempre facile, e lo savin. Istin un momento arrabbiassi e dopo non sei difficile domanda perdon. Ma è la roba poi biela chi podini fa. Da spes il nestri antagonist hanno spetta altri che di torna a svicinassi e hanno riva a fa il prim pass. Fasin lo no, non è disonorevol, ale un at di grandezza invessi, al richied fuarcia di che vera e dignità e a com'è da tanti robis. C'è che non scoventa di pui, a dui, a lei di volessi ben. E allora ci rindi nobisticia, e se non scapita, fagin la pace. Si volarin ben, pui di prin.

tra libri ben andans, corregionai dal Friul Vignesie Iulie e Palmont, i marangons dal Parlament argentin, un toc voltat par Furlan. I frades Massimilian e Silvano Gasparet a son nas a Tiech di Pordenon, rispettivamente tal 1931 e tal 1934. Warfing di pari a 12 anni, finita la scuola elementare, Massimilian ha imparato il mistero di Marangon e l'ha insegnato dopo in Chialfradi. Ha studiato disegno a Fiume Veneto, tali primi scuoli serat, Viertis appena finita la seconda guerra mondiale. Ha emigrato in Argentina tal 1949 e dopo 3 anni di dur lavoro di Marangon, ha perduto tutto dal scoppio di una bomba metuda di terroristi proprio tal bar che l'era devora restaurare in Plaza de Mayo a Buenos Aires. Ostinato e fiducioso, alle ripartì di zero e dopo poco tempo a son l'asla in chies Silvano e la Mari. Dal gir di un an è ambierta una faria di Marangon, Gasparet Hermanos, e alle rivat il successo. L'azienda è cresciuta e ha introdotto macchinari automatizzati e assunto operari, proiettato nuove linee di design per arredamento e loro avevano inclamato a fare importanti lavori dall'edificio dal Parlamento argentin, dal Palazzo dei Congressi e in tanti importanti banchi dalla capitale argentina. Savint dai tanti problemi sociali che avevano gli emigranti di quel tempo, e han partecipato alla fondazione d'Alain Furlan di assistenza sociale e culturale all'emigrante di Buenos Aires e han contribuito insieme ai chiars amis con paesans a far su la chiesa della provincia di Pordenone. Dal 2007 Silvano Gasparetta l'ha ricevuto il premio Fedeltà al Lavoro consegnato dalla provincia e dalla Camera di Commercio di Pordenone. Dal 2009 Massimilian è stato premiato dalla provincia di Pordenone con la distinzione Odorico di Pordenone e dal governo della città di Buenos Aires come immigrant distint dalla comunità argentina. In tona di queste occasioni ha detto che «Io ho lavorato tutta la mia vita e lo faccio in chiemò, sebbene hai 70 volte, donna dai miei figli. E hai sempre creduto dal progresso, dalla dignità e dalla salute che vengono fuori dal lavoro. In Argentina io ho vissuto diverse crisi, ma nessuna mi ha fermato. Anzi, mi ha fatto migliorare e imparare tanti robinovis.

0: Dali to poesie se han vut dit che assi le indutis di un flat, e ici e vaint, dal principi alla fin, di tan profonds che son i sentiments che son dentri. E han vut dit che alla fin di ogni poesia si è curios di lei che caven dopo, tarce che i tuoi sentiments a son metus propit in placia, così che si riconosciti indut, mus di pensadi di, e a si conosciti ence mior tal leiti. Hai insomma tanta autenticità tali tue poesie, Spierina, e tu non sas dit in viers che esigenza irresistibile che ti sburta a butaiu per aulis. E riprendin quistema con un'altra tua composition dal titolo significativ Schwei Blanc, dulla catorna quista urgenza di scrivi per esprimi alc che al pittura per aulis, come flors a colors.
1: Sfuei blanc, alle simpri cieca si prove davanti un sfuei blanc che bisogna empla per cieca alg di urgenta ti obblighe a falu. Sfuei blanc, tu sei il mio unico mi, co anche il neri al strope i voi e il grop al crave il somit. Sfuei blanc, tu mi imbraccis come ave cula grumalese arosis e li grispis plenis di giornadis. Sfuei blanc, che tu pituris per aulis come tulipans giai e ros induti lor sflandor. Sfuei blanc, mar chialte infinit che mi clame, mi scolte, mi chiarinè e po mi slisse le anime.

0: Vivin sempre di corsa, non se ne quargin. Dall'inchian che vin intordino, se chialin un moment la natura, che è sempre perfetta. E così tu chialanta li fuesca morin di autun, tu has creat viers di vita. Perché che intanto che l'ora colavin, la molaria correva a scuola, slanciata a tutta vela, viers la vigni.
1: Ti do la man, vite, e l'hai pensato, una mattina stavi là, via, e vedevi il fuoco, cabalavi, cacolavi, e dicevi, ma c'è incosciente, chi sei? Non sapevo chi vedi di colà, e l'hai auspase per zore, e li hai rimirati.
2: L'antenne sull'ala del vento, ironia sempre.
1: Tu giuis, vite, con me. Quando che mi svei, con i ghiti so dei pesi, cui grissi in tal chiaf, chioc di idei se vuoi, col stomito involucciato in un sac di ghionde. Tu giui, sa fammi chiantà, vite, con la vostra ponade in tal splays dal sium, par fammi vio del tuo miracolo, di salute, di fan, di voice, di bussadis, di problemis, di sfidis, di olsa, di frontà, di poris, di cialà in tai voi. Quand che fuori il fred al batli mansa e si erade, e l'aier ligerin al chiarinella muarde fueis, che incusientis abalin l'ultim bal, prin di cricà soti pas de in che cor, e no li schiale. Begni oli rimiri, zalis, rossis, braurinis di premure, poi assis ore li macchinis e i frusche van a scuole, in taborosase di stras, bacons di te, vite, e di doman.
2: Che il tempo salirà, amo sul scomento, e sta.
0: E io o sui culi. Hai una poesia che mostra i prins pas di una frutina, i prins pas dalla vita, dei primi coladis, il prin tornaie va e all'in devant. E tutta le biel, se voi di affiet e mans dolinciosis, a son li accompagna. E pod in fronte ad ut, sei sin insieme, sei sin volus ben.
1: E io so i culi, e ne poesiote che hai pensat, chialant une dali megne ciutis, mentre ca faseva il prim pas. Pedussi son molas, e io o ericulì. Dute la pore di ciaminà, di cialà il mont plu in alte e culì, grande, ma non ti spauris, fruttine cui voi dal cil. Ti clame l'avventure dal cori, dal colà, dal vivi, e io so i culì.
0: Glemucci di vite. Una mentalità dominante al di di voi, hanno sburta a Ciri un successo continui, una perfezione impossibile, umanamente, che invece si impicciui e duci abbi a sbagliare. E allora al capita, se non si sentì all'altezza, di ritirarsi dalla soletà, che non è una soluzione. Forse si fa resmi ora a pratin di manco di sé e di che altri. E no giudica. Né se né che atris.

Glemuts di vite, non si siering i voi di gnot, i pensier s'accorin come eroe in plene, e non sai fermaiu. La voi di essi mior, di essi di plui, di essi perfette e cighe e avai, quanti a capis la picciulezza da li essi. E allora i voi si sglonfin, e la muse si tappone, e i barcon si sierin. For illusor, mi orbe sole, nui etichettis, nui e giudizis, nessune critiche. Comut che il vestit, ma non le che liust.

Si saluti in chi, per questa settimana, chi ascolta d'ors, a risentirsi alla prossima, sempre di mercoledì, tor la stessa ora. Grazie di se stas a sentì e buona settimana a tutti.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico, disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dalla lettera agli Efesini. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare e sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. Oggi ci soffermiamo sulla dimensione ecclesiale della preghiera liturgica. Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare. Dal giorno di Pentecoste, lo Spirito abita la Chiesa, ispirando ogni sua attività, e in particolare la preghiera. La vita della prima comunità nata a Gerusalemme dopo la Pasqua di Gesù è vita nello Spirito donato dal Signore risorto. Da allora, dice il Concilio, la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale, leggendo in tutte le scritture ciò che lo riguardava, celebrando l'Eucaristia, nella quale vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte, e rendendo grazie a Dio per il suo dono ineffabile. Nel Cristo Gesù, a lode della sua gloria, per virtù dello Spirito Santo. Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa

Qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione. Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane, non avviene più la trasmissione della preghiera, mentre numerose persone rischiano di confonderla con una tecnica tra le altre, di natura psicologica e finalizzata al benessere personale. La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità. La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza e ciò rallegrava profondamente il Papa San Paolo VI, il quale, promulgando questo primo documento approvato dal Concilio Vaticano II, affermò: Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione, la liturgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale. Nella Costituzione, infatti, il termine la preghiera designa tutta la liturgia. Questa prospettiva è decisiva perché ha orientato la riforma liturgica dandole come asse portante la partecipazione attiva dei fedeli. La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo Figlio, il Verbo fatto carne, unto dallo Spirito Santo, al quale possiamo rispondere per Cristo, con Cristo e in Cristo, nell'unità dello Spirito Santo. Vale a dire grazie alla preghiera che Cristo, unito al suo corpo, eleva al Padre. Per questo San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pubblica quotidiana della Chiesa, inseparabile dall'Eucaristia, pervadesse profondamente, ravvivasse, guidasse ed esprimesse tutta la preghiera cristiana e alimentasse efficacemente la vita spirituale del popolo di Dio. Perché tale desiderio si realizzi, la liturgia delle ore chiede di essere sempre più accolta e vissuta nella vita ordinaria dei battezzati e delle comunità. A tante persone che vogliono imparare a pregare, in particolare ai catecumeni, essa può offrire il cammino e la scuola della preghiera cristiana. Ogni settimana e ogni giorno l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo attraverso il suo corpo. In questa preghiera Cristo unisce a sé tutta l'umanità e se l'associa nel elevare questo divino canto di lode. Così, di giorno in giorno, siamo associati sempre di più al mistero pasquale e conformati a lui. Afferma Sant'Agostino: quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il Figlio. E quando prega il corpo del Figlio, non separi da sé il proprio capo. Sia dunque lo stesso unico Salvatore del suo corpo, il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, colui che prega per noi, che prega in noi e che è pregato da noi. Prega per noi come il nostro sacerdote, prega in noi come il nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in Lui la nostra voce e la Sua voce in noi. Legata all'Eucaristia, di cui prolunga la luce, la liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana. Al mattino
Iniziamo la giornata con fede e gratitudine. A mezzogiorno chiediamo la forza della fedeltà in mezzo alle fatiche. La sera, finito il lavoro, i vespri accompagnano il momento del tramonto. La notte ci addormentiamo affidandoci alla pace di Dio. Ogni ora è un atto di speranza. Durante il pellegrinaggio terreno vegliamo, attendendo con tutta la Chiesa, il ritorno glorioso del Signore.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

0: La preghiera delle lodi, giovedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Assiso sui cherubini rifulgi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
1: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
1: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi.
2: Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto. Per trapiantarla hai espulso i popoli, le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri.
1: Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
2: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
1: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
2: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
1: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.
2: Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese. Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato.
1: Ecco, Dio è la mia salvezza. Io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
2: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
1: In quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie. Proclamate che il suo nome è sublime.
2: Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi. ciò sia noto in tutta la terra.
1: Cantate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese.
1: Esultate in Dio, nostra forza. Esultate, giusti, nel Signore. Ai retti si addice la lode. Esultate in Dio, nostra forza. Acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa.
2: Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe.
1: Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, quando usciva dal paese d'Egitto.
2: Un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta.
1: Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Avvolto nella nube ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
2: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero.
1: Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire.
2: Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio.
1: Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
2: I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Esultate in Dio, nostra forza.
2: Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio, estimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
1: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
2: Con la libertà dei figli invochiamo Dio Padre, che ci ama e ascolta le nostre preghiere.
3: Illumina i nostri occhi, Signore.
2: Ti ringraziamo di averci illuminati con lo Spirito che procede da te e dal Figlio tuo.
1: Fa che ci saziamo della sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata.
2: La tua sapienza ci prenda per mano,
1: perché camminiamo nella via della vita.
2: Insegnaci ad affrontare coraggiosamente ogni avversità,
1: per servirti sempre con animo generoso.
2: Sii tu l'ispiratore dei nostri pensieri e delle nostre azioni,
1: perché collaboriamo docilmente con la tua provvidenza.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Gesù scelse di prendere con sé il primo Papa e i figli del tuono per salire sul monte Tabor a pregare. 6 giorni prima aveva detto ai suoi discepoli: «Vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno». Ed ecco che Pietro, Giacomo e Giovanni furono scelti per assistere all'ineffabile. Cristo apparve nel suo corpo glorioso.

infatti, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E due uomini, anch'essi apparsi nella loro gloria, parlavano con lui del compimento in Gerusalemme del suo sacrificio. Erano Mosè ed Elia, che rappresentavano la legge e i profeti.

Sant'Agostino spiega, nel discorso 78, che i suoi vestiti sono la sua chiesa. Se i vestiti non fossero tenuti ben stretti da colui che li indossa, cadrebbero. Che c'è di strano se mediante il vestito bianchissimo viene simboleggiata la chiesa, dal momento che sentite dire dal profeta Isaia: «Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, li farò diventare bianchi come la neve». Dunque, anche se i peccati commessi dagli uomini di chiesa fossero di colore rosso scarlatto, la sua sposa avrebbe comunque un abito candido e rilucente grazie al sole, che è Cristo.

A tale visione, Pietro esprime sentimenti soltanto umani, senza pensieri soprannaturali. Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E a questo punto l'evangelista Luca precisa: egli non sapeva quel che diceva. Pietro, la pietra sulla quale Cristo avrebbe edificato la sua chiesa, seppure di fronte alla bellezza della maestà del Salvatore, utilizza canoni di carattere terreno. Spiega ancora Sant'Agostino: è bello per noi, o Signore, dice, stare qui. Erza canoni di carattere terreno. Spiega ancora Sant'Agostino: è bello per noi, o Signore, dice,

perché avrebbe dovuto scendere per tornare alle fatiche e ai dolori, mentre lassù era pieno di sentimenti e di santo amore verso Dio e che gli ispiravano perciò una santa condotta. Voleva star bene. Di fronte a Cristo glorioso, Pietro aveva trovato la felicità e non avrebbe più voluto muoversi da quel luogo. La risposta giunse mentre egli ancora parlava. Arrivò una nube e li avvolse, e da essa uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». La stessa voce che si era udita quando San Giovanni Battista aveva battezzato Gesù sulle rive del Giordano. «Tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».

E quando la voce cessò, Gesù rimase solo. Il vescovo di Tagaste afferma che Pietro cercava tre tende, ma la risposta venuta dal cielo mostrò invece che noi ne abbiamo una sola, mentre la mentalità umana voleva dividerla. Cristo è la parola di Dio nella legge, parola di Dio nei profeti. Perché, o Pietro, cerchi di dividerlo? È necessario, piuttosto, che tu rimanga unito a Lui. Tu cerchi tre tende. Devi comprendere che è una sola. Sempre vere, sempre attuali le parole di questo padre della Chiesa. Il Papa è chiamato a non dividere Cristo. Scendi, Pietro. Desideravi riposare sul monte. Scendi. Predica la parola di Dio. Insisti in ogni occasione opportuna e importuna. Rimprovera, esorta, incoraggia, usando tutta la tua pazienza e la tua capacità di insegnare. Lavora, affaticati molto, accetta anche sofferenze e supplizi, affinché, mediante il candore e la bellezza delle buone opere, tu possegga nella carità ciò che è simboleggiato nel candore delle vesti del Signore. Poiché nell'elogio della carità, letto nella lettera dell'Apostolo, abbiamo sentito: non cerca i propri interessi, non cerca i propri interessi, perché dona quel che possiede.

Su quel monte il Padre si manifestò nella voce, il Figlio nella sua carne trasfigurata, lo Spirito Santo nella nube luminosa. E Pietro desiderava fare una tenda per il Re, che non volle possedere neanche una pietra su cui posare il capo. Il Salvatore non venne per preparare case temporanee nella logica del mondo, ma per predisporre una splendida e perenne dimora nel suo regno, dove il grano ondeggerà nel Dio uno e trino.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: In generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico, disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dalla lettera agli Efesini. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare e sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. Oggi ci soffermiamo sulla dimensione ecclesiale della preghiera liturgica. Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare. Dal giorno di Pentecoste, lo Spirito abita la Chiesa, ispirando ogni sua attività, e in particolare la preghiera. La vita della prima comunità, nata a Gerusalemme dopo la Pasqua di Gesù, è vita nello Spirito donato dal Signore risorto. Da allora, dice il Concilio, la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale, leggendo in tutte le scritture ciò che lo riguardava, celebrando l'Eucaristia, nella quale vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte, e rendendo grazie a Dio per il suo dono ineffabile. Nel Cristo Gesù, a lode della sua gloria per virtù dello Spirito Santo. Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione. Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane non avviene più la trasmissione della preghiera, mentre numerose persone rischiano di confonderla con una tecnica tra le altre, di natura psicologica e finalizzata al benessere personale. La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità. La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza, e ciò rallegrava profondamente il Papa San Paolo VI, il quale, promulgando questo primo documento approvato dal Concilio Vaticano II, affermò: Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione, la liturgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale. Nella Costituzione, infatti, il termine la preghiera designa tutta la liturgia. Questa prospettiva è decisiva perché ha orientato la riforma liturgica, dandole come asse portante la partecipazione attiva dei fedeli. La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo Figlio, il Verbo fatto carne, unto dallo Spirito Santo, al quale possiamo rispondere per Cristo, con Cristo e in Cristo, nell'unità dello Spirito Santo. Vale a dire grazie alla preghiera che Cristo, unito al suo corpo, eleva al Padre. Per questo San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pubblica quotidiana della Chiesa, inseparabile dall'Eucaristia, pervadesse profondamente, ravvivasse, guidasse ed esprimesse tutta la preghiera cristiana e alimentasse efficacemente la vita spirituale del popolo di Dio. Perché tale desiderio si realizzi, la liturgia delle ore chiede di essere sempre più accolta e vissuta nella vita ordinaria dei battezzati e delle comunità. A tante persone che vogliono imparare a pregare, in particolare ai catecumeni, essa può offrire il cammino e la scuola della preghiera cristiana. Ogni settimana e ogni giorno l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo attraverso il suo corpo. In questa preghiera Cristo unisce a sé tutta l'umanità e se l'associa nel elevare questo divino canto di lode. Così, di giorno in giorno, siamo associati sempre di più al mistero pasquale e conformati a lui. Afferma Sant'Agostino: quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il Figlio. E quando preghi il corpo del Figlio, non separi da sé il proprio capo. Sia dunque lo stesso unico Salvatore del suo corpo, il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, colui che prega per noi, che prega in noi e che è pregato da noi. Prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in Lui la nostra voce e la Sua voce in noi. Legata all'Eucaristia, di cui prolunga la luce, la liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana. Al mattino iniziamo la giornata con fede e gratitudine. A mezzogiorno chiediamo la forza della fedeltà in mezzo alle fatiche. La sera, finito il lavoro, i vespri accompagnano il momento del tramonto. La notte ci addormentiamo affidandoci alla pace di Dio. Ogni ora è un atto di speranza. Durante il pellegrinaggio terreno vegliamo, attendendo con tutta la Chiesa, il ritorno glorioso del Signore.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

denota dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri vogliono figli perché non stimano la vita. Invece che un dono, la vedono come una serie di prove e di difficoltà. Perché mettere al mondo altri esseri destinati all'infelicità? Proprio questo è, a mio parere, il livello in cui l'uomo è chiamato a rinascere, nella considerazione dell'esistenza, nello sguardo sulla vita quotidiana. Chi vede tutto nero è spesso un uomo solo. Non ha amici, non crede possibile averne. Pensa che all'origine di tutto ci sia il caso, non un padre provvidente. Oppure che questo padre dorma, disinteressandosi degli uomini. Come non avvertire in noi la parte di ragioni istintive che stanno dietro a questa posizione? E torniamo così ancora al tema del male che abbiamo incrociato nel capitolo precedente. Il mondo è governato interamente dal principe del male. Tutto ciò che in me, come in tanti altri uomini e donne, è aspirazione verso il bene, è capacità di sacrificio, è scoperta della positività delle cose, mi parla invece di un signore buono che guida la storia. Proprio perché buono, non vuole imporsi all'uomo, ha sommo rispetto per la sua libertà, accetta di essere rifiutato e misconosciuto. Dall'esperienza malata della libertà come rifiuto del bene vengono tanti mali alla terra e alle persone. Perché nasca un nuovo atteggiamento verso la vita, è necessaria dunque un'educazione della libertà.

Vediamo ora i tassi di tale educazione. Il primo, educare lo sguardo, il cuore e la mente a guardare e riconoscere la luce, la positività. Viviamo nell'epoca della depressione. La cupezza degli orizzonti sembra dominare le giornate. Non bisogna permettere che una considerazione negativa metta definitivamente radici dentro di noi. Il secondo passo. Lasciamoci prendere per mano da chi ci ama e lasciamoci condurre a incontrare le esperienze positive. Ci insegnano che vivere è possibile. L'anticamera della paura, che ci può bloccare di fronte alla vita e alle sue scelte, è la solitudine. Concepirsi soli, sentirsi soli. A poco tutto ci piomba addosso come una montagna che non riusciremo mai a scalare. Cerchiamo allora amici disinteressati, quelli veri che hanno a cuore la nostra serenità e la nostra letizia. Gli amici che restano anche nelle difficoltà, che non hanno paura di riportarci sempre alla realtà. Quella realtà che custodisce in ogni occasione almeno un raggio di luce. Il terzo passo, chiedere a Dio l'aiuto. Don Calabria, un santo del Novecento che ha creato grandi opere per i poveri, per i malati, gli abbandonati, e che fu alla fine della vita lui stesso drammaticamente malato, diceva: la preghiera è l'onnipotenza dell'uomo e la debolezza di Dio. Attraverso la domanda e l'affidamento a colui che ci ha creati, usciamo dall'angoscia che ci prende quando pensiamo di dover sciogliere noi tutti i nodi del mondo. Avere un figlio, avere un altro figlio, può essere un'opportunità che, assieme a sacrifici necessari, porterà tanti doni alla vita dei genitori. Porterà, per esempio, un senso di grande utilità verso il mondo, la coscienza del futuro come speranza di non morire nel nulla, lo stupore di fronte ad una vita che cresce, che muta nel tempo e che, per venire alla luce, ha avuto bisogno di noi.

anni 70 del secolo scorso, in cui sembrava che l'unica barriera tra gli uomini e la Chiesa cattolica fosse la contraccezione. Se il Papa, allora era Paolo VI, avesse detto sì alla pillola, le giovani coppie sarebbero entrate in massa nell'ovile di Pietro. È una caricatura, ma non lontana dagli articoli di giornale di quell'epoca. Papa Montini prese sulle sue spalle il difficile compito di rispondere al quesito. È un bene per l'uomo e la donna sposati regolare artificialmente le nascite? In altre parole, è un bene dividere fecondità e sessualità? Non si rischierebbe di banalizzare quest'ultima, riducendo l'atto sessuale ad un gioco che procura piacere e il partner ad un oggetto? La Chiesa sa che l'uomo è segnato da un'infermità radicale, che fa il male che non vorrebbe, che è premuto da mille problemi e difficoltà. Propone un bene alto, non impossibile con l'aiuto di Dio, ma non condanna nessuno, non chiude le porte. Indica una tensione, ma anche reca il perdono di Cristo verso una nuova tappa della vita. Alla fine, Paolo VI, nell'Umane Vitae, disse il no suo e della Chiesa alla regolazione artificiale. A molti, anche nella Chiesa, anche tra i preti, quella decisione del 1965 sembrò disumana. La Chiesa non sa più capire l'uomo, scava un fossato tra sé e il mondo. La frase si sarebbe ripetuta nei decenni successivi in altre occasioni. Ogni nuovo grido d'allarme della Chiesa era interpretato come una chiusura. Qui limitiamoci ad una parola sulla pillola e sulle altre forme di contraccezione. L'Umane Vitae non ha fermato la diffusione del birth control. Anzi, le grandi centrali mondiali della finanza hanno sempre più legato i propri aiuti alle politiche della riduzione delle nascite, contraccezione e aborto. La Chiesa è rimasta una voce solitaria. Inascoltata? Inefficace? Inutile? Non è inutile un richiamo alla vera dignità dell'uomo e della donna. Anzi, è necessario. Quando il rapporto sessuale perde completamente dal suo orizzonte l'apertura alla fecondità, finisce per ridurre l'altro a essere un puro oggetto. La Chiesa non vuole assolutamente negare il piacere dell'atto unitivo dell'uomo e della donna, e tantomeno dimenticare che esso si iscrive in un dialogo d'amore tra i due, che non può ridursi al fare figli. Questo sarebbe innaturale, la natura stessa lo esclude. Ma l'apertura alla fecondità è connaturata alla gratuità dell'amore. Si può sbagliare mille volte, ma la considerazione di quale sia la pienezza dell'amore nell'unione sessuale permette all'uomo e alla donna di riscattarsi da una visione chiusa della propria avventura matrimoniale.

vita di sacerdote, ho incontrato e ascoltato tante donne che avevano abortito. Nessuna, anche a distanza di molti anni, si era liberata di quel peso. Ricordo una novantenne ancora profondamente segnata da una lontanissima memoria. Per l'uomo è più facile cercare di dimenticare, per la donna è impossibile. È profondamente delittuoso aver favorito la politica abortiva con finanziamenti massicci. Si è così creata una mentalità tragica che fa dell'aborto una delle tante pratiche anticoncezionali. Nelle persone determinate da questa mentalità, che ricorrono all'aborto non per disperazione, ma perché in loro si è cancellato il valore della vita nascosta nel seno della donna, ogni valore tende a scomparire, in un grande misconoscimento che vuole giustificare il male. La pratica abortiva non è così soltanto un male in sé, ma è una fonte che genera altri mali. Quando si uccide nel cuore dell'uomo l'intangibilità della vita, tanti altri beni vengono cancellati. Il rispetto dell'altro, la lotta per superare in noi la violenza e l'ira, la volontà per vincere le tentazioni della guerra e della sopraffazione. La miseria e l'assenza di alloggi sono cause che dovrebbero essere affrontate da governi che hanno a cuore i propri popoli e non solo la propria potenza. Allo stesso modo dovrebbe anche essere combattuta la banalizzazione del sesso e la pornografia diffusa dalle televisioni e da internet. Sono origini diverse della stessa epidemia degli aborti. La madre, ogni madre, deve avere la certezza che la sua creatura potrà essere accolta. Molto si può fare con le politiche di sostegno della famiglia, con la difesa del posto di lavoro, con la creazione di alloggi per le coppie disagiate e con la

0: Oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo. Si tratta del fondatore superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, Monsignor Massimo Camisasca, con noi al telefono. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, oggi abbiamo parlato, appunto il tema di cui abbiamo parlato questa mattina è la fecondità della famiglia. La crisi demografica è una cosa di cui sentiamo molto spesso parlare e le ragioni appunto di questa crisi sono in genere molteplici. Lei però ne individua una sola, mi sembra, cioè la paura.
1: Sì, innanzitutto avere pochi figli vuol dire che si ha poca fiducia nel momento che si sta vivendo, poca fiducia nella storia, poca fiducia nella società e infine poca fiducia in se stessi. Non si ha desiderio di investire, si ha paura, appunto. Ecco, qui ho detto che la causa maggiore di questo momento difficile è proprio la paura. La paura di ciò che può accadere, ma anche la paura di non essere sufficientemente preparati ad affrontare la storia, sufficientemente preparati ad affrontare le novità che comporta la nascita di un nuovo figlio, impreparati ad accompagnarlo dentro la vita, insomma paurosi, ritirati. E ho esortato perciò nel libro e ho indicato anche un po' le strade della speranza e le strade per avere la forza di costruire qualcosa di nuovo, di rischiare, appunto.
0: Perché lei appunto pone come opposto della paura non il coraggio, come immediatamente si potrebbe pensare, ma appunto la speranza.
1: Sì, da tanti anni ormai vado sempre più meditando su questa virtù teologale che è per me la virtù, la chiamo così, architettonica della carità, cioè la carità che costruisce nel presente verso il futuro, la carità che ha il coraggio di immaginare, di rischiare una costruzione in cui vengono coinvolti anche gli altri. Questo è per me la speranza e perciò ho incitato nel libro alla speranza. Certo, questo richiede ancora che l'uomo non pensi di essere solo, non pensi di essere abbandonato al mondo con le sue sole forze, ma sappia riconoscere coloro che gli sono vicini come un aiuto, soprattutto gli amici, i familiari, Dio.
0: Bisogna avere però anche la forza, lei dice, di chiedere aiuto.
1: Sì, questa è una delle chiavi fondamentali della mia vita di ora. Io mi rendo conto che da solo non potrei guidare un istituto, non avrei né la saggezza né la forza. Io penso che in qualunque arte di governo, anche nel governo piccolo ma così importante di una famiglia, occorrono proprio queste due virtù, la saggezza e la forza. La saggezza è la capacità di discernere ciò che si deve fare e la forza è l'energia per operarlo. Noi sappiamo questo, mi sembra importante ribadirlo, che nella vita nessuno ci assicura il successo, nessuno ci assicura l'infallibilità. Dobbiamo rischiare assieme agli altri, rischiare avendo molto riflesso, chiedendo l'aiuto di Dio, ma poi sapendo che colui che fa i bilanci è soltanto Dio. Non dobbiamo giudicare noi della nostra vita, non dobbiamo neanche basarci sul giudizio degli altri, ma affidare tutto a Dio, che è grande e misericordioso e che sa riconoscere le nostre intenzioni buone quando lo sono.
0: Lei parla in questo capitolo anche di un'educazione alla libertà, è una, come dire, una concezione malata della libertà, porta anche per esempio a scelte che sembrano libere, che probabilmente non lo sono, come la contraccezione e l'aborto.
1: Uno dei temi che più mi occupa in questo tempo, proprio dei dialoghi che vivo con le famiglie, nasce dal notare questa strana e comprensibile per un altro verso divisione, dicotomia tra libertà e appartenenza, libertà e ubbidienza. Si pensa che libertà voglia dire semplicemente autodeterminazione, possibilità di far tutto il contrario di tutto. La libertà invece è quella che ci rende liberi, e cioè individuare e percorrere le strade della nostra realizzazione personale. La libertà quindi non è il contrario di appartenenza, la libertà non è il contrario di riconoscere dei legami, ma anzi la libertà matura dentro di noi proprio quando riconosciamo i legami che ci fanno crescere, riconosciamo la nostra natura umana, riconosciamo le nostre responsabilità, i nostri doveri e anche i sacrifici che sono richiesti alla nostra vita. Allora ci sentiamo contenti e realizzati quando abbiamo delle ragioni per vivere, delle ragioni per lottare e delle ragioni anche per crescere. Ecco, poi per quanto riguarda i due temi che lei ha accennato, e cioè la contraccezione e l'aborto, io nel libro non mi permetto di esprimere giudizi sulle persone, ma voglio invece indicare delle strade che aiutino le persone innanzitutto a una vita unita e piena. E mi sembra che se noi disgiungiamo l'atto sessuale dalla sua possibile fecondità, lo banalizziamo tremendamente. Oggi noi assistiamo a questa banalizzazione in tutti i sensi, dagli schermi televisivi, dai film, dai romanzi. Non è un cammino verso la felicità questo. E così anche parlando dell'aborto, non voglio negare assolutamente la sua gravità terribile, voglio dire che occorrono politiche di sostegno per le famiglie, politiche di sostegno per le gravidanze non desiderate, politiche che aiutino le persone realmente ad accogliere quello che Dio manda e quello che loro stessi direttamente o indirettamente hanno voluto, e soprattutto perché negare un figlio è una cosa che poi non si dimentica più per tutta la vita, ci pesa, rimane dentro di noi, e quindi è meglio accogliere e chiedere di essere aiutati che respingere e poi portare dentro di sé il peso di qualcosa, di un dono che si è rifiutato.
0: Don Massimo, la ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, appunto a riflettere sulla fecondità della vita, che è appunto il capitolo di oggi, la fecondità della famiglia. Arrivederci.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace.
3: Prego.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Maria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
1: del seno tuo, Gesù.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

della quarta decina di questo rosario, preghiamo alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: germane.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio.

nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, Regina della Pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
3: E rinnoviamo la nostra consacrazione al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono.

Gesù scelse di prendere con sé il primo Papa e i figli del tuono per salire sul monte Tabor a pregare. Sei giorni prima aveva detto ai suoi discepoli: «Vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno». Ed ecco che Pietro, Giacomo e Giovanni furono scelti per assistere all'ineffabile. Cristo apparve nel suo corpo glorioso.

infatti, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E due uomini, anch'essi apparsi nella loro gloria, parlavano con lui del compimento in Gerusalemme del suo sacrificio. Erano Mosè ed Elia, che rappresentavano la legge e i profeti.

Sant'Agostino spiega, nel discorso 78, che i suoi vestiti sono la sua chiesa. Se i vestiti non fossero tenuti ben stretti da colui che li indossa, cadrebbero. Che c'è di strano se mediante il vestito bianchissimo viene simboleggiata la chiesa, dal momento che sentite dire dal profeta Isaia: «Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, li farò diventare bianchi come la neve». Dunque, anche se i peccati commessi dagli uomini di chiesa fossero di colore rosso scarlatto, la sua sposa avrebbe comunque un abito candido e rilucente grazie al sole, che è Cristo.

A tale visione, Pietro esprime sentimenti soltanto umani, senza pensieri soprannaturali. Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E a questo punto l'evangelista Luca precisa: egli non sapeva quel che diceva. Pietro, la pietra sulla quale Cristo avrebbe edificato la sua chiesa, seppure di fronte alla bellezza della maestà del Salvatore, utilizza canoni di carattere terreno. Spiega ancora Sant'Agostino: è bello per noi, o Signore, dice, stare qui. Era infastidito dalla folla, aveva trovato la solitudine sul monte. Lì aveva Cristo come cibo dell'anima.

perché avrebbe dovuto scendere per tornare alle fatiche e ai dolori, mentre lassù era pieno di sentimenti e di santo amore verso Dio e che gli ispiravano perciò una santa condotta. Voleva star bene. Di fronte a Cristo glorioso, Pietro aveva trovato la felicità e non avrebbe più voluto muoversi da quel luogo. La risposta giunse mentre egli ancora parlava. Arrivò una nube e li avvolse, e da essa uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». La stessa voce che si era udita quando San Giovanni Battista aveva battezzato Gesù sulle rive del Giordano. «Tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».

E quando la voce cessò, Gesù rimase solo. Il vescovo di Tagaste afferma che Pietro cercava tre tende, ma la risposta venuta dal cielo mostrò invece che noi ne abbiamo una sola, mentre la mentalità umana voleva dividerla. Cristo è la parola di Dio nella legge, parola di Dio nei profeti. Perché, o Pietro, cerchi di dividerlo? È necessario, piuttosto, che tu rimanga unito a Lui. Tu cerchi tre tende. Devi comprendere che è una sola. Sempre vere, sempre attuali le parole di questo padre della Chiesa. Il Papa è chiamato a non dividere Cristo. Scendi, Pietro. Desideravi riposare sul monte. Scendi. Predica la parola di Dio. Insisti in ogni occasione opportuna e importuna. Rimprovera, esorta, incoraggia, usando tutta la tua pazienza e la tua capacità di insegnare. Lavora, affaticati molto, accetta anche sofferenze e supplizi, affinché, mediante il candore e la bellezza delle buone opere, tu possegga nella carità ciò che è simboleggiato nel candore delle vesti del Signore. Poiché nell'elogio della carità, letto nella lettera dell'Apostolo, abbiamo sentito: non cerca i propri interessi, non cerca i propri interessi, perché dona quel che possiede.

Su quel monte il Padre si manifestò nella voce, il Figlio nella sua carne trasfigurata, lo Spirito Santo nella nube luminosa. E Pietro desiderava fare una tenda per il re, che non volle possedere neanche una pietra su cui posare il capo. Il Salvatore non venne per preparare case temporanee nella logica del mondo, ma per predisporre una splendida e perenne dimora nel suo regno, dove il grano ondeggerà nel Dio uno e trino.

insieme questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al sorger della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
1: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
1: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi.
2: Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto. Per trapiantarla hai espulso i popoli, le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri.
1: Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
2: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
1: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
2: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
1: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.
2: Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese. Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato.
1: Ecco, Dio è la mia salvezza. Io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
2: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
1: In quel giorno direte, lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie. Proclamate che il suo nome è sublime.
2: Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi. ciò sia noto in tutta la terra.
1: Cantate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese.
1: Esultate in Dio, nostra forza. Esultate, giusti, nel Signore, ai retti si addice la lode. Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa.
2: Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe.
1: Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, quando usciva dal paese d'Egitto.
2: Un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta.
1: Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Avvolto nella nube ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
2: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero.
1: Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire.
2: Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore che seguisse il proprio consiglio.
1: Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
2: I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Esultate in Dio, nostra forza.
2: Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose e viene accetto a Dio, estimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Dà al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
1: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
2: Con la libertà dei figli invochiamo Dio Padre, che ci ama e ascolta le nostre preghiere.
4: Illumina i nostri occhi, Signore.
2: Ti ringraziamo di averci illuminati con lo Spirito che procede da te e dal Figlio tuo.
1: Fa che ci saziamo della sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata.
2: La tua sapienza ci prenda per mano,
1: perché camminiamo nella via della vita.
2: Insegnaci ad affrontare coraggiosamente ogni avversità,
1: per servirti sempre con animo generoso.
2: Sii tu l'ispiratore dei nostri pensieri e delle nostre azioni,
1: perché collaboriamo docilmente con la tua provvidenza.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

anniversario per me 17 anni fa, come oggi, ho fatto il mio ingresso in questa comunità. Abbiamo condiviso tante volte il dono di Dio, il cibo eucaristico e camminato insieme nei giorni di gioia e di dolore. Motivo per ringraziare il Signore e per chiedere di stare sempre di più alla sua sequela, meglio di aver fame di Lui. Entriamo oggi in una parentesi particolare dell'anno liturgico. Abbiamo lasciato aperto il Vangelo di Marco, che riprenderemo alla fine del mese, e per alcune domeniche ci accompagnerà il sesto capitolo del Vangelo di Giovanni. Il tema è il dono più grande che Dio ha fatto a noi, l'Eucarestia, il pane disceso dal cielo. E questo dono è preparato oggi da quel miracolo che chiamiamo di solito moltiplicazione dei pani, ma che mi piace di più chiamare distribuzione del pane. È Gesù che ci educa a condividere quello che abbiamo, a non disperare davanti alla fame dell'umanità, ma a rispondere ciascuno secondo le nostre possibilità. Siamo vicini al lago di Tiberiade, in un luogo che oggi è identificato con il nome di Tabgha e dove si ricorda da data antichissima questo particolare avvenimento narrato dagli evangelisti. Ed è Gesù che si trova circondato non solo dai discepoli, ma da una folla innumerevole per la quale vorrebbe intervenire, Lui che sa leggere con lo sguardo compassionevole i bisogni di tutti noi, ha capito che quella gente ha fame, rischia di venir meno lungo la strada, e provoca Filippo, che ha vicino uno degli apostoli, con una di quelle domande che anche noi tante volte ci facciamo: com'è possibile risolvere il problema della fame nel mondo? Dove ci saranno le risorse? È proprio vero che sulla terra c'è cibo in quantità tale da poter nutrire i più di 5 miliardi di persone che la abitano? Si parla infatti di denaro. Filippo fa un calcolo approssimativo e secondo lui lo stipendio intero di un anno di un salariato non sarebbe bastato per garantire almeno un panino, un boccone a tutti. È una soluzione, dicevo, a cui andiamo incontro tante volte, sentendoci quasi schiacciati dalla fatalità di queste ingiustizie umane. Mi raccontava in questa settimana un'infermiera tornata su dall'Etiopia, vive in ambienti, in villaggi poverissimi dove scarseggia davvero il cibo, e mi diceva: le mamme etiopi sanno già che quando partoriscono due gemelli uno morirà di sicuro, perché il latte di cui dispongono nel seno non è sufficiente a nutrirli tutti e due. Sentiamo arrivare a noi questo grido degli affamati del mondo, e ancora di più ci brucia dentro il fatto di essere in un clima di vita dove si spreca molto, dove si butta via.

0: dove si consuma in maniera esagerata e sbagliata. Potranno gli uomini di buona volontà ritrovare quei canali che permetteranno a tutte le creature di vedere la mano di Dio che si apre per nutrire tutti i viventi. Intanto dobbiamo imparare a non tenere tutto per noi, a non accumulare, a non vivere quell'affanno per cui ci sembra che ci manchi l'indispensabile per andare avanti. E l'esempio, il Vangelo ce lo offre in quel bambino, in quel ragazzino anonimo, senza nome, ma che è un po' come la chiave che risolve questo grande problema. Offre spontaneamente, su suggerimento di Andrea, dell'apostolo Andrea, la sua merenda alle mani di Gesù. È ben poca cosa. Aprendo la bisaccia ha trovato 5 panini, ma che sono di quelli piatti che usano in Oriente, fatti con l'orzo macinato, e 2 pesciolini come companatico, ma li porta a Gesù. Ecco il gesto che tante volte ci manca: consegnare a Dio e riconoscere che tutto abbiamo ricevuto dalle sue mani. Non andare superbi, orgogliosi per quella fortuna di cui disponiamo. Non credere che la nostra sazietà fisica basti a garantire l'esito, lo scopo della nostra vita. E nelle mani di Gesù quei pochi pani e quei 2 pesciolini diventano benedizione, lode, ringraziamento al Padre. E insomma il gesto dell'Eucarestia, quello che ogni battezzato dovrebbe fare, perché riconosce che tutto è grazia, che tutto abbiamo ricevuto dal Signore: la vita, il sostentamento, le persone che ci stanno vicino, la possibilità di affrontare un nuovo giorno. Ecco quello che ci insegna Gesù: a non buttarci con avidità nei beni materiali, ma a sollevare lo sguardo al cielo e dire sempre: Signore, ti ringrazio di quello che ho a disposizione, benedico il tuo nome, riconosco che tutto viene dal tuo grande cuore. E dopo questa Eucarestia nascerà anche in noi il coraggio di condividere. Vedete quel pane che passa di mano in mano, distribuito dagli apostoli, e arriva in abbondanza fino all'ultimo dei presenti, e sono 5.000 persone. Si moltiplica in abbondanza, perché Dio non dà mai con il misurino, egli dona largamente di cuore, tanto che ne avanza e con molta cura viene raccolto, come ci insegna anche questo particolare, a non sprecare, a non buttar via con disinvoltura quello che è il frutto della terra, il dono di Dio. Davanti a questo episodio, a questo risultato dei gesti e delle parole di Gesù, la folla ha un'intuizione. Pensa di aver trovato il distributore automatico del pane, di tutte le grazie. Vede cioè in Gesù quel Messia che Dio ha promesso e che ormai nella mentalità popolare avrebbe dovuto risolvere tutte le difficoltà, tutti i problemi. Lo rincorre addirittura per farlo re. E questo Gesù che fugge sulla montagna tutto solo ci impressiona questa sera. È ancora un Dio incompreso, che non è venuto a sostituirsi a noi, non è venuto a fare le cose che dobbiamo fare noi, ma è venuto a tracciarci la strada dell'amore, della condivisione, dell'autentica solidarietà nei confronti di tutti. Un Dio così incompreso che trova comprensione e accoglienza nella preghiera, nel dialogo che apre con il Padre suo. Abbiamo il dovere di riflettere ancora, anche in questa settimana, su questa pagina evangelica, per imparare anche noi a cogliere il profumo del pane spezzato, condiviso. Ha un profumo particolare, è il bene che possiamo fare gratuitamente. Forse non siamo chiamati materialmente a spezzare il pane, ma certamente a regalare un po' di compagnia a chi è più solo, un gesto di fraternità a chi magari si sente isolato, una iniziativa che ci porta a fare visita a una persona malata. Regaliamo un po' del nostro tempo, regaliamo e condividiamo soprattutto la nostra fede. Parliamo di Dio non in maniera fanatica, ma raccontando gli effetti di bene, di equilibrio, di fiducia che la sua presenza porta nel nostro cuore. Ecco la distribuzione dei doni di Dio che dovrebbe vederci tutti impegnati nella comunità e anche fuori delle nostre comunità, perché il Signore ci ha fatto i suoi doni affinché li portiamo anche per la gioia degli altri. Questo è il profumo del pane che tante volte viene a mancare.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Toscana alla scoperta di Vico Pisano in provincia di Pisa, il comune certificato dalla bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 12 metri sul livello del mare e conta più di 8.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Vico Pisano. E nella sala del consiglio incontriamo il sindaco Matteo Ferrucci. Allora ci presenti il comune di Vico Pisano.
3: Sì, comune di Vico Pisano, io ovviamente sono di parte perché ci sono nato, cresciuto, ci voglio invecchiare e quindi sono senz'altro di parte, però è un posto meraviglioso, 27 chilometri quadrati in una striscia di terreno fra il Monte Pisano, monte meraviglioso, e l'Arno, quindi abbiamo il monte, abbiamo l'Arno, e poi un patrimonio artistico, specialmente nel borgo, ma in tutte le frazioni, è ricco di storia, è ricco di bellezze. A Vico Pisano ci sono stati gli Etruschi, ma poi tutto il Medioevo, abbiamo qui recuperato diverse torri, la maggior parte visitabili, abbiamo il Rinascimento con la fortificazione del Brunelleschi, abbiamo nel periodo degli Asburgo-Lorena, quindi del fiorfiore del Granducato, che ha fatto delle opere ingegneristiche da un punto di vista idraulico bellissime come la Botte e le Cateratte Eximeniane, delle ville 6 e 700esche nelle frazioni di Cuciuliana e Lugnano e poi tutto il parco Oliveto, le cave, per finire alla torretta degli Upezzinghi a Caprona, che anche questa sarà oggetto di riqualificazione fra poco e che è sempre alla ribalta per tante cose.
2: Una torretta di cui parla anche Dante.
3: Assolutamente parla Dante. Qua giù abbiamo problemi di campanile fra Pisa e Firenze rivendicando la vittoria dei fiorentini, quindi noi di questo non siamo tanto contenti, ma appunto ne parla appunto nella Divina Commedia. Ma soprattutto due critici d'arte francesi hanno scoperto 2-3 anni fa, e queste cose non sono ancora state smentite, hanno scoperto che probabilmente Leonardo da Vinci nello sfondo della Gioconda si ispirò a quel paesaggio, quindi abbiamo veramente tutto qua.
2: Lo ha già detto lei, senz'altro Vico Pisano è la città delle torri.
3: È la città delle torri, e prima ce n'erano molti di più, poi Brunelleschi per scopi militari in difesa di Firenze, sempre nella lotta contro Pisa, ne tagliò tante, ma fece anche tantissime belle cose. Tante di queste torri sono state recuperate da poco, alcune appunto sono anche visitabili e danno poi un paesaggio molto bello.
2: E nel Palazzo Pretorio abbiamo i tanti stemmi delle tante famiglie che sono passate qui a Vico Pisano.
3: Soprattutto era proprio il centro del potere, quel palazzo, poi anche questo è recuperato, è stato poi nel corso della la storia anche adibito a prigioni e anche durante le guerre mondiali eccetera, però lì ci sono tutti i segni del potere, dei vicariati, dei Medici, lì c'era veramente il potere. Poi Cosimo de' Medici decise di deviare l'Arno e lì cominciò la decadenza del borgo di Vico Pisano, ma poi ha saputo risollevarsi negli anni.
2: E il paese è sovrastato proprio da questa torre altissima.
3: La torre altissima appunto già presente nel medioevo, ma poi in qualche modo fortificata appunto da Brunelleschi, anche se c'era già prima, con questo soccorso, con questo camminamento che abbiamo recuperato. E infatti dopo 500 anni, prima serviva a scopo militare, 2 anni fa l'abbiamo restituito alla cittadinanza e quindi i primi vicaresi, i primi turisti hanno potuto ripercorrerlo come facevano i soldati più di 500 anni fa.
2: E le mura settentrionali sono rimaste pressoché intatte?
3: Le mura settentrionali sono rimaste pressoché intatte, e quella parte che invece era stata più deteriorata dal tempo è stata completamente recuperata negli ultimi 5-10 anni, anche attraverso metodi innovativi di raccolta fondi con le fondazioni bancarie, facendo partenariati pubblico-privato. È chiaramente una bella soddisfazione vederle ora completamente recuperate e ben illuminate.
2: È uno dei vanti del vostro comune è che avete la sede all'interno del centro storico, tra l'altro bellissima.
3: Sì, questo è un palazzo veramente veramente molto importante. A volte tutti noi, come lo dico, siamo prestati alla politica, a amministrare queste bellezze pro tempore, poi tutti facciamo altro nella vita e torneremo a farlo dopo, ma chiaramente a volte vedere tutta questa bellezza da dover curare fa immenso piacere, a volte fa anche un po' tremare perché la responsabilità è tanta, ma se uno ama il territorio e gode della bellezza tutti i giorni così, penso che non abbia altre scelte che dare il massimo.
2: Una domanda che farò un po' a tutti: ma che cos'è Vico Pisano per lei?
3: Vico Pisano, come dicevo, è il posto dove sono nato, dove sono cresciuto, dove voglio invecchiare. È un posto che veramente invito tutti a visitare perché ha delle bellezze turistiche importanti, vogliamo continuare a crescere in ambito turistico, ma come ci dicono i turisti, ci dicono don't change too much, non cambiate troppo, vogliono continuare a vedere l'autenticità di un borgo, di paesi, di frazioni toscane in cui si vede Savino, che era quello che ci sistemava le biciclette a noi quando si forava da piccini, oppure il commerciante. Si sa che il commercio di vicinato è in difficoltà in questo momento, ma noi, se riusciamo a rendere questo borgo appetibile per i turisti e visitatori, ma sempre autentico e vivibile per i cittadini, penso che abbiamo centrato quello che è la visione un po' di tutti in questa amministrazione.
2: Adesso con Don Tadeusz Dobrowolski, che è il parroco di Vico Pisano, andiamo a presentare la comunità cristiana, e lo facciamo qui all'interno del cuore della comunità cristiana.
4: Sì, è veramente il cuore della comunità cristiana, perché la Pieve Antica, che di solito raccoglie qui i fedeli provenienti da Vico Pisano, ma non soltanto. Normalmente 300 persone che frequentano la domenica, allora è anche un bel percentuale che frequenta la chiesa di Vico Pisano.
2: Qui abbiamo 3 parrocchie in tutto il paese, no?
4: Nel territorio di Vico Pisano, del comune di Vico Pisano, abbiamo 3 parrocchie: la Pieve a Vico Pisano nel capitale, poi ce ne abbiamo San Giovanni all'Avena e abbiamo anche Ulivetto e Caprona, che fanno una unità pastorale.
2: Una Pieve che affonda proprio le radici nell'antichità.
4: La Pieve che prima di tutto solleva il cuore, perché qui quando si entra si trova subito un altro mondo. La Pieve accogliente, romanica, storicamente ricca, diciamo, della storia, ricca anche della cultura cristiana, e questo è un gioiello nella zona.
2: E poi come si entra? Abbiamo sull'altare la deposizione.
4: La deposizione che diciamo sale sul 1100-1200, diciamo, dall'autore anonimo, non possiamo dire l'autore, comunque è una deposizione nello stato dinamico, quando proprio Gesù cade dalla croce, è sostenuto dagli angeli e dai vicini, quelli che stavano sotto la croce: Maria di Maddala, Maria madre del nostro Signore, Nicodemo e San Giuseppe di Arimatea. Un gruppo importante, ma anche messo nell'altare centrale, fa capire che proprio dove si celebra l'Eucaristia si celebra il mistero della croce, e Gesù qui rappresentato nello stato rilassato, quasi dormiente, non è morto ma dormiente, dopo aver compiuto la sua missione si lascia nelle nostre mani. È proprio questo il messaggio, che sarebbe che l'opera che ha compiuto sulla croce deve essere continuata dai fedeli che vengono in questa chiesa a pregare.
2: Poi abbiamo degli affreschi anche molto antichi dedicati a Maria.
4: Sì, sono gli affreschi che rappresentano cosiddetta Bibbia Pauperum, la Bibbia dei poveri. Sono tutti momenti e eventi importanti della vita cristiana. Affreschi sono paleocristiani, rappresentano una ricchezza, purtroppo quello che è rimasto poco, ma possiamo immaginare come era prima la chiesa, tutta dipinta con tutti eventi importanti della vita di Cristo e di Maria, perché la chiesa è dedicata a Maria, Madonna del Santo Rosario.
2: La Madonna del Rosario, che poi è la Santa Patrona.
4: Certamente, qui festeggiamo ogni anno la prima domenica di ottobre, il sabato che precede la prima domenica di ottobre facciamo una processione che viene frequentata da tante persone del paese, e viene anche il nostro sindaco, questo evento che raccoglie poi tutti, perché la festa patronale non ha soltanto un programma religioso, poi cerca di coinvolgere tutto il paese, perché è proprio la festa della patrona, la festa del patrono. patrono, la festa che unisce tutti.
2: E qui a fianco abbiamo una scuola poi gestita dalla parrocchia.
4: La scuola parrocchiale, vecchia opera cardinale Maffi, poi da 2003 è proprio la scuola parrocchiale, e anche edificio appartiene alla parrocchia. Comunque è una bella sfida, perché questa opera pubblica, la scuola è paritaria, comunque ci sono tante sfide da affrontare, specialmente dal punto di vista economico oggi. La scuola va avanti e siamo orgogliosi, perché è gestita dai nostri parrocchiani, dalle maestre che sono cresciute in questa scuola, poi hanno studiato e hanno raggiunto il livello di essere maestre.
2: Lei arriva dalla Polonia e ha 20 anni che è qui parroco.
4: Ormai sì, sono arrivato nel 2003, più di 20 anni, comunque mi sono trovato bene anche con la gente, e spesso penso che sia anche per la gente che dopo tanti anni mi ha accettato e sopporta i miei difetti, anche diciamo umani o culturali, e diciamo tutto quanto, cerca di collaborare insieme, per non dire abbiamo fatto un patto di non aggressione.
2: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
4: La cittadinanza oggi, questo nei tempi così tormentati, diciamo nel mondo, io direi di andare insieme, di trovare il modo di stare insieme e collaborare, che significa anche aprire la mentalità, non avere paura delle novità che ci vengono addosso, che ci vengono come sfide, di aprirsi e di costruire una società di pace. Questo sarebbe l'augurio migliore in questi tempi, di creare proprio una società di pace.
2: E in uno dei ristoranti di Vico Pisano, con lo chef Andrea Ricci, andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali del territorio. Buongiorno, e quindi iniziamo a presentare questi piatti.
5: Sì, benvenuti alla Taverna Toscana Aurora. Allora, qui abbiamo il tonno del Chianti, che è una ricetta toscana tipica, che sarebbe un maiale cotto sotto sale e poi conservato sott'olio, e viene poi servito con la cipolla litropea, i fagioli e un'insalatina fresca.
2: Tante volte vi domandano di questo piatto, no?
5: Sì, perché proprio il nome è un po' particolare, perché tonno e poi maiale, la gente rimane un po' in difficoltà, però è proprio un modo di dire, diciamo, nel senso che la cottura della carne fa sembrare il maiale un tonno, ecco. Poi abbiamo la pappa al pomodoro, che è sempre una ricetta classica toscana, la zuppa toscana, che è una zuppa con le verze e tutte le verdure che ci consente la stagione, e poi il coniglio in arrosto morto, una specie di coniglio arrosto, solo che poi viene sfumato e viene reso in umido, ecco, con olive, guanciale, pomodorini, e un po' rinfrescato.
2: Gli ingredienti arrivano tutti dal territorio?
5: Certo, sicuramente, tutto chilometro a zero.
2: Poi abbiamo un'eccellenza del territorio, che è l'olio.
5: L'olio, sì, l'olio per noi è la cosa fondamentale. Il nostro monte, per fortuna, ci regala un buon olio.
2: E qual è la caratteristica dell'olio di Vico Pisano?
5: È molto semplice, viene fatta da un'oliva che viene chiamata Frantoia.
2: E visto che siamo in Toscana, poi non può mancare un buon vino rosso.
5: Certo, questo è un vino delle nostre colline pisane, delle estreme colline pisane, perché viene da Pomaia, un vino molto minerale, si accompagna bene con i nostri piatti.
2: Ma che cos'è Vico Pisano per lei?
5: È casa, Vico Pisano è casa, è il posto dove abbiamo deciso di aprire la nostra attività, perché ci credevamo e ci crediamo tuttora, e siamo anche contenti, insomma, di come sta andando il progredire, diciamo, dell'amministrazione, del voler fare bene, del voler crescere, e questo, insomma, ci dà anche parecchio orgoglio, ecco.
2: Chiudiamo allora con un invito a venire qui.
5: Venite a trovarci, che Vico Pisano è carina, è molto accogliente e si sta davvero bene.
2: E chiudiamo la nostra passeggiata a Vico Pisano con Fabiola Franchi, che è vice sindaco e assessore al turismo. Abbiamo presentato Vico Pisano, che poi è una città che vive tutto l'anno con varie manifestazioni.
6: Sì, gli eventi qui sono tanti e diversi, e per questo bisogna ringraziare prima di tutto le associazioni, perché alcuni eventi sono organizzati direttamente dal comune, ma la maggior parte degli eventi sono organizzati proprio dal tessuto associativo, che qui è veramente importante. Sicuramente il più significativo è la festa medievale, che si svolge il primo fine settimana di settembre, ormai da oltre 25 anni. È un tuffo nel Medioevo, perché l'associazione cura nei minimi particolari tutto ciò che era medievale, basandosi anche su antichi scritti che si trovano nel nostro archivio, che è veramente molto importante e anche visitabile su richiesta.
2: E poi abbiamo lo scenario del paese con tutte queste torri.
6: Certo, certo, che appunto venire a visitare Vico Pisano è un tuffo nel Medioevo, con la festa poi insomma è il massimo. Il clou dell'evento Festa Medievale è senz'altro la scena medievale, dove viene ricreato nei minimi particolari sia il cibo che viene offerto ai commensali. Ci sono le ancelle, siccome non c'era il tovagliolo, vengono a lavarti le mani con acqua profumata con petali di rose, e un'ancella poi ti asciuga le mani con il canovaccio, insomma, che veniva usato in quel tempo.
2: Iniziative che proponete non soltanto nel periodo estivo ma anche nel periodo invernale.
6: Certo, ad esempio l'anno scorso per la prima volta è stata creata una manifestazione, un evento che riunisce tutte le chiese e gli esempi di romanico pisano del nostro monte. L'evento si è chiamato Pietre Armoniche, un nome bellissimo che appunto ricorda la pietra fondante della chiesa ma anche l'armonia della musica, perché per la maggior parte sono eventi musicali, quindi cerchiamo proprio di destagionalizzare.
2: E utilizzate anche le ville private poi, no?
6: Anche le ville private, perché insomma non sarebbero sempre aperte al pubblico. Un piccolo evento che facciamo ma molto molto carino e partecipato è il tè con l'autore. Gli autori di libri vengono a presentare in queste ville molto belle, soprattutto nel periodo di Natale, quindi anche addobbate col camino acceso, vengono a ascoltare gli autori e in più sorseggiano tè e pasticcini offerti dalla padrona di casa, dal padrone di casa.
2: E per tutti i turisti che arrivano qui poi c'è un organizzato ufficio turistico proprio nella piazza di ingresso al paese?
6: Sì, è un ufficio fino a questo momento era ubicato nella nostra biblioteca, adesso ce n'è uno anche in una vecchia edicola che è stata, proprio per un discorso di decoro urbano, di recupero degli edifici che abbiamo, è stata restaurata, e la strada dell'Olio gestisce a questa edicola, dove si possono trovare non solo le informazioni turistiche ma anche i prodotti tipici come l'olio IGP dei Monti Pisani.
2: Prima anche con il sindaco abbiamo parlato soprattutto del borgo antico, l'aspetto medievale, però lo vediamo anche nel gonfalone, no? Abbiamo il grano e quindi qui è bella anche la campagna.
6: La campagna è bellissima, infatti Vico Pisano è un po' un connubio tra le bellezze storiche, architettoniche e la natura. Abbiamo un monte che è molto frequentato da camminatori, bikers, quindi insomma invitiamo tutti a venire a visitare anche le nostre bellezze naturali, che non sono da poco. Un itinerario che è stato da poco iniziato, creato e andrà avanti nei nostri progetti è l'itinerario delle sorgenti. Stiamo recuperando le sorgenti del monte, una alla fonte di Calia, la prima recuperata grazie anche all'aiuto della comunità del bosco del Monte Pisano. Finalmente l'acqua è tornata ai bikers, ai camminatori, ai viandanti, e quindi adesso si possono fermare in questo luogo veramente bello, ameno e molto particolare a prendere, a bere l'acqua.
2: Lei è vice sindaco ma anche assessore al turismo. E dobbiamo dire che c'è anche una bella offerta sul territorio, un'offerta turistica.
6: Sì, una bella offerta turistica, ci sono tante piccole attività ricettive. Naturalmente qui da noi non c'è lo spazio per grandi alberghi e neanche lo vorremmo. Vogliamo continuare, il nostro sindaco dice sempre don't change too much, ci dicono i turisti che vengono, perché qui trovano l'autenticità, la trovano anche nelle nostre piccole strutture ricettive che comunque sono professionali, ma anche in tutti i ristoranti che negli ultimi tempi hanno aperto con un'offerta varia che va dal cibo toscano ma anche alle macellerie che adesso fanno anche ristorazione, quindi insomma una grande offerta.
2: E un altro appuntamento importante è quello del mercatino.
6: Certo, il mercatino del collezionismo e dell'antiquariato, che si svolge la seconda domenica del mese proprio nel borgo e nella piazza principale. Non da meno anche Castello in Fiore, che è la terza domenica, fine settimana di maggio, dove il borgo si riempie di fiori, di eventi, di piccoli convegni. Quest'anno ce n'è stato uno importantissimo sull'olio. E poi l'estate in Vico Pisano, che ha circa 50-60 eventi, compreso il Monte Pisano Art Festival.
2: Per non parlare poi del cartellone del teatro.
6: Cartellone del teatro, la stagione anche invernale, in estate un po' meno perché abbiamo degli spazi all'aperto, ma la stagione invernale del teatro è molto molto ricca.
2: Qual è il consiglio che lei dà al turista, al visitatore, per meglio vivere questi luoghi?
6: Venire qui, rilassarsi, frequentare appunto le nostre attività, anche i bar, i circoli, perché qua insomma si respira ancora un'aria di passato, e conoscere le persone, perché come dico sempre i cittadini sono i primi e veri ambasciatori del territorio. Trovare un sorriso, come succede qui nei nostri bar in piazza, è portare a casa un'esperienza, quindi turismo esperienziale, andare sul monte, anche questo è importante perché è una sorpresa continua il nostro monte, per rilassarsi.
2: poi ha un certificato importante perché è bandiera arancione.
6: È bandiera arancione, sì, questo è un traguardo che abbiamo appunto ottenuto nella consigliatura passata e ci ha riempito di gioia. La prima volta che abbiamo provato a far entrare in questo grande circuito ci siamo riusciti, vuol dire che abbiamo fatto bene. Come tutti sapranno, la bandiera arancione non è semplicemente un simbolo che metti lì, ma è un punto di partenza, perché è uno stimolo continuo per le amministrazioni per fare sempre meglio.
2: Ma che cos'è Vico Pisano per lei?
6: Per me è un luogo del cuore. Io mi sono occupata in passato di FAI, ho fatto parte del FAI, dei luoghi del cuore del FAI, quindi questa parola luoghi del cuore può sembrare un po' scontata, ma per me torna sempre, e Vico Pisano è il luogo dove sono nata e sicuramente insieme ad altre bellezze del Monte Pisano come la Certosa di Calci, un luogo del cuore.
2: Grazie a Fabiola Franchi, e quindi Vico Pisano vi aspetta con i suoi tanti itinerari. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Vico Pisano in provincia di Pisa. Ciao.
1: Borghi d'Italia.

0: Giovedì 6 agosto, sono le 8. Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: in Medio Oriente c'è l'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, in Libano uccisi due soldati israeliani. Nuovo allarme droni nei cieli d'Europa, un ordigno volante rinvenuto nello scalo tedesco di Lipsia vicino ad aerei ucraini, collisione di un velivolo cargo DHL con un secondo drone, ancora massicci attacchi russi in Ucraina. Papa Leone oggi ad Assisi incontra i giovani, presiederà la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Non è ancora definitiva, ma l'intesa sullo stretto di Hormuz c'è tra l'Iran e Oman, anche se una petroliera britannica ha segnalato nuove esplosioni al largo di Qutmar. Intanto il presidente americano Trump dichiara che i negoziati con Teheran stanno proseguendo. In Libano due riservisti israeliani sono rimasti uccisi nel sud, mentre ieri i colloqui a Roma sono stati interrotti bruscamente. La cronaca di Roberta Barbi.
1: Nuove rotte, un possibile cessato il fuoco di 60 giorni e poi altri 30 se tutto andrà bene per procedere con lo sminamento. Questi i principali punti dell'accordo non ancora definitivo raggiunto tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, che resterà chiuso, precisano le parti, finché resteranno quelle che Teheran definisce violazioni degli Stati Uniti, ossia il blocco navale. Intanto però una petroliera britannica ha segnalato due esplosioni nello stretto a sud-est di Qumsar. Per tutta risposta il presidente americano Trump, che sostiene di avere ottimi colloqui in corso con l'Iran, minaccia: Hormuz deve riaprire presto, colpiremo duramente, e accusa di tradimento la stampa americana che diffonde notizie su una evidente carenza di munizioni da parte delle forze statunitensi. Nel sud del Libano due soldati riservisti israeliani sono rimasti uccisi durante un combattimento con le milizie di Hezbollah, alleate dell'Iran. Ieri pomeriggio brusca interruzione dei colloqui a Roma da parte dell'ambasciatore israeliano negli USA, che ha accusato i media libanesi di diffondere notizie false. La ripresa è comunque in programma regolarmente per la giornata di oggi.
0: Nuovo allarme droni in Europa. Una bomba volante è stata rinvenuta inesplosa in Germania accanto a quattro aerei ucraini in una delle piste dell'aeroporto di Lipsia. Poco dopo un aereo cargo DHL ha avuto una collisione con un secondo drone. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, ha commentato il ministro dell'interno tedesco Dobrindt. In corso un'inchiesta per capire la matrice degli ordigni. Intanto in Ucraina proseguono i massicci raid russi che ieri hanno ucciso almeno 17 persone, nella notte appena trascorsa già 4 le vittime di nuovi attacchi. Colpite due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa, sulla costa del Mar Nero. E a esprimere preoccupazione proprio per la situazione in Ucraina è l'arcivescovo Kulbokas, nunzio apostolico a Kiev, che al microfono di Svetlana Dukovic ha sottolineato l'importanza delle visite del cardinale Zuppi, di Monsignor Gallagher e degli appelli di Papa Leone.
2: Le ultime 24 ore sono state di nuovo molto pesanti per tutta l'Ucraina. Vari quartieri sono stati pesantemente colpiti, anche nell'annunciatura sono caduti alcuni frammenti di missili. E quando abbiamo discusso questa situazione con alcuni diplomatici, loro sottolineavano l'impressione che se i bombardamenti proseguono con una tale intensità, questo non è un buon segno, piuttosto significa la volontà di continuare la guerra. Inoltre, ciò che preoccupa per l'ennesima volta è anche un veicolo delle Nazioni Unite che è stato di nuovo colpito a Kherson mentre distribuiva gli aiuti umanitari. E poi è evidente che si tratta di attacchi intenzionali e non è la prima volta, quindi ciò è molto preoccupante.
0: Ci spostiamo sull'attività del Papa, che oggi arriva a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, dove questa mattina incontrerà i giovani del raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting. Il pontefice risponderà alle loro domande e successivamente presiederà la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Sentiamo la nostra inviata Marina Tomarro.
3: Grazie Paola, infatti è dalle prime ore di questa mattina che la piazza antistante la Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi è riempita dai colori, dei canti, dalle bandiere degli oltre 4.000 adolescenti provenienti da tutta Europa che stanno partecipando appunto al raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting. L'attesa è quella delle grandi occasioni e oggi il protagonista indiscusso è Papa Leone. I ragazzi lo aspettano per ascoltare le sue parole, che poi mediteranno con calma magari quando tornerà torneranno a casa. Sanno che sono perle preziose per il loro cammino di crescita. Il Papa li incontrerà sulla piazza, risponderà ad alcune domande che gli saranno poste dai giovani. Successivamente alle 10:30 alla messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il rientro in Vaticano è previsto in tarda mattinata. Fra Massimo Fusarelli, ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, ha sottolineato che il Papa vuole dare a questi ragazzi una spinta per il futuro e anche la celebrazione del centenario del transito di Francesco, che ricorre in quest'anno, vuole essere uno sguardo aperto al domani, partendo proprio da questi giovani.
0: Grazie a Marina Tomarro da Assisi. Uruguay, Argentina, Perù, queste le tappe del sesto viaggio apostolico internazionale di Papa Leone, che si svolgerà dal 6 al 17 novembre prossimi. Ieri la sala stampa della Santa Sede ha dato l'annuncio ufficiale delle date e delle città che il pontefice visiterà, riferendo che il programma del viaggio sarà reso noto a suo tempo. Ci riferisce intanto Salvatore Cernuzio.
4: C'era stato da missionario, parroco, formatore e vescovo, ora Leone XIV è il Papa peruano, come tutti lo definiscono, torna da pontefice in Perù, la terra andina, scenario dei suoi anni missionari. Lo farà a suggello del lungo viaggio che lo vedrà pellegrino in Uruguay e Argentina. Tour in America Latina, che con i suoi 12 giorni e le 10 città visitate supera il record finora detenuto dall'Africa. Da mesi i media locali e le stesse conferenze episcopali avevano dato anticipazioni su una possibile visita del Papa. Ora la dichiarazione della sala stampa, con l'annuncio dell'itinerario che inizierà a Montevideo, Paysandú e Florida in Uruguay, proseguirà a Buenos Aires, Córdoba e Luján in Argentina e si concluderà a Lima. Calpa in Perù, una tappa quest'ultima dal forte impatto emotivo con il ritorno di Prevost in quella diocesi di Chiclayo di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023, poi la visita a Pucallpa nel pieno della foresta amazzonica per ribadire l'attenzione alle popolazioni indigene e alla cura del creato.
0: Noi torniamo sul fronte internazionale, nuovo grido d'allarme del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite sulla malnutrizione infantile in Afghanistan, che si aggrava mentre la carenza di fondi costringe l'agenzia ONU a tagliare gli aiuti. Nel primo trimestre l'insicurezza alimentare infantile ha raggiunto il 47% della popolazione. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie democratiche in Michigan, negli Stati Uniti. L'esponente dell'ala sinistra pro-palestina la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. Ha vinto un comunista che odia gli ebrei e Israele, il commento del presidente USA Trump che grida al voto truccato. La morsa del caldo non dà tregua all'Italia, l'ondata di calore insisterà soprattutto nel centro-sud almeno fino a Ferragosto. Resta il bollino rosso oggi per 26 città, ma arriva anche l'allerta per il centro-sud. E ora ci spostiamo sulla cultura. Come avete sentito, oggi Papa Leone è ad Assisi per incontrare i giovani e celebrare la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Al centro del santuario la Porziuncola, la piccola chiesa da cui ebbe inizio il francescanesimo. Ci racconta questa storia Maria Milvia Morciano.
5: Oggi Papa Leone XIV è ad Assisi, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, ma al centro della grande architettura rinascimentale, proprio sotto la cupola, sorge un'altra chiesa, la Porziuncola, lunga appena 7 metri e larga 4. È qui che Francesco comprese la propria vocazione, accolse i primi compagni e diede inizio all'esperienza francescana. Nel 500, quando i pellegrini diventarono troppo numerosi, la piccola chiesa non fu sostituita. Attorno ad essa venne costruita un'intera basilica. Da allora navate, cupola e cappelle continuano a ricondurre lo sguardo verso quel nucleo antico dove tutto ebbe inizio.
0: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: l'Iran torna a negare di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo ha dichiarato ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri Gharib Abadi. L'affermazione degli Stati Uniti, secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran, è falsa,

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico, disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il Spirito.
0: Dalla lettera agli Efesini. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare e sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. Oggi ci soffermiamo sulla dimensione ecclesiale della preghiera liturgica. Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare. Dal giorno di Pentecoste, lo Spirito abita la Chiesa, ispirando ogni sua attività, e in particolare la preghiera. La vita della prima comunità, nata a Gerusalemme dopo la Pasqua di Gesù, è vita nello Spirito donato dal Signore risorto. Da allora, dice il Concilio, la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale, leggendo in tutte le scritture ciò che lo riguardava, celebrando l'Eucaristia, nella quale vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte, e rendendo grazie a Dio per il suo dono ineffabile, nel Cristo Gesù, a lode della sua gloria per virtù dello Spirito Santo. Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione. Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane, non avviene più la trasmissione della preghiera, mentre numerose persone rischiano di confonderla con una tecnica tra le altre, di natura psicologica e finalizzata al benessere personale. La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità. La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza, e ciò rallegrava profondamente il Papa San Paolo VI, il quale, promulgando questo primo documento approvato dal Concilio Vaticano II, affermò: Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione, la liturgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale. Nella Costituzione, infatti, il termine la preghiera designa tutta la liturgia. Questa prospettiva è decisiva perché ha orientato la riforma liturgica, dandole come asse portante la partecipazione attiva dei fedeli. La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo Figlio, il Verbo fatto carne, unto dallo Spirito Santo, al quale possiamo rispondere per Cristo, con Cristo e in Cristo, nell'unità dello Spirito Santo. Vale a dire grazie alla preghiera che Cristo, unito al suo corpo, eleva al Padre. Per questo San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pubblica quotidiana della Chiesa, inseparabile dall'Eucaristia, pervadesse profondamente, ravvivasse, guidasse ed esprimesse tutta la preghiera cristiana e alimentasse efficacemente la vita spirituale del popolo di Dio. Perché tale desiderio si realizzi, la liturgia delle ore chiede di essere sempre più accolta e vissuta nella vita ordinaria dei battezzati e delle comunità. A tante persone che vogliono imparare a pregare, in particolare ai catecumeni, essa può offrire il cammino e la scuola della preghiera cristiana. Ogni settimana e ogni giorno l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo attraverso il suo corpo. In questa preghiera Cristo unisce a sé tutta l'umanità e se l'associa nel elevare questo divino canto di lode. Così, di giorno in giorno, siamo associati sempre di più al mistero pasquale e conformati a lui. Afferma Sant'Agostino: quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il Figlio. E quando preghi il corpo del Figlio, non separi da sé il proprio capo. Sia dunque lo stesso unico salvatore del suo corpo, il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, colui che prega per noi, che prega in noi e che è pregato da noi. Prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo e pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in Lui la nostra voce e la Sua voce in noi. Legata all'Eucaristia, di cui prolunga la luce, la liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana. Al mattino iniziamo la giornata con fede e gratitudine. A mezzogiorno chiediamo la forza della fedeltà in mezzo alle fatiche. La sera, finito il lavoro, i vespri accompagnano il momento del tramonto. La notte ci addormentiamo affidandoci alla pace di Dio. Ogni ora è un atto di speranza. Durante il pellegrinaggio terreno vegliamo, attendendo con tutta la Chiesa, il ritorno glorioso del Signore.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Siamo arrivati al secondo capitolo che ha come titolo Tre pecore e un asinello. È una buona compagnia. E questo titolo fa pensare all'autore all'espressione di Gesù in Giovanni, quale dice: ho altre pecorelle. La descrizione che fa l'autore di questa prima infanzia del nostro santo è una descrizione che risente un po' del modo di esprimersi di quel tempo. Comunque noi la cogliamo così com'è e cerchiamo di raccoglierne i messaggi. Io desidero fare anche qualche riferimento personale proprio perché desidero comunicare con voi questo approfondimento proprio per rivedere una storia che è stata molto determinante nella mia vita. In questo secondo capitolo si ricorda che nei pressi di Dardì esisteva, e probabilmente esiste in parte anche ora, una piccola valle amena e profonda che viene chiamata Cantamerlo. Probabilmente quel tempo c'era molto più rispetto della natura, quindi gli uccelli si facevano sentire in grande coro, in grandi sinfonie. E quella valletta era anche tagliata da un piccolo rigagnolo che scorreva tra pioppi, fontani e rose canine, e gli uccelli liberi, protetti, di una natura, possiamo dire, vergine, mi cantavano beati. E questi sono i ricordi più belli della nostra fanciullezza, quando la campagna era allietata

da questa presenza che Dio ha disseminato in abbondanza, di uccellini, di grilli, di altri animali. Una volta questa valle, questa piccola valle, era piena di ombre, perché anche la vegetazione era molto abbondante, e formava il pascolo preferito del podere dei Viannei. E Giovanni Maria a 7 anni divenne pastore. I nostri piccoli a 7 anni cominciano ad andare a scuola, fanno la seconda elementare. Quel tempo l'unica preoccupazione era di mettersi a fare qualche lavoro, e così il nostro santo divenne pastore. L'autore qui si perde un pochino, per dire, nel ricordo biblico del piccolo Davide, e quindi è facile ripensare a questo giovinetto Davide che segue e accompagna e custodisce le sue pecorelle, un ragazzino puro e forte, tanto forte, sappiamo, fino a vincere i leoni che attentavano al gregge. Quindi l'autore lo vede come un pastore ideale, non come un mercenario, e quindi pensa a questo piccolo Davide, paragonandolo poi a Giovanni Maria, chiamato da piccolo pastore di pecore ad essere anche il grande re di Israele. È sempre così, il Signore sceglie i suoi chiamati dai piccoli, dagli umili, dagli ultimi. Davide era il più piccolo dei fratelli, l'ultimo di tutti. Ed anche Abele era pastore. E dire pastore significa spaziare per campi aperti e verdi, per praterie di montagne, sotto il grande cielo, tra ombre e luci, nel silenzio e nella solitudine. L'ambiente si sa che è molto formativo, e noi vediamo che in questo tempo in cui i nostri bambini, i nostri piccoli vivono oppressi da mille condizionamenti, come crescono anche deformati. Quindi c'è anche un'accelerazione di crescita, di maturazione, per cui, come ormai sono livellate un po' anche tutte le stagioni, così un po' c'è un livellamento di tutti i passaggi dell'infanzia, dell'adolescenza, della giovinezza, c'è un precipitare di maturazione, per cui i nostri piccoli non gustano più. Noi siamo stati più fortunati, meno io, vissuti in mezzo ai campi, siamo stati molto rispettati, non abbiamo avuto condizionamenti di nessun tipo dall'esterno, né in mass media né nessun'altra manifestazione esterna che impedisce quella limpidezza, quella trasparenza, quella purezza di cuore che la natura protegge. Così, pensando all'infanzia Giovanni Maria Vianney, non possiamo se non pensare alla nostra infanzia, appunto l'infanzia ugualmente protetta, serena, tranquilla, libera in mezzo ai campi, della gioia, dell'intimità della famiglia, l'unica grande ricchezza, l'unico grande momento di gioia, di incontro, e quindi la famiglia che diventava un desiderio irrinunciabile. Ecco perché allora la grande sofferenza, quando a 11 anni io sono stato strappato per andare in seminario. Certamente in seminario non ho trovato l'ambiente della famiglia, tutt'altro. E questo probabilmente ha inciso molto anche
nel creare delle sofferenze, ma anche creare dei disagi, dei disorientamenti. E Giovanni Maria Vianney assaporò tutte queste dolcezze, queste limpidezze, queste trasparenze della sua infanzia senza alterazioni alcuna. Anzi, lui stesso fa una confidenza e scrisse: quanto ero felice in quel tempo, quando non avevo che da condurre al pascolo le mie tre pecore e il mio asinello. È facile pensare come il curato d'Ars, aggredito, mangiato, assillato dai suoi penitenti e quindi da tutte le cure anche pastorali della sua parrocchia, e non aveva più tempo per sé, e pensava quindi a questo tempo libero in cui si vedeva come un ruscello che scendeva in mezzo alla bellezza della campagna senza condizionamenti. Quant'ero felice in quel tempo, quando non avevo che da condurre al pascolo le mie tre pecore e il mio asinello. Povero asinello Biggio, ecco, se lo sogna, e lo amava tantissimo, tanto vero che a nota dice aveva 30 anni quando lo perdemmo. Era un asinone molto vecchio, poverino, decrepito. E io non posso non fare un accenno anche personale a riguardo di questo asinello, proprio perché io non ho portato a pascolo le pecore, perché noi avevamo la stalla e la grande ricchezza dei contadini era avere un asinello, che era l'unico mezzo di trasferta. C'era bicicletta, non c'era niente, l'asinello. Allora io lo ricordo benissimo l'asinello, perché era il mezzo per il quale il nonno ci portava a fare qualche gitarella, o ci portava a Gagliarine presso il comune, perché il comune era lì quando c'era qualche pratica da fare. Allora io mi ricordo che mi portava via, perché ero il nipote maggiore, piccolino, poi si fermava nell'osteria che c'è a mezza strada, e lui prendeva la birra. Un giorno me l'ha data ad assaggiare, ma io mi ricordo ancora il gusto sgradevole, che non mi piaceva. Allora lui provvedeva a fare qualcos'altro. Oppure andavamo a trovare i parenti la domenica e si stava sulla carretta per ore, perché l'asinello poverino era molto mite e molto paziente. E da lì si può aver imparato anche molta pazienza e anche molto amore per l'asinello. Perché poi Gesù, l'asinello, lo ha tanto amato e se n'è servito anche lui. Ecco, sono ricordi questi che creano delle profonde risonanze che incidono senz'altro nella vita. Allora sì che potevo pregare il Signore a mio agio e rimpiangere appunto questo tempo, perché adesso, quando lui scrive, non ha più tempo neanche di pregare, o di dormire, o di mangiare. E per questo si alza di notte, veglia, per poter pregare mentre attende i suoi penitenti. E si paragona proprio a un ruscello. Ero come un ruscello che seguiva quel tempo di suo corso, senza essere disturbato. In questo momento io penso anche alla pianura umbra, pensate come deve aver inciso anche quella nell'animo di San Francesco. Pensiamo alla nostra infanzia, forse abbiamo dei ricordi anche tristi, non così limpidi, non così sereni, ma il Signore poi è in grado di aggiustare tutto. Perciò io dico: fortunati noi se abbiamo avuto un'infanzia serena, però se abbiamo avuto una infanzia un po' disturbata, il Signore poi provvede, aggiusta tutto. Poi ognuno ha la propria storia e ognuno deve accettare la propria storia e essere contento della propria storia. Che storia sacra quello che il Signore ha fatto con noi.
Signore viene sempre a sceglierci tra l'immondizia e poi ci porta a far parte dei suoi principi, a sederci alla sua destra. E il piccolo Giovanni Maria due volte al giorno guidava per i campi il suo minuscolo gregge, 3 pecore e un asinello, e gli faceva compagnia la sorellina, che si chiamava Margherita, e in dialetto la chiamava Goton. A questa sorella Giovanni Maria voleva un grandissimo bene, e anche la sorella voleva un grandissimo bene al fratellino, che era molto buono, e volentieri accettava da lui, questa sorellina, le sue lezioni di pietà, perché lui insegnava a pregare un po' a tutti, era la cosa che sentiva più di ogni altra esigenza, e pregavano insieme. Poi, mentre Giovanni Maria raccontava novelle e fatti di storia sacra, insieme, anche lui faceva la calza, pur stando con gli occhi spalancati, perché le pecore o la mucca non guastassero il raccolto d'intorno. Quando poteva, Giovanni Maria si appartava, si nascondeva lungo il ruscello e la sua anima si effondeva dinanzi a Dio come un'acqua chiara, e lui lo ricorda tutto questo come un tempo di grande formazione. Non aveva il seminario in quel tempo, non aveva possibilità di frequentare la parrocchia perché eravamo durante la Rivoluzione Francese, chiese erano chiuse, i sacerdoti erano clandestini, quindi il Signore doveva pur provvedere in qualche maniera a essere lui il maestro di spirito di questo novello santo. E lui si godeva a giocare, a fare i giochi infantili, quelli che rispondevano di più alle sue esigenze spirituali, poiché spesso con la creta Giovanni Maria faceva piccoli tabernacoli alla sua statuetta mariana, ornando poi il tabernacolo e la Madonna di verde, di fiori, e modellava perfino anche dei santi e delle madonnine. E dai dintorni accorrevano i pastorelli. Logicamente i bambini desiderano sempre di stare insieme, e Giovanni Maria, pur nella sua semplicità, faceva sempre un po' da capo, da leader, e guidava piccolo crocchio di bambini, e insieme giocavano e venivano attratti dalla genialità e dalla mitezza di questo buon compagno Giovanni Maria, che lo vedevano anche un po' diverso da loro in quanto che era particolarmente incline alla pietà. Questo non deve farci meraviglie, perché lo Spirito Santo distribuisce i suoi carismi come vuole, e Giovanni Maria aveva questa particolare caratteristica di preghiera, anche perché, come ripeto, queste sue attitudini non erano disturbate né dalla televisione, né dalla radio, né dal giradischi, né da altre distrazioni, come purtroppo hanno i nostri ragazzi oggi, che non hanno più tempo di pregare. Allora io ricordo la scuola di preghiera che io ho frequentato a casa mia. Adesso si fanno scuole di preghiera un po' particolari, un po' strane, se volete, perché si cerca di imparare, di spiegare che cos'è la preghiera, ma la vera scuola di preghiera è quella che si vive. E io ricordo la mia scuola di preghiera attorno al focolare, e mentre la mamma faceva la polenta o scaltriva il lardo per preparare e condire il radicchio, e attorno si pregava, si diceva le preghiere del mattino, alla mattina, alla sera, in modo particolare, poi il rosario, e la mamma ci faceva ripetere tutte le formule del catechismo di San Pio X, con tutte le preghierine e le formule anche delle virtù e delle opere di misericordia, che io ricordo molto bene, di comandamenti, di precetti della Chiesa. E tutti questi amici di Giovanni Maria
guardavano con stupore le immagini e prendevano parte divertiti alle processioni che lui organizzava portando la sua Madonnina, e così faceva spesso queste innocenti processioni intorno alla prateria sotto l'ombra della Boscaglia. E poi Giovanni Maria si improvvisava anche predicatore, diceva quel che aveva appreso dalla voce e dal cuore di sua madre, evidentemente da quei sacerdoti fedeli che lo aveva potuto frequentare nel silenzio delle notti di persecuzione, nascosti nei granai. E così da quel pastorello cominciava a spuntare, a sbocciare l'apostolo. E lui ricorda molto spesso queste meditazioni campestre in quella valle di Cantamerlo, e per lui saranno un piccolo ma ben fecondo patrimonio per la sua vita pastorale di parroco. E difatti quello che si impara da piccoli resta il patrimonio fondamentale, basilare per la nostra vita, e il mondo ne avrà i vantaggi, ne sentirà e ne servirà gli echi di questa genuina, autentica, semplice formazione che il piccolo ha avuto e ha vissuto in mezzo ai campi. Il Signore segue le sue vie, vie misteriose, vie sapienti, e così il seme divino che il Signore le ha messo nel cuore di questo piccolo incomincia a maturare e a crescere. Giovanni manifesta soprattutto due particolari caratteristiche e virtù: la pietà e la purezza. L'autore dice che queste due virtù si danno la mano. Uno tanto è vicino a Dio con la preghiera quanto si sente desideroso di offrirsi a Dio, quindi di vivere anche la sua purezza. Ecco, possiamo dire che qui non si intende tanto la purezza nel senso materiale quanto la purezza nel senso evangelico delle beatitudini: beati i puri di cuore, i limpidi, i semplici, i trasparenti. E chi ha una grossa familiarità con Dio ed è amico di Dio, a un certo momento si distacca da qualsiasi inquinamento, da qualsiasi distrazione, e perde un pochino l'attrattiva esclusiva dell'amicizia dell'uomo. Parlo dell'amicizia esclusiva nel senso che non si può essere amici di Dio senza essere amici dell'uomo. Non è che Giovanni Maria si ritirasse e si escludesse dell'amicizia dei suoi compagni, anzi, soltanto che chi ha il cuore puro non si accontenta dell'amicizia dei suoi compagni. A un certo momento quell'amicizia non lo soddisfa più e allora la lascia per immergersi in Dio. Allora ecco che purezza, limpidezza, trasparenza va d'accordo con la pietà, con la preghiera. E qui viene ricordato un piccolo aneddoto, un fatterello. Un pomeriggio di estate il fanciullo conduceva l'asinello carico di biada al mulino di Saint-Didier, perché l'asinello serviva molto anche a questo, andare al mulino. Una sua piccola vicina, che si chiamava Marion Vincent, desiderò col permesso dei suoi di accompagnarlo. Quindi vedete, questi due ragazzini, un ragazzino e una ragazzina, e forse un tempo c'era un pochino di più malizia di adesso, sono più smaliziati i nostri ragazzi, quel tempo forse c'era anche più delicatezza, ma nello stesso tempo forse anche un po' di più attenzione. E andavano chiacchierando amichevolmente, con semplicità, con serena grazia infantile. Era stagione calda e alla prima ombra si sedettero per dare un pochino di respiro anche al povero asinello, e si fermarono all'erba, sull'erba, per riposare, e cominciarono, come fanno i bambini, i ragazzini, a fare le loro confidenze. E a un certo momento la ragazzina
dice a Giovanni Maria, noi potremmo andare proprio molto d'accordo, Giovanni Maria. E a questa confidenza l'autore risponde con tre punti esclamativi. Ecco, per dire che probabilmente Giovanni Maria rimase sorpreso di questa confidenza e cominciò a tirarsi le orecchie, come si dice. E l'altra continua dicendo: e se i nostri genitori volessero, potremmo anche sposarci. A questa affermazione Giovanni Maria si allarma e dice: ma io penso di no, ma eventualmente ne parleremo più avanti, intanto andiamo al mulino. E si levò di scatto, tirò l'asinello per le briglie e andò veloce al mulino. Molti anni dopo, predicando a distanza, lui disse queste espressioni: non c'è nulla di così bello come un'anima pura. La purezza viene dal cielo. Quando un'anima è pura, tutto il cielo la guarda con amore. Evidentemente in lui c'era questa profonda attrattiva vocazionale alla vita di consacrazione. Ripeto che questo aspetto della purezza non dobbiamo formalizzarlo. Come la verginità, così la purezza non sono un fatto fisico, sono un fatto del cuore, anche perché in realtà i problemi e le difficoltà della crescita, della pubertà, dell'adolescenza sono problemi che toccano tutti e non devono per questo creare dei disagi o degli scoraggiamenti. Anzi, forse certe difficoltà possono anche maturare molto, soltanto che nel tempo passato quel clima così di riservatezza, di scrupolosità, poteva creare delle sofferenze molto grosse, così come le ha create anche a me, perché non si parlava di certi argomenti, era tutto proibito, era tutto scandalo, era tutto peccato. Quindi anche le più piccole mancanze diventavano motivo di terribile scrupolo. Io ricordo la mia infanzia è stata molto disturbata in questo senso qua. E quindi c'è il pro e il contro, per dire, di una eccessiva spigliatezza che adesso rovina e frantuma tutto, ed è il peggio senz'altro, oppure c'è questa riservatezza che ti crea dei disagi, però anche ti fa interrogare e ti fa maturare anche nelle scelte profonde determinate della tua vocazione. Io sono stato maturato in questo senso. Quel giorno lontano, con quanto affetto il Signore avrà guardato dal cielo il suo piccolo amico Giovanni Maria. Certamente lo conduceva per mano, un amore materno. E la piccola mano s'apriva, quella di Giovanni Maria, alle indigenti, perché già lui sentiva questo desiderio di essere l'amico dei fratelli poveri, piccoli, indigenti, e li guidava nella casa sua, che era la casa dei poveri. L'abbiamo già detto ormai, la casa di suo padre era diventata la casa dell'accoglienza e lui era desideroso di spezzare il pane della carità, poiché questa carità era la vera ricchezza della casa di Annei. Ecco la scuola. Questa scuola io l'ho vissuta e io ringrazio tanto il Signore, per cui non è nulla per dire la difficoltà, la sofferenza che posso aver avuto per una certa impostazione rigida, rigorosa, che ha creato senz'altro dei disagi interiori nel momento della crescita, però la scuola è stata solida e ha coperto le deficienze. Per Giovanni Maria Vianney vedere un povero e intenerirsi per lui era tutt'uno. Aveva imparato dai suoi che il povero era Gesù e quindi lui correva ad accogliere Gesù ogni volta che arrivava qualcuno. Certo che anche per lui l'accoglienza non era facile. Ecco perché dobbiamo insistere molto con l'accoglienza,
forse noi ci siamo accorti che l'accoglienza per noi diventa molto difficile. L'accoglienza per noi crea un disagio. Il pensiero di accogliere qualcuno subito ci chiude, ci blocca, ci allarma, ci mette subito in difesa, proprio perché noi siamo vissuti un tempo di egoismo, di chiusura, di pensare a noi stessi e quindi di non essere disturbati dagli altri. In quel tempo invece, e questa è una grazia, io ringrazio Dio, l'accoglienza diventava il diversivo più bello, perché non entrava, per dire, nient'altro in casa se non il pellegrino, il povero, l'ospite. Era il momento della festa, quindi avere in casa la sera 2, 3, 4 poveri da dare a mangiare, da portare alla stalla, da portare sul fienile per metterli a dormire, era una meraviglia, era una gioia, era un diversivo grande. Pregare con loro la sera, dire il rosario, era una meraviglia. E forse qui noi vediamo la differenza di educazione tra quel tempo e il nostro tempo. Il nostro tempo ci ha preparati a essere molto accoglienti, e il nostro tempo ci ha invece educati molto all'egoismo, all'essere bloccati, avere il cuore piccolo, meschino, e quindi a pensare, come il sacerdote, il levita della parabola del buon samaritano: chissà che cosa mi capita se mi fermo o se accolgo questo tipo o questa tipa. E invece quel tempo avevamo lo spirito del samaritano, e i nostri genitori ci avevano insegnato a pensare che cosa mai succederà a questo poveretto se non lo accogliamo. E allora era facile vedere anche i genitori che dividevano la loro porzione di cena per darne metà ai poveri, perché non ne avevano abbastanza o non avevano previsto un ospite in più. Poiché di solito la pietanza era sempre un po' abbondantina, perché questi ospiti imprevisti erano ormai consueti in casa. Quindi la carità era l'eredità di casa e l'accoglienza era proprio il clima della famiglia. Vedere un povero e intenerirsi per lui era tutt'uno, aveva visto il Signore. E i poveri mangiavano alla tavola dei padroni ed erano serviti per primi addirittura, ed è una scuola straordinariamente preziosa. E io ricordo che anche a casa mia i poveri erano accolti in cucina con noi, anche se quando poi eravamo molti e alcuni andavano anche a mangiare sulla scala, perché non c'era posto abbastanza, non c'erano sedie a sufficienza, però il posto per il povero c'era sempre. Dopo cena, circondato da questi rappresentanti di Cristo, Giovanni Maria recitava per tutti con la sua voce squillante la preghiera della sera, e la benedizione di Dio scendeva dal cielo sulla casa piena di misericordia, di carità e di accoglienza. Un'altra carità aveva imparato ad esercitare il pastorello di Dardì era quella verso le anime del purgatorio. Saranno le sue amiche di predilezione. Ecco, ci fermiamo qui per dire come il santo curato d'Ars aveva imparato da piccolo a esercitare tutte le 14 opere di misericordia, quelle materiali, corporali e quelle spirituali. Quindi aveva imparato ad avere anche molta devozione alle anime del purgatorio. Questa devozione era molto diffusa. Io ricordo nelle nostre parrocchie che durante la Quaresima, alla quarta domenica di Quaresima, si faceva la predica delle anime. C'era un predicatore di grido che veniva durante le messe a fare una grande predica per le anime. E io ricordo che ho avuto molta devozione dalle anime del purgatorio proprio da quel tempo, proprio perché i nostri sacerdoti ci insegnavano che presto o tardi ci saremmo anche noi tra quelle. E allora, un pochino anche per interesse, ho cominciato a pregare per le anime del purgatorio, con la speranza che qualcuno poi preghi per me quando sarò là bisognoso di suffragi. Ecco, ci fermiamo qui. Penso che anche questa lezione ci ha riempito di molta devozione, di molta gioia.
si è fatti ritornare i nostri ricordi infantili, belli o brutti, il Signore li aggiusta tutti. Se siamo qui è perché c'è stata la nostra fanciullezza, così come è andata, con i nostri genitori che ci hanno fatto da maestri spirituali e ci hanno gettato nel cuore quella semente di grazia e di vocazione che adesso stiamo facendo fruttare con la nostra buona volontà, con il nostro impegno, con la grazia di Dio, con la devozione alla Vergine Maria e alle anime del Purgatorio.

giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi approfondiremo insieme il tema dei vizi e delle virtù e lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Razio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Don Pasquale, sono molte le persone oggi che non credono più che i sette vizi capitali abbiano alcuna rilevanza nella loro vita. Pensano piuttosto che dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare la società moderna. Superbia, invidia, avarizia, ira, gola, lussuria e accidia, secondo alcuni, non sembrano essere più attuali. In cima alla lista viene ora indicata, per esempio, la disonestà, seguita poi dall'ipocrisia e dall'egoismo. Ma cosa sono i vizi e perché alcuni sono chiamati capitali?
1: Vedi Orazio, innanzitutto il vizio, i vizi in generale, al plurale, sono quei difetti del carattere, quindi anche dal punto di vista psicologico soprattutto, sono quelle inclinazioni dell'animo che determinano e condizionano il comportamento. Comportamento che poi danneggia l'essere umano e soprattutto anche chi lo circonda, quindi ha un effetto, diciamo, collaterale non solo su se stessi ma anche sugli altri. L'opposto dei vizi invece in ambito cristiano, e non solo anche, sono le virtù. In latino infatti il termine vizium indica la mancanza di qualcosa, ad esempio un difetto fisico, oppure dal punto di vista morale, un'abitudine deviata, quindi un difetto dello spirito in generale, ecco, questo è il vizio. Infatti il concetto dei sette vizi capitali è precedente l'avvento del cristianesimo, anche nelle altre religioni, specialmente nelle filosofie orientali si è sempre parlato di questi vizi, magari non parlano espressamente di vizi capitali ma di veleni, ad esempio nell'ambito induista. Quindi poi l'attributo capitali, vizi capitali, deriva da capitalis, cioè capo, e indica proprio che questi difetti sono i peggiori, ecco, stanno proprio in cima alla lista nera e sono i più gravi, che quindi alterano e condizionano la stessa natura umana. Ad esempio Papa Gregorio Magno, grande moralista tra l'altro e quasi contemporaneo di San Benedetto da Norcia, lui definiva i vizi legati l'uno dall'altro da un vincolo di parentela proprio, perché appunto derivano, sono l'uno la conseguenza dell'altro. Fermo restando che dobbiamo dirlo con molta onestà che spesso le nostre stesse virtù che ostentiamo non sono altro che vizi mascherati, ecco.
0: Ma Don Pasquale, quali sono questi sette vizi così tremendi? Come nascono e anche quali implicazioni hanno dal punto di vista psicologico?
1: Beh, come ci insegna il catechismo, sappiamo essere sette, e tra l'altro la cosa curiosa è che, ripeto, in tutte le religioni si parla di questi sette, poi si nomina il numero sette, perché il sette indica una totalità, il massimo appunto del male, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa molto interessante, perché vuol dire che c'è una morale alla fine sostanziale comune. E quindi il catechismo ci insegna, si parla di superbia, avarizia, ira, invidia, lussuria, la gola e l'accidia. Questi sono i sette vizi. Tra l'altro persino Dante il suo purgatorio lo imposta proprio sulla base di questi sette vizi capitali in modo settenario. Ora, già nel IV secolo avanti Cristo persino Aristotele nel suo famoso trattato di etica parla di questi vizi capitali come abiti del male, concetto che poi verrà ripreso successivamente nel Medioevo anche da San Tommaso d'Aquino. Questo perché chi persiste sempre nello stesso vizio è come se si cucisse addosso un abito, e questo abito lo spinge a un comportamento sempre più radicale, più fossilizzato. E lo stesso avviene anche per chi coltiva invece la virtù, diventa un abito virtuoso, quello diventa invece un abito vizioso, invece nella virtù, diciamo, è un abito positivo, ecco. E tra l'altro lo stesso Aristotele parla della virtù e come dire la capacità della virtù sta nel mezzo. Infatti poi i medievali parleranno, inventeranno questa famosa locuzione in medio stati virtus, cioè la virtù sta nel mezzo. Invece per Aristotele diceva che l'eccesso di una virtù porta al vizio, molto interessante questo fatto. E quindi, per quanto riguarda invece i vizi capitali in ambito più squisitamente cattolico, l'elenco viene già dall'antichità, dal IV secolo d.C., e in modo particolare da quel famoso monaco Evagrio Pontico, una persona straordinaria, uno scrittore meraviglioso, che era un asceta e che personalmente definisco il fondatore della psicanalisi ante litteram, perché proprio aveva introdotto concetti nuovi che furono ripresi poi successivamente dalla psicologia analitica, Freud, Jung e compagnia varia. E tra l'altro lui parlava di questi 8 pensieri capitali che poi diventano vizi, ed è interessante perché lui dice che psicologicamente questi vizi sono veramente distruttivi, ecco. E una delle conseguenze, ad esempio, del vizio è l'isteria dal punto di vista psicologico, la nevrosi ossessiva, la perversione, la paranoia e la psicosi. Ecco, il vizio purtroppo porta a questo, a uno squilibrio della personalità.
0: Come mai i vizi e non peccati, Don Pasquale?
1: Ecco, questa è una domanda interessante, perché c'è ancora tuttora molta confusione, perché si confondono i vizi con i peccati, quando in realtà di fatto sono due cose letteralmente distinte. Allora, per i cristiani sono i vizi a causare il peccato. È proprio da qui che nasce la confusione, che ci porta appunto a considerare i vizi e i peccati come la stessa cosa. Invece no, il peccato è un effetto, una conseguenza, un effetto collaterale del vizio. Ad ogni modo dobbiamo essere anche sinceri, perché in misura più o meno differente siamo tutti contaminati da questi 7 vizi, o come li chiamano appunto gli orientali, 7 veleni. E io penso e sono convinto, e tra l'altro è quello che ci insegna la dottrina della Chiesa, ma anche e soprattutto i grandi mistici e santi, l'antidoto ai vizi è l'ascesi. È l'ascesi, è uno sforzo personale con l'aiuto della grazia di Dio a coltivare le virtù, che sono proprio la contrapposizione, il contraltare del vizio. Ecco perché il cristiano serio, a parer mio, sa benissimo che la medicina a questi mali sono i sacramenti, in particolare l'Eucaristia, la confessione sacramentale, accompagnata dalla preghiera, dalla meditazione assidua della parola di Dio e soprattutto la conoscenza dei grandi maestri dello spirito come Evagrio Pontico, che hanno vissuto sulla propria pelle quello che hanno insegnato, altrimenti diventa tutta una teoria. Oggi purtroppo c'è la tendenza a trasformare il vizio addirittura in virtù, e qui siamo proprio veramente al parossismo, a parer mio.

0: rabbia è il più grave tra i vizi capitali. Superbo è l'uomo sicuro di essere al di sopra degli altri, di meritare certamente di più, di valere di più, di essere di più. E convinto di questo trova quindi naturale l'inferiorità degli altri e non ritiene una colpa calpestarli. La superbia è caratterizzata dalla sopravvalutazione delle proprie doti, vere o presunte. Cosa ben diversa invece essere consci dei propri meriti, senza per questo disprezzare gli altri. Non si chiede, insomma, di simulare troppa modestia. Sant'Agostino affermava che la falsa umiltà è peggiore della superbia, don Pasquale.
1: È verissimo, diciamo che hai già detto tutto, però ecco, notiamo, ad esempio, mettiamo in evidenza anche l'aspetto psicologico, che oggi magari è molto più diffuso questo, come dire, la riflessione di tipo più psicologica che spirituale, anche se secondo me le due cose sono intimamente connesse. Innanzitutto, qual è l'identikit del superbo? In ciascuno di noi, dobbiamo fare sempre questa premessa, ciascuno di noi è un po' affetto da questo morbo terribile della superbia. Ora, il superbo, la caratteristica del superbo è quella di sminuire gli altri per rivendicare la propria superiorità.
0: Veniamo ora al vizio della gola, che non è solo l'insaziabile voracità a tavola. Secondo la concezione religiosa, il goloso è colui ingordo di tutto, insaziabile in ogni suo desiderio, anche spirituale, dunque è incapace di godere ciò che possiede.
1: Esatto, la gola, come giustamente hai sottolineato, non è soltanto desiderare smodatamente il cibo. Se fosse così, insomma, sarebbe troppo una cosa, più che un vizio, sarebbe più un difettuccio, ma bensì il desiderio smodato di qualunque cosa, di qualsiasi cosa, e si tratti di oggetti, esperienze, denaro, perfino le emozioni perseguite in modo insaziabile e ingordo. E qui siamo già nell'anticamera della lussuria. Chi persiste nella gola, in questo vizio, vive in un continuo stato di soddisfazione. Io non so, osservo molto, no? Tipo l'altro giorno mi capitava, sono entrato in una casa, una signora mi dice ho comprato la lavatrice, dopo una settimana mi dice ma vorrei già cambiarla perché ha trovato il modello successivo più aggiornato. È la stessa cosa facciamo noi con i computer, le automobili, eccetera eccetera. Questo nasce proprio dalla gola, cioè da questa insaziabilità sia materiale, purtroppo anche spirituale. Questa è quella ancora più complessa e più deleteria. Ad esempio il desiderio, la gola insaziabile di voler visione, di voler vedere manifestazioni straordinarie, eccetera eccetera. Questa è una forma di gola spirituale terribile. Anche una mente iperattiva che si consuma nel pensiero frenetico continuo, no? E questo è sintomo anche di gola. Quindi dalla gola derivano la cupidigia, lo spreco e soprattutto la paranoia.

0: mentre la gola e la velocità nei confronti del cibo, la lussuria, siamo giunti alla lussuria, altro vizio, è una sorta di voracità verso un'altra persona, cioè il legame avvelenato che gli esseri umani intrattengono tra di loro, specialmente nella sfera della sessualità. Don Pasquale, ma nel cristianesimo non c'è una condanna dell'istinto sessuale?
1: No, assolutamente, anzi nel più bel libro dell'Antico Testamento, il Cantico dei Cantici, è impostato proprio su questa relazione sessuale che diventa, come dire, simbolo della relazione mistica con Dio e tra i due amanti. Quindi non è tutta una, come dire, una distorsione. La lussuria come vizio invece è legata al piacere fine a se stesso, esasperando le pulsioni, le voglie, quindi diventa un piacere egoistico per soddisfare il piacere personale e usando l'altro. La lussuria cosa fa? Si serve delle persone per amare le cose. Il vero amore ama le persone e usa le cose.
0: Per quanto riguarda il vizio dell'invidia, possiamo certamente affermare che non è solo il desiderio di avere qualcosa in possesso di altri, ma il provare tristezza per la felicità altrui.
1: Bellissima questa ultima espressione, qui hai riassunto tutto il concetto, cioè veramente l'invidia è la tristezza per la felicità degli altri, è quello che il demonio è l'invidioso per eccellenza. Il demonio è arrabbiato, è triste, perché? Perché è geloso di questo amore sconfinato di Dio per l'umanità, per l'uomo, per le sue creature. Questa è la caratteristica dell'invidia. L'invidia è la conseguenza della superbia. L'invidia è l'anticamera dell'omicidio. Caino perché uccide suo fratello Abele? Per invidia.
0: Siamo giunti all'accidia. L'accidia è simile alla pigrizia, ma non si limita al non volere fare il proprio dovere. È una pigrizia mentale e spirituale che impedisce di prendere impegni o decisioni importanti. Chi ad esempio ha la possibilità di fare del bene e non lo fa per paura di mettersi in gioco è un accidioso, Don Pasquale.
1: Esatto, Orazio, e Dante di questi ne parla in lungo e largo. L'accidioso, come giustamente dicevi tu, ha purtroppo il vizio, appunto, perché è un vizio si tratta, di cullarsi nell'ozio, nell'errore. L'accidioso è quello che in un momento di crisi morale se ne sta a guardare per vedere come va a finire, è quello che non si sporca le mani. L'accidioso è quello che alla fine, quando le cose vanno male, sarà il primo ad alzare il dito e dire ma io ve l'avevo detto, però non ha mai mosso un dito appunto per migliorare le situazioni. Questo è l'accidioso.
0: L'avarizia è lo scarso desiderio di fare il bene altrui per mantenere intatto il proprio interesse. Questo vizio può essere applicato in molti ambiti della vita. Perciò l'avarizia comprende in sé più vizi.
1: Certo, come dicevamo sin dall'inizio, questi sette vizi sono legati come delle perline, no? Di una catenina, sono uno conseguenziale all'altro, come le virtù del resto. L'avarizia è l'attaccamento eccessivo e morboso, patologico, ai beni materiali innanzitutto, e in questo, come vedi, è simile alla gola. Ma nell'avario si aggiunge l'ossessione di non averne mai abbastanza.
0: Ecco, per concludere, abbiamo pochissimi minuti. L'ira è un vizio, questo particolarmente tenebroso, ed è forse il più semplice da individuare da un punto di vista fisico, Don Pasquale.
1: È verissimo, però attenzione, l'ira non è l'occasionale esplosione di rabbia, che ce l'abbiamo tutti, Orazio, parliamoci chiaro, certo. Dipende anche dal proprio stato di salute, da quello che abbiamo mangiato, dalla digestione, dal DNA, da tante cose, da come siamo stati educati, eccetera. Però diventa un vizio in presenza di un'estrema, come dire, suscettibilità, quando sono come una corda di chitarra, di violino, che al minimo sfiorarla subito scatta. Ecco, questa è l'ira più patologica.
0: Don Pasquale, io la ringrazio, è stata veramente una gioia ascoltarla anche questa mattina, i nostri ascoltatori felicissimi di aver ritrovato il Don Pasquale, ormai collega della Radio Vaticana. Allora, noi...
1: Orazio, allora qui mi tenti nella vanagloria, che facciamo?
0: Allora, ringrazio ancora una volta Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Buona giornata, Don Pasquale.
1: Grazie altrettanto.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Vocazioni, con me c'è Samira Rocchetti in regia e con Samira in regia vi racconteremo la storia di un sacerdote che la terra l'ha conosciuta prima attraverso i campi che attraverso la preghiera, originario di Faenza, un passato da agrotecnico che non ha mai rinnegato, anzi ha portato quella concretezza nel suo ministero, diventando un punto di riferimento non solo spirituale ma umano per la sua comunità. Che si tratti di indossare gli stivali per spalare il fango o di accompagnare i pellegrini nei silenzi della Terra Santa, oggi credo scopriremo con il nostro ospite il concetto più profondo di vocazione, quella capacità di restare curiosi verso il futuro, lasciandosi sorprendere da un Dio che non ti chiama dove sei comodo, ma dove c'è bisogno di te. Non voglio svelarvi troppo, perché la storia di Don Tiziano Zoli merita di essere ascoltata dalla sua stessa voce, una voce che sa di Romagna, ve lo dico subito. Ben arrivato Don Tiziano a Vocazioni.
2: Grazie Daniela, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Allora, Don Tiziano mi ha autorizzato a dargli del tu, quindi non è che sono maleducata, d'ora in poi passo al tu Don Tiziano. Dove ti ho raggiunto? Dove vivi?
2: Io vivo a Solarolo, in provincia di Ravenna, diocesi di Faenza Modigliana, e in Romagna, nel cuore della Romagna mia, diciamo così.
1: Una terra meravigliosa che ha passato anche dei momenti non facili, ne parleremo insomma sicuramente nei prossimi minuti. Però intanto io leggevo una frase che spesso torna quando parla Don Tiziano, cioè il fatto che il Signore con Don Tiziano si è divertito spesso a mescolare le carte, no? Spesso usi questa espressione, perché? Raccontaci un po' quante carte ha mescolato il Signore con te.
2: Ne ha mescolate tante. Beh, e dunque intanto l'esempio delle carte, perché qui in Romagna, come penso un po' in tutta Italia, ma qui in Romagna il gioco delle carte soprattutto è qualcosa di identitario, tra la briscola, il 3-7 e altri giochi. Com'è si è divertito a mescolare le carte? Perché non ho fatto studi classici, ho fatto studi professionali, sono un agrotecnico, un perito agrario, quindi nel vero senso della parola le mie sono braccia rubate all'agricoltura, peraltro ho anche lavorato 2 anni. Poi dopo ho cominciato col servizio civile presso un oratorio con la Caritas diocesana, poi sono entrato in seminario e poi inaspettatamente gli anni della formazione si sono conclusi a Roma. Da Roma, quindi dal cuore della cristianità alla periferia della bassa Romagna, ad Alfonsine, dove oltre il 40% non è battezzato, almeno ai miei tempi. Adesso sono a Solarolo, ma prima sono stato in una parrocchia di campagna, sono stato viceparroco in 2 parrocchie. Insomma, è stato proprio bello, è bello insomma questa cosa del mescolare. È un po' problematico quando è ora di fare un po' il trasloco, però insomma pazienza, le cose si sistemano, ecco.
1: Mi piace molto anche il modo in cui lo racconti Don Tiziano, si sente proprio che sei felice di tutto quello che finora è arrivato, grato di tutto quello che è arrivato. Chissà poi le carte come si mescoleranno in futuro, quello non lo sappiamo.
2: Io ogni post della che faccio il 13 di settembre, che è l'anniversario della mia ordinazione, lo concludo quasi sempre con questa espressione: che sono grato per quello che è stato e tremendamente curioso per ciò che sarà.
1: 13 settembre 1997 ho studiato, sono 28 anni.
2: Esattamente, 28 anni e mezzo.
1: Qual è stato il momento, diciamo, della tua vita un po' spartiacque, no? Tra la vita di prima e quella di dopo, cioè la vocazione, no? Nella tua vita, come è arrivata, quando?
2: Allora, intanto diciamo che io io vengo da una famiglia credente, praticante, che però al suo tempo fece un po' fatica ad accettare subito, immediatamente la cosa, e diciamo che il momento spartiacque è stato proprio l'anno di servizio civile con i ragazzi. Parlo del 1990-91. Ero in questa parrocchia della nostra diocesi, ma facevo vita di comunità insieme a un diacono che stava per essere ordinato.

0: assieme a due altri due obiettori di coscienza di servizio civile e poi alcuni sacerdoti che venivano a dare una mano in fine settimana, la comunità della canonica vecchia la chiamavamo. E lì dopo, attraverso anche l'esperienza con i ragazzi, ho cominciato a interrogarmi, come dico anche qui con i miei ragazzi, se devo dire di aver sentito la vocina fatti prete, mai sentito una vocina e spero che non sia un requisito, altrimenti cioè, penso di aver preso un abbaglio. Io invece ho cercato di capire quello che il Signore mi diceva e mi chiedeva in quel momento e anche adesso, attraverso i segni che mi mandava, che non dobbiamo pensare a segni clamorosamente grandi, ma semplicemente a piccole cose. Un bambino che aveva una grave, diciamo, difficoltà familiare, che un giorno alla fine del centro estivo viene da me sulle mie ginocchia e mi dice: Tiziano, fammi tu da papà, perché io di papà ne ho due, ma nessuno mi vuole bene come te. Ha detto: oi, attenzione, qui c'è qualcosa che mi interpella. E quindi ho cominciato a fare un po' di discernimento, aiutato anche da alcuni sacerdoti, e poi a settembre del 91 sono entrato in seminario a Bologna e non ho mai detto mi faccio prete, mai. Ho sempre detto: beh, adesso cominciamo questo itinerario, e come il Signore mi ha fatto capire che ero al posto giusto, al momento giusto, in quel momento, se è ora di cambiare posto o se ho sbagliato, avrà il modo lui sicuramente di farmelo capire. Siamo qui.
1: Mi è piaciuto molto quando hai detto che anche adesso, no, ti fermi spesso a pensare, no, a chiedere, anche ad ascoltare quello che il Signore ti dice, cioè non ci si ferma mai anche da questo punto di vista.
0: No, a me ha colpito da sempre una frase del cardinale Martini, che in una delle sue lettere pastorali alla Chiesa di Milano a un certo punto dice che il credente, ecco, è un non credente che tutte le mattine quando si alza prova a ricominciare a credere. E questa è un po' la sfida che io mi ritrovo, perché sai, quando tutte le cose vanno bene, hai la gente o hai delle liturgie ben curate o hai la chiesa piena, ti senti accolto, è entusiasmante essere sacerdote, essere parroco, ma quando ci sono i momenti di solitudine, i momenti di incomprensione, i momenti difficili, le preoccupazioni normali, anche per quello che è un po' la mia famiglia di origine, insomma è una bella sfida, insomma veramente ogni mattina ti alzi e dici: Signore, siamo qui, ricominciamo questo pezzo di strada insieme.
1: Quando hai raccontato di questo episodio, no, con questo bambino, e poi ecco della scelta anche di entrare in seminario, anticipavi che la tua famiglia non è che fosse proprio entusiasta, quantomeno non se lo aspettava.
0: No, non se l'aspettava, anche perché purtroppo questo è un problema che mi è capitato. Il mio sacerdote di riferimento mi aveva detto di tacere, di continuare questo percorso un po' in maniera riservata, però evidentemente lui non era capace di tacere allo stesso modo, e quando mia madre andò dal parroco a dirgli questa cosa, dopo che glielo aveva annunciato, il parroco gli disse: ah, ma lo sapevo già. Come lo sapevo già? Ma una famiglia, mio padre poi si arrabbiò anche con il vescovo: voi che dite tanto la famiglia, il dialogo, genitori, figli, e poi quando... E il vescovo dice: guardi, la chiesa non sono solo io, non è solo quel prete, ma siamo tutti, quindi c'è anche chi sbaglia, anche in buona fede. Poi grazie al cielo tutte le cose si sono rimesse a posto, grazie a un'altra bellissima esperienza che mi ha segnato, che è stata l'esperienza in parrocchia da seminarista nella comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano a Faenza, con un sacerdote che solo a ricordarlo mi commuovo, perché mi ha insegnato cosa vuol dire essere con le braccia aperte. Noi, per dire un piccolo segno semplice, tutte le domeniche, io ho cominciato il tirocinio pastorale alla fine della del secondo anno di seminario, e l'ho concluso lì quando sono stato assegnato ad Alfonsine, quindi dopo 5 anni e mezzo. E tutti i giorni con i ragazzi d'estate, no? È stata un'esperienza bellissima. Ma la domenica noi andavamo, dopo la messa, la prima messa del mattino, andavamo insieme a fare colazione, e andavamo in due bar diversi, e lui mi diceva: io vengo sempre a fare colazione qui, non perché non voglia prepararmela, ma semplicemente perché io qui incontro quei ragazzi che in parrocchia non vengono, quei giovani che ho aiutato e quelle famiglie che sono in difficoltà umana più che economica. E quindi non abbiamo, in 6 anni io non ho mai avuto, e neanche lui, modo di poter pagare la colazione. Un piccolo gesto, però è segno proprio dell'accoglienza verso tutti, dell'apertura, anche del non avere paura, come diceva San Giovanni Paolo II, di aprire le porte a Cristo e di aprire le porte anche a chi ti interroga. Bello, questo per me è stata una cosa meravigliosa.
1: Bello davvero. Don Tiziano è anche un appassionato di musica.
0: Assolutamente sì. Per me un mondo senza musica è un mondo veramente complicato da vivere. Io ascolto musica. Se uno prende la mia playlist con tutte le mie musiche, si va dal Gregoriano ecco, l'hard rock non mi piace, la musica techno non mi piace, vado più sul melodico, però insomma c'è una bella fantasia, ecco.
1: E allora ci ascoltiamo una canzone. La prima scelta di Don Tiziano può sembrare inusuale. Cosa ci ascoltiamo?
0: È La vita è bella di Cocchi e Renato, o Enzo Iannacci a seconda delle attribuzioni, perché davvero io sono contento di vivere e davvero la vita è bella, ma proprio bella, sorprendente, a volte problematica, però è bella anche solo per il fatto di poter incontrare le persone. Ma che bello è! E quindi ho scelto questa canzone anche perché è una delle prime canzoni che mi ricordo quando ero bambino e che vedevo in braccio quando c'era la trasmissione, mi sembra, Il poeta e il contadino sulla Rai. Io mi ricordo che ero con la mia nonna in braccio e ascoltavo questa canzone, e così anche c'è un po' di nostalgia.

0: ed è stato bellissimo riascoltare questa canzone di Cochi e Renato. Grazie Don Tiziano, perché era da tanto che non la sentivo.
1: Ma ci mancherà,
0: è stato proprio bello. Abbiamo un po' raccontato il tuo percorso, no? Poi c'è appunto questo presente pieno di cose, e ho visto peraltro che tra le tante cose di cui ti sei occupato ci sono anche i viaggi. Sei stato o sei ancora, questo non lo so, guida in Terra Santa, cioè il viaggio comunque anch'esso è qualcosa di importante.
1: Il viaggio non è solo la metafora della vita, ma è anche la possibilità di incontrare, di aprire la tua mente, arricchire la tua formazione. Cioè, per uno come me che non ha ad esempio la formazione classica del liceo, ma appunto, come ho detto, una formazione prettamente tecnico-professionale, poter arricchire la propria cultura, la propria anima, anche con la conoscenza, la visita, le tradizioni dei paesi più o meno vicini o più o meno lontani, diventa una cosa molto, molto importante per me, senza considerare poi il fatto che incontri le persone. Tra tutto questo, ovviamente, la cosa più importante secondo me è il pellegrinaggio in Terra Santa. Io sono stato 31 volte, adesso al prossimo mese di marzo sarà la 32esima, vado con un gruppo, anzi ne approfitto per incoraggiare ad andare. La situazione, almeno al momento mentre siamo in trasmissione, è tranquilla, non c'è nessun pericolo, e invece i cristiani, i nostri fratelli cristiani hanno bisogno della nostra presenza lì a Gerusalemme, a Betlemme, nei luoghi santi, della nostra vicinanza, prima ancora dell'aspetto economico. E lo considero anche questa dell'esperienza della Terra Santa una benedizione, perché ho potuto capire, a proposito del rimescolare le carte che dicevamo all'inizio trasmissione, di come però il Signore le cose le prepara per tempo. Avendo una preparazione appunto tecnico-professionale, concreta, pragmatica, vedere i luoghi di Gesù, riesci a capire meglio anche le piccole rifiniture, sfaccettature che ha il Vangelo, che ha la parola di Dio. E poi c'è l'incontro con le persone anche lì, veramente, che ti apre il cuore, ti apre veramente il cuore. E la mente, ovviamente.
0: Comunque la parola incontro è un'altra parola importantissima nella tua vita, Don Tiziano, ma nella vita di ciascuno di noi. Facevo cenno quando abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, appunto parlavamo di Solarolo, e tutti insomma ricorderanno che ci sono stati dei momenti davvero molto molto difficili, no, con l'alluvione, e ho visto, insomma, se ricordo bene, la parrocchia è stata un po' anche il punto di riferimento.
1: Il punto di riferimento, perché ci siamo un po' interrogati. Non sarà un caso che, ad esempio, il primo luogo a essersi liberato dalle acque e dal fango sia stata la Chiesa. Ci sarà un motivo per cui le altre chiese della campagna non sono state toccate dall'alluvione, dal fango? Ci sarà un motivo per cui, ad esempio, io sono stato risparmiato? È una domanda che io queste cose, quelle notti fra il 17 e il 18 di maggio del 2023, me la sono fatta più volte. Ma perché io sono stato risparmiato mentre noi avevamo il 90% delle case con almeno un metro e mezzo d'acqua in casa e fango? E io mi sono detto: perché? E qualcuno mi è venuto a dire, ha detto: beh, non ti ricordi di Mosè? Ha detto: ascolta, lascia perdere, ma cosa c'entra Mosè con me? Mosè è stato salvato per salvare il suo popolo. Tu probabilmente sei stato risparmiato perché tu ci devi aiutare. E a quel punto io mi sono rimboccato le maniche, abbiamo trasformato le chiese di campagna in magazzini dove poter stoccare insieme al comune gli elettrodomestici, gli aiuti che arrivavano, il cibo, il vestiario e tutto. E poi ci siamo messi in gioco e abbiamo cominciato alla distribuzione. Poi la scuola materna parrocchiale l'abbiamo messa a disposizione di tutti, in maniera tale che i bambini potessero venire a scuola, a stare lontano da casa, mentre i genitori erano impegnati a pulire, a rimettere a posto e a togliergli un pochettino da questo incubo. Io ricordo un bambino che mi disse: Don, aveva 5 anni, Don, io sono troppo piccolo per morire. Queste sono cose che ti segnano, però alla fine ce l'abbiamo fatta. E qui credo che la cosa, al di là dei disagi che ci sono, delle polemiche che inevitabilmente di fronte a ogni situazione ci possono essere, però noi come parrocchia ci siamo messi in gioco in sinergia con tutte le altre realtà del territorio, piccolo o grande che sia. In fondo noi siamo chiamati alla condivisione come cristiani. E, però la cosa più bella secondo me non è il fatto degli aiuti, è che questa sinergia fra amministrazione, associazioni e parrocchia ha fatto sì che comunque la comunità rimanesse compatta, coesa in un momento davvero complicato come quello che abbiamo vissuto in quei due mesi.
0: Non era scontato, poteva avvenire il contrario.
1: No, assolutamente. Però insomma, dai, siamo qui e lo possiamo raccontare.
0: Per sdrammatizzare un attimo, me la deve concedere questa parentesi leggera, cioè Solarola, tanto ho già capito dove vado a parare, perché Solarola a me dice qualcosa ma c'entra nulla con Laura Pausini.
1: Come non c'entra nulla? C'entra, come? Laura ha cominciato a cantare nel coro qui della nostra parrocchia quando, in quelle rarissime opportunità che ha di venire in Romagna, perché magari è libera dalle tournée o dagli impegni, soprattutto Natale e Pasqua ogni tanto si fa vedere, e io me ne accorgo per quella canzone che ormai è diventata una specie di tormentone religioso, che è Servo per amore. La prima volta che successe, a me danno l'elenco dei canti della notte di Natale, vedo all'offertorio Servo per amore, dico ma e tutti i bei canti di Natale che ci sono di andare a fare proprio Servo per amore. E una delle sue migliori amiche, non potevo ovviamente dire che arrivava Laura, se no si scatena una baragà, mi dà una gomitata e mi dice: Don, cerca di capire, indovina chi viene. Ok, ho capito, ho detto va bene, facciamo Servo per amore. E adesso ogni volta che c'è Servo per amore fra Natale e Pasqua capisco che c'è qualcuno in arrivo, diciamo. Ma Laura è molto legata al nostro paese in maniera incredibile, non c'è volta che non ne parli.
0: Sì.
1: E poi quando arriva qui, Laura è Laura, non è la Laura Pausini, cioè, no, molto una persona proprio molto, molto tranquilla, molto. È proprio la ragazza. Una di noi.
0: Bellissima questa cosa. Ma noi adesso non ascoltiamo Laura Pausini, perché la prossima scelta musicale era banale, ma certo, ma ovviamente. Tra l'altro, la prossima canzone che hai scelto da Tiziano è bellissima, ed è bellissimo anche il motivo per cui ascoltiamo questo brano. Raccontacelo tu.
1: Ma questo brano è perché secondo me è una delle canzoni più belle che io abbia mai sentito, in cui rende concreto la necessità di un dialogo tra le generazioni, soprattutto quando le generazioni invecchiano, e soprattutto quando davvero, come dice il testo, hai la rabbia di vederti cambiare e la fatica di doverlo accettare. E questo secondo me esprime in maniera splendida e incredibile quello che è veramente anche il messaggio che ogni persona vive quando i propri familiari invecchiano, e a volte la gratitudine viene sommersa un pochettino da quello che è anche un po' sia la nostalgia, sia appunto questa fatica di accettare il tempo che passa.
0: Lui è Simone Cristicchi, Quando sarai piccola.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: E sicuramente più di qualcuno si sarà emozionato a riascoltare questa canzone di Simone Cristicchi. Don Tiziano, noi siamo...
2: Io quando la sento mi emoziono ancora.
1: È così, poi la magia della musica. Infatti, noi siamo praticamente in chiusura, però le voglio chiedere altre due cose. Allora, una, non so se riesce a definirci, ma lei che tipo di prete è? Cioè, che prete è, Don Tiziano?
2: Sono l'ultima persona che può dire che tipo di prete sono.
1: Giusto, devo venire a Solarolo e fare un'indagine sul posto.
2: No, meglio di no, anche perché può darsi che, cioè, per fortuna non si hanno giudizi univoci, anche perché, come si dice, guai quando tutti diranno bene di voi, quindi quando c'è qualcuno che dice male, meno
1: certo.
2: Male, no, vuol dire che sono sulla strada giusta, per paradosso. Io cerco di essere un prete contento, gioioso. Penso anche di essere un prete come tutti gli altri, cioè, parafrasando Georges Bernanos nel diario di un curato di campagna all'inizio, quando dice la mia parrocchia è uguale a tutte le altre, io dico, ma io penso di essere un prete normale, ecco, ammesso che ci sia la normalità di un prete, ecco. Non sono un prete da manuale, sono un peccatore, però sono perdonato e quindi questo mi manda avanti.
1: E poi un'altra domanda, la faccio ogni settimana perché è difficile definire la vocazione, ognuno ha una propria definizione di vocazione. E secondo lei c'è un modo per definirla, la vocazione?
2: Allora, dunque, qui in Romagna abbiamo un intercalare che un altro grande romagnolo, che è Fabio De Luigi, ha avuto modo di sintetizzare. E l'intercalare è allora, dove ci sta dentro, bene, allora cominciamo, cosa dici, come va, tutto bene, insomma vuol dire tutto entra. Allora secondo me la vocazione è Dio che alla mattina, quando ti svegli, ti dice allora siamo pronti a ripartire.
1: Mi piace, bellissimo.
2: Così, mi viene da dire questo.
1: È stato proprio tanto bello chiacchierare questi minuti. Grazie mille.
2: Grazie a voi di cuore. E non dimenticate di pregare per i preti, perché i preti pregano per gli altri, ma bisogna pregare per i preti, sia quelli bravi, anche quelli un po' più in crisi, un po' più in difficoltà, perché c'è bisogno.
1: Lo faremo.
2: Ne abbiamo bisogno. Grazie davvero.
1: Vocazioni. Ancora grazie a Don Tiziano Zoli, devo dire è difficile non farsi contagiare dal suo entusiasmo, ci lascia con un'immagine potente, quella di una parrocchia che diventa punto di riferimento e rifugio durante i momenti difficili dell'alluvione e questa gratitudine profonda che lo porta a dire sempre grazie per quello che è stato. Forse la vocazione è proprio questa, lasciarsi salvare per salvare gli altri. Io ringrazio Don Tiziano Zoli, ringrazio Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, tutti voi per averci seguito, se vorrete la prossima settimana ci ritroviamo qui per un'altra puntata di Vocazioni.
3: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno in studio, Ugo Scali. In corso ad Assisi la visita di Papa Leone, che in piazza Santa Maria degli Angeli ha incontrato i giovani, ai cristiani. Dice il Papa, sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate da strumentalizzazione della religione nella contrapposizione delle identità. Il pontefice ha risposto ad alcune domande rivoltegli dai ragazzi giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Tra poco alle 10:30 la messa in basilica diretta su TV 2000, poco prima delle 13 il Papa farà rientro in Vaticano. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi il bollino rosso per tutte 27 le città monitorate, domani torna arancione Bolzano, allerta gialla intanto anche per isolati temporali previsti in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo dice il ministero degli esteri di Teheran. Trump aveva parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Dopo il vertice europeo restano notevoli le distanze tra Spagna e Italia sul caso dei migranti a Ceuta, nell'enclave spagnolo in certa complessa la situazione per le persone ancora presenti sul posto.
2: Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, la scorsa settimana sarebbero entrate nell'exclave su territorio africano oltre 72.000 persone, delle quali 70.000 già ritornate in Marocco. Ne rimarrebbero in città circa 2.500, di cui occorre stabilire l'eventuale diritto all'asilo e alla protezione internazionale. Tra di loro è notevole la presenza di minori non accompagnati. La polizia ne avrebbe identificati già 528, ma secondo il presidente dell'exclave, Juan Jesus Vivas, a Ceuta ce ne sarebbero 1.100, una situazione insostenibile visto che i centri di accoglienza per minori in loco hanno una capienza di una trentina di posti. Insomma, una crisi nella crisi di cui le autorità dovrebbero farsi carico smistando i ragazzi stranieri nelle apposite strutture nel resto della Spagna. Intanto adulti e adolescenti bivaccano come possono tra aiuti della Croce Rossa e la carità di qualche abitante locale. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nuovo e pressante appello all'immediata eliminazione di tutte le armi nucleari è stato lanciato oggi dal sindaco di Hiroshima nell'81esimo anniversario dello sgancio della bomba atomica. È tutto, torniamo alle 11.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

amici all'ascolto, Radio Voce nel Deserto vi propone la rubrica Avvenimenti, a cura di Walter Arzaretti. Un buon ascolto.

amici all'ascolto nel pieno agosto, che rende difficile anche le nostre giornate. C'è una canicola veramente soffocante in questi giorni, però la fede non va in ferie, l'abbiamo ripetuto tante volte, e l'anno giubilare di San Francesco neppure. Anzi, proprio nel mese di agosto ha vissuto, perché io registro qui nei primi giorni di agosto, ma proprio nel primo giorno di agosto e nel secondo giorno di agosto, questo anno ha vissuto, come ogni anno, il momento del perdono d'Assisi. È un momento molto importante nella vita di fede di tutti, perché la Chiesa ha esteso a tutti questo dono che Francesco ricevette prima di morire, ricevette 10 anni prima di morire, nel 1216, dal Papa Onorio III, cioè la remissione, l'indulgenza plenaria, la remissione di tutta la pena temporale dovuta per i peccati già perdonati, peraltro, nella confessione. Trae il nome, il perdono d'Assisi, dal luogo della Porziuncola, questo luogo dove Francesco scelse di morire e dove aveva ottenuto, ripeto, 10 anni prima, questo grande beneficio per tutti noi. È un momento che viene vissuto con particolare intensità ad Assisi, ma che è stato esteso dalla Chiesa a tutte le chiese francescane e a tutte le chiese parrocchiali nei giorni dal 1 agosto a mezzogiorno fino a tutto il 2. È appena passato e noi abbiamo colto questa occasione importante del perdono d'Assisi qui a Pordenone per dare inizio alle celebrazioni di Pordenone San Francesco 800, di questo progetto con il quale ci siamo prefissi di mettere insieme tutti i momenti che in questa città si tengono in quest'anno giubilare francescano o che si vogliono tenere e che anche sono stati stimolati da questo progetto ad effettuarsi o a prevedersi. Siamo già proiettati verso il 4 ottobre, fra 2 mesi anche scarsi ormai, sarà il giorno dell'ottavo centenario del transito di San Francesco. E sarà un giorno memorabile, evidentemente, anche perché il Papa l'ha voluto elevare ad anno giubilare, e questo rende la giornata di indulgenza plenaria del 1 e 2 agosto del perdono d'Assisi estese a tutto quest'anno, perché chi visita una chiesa francescana o di titolo francescano quest'anno ha la possibilità di acquisire l'indulgenza plenaria, come lo è in tutte le chiese parrocchiali e francescane ogni anno il 1 e 2 agosto con il perdono d'Assisi. È una solennità dunque che è particolarmente da sottolineare. Sappiamo, ha raccontato in un'intervista il ministro generale dei Frati Minori, che è il ramo francescano che custodisce la Porziuncola ad Assisi, Santa Maria degli Angeli, questa è la solennità. Sappiamo che nell'ultimo mese della sua vita terrena Francesco si trovava ammalato, e ammalato seriamente, nell'episcopio di Assisi. Si era lasciato convincere di essere curato, ma prima di nascere al cielo lui stesso chiese di lasciare l'episcopio, di scendere. Sapete che la Porziuncola, Santa Maria degli Angeli, si trova nella piana di Assisi, quindi scendere giù alla Porziuncola. Il perché? Perché era particolarmente affezionato a quel luogo dove aveva dato inizio alla sua vita spirituale, dove aveva raccolto i primi suoi compagni. Varcare la soglia, ha scritto padre Fusarelli, di questo luogo di misericordia, la Porziuncola, che poi è idealmente esteso a tutte le chiese, specialmente francescane, quest'anno. Varcare questa soglia di misericordia e di perdono assume un valore unico, perché qui il santo ancora canta l'incontro con sorella morte e muore da uomo riconciliato. Sappiamo cosa ha detto San Francesco nell'ultima strofa del Cantico della Creatura, che egli ha aggiunto probabilmente mentre si trovava nell'episcopio di Assisi, quando si è visto morire ormai, era sicuro di morire. Prima ha aggiunto la prima parte del Cantico, sappiamo, è dedicata alla lode, laudato sì, di tutti gli elementi naturali che ci circondano.
del fuoco alla madre terra, al sole, alla luna. Ma poi ci sono state delle aggiunte che Francesco ha fatto proprio quando era ammalato. La prima è l'aggiunta del perdono in occasione di un dissidio tra il podestà e il vescovo di Assisi, e gli ha detto: ecco, beati quelli che perdonano, no? Per lo tuo amore. E poi c'è l'aggiunta finale della strofa sulla morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare, e nel quale esorta a farsi trovare nelle condizioni di poter essere salvati da Dio. E per cui il sorella morte, che certamente non è stata affrontata da Francesco a cuor leggero, innanzitutto perché egli era pieno di dolori. Sappiamo che aveva questa malattia degli occhi che era non solo noiosissima, era dolorosissima. Si era fatto cauterizzare gli occhi, era andata male, diciamo, ecco. Non c'erano conoscenze scientifiche, strumentazioni come oggi, evidentemente. Era diventato cieco praticamente. C'era il rischio di una certa solitudine, di morire in solitudine, no? Si faceva continuamente cantare il cantico per ravvivare lo spirito e andare incontro serenamente a sorella morte. Bisogna morire, scrive Francesco nel cantico, da uomini riconciliati. La richiesta di ottenere per tutti gli uomini la remissione dei peccati, semplificando, San Francesco ha voluto dire: voglio portarvi tutti in paradiso. Questa richiesta che egli fa al Papa è una promessa, appunto, di paradiso. La riconciliazione, dice padre Fusarelli, ministro generale, che viene dal perdono, si lega anche oggi alla richiesta che il Papa Leone XIV fa di una pace disarmata e disarmante. Cioè il perdono è congiunto alla pace, che per ottenerla bisogna che sia disarmata e disarmante, a partire dal cuore umano. Spiega ancora il padre Fusarelli che, partendo dalle parole del pontefice, introdurrei una categoria più propriamente francescana. Francesco chiese di essere sepolto nudo sulla terra, nuda. Nudo è molto più che disarmato. Francesco attraversa la linea di guerra, come ha scritto il Papa nella famosa preghiera che stiamo recitando in quest'anno centenario e giubilare. Tra crociati era la linea di guerra e saraceni, nudo e disarmato, quando va ad Amietta, eccetera, senza difese, cioè senza garanzie, senza passaporto diplomatico. Questo lo espone al nemico, evidentemente, ma gli permette di incontrare un compagno di umanità, che è il sultano. Andando verso la morte nudo, prosegue il cammino di spogliazione che gli aveva cominciato, vi ricordate, quando si era spogliato nudo davanti al vescovo, che peraltro era un po' a conoscenza delle sue intenzioni, cioè che conosceva qual era l'intenzione radicale di vivere di Francesco, e quindi non se n'è fatta troppa meraviglia, ecco, quantomeno non grida allo scandalo. E c'era stata già, quindi, all'inizio della sua vita di conversione, una spogliazione, una nudità, la nudità dai vestiti, il rifiuto delle ricchezze e dell'eredità paterna. Davanti al padre succede questo, non soltanto davanti al vescovo. Quindi vi è stata nella vita di fede, di conversione di Francesco, un progressivo cammino di spogliazione e di semplificazione che è durato tutta la vita e si conclude con la nudità anche corporale. Una domanda si fa il ministro generale: com'è possibile perseguire la pace se siamo armati di armi e armati di tutte le idee, incomprensioni, violenze che ci abitano? Francesco ci indica la strada. Il perdono d'Assisi ha assunto un valore molto, molto peculiare quest'anno, perché c'è il centenario di San Francesco, perché è un anno giubilare e perché siamo in condizioni nel mondo di perdurante, persistente, pervicace guerra, e non la possiamo più tollerare. Questa festa, questa che è stata festa, perché ogni perdono è festa, il perdono d'Assisi è stato vissuto evidentemente intensamente ad Assisi, con la porziuncola che è stata gremita di pellegrini provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo per ricevere il dono, appunto, dell'indulgenza. E sappiamo che è stata anche l'occasione per prepararsi per la visita che il Papa farà ad Assisi,
proprio il 6 di agosto, che mi sembra giovedì 6, per la visita che il Papa farà ad Assisi, proprio il 6 di agosto, che mi sembra

È un momento evidentemente di preparazione di quanto vivremo poi il 3 e il 4 ottobre del 2026. Quindi in questa giornata in cui vi parlo ci sentiamo in piena comunione con il Papa e con tutta la Chiesa che incontra i giovani nell'anno di San Francesco. Alla Porziuncola si è celebrata dunque la festa titolare anche di Santa Maria degli Angeli. Ha presieduto la messa e ha tenuto l'omelia il cardinale Artime, che è il custode, diciamo, il legato, meglio, scusate, pontificio per le basiliche papali di Assisi. Il cardinale ha espresso nell'omelia questo concetto: il mistero della misericordia di Dio trova nella Porziuncola il suo segno più eloquente. Qui ha detto il cardinale, Francesco comprese che il nome più bello di Dio è misericordia. E gli ha ricordato come il poverello non cercò privilegi per sé, ma desiderò che ogni uomo e ogni donna potessero sperimentare la sovrabbondanza del perdono divino. Il perdono d'Assisi, ha spiegato, non è soltanto un'indulgenza, ma l'esperienza concreta dell'amore di Cristo che purifica e restituisce pienamente la libertà dei figli di Dio. Ha richiamato evidentemente le letture della liturgia e ha sottolineato, Dio vuole abitare in mezzo al suo popolo. Il perdono è il modo con cui continua a prendere dimora nel cuore dei suoi figli. Alla Porziuncola, ogni cammino di conversione è accompagnato dalla maternità di Maria, Santa Maria degli Angeli, mentre San Francesco continua a indicare la via di una fede capace di rigenerare la vita attraverso la riconciliazione. Guardando alle ferite, ecco che torniamo all'attualità del tempo presente, segnato da guerre, da violenze, da divisioni, il cardinale Artime ha indicato nel perdono di Assisi una risposta profetica. La storia non sarà salvata dalla forza, ecco, ma dalla misericordia. Non dalla logica della vendetta, ma dalla logica della croce. L'invito conclusivo ai fedeli da parte del cardinale legato, è stato quello di lasciare la basilica trasformati dall'incontro con Dio, perché il mondo attende cristiani che abbiano il volto di chi è stato perdonato. Facendo del perdono d'Assisi non solo una celebrazione, ma uno stile di vita. La giornata è proseguita alla Porziuncola, accogliendo un incessante flusso di pellegrini giunti per attraversare la piccola chiesa, come sappiamo è piccolissima, quindi c'è stato un afflusso contingentato, ma tanto amata da San Francesco, e ricevere l'indulgenza plenaria. Ci sono state le confessioni, celebrazioni, momenti di preghiera. Hanno scandito fin dal 29 luglio e fino al 2 agosto una festa che a 800 anni dal transito del poverello continua a richiamare uomini e donne di ogni età verso l'esperienza della misericordia. Ancora oggi il perdono di Assisi conserva intatta la sua forza profetica, hanno scritto i frati di Assisi, un invito universale alla riconciliazione, alla conversione, alla fraternità, nato nel cuore di San Francesco e custodito dalla Porziuncola come uno dei doni più preziosi affidati alla Chiesa. E così abbiamo vissuto questo momento del perdono d'Assisi anche a Pordenone, quando la sua celebrazione, avvenuta nella chiesa giubilare di San Francesco di Via Cappuccini, ha assunto anche il carattere di inizio, di avvio estivo del programma Pordenone-San Francesco 800. Questo contenitore, diciamo, che ha la umile pretesa di raccogliere, di coordinare e di rendere fruibile tutto ciò che avviene in città e che avverrà in quest'anno centenario. Perché questa operazione? Perché è importante San Francesco, la celebrazione del centenario di San Francesco d'Assisi. Ho scritto che è inequivocabile e ineludibile, proprio perché siamo in guerra in tante parti del mondo, perché non sappiamo spesso perdonare anche nei nostri rapporti interpersonali, perché c'è una montante autoreferenzialità che ci allontana dall'umiltà, che è la condizione essenziale per ottenere perdono, ma anche per
anche per darlo.

0: E certo, la canicola estiva che abbiamo vissuto in questi giorni non ha favorito tanto una forte partecipazione, però un gruppetto motivato c'è stato, e dobbiamo dire grazie alla parrocchia di San Francesco, che ha organizzato un momento intenso, soffuso anche, di preghiera, accompagnato dall'adorazione eucaristica, di invocazione della pace, di supplica della pace, di affermazione di questi grandi valori che Francesco ci propone: la povertà, la fraternità, la condivisione. Sono esperienze che devono toccare il cuore, che spero che mano a mano, che adesso ci si avvicina al 4 ottobre, come uno dei facitori quale sono di questo progetto, ci avvicinino alla vocazione di Francesco all'umiltà, al perdono, alla riconciliazione, alla misericordia, alla fraternità, ripeto, alla condivisione. Preghiamo anche per il creato che soffre e per cui soffriamo in questi giorni. San Francesco pone forte l'accento anche su questo, questo grande dono di Dio per il quale dobbiamo lodare Dio, ma che dobbiamo anche tutelare, preservare, renderci prima di tutto consapevoli. Perché cosa possiamo farlo? Anzitutto essere consapevoli che abbiamo tra le mani un tesoro che dobbiamo sapere custodire e tramandare a chi verrà dopo di noi. Dunque noi ci avviciniamo di tappa in tappa sempre più al 3 e al 4 di ottobre, e in questa scansione temporale noi incontriamo in questi giorni la festa del Beato Marco. Questa festa è per noi particolarmente cara perché abbiamo lavorato con intensità, con convinzione, alla riproposizione delle virtù e degli esempi di questo grande figlio di San Francesco che la nostra terra ha generato, grande insieme a Odorico da Pordenone in particolare, ma anche ad altre figure sante come i venerabili Serafina, Bernardino da Portogruaro ed Egidio Bullesi. È un modo celebrare all'inizio di questo tempo di Pordenone, San Francesco 800 e il Beato Marco, è un modo per introdurci con una certa partecipazione anche così di luogo anche alle celebrazioni di San Francesco, perché dobbiamo riconoscere che anche la nostra terra ha generato frutti di francescanesimo nella vita, nelle virtù di molte persone che si sono consacrate all'ideale francescano e serafico, e che alcune delle quali veramente notevoli ci hanno edificato con le loro virtù e vengono anche proposte dalla Chiesa a tutti come modelli, e di essi parleremo. Adesso entro nel programma che già ho illustrato nel mese scorso di Pordenone, San Francesco 800, parleremo di essi alla fine di questi appuntamenti che abbiamo messo insieme, quando si terrà nella chiesa del Beato Odorico a Pordenone una specie di pomeriggio francescano nel quale focalizzeremo l'attenzione su Francesco e la estenderemo poi alle queste singole figure di francescani e francescane, beati e venerabili della nostra terra, estendendo anche un po' lo sguardo anche al Friuli, che ha generato ulteriori figure francescane eminenti, e ci sarà un pomeriggio molto denso, molto interessante, al quale vi invito fin d'ora, e sarà l'apice e la conclusione dell'itinerario anche con Padre Marco che gioco forza anche dobbiamo vivere in questi giorni di agosto. A me personalmente costa un po' con tutto questo caldo, però abbiamo tenuto un profilo come comitato Beato Marco, un profilo tradizionale delle celebrazioni quest'anno, e non volendo sovraccaricare troppo il calendario che già è particolarmente fitto e denso per quanto riguarda i mesi di settembre, ottobre e novembre prossimi, quando avremo pellegrinaggi, quando avremo celebrazioni liturgiche, quando avremo momenti di spiritualità e anche momenti di cultura, conferenze, rappresentazione teatrale, avremo anche momenti musicali ai quali hanno concorso diversi associazioni, gruppi che operano nella nostra città e che avrebbero comunque riservato dei momenti a San Francesco, se non che il coordinamento, l'inserimento di essi in questo progetto di Pordenone San Francesco 800 serve a dare una maggiore notorietà e a rendere in particolare la comunità cristiana più consapevole del centenario francescano, del suo valore e delle opportunità che esso offre nella nostra città. Per cui la proiezione del programma che adesso brevemente illustro del mese di agosto con Padre Marco è quella, la proiezione è quella dei mesi seguenti che saranno vissuti qui a Pordenone, penso anche con altre iniziative anche in altre città nostre. Io conosco le iniziative che si stanno progettando a Portogruaro, per esempio, con la quale abbiamo dialogato in questi mesi. Ebbene, e sabato 8 e domenica 9 saremo nella cappella dell'ospedale, ed è una tradizione, con anche il nuovo santino, la nuova immaginetta del Beato Marco, ne eravamo sprovvisti ormai, la quale contiene frasi di pace, anzitutto la frase di Francesco: il Signore ti dia pace, anzi il Signore mi rivelò che dicessi ti dia pace, che augurassi il Signore ti dia la pace a te fratello, a ognuno, a ciascuno, a te. Questo lo scrive nel testamento San Francesco e lo esplicita anche nella benedizione a frate Leone, dove dice di il Signore benedica te, il Signore nel testamento ti dia pace, nella benedizione il Signore benedica te, ciascun soggetto è destinatario del dire bene di Dio. Ad ognuno Dio augura di pace e di essere strumento della tua pace. Perché anche questo ha cantato Francesco: fa di me, o Signore, uno strumento della tua pace. In questo santino riporteremo quasi a far da specchio a queste parole di pace di Francesco la frase del padre Marco a Vienna: tu lo sai, o Signore, noi non amiamo altra cosa che la pace, pace con te, con noi e con tutto il nostro prossimo. Due operatori di pace. Non poteva che essere così padre Marco, quale figlio di San Francesco, lui che anche prega così in una lettera: Dio mi aiuti e assista con il suo divino aiuto e mi dia la grazia di far sempre la sua santissima volontà e vivere da vero figlio del mio serafico padre, San Francesco. Sono parole impegnative, perché sono la preghiera che padre Marco fa continuamente a Dio, quella di restare fedele a Francesco, cioè all'ideale francescano della pace e del bene. Non per niente padre Marco si è impegnato nell'operare anche sul piano politico, diciamo pure diplomatico, per la pace in Europa, lo sappiamo, e dall'altra parte ha operato per il perdono, cioè ha messo in luce i due valori che a Pasqua il Signore è venuto a proclamare, la pace e il perdono, perché ha operato quale apostolo dell'atto di dolore perfetto, e annunciando conversione e misericordia in tutta Europa. Tutte le sue omelie non erano altro che un'invocazione di un convertire alla misericordia di Dio, un convincere alla misericordia, un avvicinare ciascuno a Dio Padre di misericordia e approfittare anche della grande disponibilità di Dio, di un Dio che largheggia in misericordia con l'indulgenza plenaria, perché lo stesso padre Marco concedeva al termine delle prediche l'indulgenza plenaria, perché questo tesoro gli era stato permesso di attingere dal Papa stesso, dal Papa Innocenzo XI, come San Francesco l'aveva ottenuto dal Papa Onorio III. Questa anche è una similitudine molto molto importante nella vita di padre Marco con quella di San Francesco. Quindi distribuiremo dovunque questo santino di pace e con preghiera di pace, a iniziare dalle messe alla cappella dell'ospedale, e anche questi santini saranno poi portati dal cappellano dai malati, alle 18:30 il sabato 8 e la domenica 9 alle 10. Ma saremo poi domenica 9 anche alla Fraternità Francescana di Betania. Questo è molto importante da dirsi, perché noi abbiamo un polo francescano forse non da tutti conosciuto qui nel Pordenonese, pochi passi da Pordenone, 5-6 chilometri, lì a San Quirino, sulla una laterale della strada che dagli ex comboniani sale nel paese di San Quirino, abbiamo questa fraternità di maschi e femmine, di uomini e donne consacrati alla vita francescana, che hanno costruito veramente un'oasi di pace e di spiritualità bellissima lì a San Quirino. Saremo lì per la messa, attenzione, delle ore 11:10 di domenica 9, per vivere un momento di fraternità con questa comunità che vogliamo agganciare al progetto Pordenone San Francesco 800, al quale annunceremo al termine della messa che sarà messa di ricordo del Beato Marco con benedizione e presenza della sua reliquia, una al termine di quella messa annunceremo appunto a tutti i presenti, che sono anche diciamo gli amici spirituali di questa fraternità francescana, quanto desideriamo fare nei prossimi mesi qui a Pordenone. E poi il ritmo è serrato delle giornate. Martedì 11 agosto noi vivremo una giornata di pellegrinaggio, alla quale mi permetto ancora di invitare, perché c'è ancora il tempo di iscriversi. Dalla chiesa di San Francesco di Via Cappuccini partirà il pullman alla volta del Friuli terremotato, che però abbiamo focalizzato e scoperto si tratta anche di Friuli francescano. C'è una coincidenza molto bella tra Friuli terremotato e Friuli francescano, perché Gemona è la capitale del terremoto, lo sappiamo tutti, e quest'anno è il 50° anniversario del terremoto in Friuli, un evento che tocca ancora molto i nostri cuori, e dall'altra parte Gemona è anche la capitale francescana del Friuli, perché lì sono arrivati i primi frati, ancora quando ancora viveva San Francesco, e poi arriva Sant'Antonio e costruisce, fa costruire la prima chiesetta dedicata alla Madonna, i cui resti, le cui fondamenta sono riemerse con i lavori di ricostruzione del santuario dopo la demolizione del precedente a causa del terremoto. Per cui davvero dobbiamo onorare Gemona come la culla francescana del Friuli, e noi ci andremo. Ma prima di andare lì dai frati e dalle suore francescane missionarie del Sacro Cuore, che hanno casa madre in un ex monastero di Clarisse che sta proprio sopra il santuario di Sant'Antonio, prima ci recheremo a Moggio Udinese, un posto molto bello, lì dove c'è l'abbazia di Moggio, molto antica, che è occupata, mi sembra dal 1980, da una comunità di Clarisse che pregano molto per tutti noi. Alcuni di loro sono tra l'altro pordenonesi, Spilimbergo, Casarsa, Pordenone anche, Valeroncello. Le saluto, se per caso ci ascoltano alla radio, le saluto con tanto piacere e le ringrazio per l'accoglienza che ci danno nel giorno di Santa Chiara, perché questo pellegrinaggio ha un'altra coincidenza, coincide con la festa di Santa Chiara, che è la pianticella di Francesco, e colei che si fa tagliare i capelli da Francesco, a 18 anni scappa di casa perché vuole abbracciare da donna cristiana l'ideale francescano della povertà e della preghiera, e San Francesco attraverso di lei istituisce il secondo ordine francescano, poi ci istituirà anche il terzo ordine, e darà completezza al suo progetto di vita fraterna. E andare lì il giorno di Santa Chiara è molto significativo, e non per niente avremo la presenza alla messa che sarà celebrata presso il monastero dell'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba. Diversi si sono iscritti sia nella parrocchia di San Francesco, da dove partiremo alle ore, attenzione, alle ore 7:40 di martedì 11, e ci si può iscrivere anche alla parrocchia del Beato Dorico, perché le due comunità di titolo francescano della città stanno lavorando insieme per il progetto Pordenone San Francesco 800. Dunque viviamo il 13 agosto la festa del Beato Marco, siamo incamminati verso quel giorno con un programma, ma viviremo anche la festa di Santa Chiara in questo mese nel quale abbiamo già vissuto il perdono d'Assisi. Tutt'altro che in ferie va la spiritualità francescana, anzi sembra nobilitarsi in questo mese. Il pomeriggio poi dell'11 agosto, dopo la visita a Gemona, visita ai frati e alle suore e visita anche al Duomo, ci porteremo a San Francesco d'Arzino, nella Valle dell'Arzino, provincia di Pordenone e diocesi di Pordenone, un paese intitolato al santo, forse l'unico del Friuli. San Francesco d'Arzino, si va su dopo Anduin, Spielungo, San Francesco, e si è arrivati quasi poi alla Carnia, alla Sella Chianzutan, pochi forse ci sono stati in quel paesello, che è ridotto ad appena 60 abitanti, ma c'è un po' di fervore, e evidentemente c'è gioia francescana, e c'è possibilità per noi della città di toccare con mano la bellezza del creato, dicevo prima, e di pensare alla responsabilità che ognuno di noi ha nei suoi confronti. Lì canteremo il cantico delle creature e lì ci abbevereremo alla spiritualità anche cosiddetta ecologista di San Francesco, che è un aspetto molto importante del suo messaggio per l'oggi. E ringraziamo fin d'ora la comunità di San Francesco d'Arzino per la loro accoglienza. Proseguirà poi il calendario, proseguirà mercoledì 12 e giovedì 13 con sante messe a Pordenone, penso alla Chiesa del Cristo, penso al Duomo vicino al quale c'è la via intitolata a Padre Marco Cittadina, abitata dalle suore terziarie francescane elisabettine, le quali vivono lì un'esperienza di anzianità e di presenza francescana in città molto importante, perché non ne abbiamo altre comunità francescane se non questa in città. E loro verranno alla messa delle 8 al Duomo e vivremo questo momento con fraterna intesa anche con le suore elisabettine. Questa intesa si rafforzerà poi, perché io andrò durante il mese, probabilmente il 22 agosto, a Taggi, dove sono ricoverate molte suore ammalate e anziane, molte delle quali hanno operato a Pordenone, alcune anche per lunghissimo tempo. Questa visita con la reliquia di Padre Marco la trovo doverosa, così come trovo doverosa la visita alla casa del clero di San Vito al Tagliamento, dove andremo il giorno di Padre Marco, il 13 agosto, giovedì alle ore 9:30, per vivere con Don Terziano, con Don Luigi, che oggi si trovano lì insieme ad altri 14 confratelli, questo momento bello di cui uno ha compiuto 104 anni e 80 anni di sacerdozio, Don Giovanni Tassin, e voglio salutarlo. Andremo lì a condividere con loro che hanno in cappella una statua del Beato Marco, questa solennità di Padre Marco che è stato sacerdote come loro. Nel pomeriggio poi del 13 c'è a Rizios di Cadore, Calalzo di Cadore, come l'anno scorso, una celebrazione che assume un valore francescano, a Rizios, dove, ed è molto importante, dove si conserva e si esibisce, viene esposta, si espone la reliquia della pianeta del Beato Marco, che qualche anno fa è stata restaurata e che anche quest'anno è stata oggetto di una brochure, cioè di una pubblicazione. Il parroco della parrocchia di Calalzo si è impegnata a tener vivo il ricordo di Padre Marco, celebrando la messa nella sua festa ogni anno. Ci sono stato l'anno scorso in occasione del Giubileo della Misericordia con la presidenza di Monsignor Giuseppe Andri, che è vescovo emerito di Belluno Feltre. Quest'anno si ripete questa festa, ed è veramente festa, perché la corale canta, perché la borgata si ravviva. Siamo anche là, come a San Francesco d'Arzino, immersi nella natura, siamo in un ambiente francescano, così come lo siamo a Clout e Cimolais, dove si tiene una camminata di preghiera per la pace alla sera alle ore 20, mentre a Rizios si celebra alle ore 18, da San Gottardo di Clout a San Bellino di Cimolais. Molto bella questa iniziativa, ringrazio la signora Rita Bressa per questo momento di camminata. E insieme a tutto questo si celebra solennemente a Villotta d'Aviano alle ore 20:30 il momento del transito del Beato Marco, accompagnato dalla processione con la reliquia e preceduto dalla Santa Messa del Vescovo alle ore 20:30. Ovviamente non possiamo dimenticare che anche a Vienna si celebra questa solennità e siamo in comunione con la città di Vienna, ce lo sentiamo. Poi, passata l'Assunta, non vogliamo sovrapporre alla Madonna Padre Marco, ma sappiamo quanto grande è stata la sua spiritualità mariana, ci porteremo anche quest'anno, è una tradizione, a Piancavallo e poi a Coltura di Polcenigo. Il 16 agosto alle 11, alle 18 le messe a Piancavallo e il 23 agosto alle 18 la messa a Coltura di Polcenigo, che dovrebbe essere presieduta da un frate francescano, perché quel santuario della Santissima dove nasce il Livenza è un santuario che è stato francescano, è stato costruito dai francescani osservanti. Lo si compra guardando l'architrave del portale d'ingresso, che riporta lo stemma francescano. È una tradizione di lunghissimi anni che si celebri per il Beato Marco una messa alla Santissima, ma è anche una tradizione bella il fatto di dare una certa solennità a questa messa, che anch'essa si inserisce in un clima naturale specialissimo, direi unico nel nostro panorama pordenonese, perché lì nasce Livenza e nasce già Fiume, fluisce, no? Liqui, dal verbo liqui, fluisce, e poi va giù verso Sacile, poi tocca Motta di Livenza, che è un altro importantissimo sito francescano della nostra terra. Chi può venga a questa celebrazione, che il rettore e i suoi collaboratori vogliono più solenne quest'anno in occasione del centenario francescano. Sarà alle ore 18 del domenica 23, così come il giorno 26, ecco, di che è un mercoledì, se non erro, sì, celebreremo il quarto anniversario di Monsignor Sergio Moretto nel monastero di Poffabro, anche là immersi nella natura. E ci teniamo, perché Don Sergio è stato un grande amico del padre Marco. E infine il 30 agosto, per non farci mancare nessuna domenica di questo mese, vedete che c'è una scansione del programma del Beato Marco, soprattutto domenicale, noi vivremo al Tempio Mariano di Montegrisa un momento di celebrazione per padre Marco, lì dove gli Asburgo hanno dominato per 500 anni, dove c'è una mentalità di prossimità all'Austria, e in una terra avvocata all'Europa, è molto importante oggi, perché è al centro di flussi che non possono essere che flussi di pace, perché laddove i popoli si incontrano, e padre Marco ha questa vocazione, quella all'incontro tra i popoli, laddove i popoli si incontrano scocca la pace, laddove invece i popoli si scontrano, cioè il contrario dell'incontro, scocca la guerra. Noi dobbiamo, come cristiani, assolutamente perseguire la pace e farla scoccare. Per questo la chiediamo più intensamente a Dio, anche per intercessione di questo grande operatore di pace in Europa, che è stato Marco d'Europa, Marco Daviano, e per intercessione sulla scia del grandissimo Francesco d'Assisi, che ha augurato pace a te, fratello e sorella, a ciascuno è portatore e responsabile della pace, perché la pace è anche la somma di tutte le nostre paci, di tutte le nostre paci. Il programma proseguirà poi in settembre, particolarmente con il pellegrinaggio a Padova. Sarà un mese, quindi, che andrà dal pellegrinaggio nel Friuli terremotato francescano, Santa Chiara, dell'11 di agosto, al 12 settembre, festa del Santo Nome di Maria, giorno nel quale padre Marco ottenne da Dio il grande dono della liberazione di Vienne e dell'Europa dalla guerra, dalla invasione armata, anzi, e ci porteremo lì, festa del Nome di Maria, ci porteremo lì a Padova, dove padre Marco, tra l'altro, ha operato il primo miracolo, lui taumaturgo, vero? Da quando? Dall'8 settembre 1676, 350 anni del primo miracolo, avvenuto in un luogo oggi custodito dalle suore di Messe, che si trova a metà strada tra la Basilica del Santo e il Santuario di San Leopoldo. Per cui le mette del 12 settembre, ve le anticipo fin d'ora, saranno appunto Sant'Antonio, la chiesa delle dimesse del miracolo di padre Marco, e San Leopoldo, dove celebreremo l'Eucaristia la sera alle 18. Ma saremo ospiti in particolare delle suore, anche qui terziarie, francescane e elisabettine, che ci ospiteranno sia nella casa madre di via Beato Pellegrino, dove è vissuta la beata Elisabetta Vendramini, terziaria francescana, e dove e poi operano a Sarmeola di Rubano nella comunità della casa della Provvidenza Sant'Antonio, dove consumeremo anche il pranzo. Non ci siamo fatti mancare niente. Vogliamo approfittare di questi momenti per crescere in umanità e in fraternità. I pellegrinaggi io li trovo molto interessanti, a parte l'interesse che hanno sul piano oggettivo delle motivazioni che li reggono, perché noi non andiamo a caso qua e là e abbiamo sempre una grande motivazione di preghiera, però li trovo anche momenti per vivere fraternamente insieme l'ideale francescano, che non è pienamente realizzato se non nel valore della fraternità. E alla fine voglio rendere grazie a Dio della possibilità che abbiamo tutti di vivere il centenario francescano, rendendo al Signore gloria con le parole di Francesco d'Assisi, il quale scrive: a colui che tanto patì per noi, che tanti beni ha elargito e ci elargirà in futuro. A Dio, ogni creatura che vive nei cieli, sulla terra, nel mare, negli abissi, renda lode, gloria, onore e benedizione, poiché Egli è la nostra virtù e la nostra fortezza. Egli che solo è buono, solo altissimo, solo onnipotente, ammirabile, glorioso e solo e santo, degno di lode e benedetto per gli infiniti secoli dei secoli. Amen. Buon inizio di Pordenone San Francesco 800, cioè buona intensificazione dell'anno giubilare francescano. Buon mese di Santa Chiara e del beato Marco Daviano, ancora immersi nel mistero grande e bello del perdono d'Assisi, cioè di un Dio che ci vuole bene e ci accompagna ogni giorno con la sua misericordia e il suo perdono, e ci vuole un giorno tutti puri e santi, cioè tutti con sé in paradiso. Grazie ancora dell'attenzione e a risentirci a settembre per entrare ancora più intensamente nelle dinamiche dell'anno francescano che stiamo vivendo.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto quest'oggi la rubrica Avvenimenti, curata da Walter Arzaretti. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento sempre in nostra compagnia.

0: In Blu 2000 News.
1: In corso ad Assisi la visita di Papa Leone, al momento sta celebrando la messa nella Basilica, in precedenza l'incontro con i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Ascoltiamo un passaggio delle parole del Pontefice in risposta ad una delle domande dei ragazzi.
2: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali. Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia.
1: La guerra in Ucraina, stanotte tre morti nei raid russi su Kharkiv. Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di fornire nuovi missili Patriot per fermare i raid di Mosca. Kiev fa sapere di aver colpito nella notte strutture russe, in particolare due raffinerie a più di 1300 chilometri dalla linea del fronte sul Mar Nero. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi il bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate dal Ministero, domani tornerà in arancione per Bolzano, allerta gialla intanto anche per isolati temporali di calore, oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco. L'organo di governo del calcio mondiale ha tuttavia ammesso che sono stati commessi negli ultimi tempi degli errori. Prima di chiudere, uno sguardo alla borsa di Milano, che con il FTSE MIB guadagna l'1,01%. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento alle 12.

Gesù scelse di prendere con sé il primo Papa e i figli del tuono per salire sul monte Tabor a pregare. 6 giorni prima aveva detto ai suoi discepoli: «Vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno». Ed ecco che Pietro, Giacomo e Giovanni furono scelti per assistere all'ineffabile. Cristo apparve nel suo corpo glorioso.

Infatti, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E due uomini, anch'essi apparsi nella loro gloria, parlavano con lui del compimento in Gerusalemme del suo sacrificio. Erano Mosè ed Elia, che rappresentavano la legge e i profeti.

Sant'Agostino spiega, nel discorso 78, che i suoi vestiti sono la sua chiesa. Se i vestiti non fossero tenuti ben stretti da colui che li indossa, cadrebbero. Che c'è di strano se mediante il vestito bianchissimo viene simboleggiata la chiesa, dal momento che sentite dire dal profeta Isaia: «Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, li farò diventare bianchi come la neve». Dunque, anche se i peccati commessi dagli uomini di chiesa fossero di colore rosso scarlatto, la sua sposa avrebbe comunque un abito candido e rilucente grazie al sole, che è Cristo.

A tale visione, Pietro esprime sentimenti soltanto umani, senza pensieri soprannaturali. Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E a questo punto l'evangelista Luca precisa: egli non sapeva quel che diceva. Pietro, la pietra sulla quale Cristo avrebbe edificato la sua chiesa, seppure di fronte alla bellezza della maestà del Salvatore, utilizza canoni di carattere terreno. Spiega ancora Sant'Agostino: è bello per noi, o Signore, dice, stare qui. Era infastidito dalla folla, aveva trovato la solitudine sul monte. Lì aveva Cristo come cibo dell'anima.

Perché avrebbe dovuto scendere per tornare alle fatiche e ai dolori, mentre lassù era pieno di sentimenti e di santo amore verso Dio e che gli ispiravano perciò una santa condotta? Voleva star bene. Di fronte a Cristo glorioso, Pietro aveva trovato la felicità e non avrebbe più voluto muoversi da quel luogo. La risposta giunse mentre egli ancora parlava. Arrivò una nube e li avvolse, e da essa uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». La stessa voce che si era udita quando San Giovanni Battista aveva battezzato Gesù sulle rive del Giordano. «Tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».

E quando la voce cessò, Gesù rimase solo. Il vescovo di Tagaste afferma che Pietro cercava tre tende, ma la risposta venuta dal cielo mostrò invece che noi ne abbiamo una sola, mentre la mentalità umana voleva dividerla. Cristo è la parola di Dio nella legge, parola di Dio nei profeti. Perché, o Pietro, cerchi di dividerlo? È necessario, piuttosto, che tu rimanga unito a Lui. Tu cerchi tre tende, devi comprendere che è una sola. Sempre vere, sempre attuali le parole di questo padre della Chiesa. Il Papa è chiamato a non dividere Cristo. Scendi, Pietro, desideravi riposare sul monte. Scendi, predica la parola di Dio. Insisti in ogni occasione opportuna e importuna. Rimprovera, esorta, incoraggia, usando tutta la tua pazienza e la tua capacità di insegnare. Lavora, affaticati molto, accetta anche sofferenze e supplizi, affinché, mediante il candore e la bellezza delle buone opere, tu possegga nella carità ciò che è simboleggiato nel candore delle vesti del Signore. Poiché nell'elogio della carità, letto nella lettera dell'Apostolo, abbiamo sentito: non cerca i propri interessi, non cerca i propri interessi, perché dona quel che possiede.

Su quel monte il Padre si manifestò nella voce, il Figlio nella sua carne trasfigurata, lo Spirito Santo nella nube luminosa. E Pietro desiderava fare una tenda per il Re, che non volle possedere neanche una pietra su cui posare il capo. Il Salvatore non venne per preparare case temporanee nella logica del mondo, ma per predisporre una splendida e perenne dimora nel suo regno, dove il grano ondeggerà nel Dio uno e trino.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.

Il maestro interiore. Nel film L'attimo fuggente, l'intreccio principale è costituito dal dialogo tra il professor John Keating e uno dei suoi giovani alunni, Neil Perry. L'uno promette all'altro che seguire il proprio istinto, la propria vocazione, è la sola cosa che conti nella vita. Il giovane allievo ne è affascinato, vorrebbe recitare, essere un attore. Ma il padre, che con grandi sacrifici gli permette di frequentare una prestigiosa università e vede per lui una carriera in uno studio legale, non sarebbe mai d'accordo. Il ragazzo è tormentato da conflitti. Seguire la sua vocazione oppure obbedire alla volontà paterna e abbracciare un destino che non ha scelto. Neil trova il coraggio di parlarne a suo padre, ma il confronto con il genitore sul tema chiude ogni possibilità. L'uomo colpevolizza il figlio, lo accusa di voler rinunciare a una solida carriera professionale per inseguire uno sciocco sogno infantile e non manca di fargli pesare la scarsa considerazione che suo figlio sembra dimostrare per i sacrifici che l'uomo sta facendo per farlo studiare. Schiacciato dai sensi di colpa e dall'amore per il genitore, il ragazzo decide di rinunciare alla sua vocazione. Tuttavia, sostenuto da Keating e dai compagni, oltre che dal suo indubbio talento, decide di disobbedire, almeno per una volta, alla legge paterna. Si trova così a esprimere pienamente se stesso e la sua vera natura, recitando davanti al suo maestro e ai compagni nello spettacolo di fine anno del college, Il sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, in cui interpreta Puck. Mentre sta recitando, sul fondo della sala appare la severa figura del padre, che si presenta per riportarlo a casa e che subito dopo, in un violento confronto, lo obbliga a cambiare università. La stessa notte Neil si suiciderà. Il conflitto tra Neil e suo padre rappresenta la battaglia più importante che siamo chiamati a combattere in questa vita, una battaglia che spesso non ha più neppure antagonisti reali, ma si svolge nella nostra interiorità, in un confronto tra ciò che sogniamo e desideriamo e i dettami che inconsapevolmente abbiamo introiettato dal mondo esterno. Da quello che vedo intorno a me, anche a causa della forte pressione culturale e del nostro bisogno di appartenenza e sostegno, tale conflitto si conclude molto spesso con il suicidio della nostra parte più autentica e con la rinuncia alle nostre passioni e inclinazioni, alle quali magari riserviamo un piccolo spazio nel corso di una vita intera. Quando questo accade, non c'è nulla che possa bastare per ricompensarci di tale rinuncia. La strada verso una vita mediocre e verso una conseguente infelicità è tracciata indipendentemente dai traguardi che pure potremmo raggiungere indossando un ruolo che abbiamo fatto nostro per pura opportunità e adattamento alle circostanze. Il film ci ammonisce duramente sulle conseguenze del non ascoltare il nostro cuore, le nostre inclinazioni, il nostro talento. Ci indica con chiarezza la strada per comprendere chi siamo davvero e per trovare noi stessi e la nostra vera natura. Tutti abbiamo dentro di noi un professor Keating, il nostro sé interiore, che non smette mai di dirci la verità su noi stessi e ci indica instancabilmente la strada della nostra realizzazione più autentica. Il nostro compito è quello di ascoltarlo e trovare il coraggio per disobbedire ai condizionamenti che abbiamo accettato per creare la vita che vogliamo. E, come dice lo stesso Keating nel film, parlando del valore della poesia, riuscire a esprimere il nostro verso. Il giovane Neil, nonostante la pressione paterna, simile a quel super io di cui parla Freud, con cui tutti noi dobbiamo fare quotidianamente i conti,
decide di seguire il suo cuore almeno per una volta e manifestare la sua vera natura, decidendo di prendere parte allo spettacolo. Anche se, dopo il suicidio del ragazzo, il professore verrà considerato colpevole di quanto accaduto e cacciato dalla scuola, il lascito positivo del suo messaggio è ormai patrimonio dei suoi studenti, che, con un'immagine forte e bellissima, decidono di salire in piedi sui banchi del conformismo, delle convenzioni sociali, delle leggi autoritarie alle quali soccombiamo ogni giorno, e calpestarli forte, perché sono i nemici della nostra vera natura, dei nostri più autentici talenti e le prigioni alle quali consegniamo, a volte senza neppure combattere, la nostra stessa vita.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Così il credente, contemplando il prossimo come un fratello e non come uno estraneo, lo guarda con compassione e empatia, non con disprezzo e inimicizia. E contemplando il mondo alla luce della fede, si adopera a sviluppare, con l'aiuto della grazia, la sua creatività e il suo entusiasmo per risolvere i drammi della storia. Concepisce e sviluppa le sue capacità come responsabilità che scaturiscono dalla sua fede, come doni di Dio da mettere al servizio dell'umanità e del creato.

0: Giovedì 6 agosto, i titoli di oggi. In Medio Oriente c'è l'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, in Libano uccisi due soldati israeliani. Nuovo allarme droni nei cieli d'Europa, un ordigno volante rinvenuto nello scalo tedesco di Lipsia, vicino ad aerei ucraini, collisione di un velivolo cargo DHL con un secondo drone, ancora massicci attacchi russi in Ucraina. Papa Leone oggi ad Assisi incontra i giovani, presiederà la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Non è ancora definitiva, ma l'intesa sullo stretto di Hormuz c'è tra l'Iran e Oman, anche se una petroliera britannica ha segnalato nuove esplosioni al largo di Qutmar. Intanto il presidente americano Trump dichiara che i negoziati con Teheran stanno proseguendo. In Libano due riservisti israeliani sono rimasti uccisi nel sud, mentre ieri i colloqui a Roma sono stati interrotti bruscamente. La cronaca di Roberta Barbi.
1: Nuove rotte, un possibile cessato il fuoco di 60 giorni e poi altri 30 se tutto andrà bene per procedere con lo sminamento. Questi i principali punti dell'accordo non ancora definitivo raggiunto tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, che resterà chiuso, precisano le parti, finché resteranno quelle che Teheran definisce violazioni degli Stati Uniti, ossia il blocco navale. Intanto però una petroliera britannica ha segnalato due esplosioni nello stretto a sud-est di Qumsar. Per tutta risposta il presidente americano Trump, che sostiene di avere ottimi colloqui in corso con l'Iran, minaccia: Hormuz deve riaprire presto, colpiremo duramente, e accusa di tradimento la stampa americana che diffonde notizie su una evidente carenza di munizioni da parte delle forze statunitensi. Nel sud del Libano due soldati riservisti israeliani sono rimasti uccisi durante un combattimento con le milizie di Hezbollah alleate dell'Iran. Ieri pomeriggio brusca

0: Interruzione dei colloqui a Roma da parte dell'ambasciatore israeliano negli USA, che ha accusato i media libanesi di diffondere notizie false. La ripresa è comunque in programma regolarmente per la giornata di oggi.
1: Nuovo allarme droni in Europa. Una bomba volante è stata rinvenuta inesplosa in Germania accanto a quattro aerei ucraini in una delle piste dell'aeroporto di Lipsia. Poco dopo, un aereo cargo DHL ha avuto una collisione con un secondo drone. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, ha commentato il ministro dell'Interno tedesco Dobrindt. In corso un'inchiesta per capire la matrice degli ordigni. Intanto in Ucraina proseguono i massicci raid russi che ieri hanno ucciso almeno 17 persone, nella notte appena trascorsa già 4 le vittime di nuovi attacchi. Colpite 2 navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa, sulla costa del Mar Nero. E a esprimere preoccupazione proprio per la situazione in Ucraina è l'arcivescovo Kulbokas, nunzio apostolico a Kiev, che al microfono di Svetlana Dukovic ha sottolineato l'importanza delle visite del cardinale Zuppi, di Monsignor Gallagher e degli appelli di Papa Leone.
2: Le ultime 24 ore sono state di nuovo molto pesanti per tutta l'Ucraina. Vari quartieri sono stati pesantemente colpiti, anche nell'annunciatura sono caduti alcuni frammenti di missili. E quando abbiamo discusso questa situazione con alcuni diplomatici, loro sottolineavano l'impressione che se i bombardamenti proseguono con una tale intensità, questo non è un buon segno, piuttosto significa la volontà di continuare la guerra. Inoltre, ciò che preoccupa per l'ennesima volta anche un veicolo delle Nazioni Unite, che è stato di nuovo colpito a Kherson mentre distribuiva gli aiuti umanitari. E poi è evidente che si tratta di attacchi intenzionali e non è la prima volta, quindi ciò è molto preoccupante.
1: Ci spostiamo sull'attività del Papa, che oggi arriva a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, dove questa mattina incontrerà i giovani del raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting. Il pontefice risponderà alle loro domande e successivamente presiederà la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Sentiamo la nostra inviata Marina Tomarro.
3: Grazie Paola, infatti è dalle prime ore di questa mattina che la piazza antistante la Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi è riempita dai colori, dei canti, dalle bandiere degli oltre 4.000 adolescenti provenienti da tutta Europa che stanno partecipando appunto al raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting. L'attesa è quella delle grandi occasioni e oggi il protagonista indiscusso è Papa Leone. I ragazzi lo aspettano per ascoltare le sue parole, che poi mediteranno con calma magari quando torneranno a casa. Sanno che sono perle preziose per il loro cammino di crescita. Il Papa li incontrerà sulla piazza, risponderà ad alcune domande che gli saranno poste dai giovani. Successivamente alle 10:30 alla messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il rientro in Vaticano è previsto in tarda mattinata. Fra Massimo Fusarelli, ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, ha sottolineato che il Papa vuole dare a questi ragazzi una spinta per il futuro e anche la celebrazione del centenario del transito di Francesco, che ricorre in quest'anno, vuole essere uno sguardo aperto al domani, partendo proprio da questi giovani.
1: Grazie a Marina Tomarro da Assisi. Uruguay, Argentina, Perù, queste le tappe del 6° viaggio apostolico internazionale di Papa Leone, che si svolgerà dal 6 al 17 novembre prossimi. Ieri la sala stampa della Santa Sede ha dato l'annuncio ufficiale delle date e delle città che il pontefice visiterà, riferendo che il programma del viaggio sarà reso noto a suo tempo. Ci riferisce intanto Salvatore Cernuzio.
4: C'era stato da missionario, parroco, formatore e vescovo, ora Leone XIV e il Papa peruano, come tutti lo definiscono, torna da pontefice in Perù, la terra andina, scenario dei suoi anni missionari. Lo farà a suggello del lungo viaggio che lo vedrà pellegrino in Uruguay e Argentina, un ampio tour in America Latina che con i suoi 12 giorni e le 10 città visitate supera il record finora detenuto dall'Africa. Da mesi i media locali e le stesse conferenze episcopali avevano dato anticipazioni su una possibile visita del Papa, ora la dichiarazione della sala stampa, con l'annuncio dell'itinerario che inizierà a Montevideo, Paysandú e Florida in Uruguay, proseguirà a Buenos Aires, Córdoba e Luján in Argentina e si concluderà a Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa in Perù. Una tappa, quest'ultima, dal forte impatto emotivo con il ritorno di Prevost in quella diocesi di Chiclayo di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023. Poi la visita a Pucallpa nel pieno della foresta amazzonica per ribadire l'attenzione alle popolazioni indigene e alla cura del creato.
1: Noi torniamo sul fronte internazionale internazionale, nuovo grido d'allarme del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite sulla malnutrizione infantile in Afghanistan, che si aggrava mentre la carenza di fondi costringe l'agenzia ONU a tagliare gli aiuti. Nel primo trimestre l'insicurezza alimentare infantile ha raggiunto il 47% della popolazione. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie democratiche in Michigan, negli Stati Uniti. L'esponente dell'ala sinistra pro-palestina la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. Ha vinto un comunista che odia gli ebrei e Israele, il commento del presidente USA Trump che grida al voto truccato. La morsa del caldo non dà tregua all'Italia, l'ondata di calore insisterà soprattutto nel centro-sud almeno fino a Ferragosto. Resta il bollino rosso oggi per 26 città, ma arriva anche l'allerta per il centro-sud. E ora ci spostiamo sulla cultura. Come avete sentito, oggi Papa Leone è ad Assisi per incontrare i giovani e celebrare la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Al centro del santuario la Porziuncola, la piccola chiesa da cui ebbe inizio il francescanesimo. Ci racconta questa storia Maria Milvia Morciano.
5: Oggi Papa Leone XIV è ad Assisi, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, ma al centro della grande architettura rinascimentale, proprio sotto la cupola, sorge un'altra chiesa, la Porziuncola, lunga appena 7 metri e larga 4. È qui che Francesco comprese la propria vocazione, accolse i primi compagni e diede inizio all'esperienza francescana. Nel 500, quando i pellegrini diventarono troppo numerosi, la piccola chiesa non fu sostituita. Attorno ad essa venne costruita un'intera basilica. Da allora navate, cupola e cappelle continuano a ricondurre lo sguardo verso quel nucleo antico dove tutto ebbe inizio.
1: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: l'Iran torna a negare di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo ha dichiarato ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri Gharibabadi. L'affermazione degli Stati Uniti, secondo cui sono in corso i negoziati con l'Iran, è falsa. Il nostro giornale si chiude qui. Grazie per l'ascolto da Patrizio Ciprani, regia, e Paola Simonetti in studio.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

incondizionato e incondizionato. Quando parliamo d'amore, dovremmo sempre tener presente che per ciascuno di noi questa parola ha un significato diverso. Ancora una volta, la nostra idea dell'amore dipende da quanto abbiamo imparato dalle nostre esperienze di relazioni precoci. Se conosci le condizioni in cui sei venuto al mondo, puoi già farti una idea del modello di amore che hai appreso e che probabilmente è diventato in seguito il tuo modello inconscio. Se sei stata una figlia o un figlio fortemente desiderato, la tua nascita sarà stata salutata come una benedizione e certamente, almeno per qualche tempo, sarai stato oggetto di amore e attenzioni molto speciali. Nulla ti sarà stato chiesto in cambio, né avrai dovuto fare alcunché per meritarlo. Se viceversa il tuo arrivo non era programmato, se c'erano già diversi fratelli o sorelle prima di te, e magari le condizioni economiche della tua famiglia destavano nei tuoi genitori qualche preoccupazione, è probabile che la tua nascita sia stata accompagnata da qualche elemento conflittuale e che l'amore che hai sperimentato ne abbia risentito. È possibile che tu ti sia sentito inconsciamente in dovere di non pesare, di giustificare la tua presenza o di fare qualunque cosa per meritare più amore o attenzione. Indipendentemente da questi esempi, volutamente semplificati, dal tipo di amore che puoi aver ricevuto, possono essere entrate in gioco molte altre variabili che comprendono gli stessi apprendimenti da parte dei tuoi genitori. Loro stessi potrebbero avere imparato a esprimere apertamente i loro sentimenti e la loro affettività, o viceversa potrebbero avere avuto un'educazione improntata al pudore sentimentale e non essere stati mai eccessivamente espansivi nell'esprimerla. Ci sono famiglie calde e accoglienti e altre totalmente inaffettive. Ci sono genitori uniti che si amano e che comunicano ai figli un senso di sicurezza e certezza dell'essere amati e benvoluti. Altri che si sentono affaticati dalle responsabilità genitoriali e fanno sentire i figli come un peso, immeritevoli di essere amati incondizionatamente. Situazioni sulla carta idilliaca che possono avere risentito di problematiche affettive ed emozionali diverse, e quando le cose non sono chiare e nette nella loro espressione o mutano nel tempo, il terreno dell'amore appreso si fa confuso e ci ritroviamo nella condizione peggiore, quella dell'ambivalenza, una condizione che non ci dà punti di riferimento, dove vale una cosa e il suo contrario, che condizionerà anche il nostro futuro modo di amare, gli altri e soprattutto noi stessi. Di tutto questo non c'è alcuna evidenza nei primi anni di vita. Le prime tracce di questi modelli appresi emergono solo durante l'adolescenza, per manifestarsi in modo più evidente in età adulta, per esempio nella tipologia di partner che scegliamo, nel rapporto di coppia prima e in quello genitoriale più tardi. Non ho idea di come sia andata per te e mi auguro per il meglio, ma ciò su cui puoi riflettere è se quello che hai vissuto ha influenzato la tua idea dell'amore e di conseguenza la tua capacità di amarti e di amare. Comunque sia andata, posso dirti con assoluta certezza che non è mai troppo tardi per riparare, a partire dalla consapevolezza che tutte le variabili amorose che abbiamo conosciuto possono ridursi a due tipologie: l'amore condizionato e l'amore incondizionato. Anche se è auspicabile che almeno per un breve periodo tutti noi abbiamo sperimentato alcune forme di amore incondizionato, è probabile che crescendo non sia stato più così. Il dovere di corrispondere tanto nel carattere che nel comportamento alle richieste e alle aspettative delle nostre sorgenti di amore e accudimento può averci costretti a sperimentare soltanto delle forme di amore condizionato. Il messaggio inconscio di queste figure può essere stato: ti amo e ti accetto,
solo se sei come mi aspetto che tu sia. È una tua responsabilità meritare il mio amore, quindi regolati di conseguenza. Nella mia esperienza terapeutica mi sono spesso imbattuto nelle conseguenze di una implicita rinuncia a essere amati incondizionatamente e alla decisione di amare qualcun altro esclusivamente se corrisponde ai nostri standard e alle nostre aspettative, quasi sempre connotate da un irraggiungibile ideale di perfezione. Se sei inconsciamente convinto che il mondo ti potrà amare e la vita gratificare solo se in qualche modo corrisponderai alle sue aspettative e ti comporterai di conseguenza, c'è ben poco che tu possa fare per volerti bene. Se continuerai a stabilire uno standard e delle caratteristiche per considerarti amabile o meno, sottoponendoti alle pressioni e ai ricatti dei modelli che hai introiettato o che ti sei dato, non sarà più la società a considerarti inadeguato, insufficiente o non meritevole, ma sarai tu stesso. Smetti dunque tu per primo di porre condizioni per accettarti e amarti completamente, profondamente e incondizionatamente. Impara a conoscerti meglio e valutare quanto amore hai per te stesso. Hai delle potenti risorse interiori per farlo: la compassione, la tenerezza, la benevolenza, l'amorevolezza, la gentilezza e perfino il perdono, che devi imparare a rivolgere prima di tutto a te stesso. Se non sarai capace di accettarti per quello che sei e da quell'accettazione ripartire per migliorare ed evolvere, non lo farà nessuno al tuo posto. Ogni altro traguardo nella vita diventerà più raggiungibile se imparerai ad amarti tu per primo, incondizionatamente.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: In alcune società, tante persone non sono libere di esprimere la propria fede, i propri valori, le proprie idee. Se le esprimono con libertà, vanno in carcere. Altrove, specialmente nel mondo occidentale, molti autoreprimono le proprie convinzioni etiche o religiose. Ma così non si può uscire dalla crisi, o comunque non si può uscire migliori. Usciremo in peggio.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo. Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita, liberandola dal male e dal peccato. Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Perciò il Vangelo di quest'oggi testimonia che Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, ma dà gusto ai nostri sensi. Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare. Al cieco che torna a vedere, mostra la splendida opera della redenzione che si compie per lui. Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. L'episodio della moltiplicazione dei pani significa che l'incontro col Signore è un'esperienza nutriente. Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita. Con Lui l'essenziale è sovrabbondante. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale e che la sua provvidenza per noi non viene mai meno. Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Nel deserto della guerra e dell'arroganza, guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù, che trovano nell'ultima cena il loro culmine. Allora, infatti, il Figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità. Mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani, a cominciare dalla benedizione della tavola, quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. In compagnia di Gesù, anche le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. Chiediamo dunque alla Vergine Maria, Madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano. Angelus Domini, nunciavit Mariae,
1: et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini,
1: fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen. Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e abbondanza a tutti voi. Oggi la Chiesa ci rallegra con la festa della trasfigurazione di Gesù. Alcune settimane prima della sua passione, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. In tante maniere lui aveva rivelato loro la sua identità, innanzitutto con le opere che compiva. Come diceva Nicodemo, nessuno può fare le opere che tu fai se non è da Dio. Più volte aveva interpellato i suoi discepoli: agenti di me, che cosa dici? E voi cosa ne dite? Alcune settimane prima della sua passione li chiamò i tre discepoli prediletti, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li condusse su un alto monte non nominato, ma che la Chiesa ha sempre edificato col monte Tabor, distante da Nazareth una mezz'oretta di viaggio in Pullman. E lì davanti a tutti Gesù andò a pregare e mentre pregava si trasfigurò davanti a loro e apparve insieme a Gesù Mosè a indicare che tutta la legge che veniva da Mosè e che il popolo praticava, chi più chi meno, quella legge aveva parlato di Cristo, aveva parlato di Lui, di Gesù. Apparve anche il grande profeta Elia, che rappresentanza di tutta la profezia dell'Antico e di tutti i profeti dell'Antico Testamento, per testimoniare che i profeti avevano parlato di Lui. E quindi Gesù era il compimento di tutto la legge e di tutti i profeti, era l'attesa, il promesso dal Padre, l'inviato di Dio, e davanti a loro quindi si trasfigurò e manifestò la sua gloria. In una preghiera che troviamo nel Vangelo di San Giovanni, Gesù prega il Padre dicendo: il Padre glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. E una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. E in questa occasione abbiamo quindi una manifestazione della gloria di Gesù. Padre, glorifica il Figlio tuo con quella gloria che aveva presso te prima che il mondo fosse. Ecco allora che agli occhi attoniti degli apostoli Gesù appare solennemente luminoso, con le vesti sfolgoranti. Qualcuno, cari fratelli, ai nostri giorni, leggendo il Vangelo, è tentato di spiegare questi eventi come non una invenzione, ma una creazione, una fantasia da parte degli apostoli per creare grande personaggio. Ma di queste cose nella storia se ne sono avute diverse. Ho citato più volte in passato il caso di San Serafino di Sarof, al suo discepolo molto teofilo che gli chiedeva: Padre, fammi vedere lo Spirito Santo. E il santo invitò il discepolo a fissarlo negli occhi e il suo volto si trasfigurò al punto tale che il discepolo non riuscì a fissare lo sguardo sul suo volto. Così in occasione di altri santi che sono apparsi trasfigurati, illuminati, elevati da terra nella potenza dello Spirito, situazioni che si sono ripetute e si ripetono nella storia. Oltre alle manifestazioni della gloria dei santi al di là di questa vita, ora, se queste cose avvengono anche ai nostri giorni, non possiamo dubitare, non abbiamo motivo per dubitare che ciò sia avvenuto nella vita di Gesù. E quindi questi episodi stanno ad anticipare agli occhi degli apostoli quella che è la vera gloria di Gesù. E questo perché i commentatori sono tutti d'accordo nel dire che Gesù volle preparare il cuore dei suoi discepoli all'evento della sua passione, anticipando loro ciò che stava per accadere. Così pure, fratelli, noi davanti ai nostri occhi possiamo avere la visione della nostra morte, possiamo invece avere la visione di quanto ci aspetta, come per esempio ci spiega l'Evangelista San Giovanni quando dice: noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma quello che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è, e chiunque questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Noi dobbiamo fissare lo sguardo sulla gloria che ci aspetta e che Gesù appunto ha anticipato per tutti noi, farci comprendere a quale tesoro di gloria siamo destinati, quale gloria racchiude la volontà di Dio per noi tra i santi. E ascoltiamo allora nella prima lettura una visione del profeta Daniele, che vide la gloria di Dio, un fuoco divorante che usciva dal trono di Dio, e al termine un uomo o un personaggio simile a un figlio di uomo che veniva sulle nubi del cielo, a cui veniva dato il potere e la gloria in cielo, in terra e sottoterra. Così Gesù nel Vangelo più volte dice: vedrete un giorno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo nella sua maestà. E nella seconda lettura e nel Vangelo la Chiesa ci presenta un brano dell'Evangelista San Matteo che ci racconta appunto questa visione, come abbiamo descritta, che vuole preparare il cuore dei discepoli a saper affrontare l'evento della passione quando questo sarà accaduto. E ricordiamo ancora, fratelli, che la morte come tale non viene da Dio. La morte non viene da Dio. La morte è entrata nel mondo e ci libera della sapienza a causa per invidia del diavolo. La morte viene da Satana. E quando noi siamo presi, dominati dal senso della nostra morte, non della gloria che ci aspetta, questo è uno strumento che Satana usa, come ci ricorda la lettera agli Ebrei, per tenerci legati e sottomessi a Lui. Ricordate quelle famose parole che troviamo nel secondo capitolo della lettera agli Ebrei, dove l'autore dice che, avendo i figli da carne e sangue, anche Gesù ne è divenuto partecipe per ridurre l'impotenza mediante la morte colui che dalla morte il potere, cioè il diavolo, e liberare così coloro che per timore della morte, gloria che porta anche alla gloria di tutti noi, perché a questo siamo stati destinati, non alla morte ma alla gloria eterna. A te salga la nostra lode e la nostra riconoscenza per tutti i secoli dei secoli, e ogni lingua proclami che tu sei il Signore, a gloria di Dio Padre, Vergine Santissima. Tu sei stata pienamente legata al figlio tuo, non solo dall'affetto materno, ma dalla visione eterna che voleva porti accanto a lui nella gloria eterna. E oggi noi ti ammiriamo, assunta nella gloria accanto al figlio tuo, costituita regina del cielo e della terra. E Gesù ha promesso anche ai suoi discepoli: anche voi siederete su 12 troni a giudicare 12 tribù di Israele. Ecco, fratelli, la grazia che oggi il Signore ci concede di essere uniti a Lui nella gloria, come lo siamo giorno per giorno alla sua passione. Sappiamo che un giorno troveremo insieme a Lui per grazia sua. Amen. Thank you.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi. Buongiorno a voi tutti amici ascoltatori e bentrovati in questo giovedì 6 agosto 2026, a mezzogiorno e 22 minuti, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone e adesso vi lasciamo in compagnia di un po' di musica, prima di ascoltare insieme alle 12.30 Amare Ancora, Genitori e Figli. A seguire alle 13 trasmetteremo il notiziario e alle 13.12 appuntamento con Vite di Beati e Santi. Alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione, a seguire alle 14 il notiziario quotidiano, alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 Coroncino la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario della Luce, alle 16.15 Commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.30 In Cammino, alle 17 Catechesi di Don Angelo Pandin, fondatore della nostra radio. A seguire alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della nostra redazione, alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 catechesi di Don Angelo Pandin e infine alle 23.30 la compieta, le meditazioni e programmi di attualità, per poi continuare con la nostra programmazione per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti auguriamo una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Per alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere

lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

avvenuta dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri dare stabilità e di un maschile paterno, in grado di guidare e di correggere, di indicare una strada da percorrere. Il vivente, per crescere, ha bisogno della stabilità di un terreno e di una direzione verso cui andare. Dopo gli anni dei primi incontri, vengono per i bambini gli anni dei perché. Non c'è niente di cui sorridere e tantomeno per cui spazientirsi. I perché dei piccoli sono un segno dell'ansia metafisica dell'uomo. Guai agli esseri umani che non hanno più perché. Vuol dire che in loro si è spenta quella giovinezza che rende bella ogni età della vita. Solo se noi grandi abbiamo accettato di ricevere le risposte alle domande fondamentali, possiamo sostenere chi si trova smarrito di fronte ad esse, o chi, per l'età, non è ancora in grado di rispondere. Quello che ci è chiesto ci obbliga a riscoprire ciò che a nostra volta abbiamo ricevuto. Nessuno di noi nasce dal nulla. L'uomo viene alla luce sempre dentro una tradizione. Parla una lingua, si sente a poco parte di una certa storia. Sente familiare una visione della vita, quella che gli trasmettono i suoi genitori. Non dico che dovrà mantenerla per tutta l'esistenza, ma non potrà evitare, se vuole crescere, di fare i conti con essa. Anche i genitori che pensano sia bene non trasmettere ai piccoli nessuna Weltanschauung finiscono per comunicare loro il dogma del relativismo che lascia colui che cresce in balia del potere e delle mode. Do ai miei figli da mangiare, un tetto, una scuola, ma si farà lui un'idea del mondo. Chi ragiona così nega al bambino che cresce ciò di cui ha più bisogno per vivere. Aiutiamo piuttosto i nostri figli a rispondere alle domande che vengono dal loro cuore alla loro mente attraverso gli incontri che fanno, e aiutiamoli a scoprire quella voce che c'è nella loro vita. Spieghiamo che si possono chiamare le cose con il loro nome e che si può dire male a ciò che è male e bene a ciò che è bene. Che si può ascoltare con frutto la voce della coscienza che ci parla del giusto e dell'ingiusto, del buono e del cattivo. Me lo ha fatto venire alla mente un padre che mi ha scritto: lo vedo nei miei figli, attendono dal papà un'indicazione su cosa è vero o no, su cosa è giusto o no. Aiuteremo così i nostri ragazzi a vedere che la vita è anche una lotta, che occorre sacrificarsi e combattere. Non tutto c'è dato senza impegnarsi per ottenerlo. I nostri figli non hanno bisogno innanzitutto di un benessere, ma di essere, cioè di affetti, di correzioni, di indicazioni di strada, anche di divieti, purché spiegati nelle loro ragioni. Figli nascono per lasciare la casa. C'è un esempio bellissimo di Don Giussani a questo proposito.
Una donna veniva regolarmente a confessarsi. Per qualche tempo non l'ho più vista. E quando è ritornata mi dice: ho avuto una seconda bambina. E senza che io le dicessi niente aggiunge: sapesse che impressione. Appena mi sono accorta che si era staccata, non ho pensato se era un maschio o una femmina, se stava bene o male, ma la prima idea che mi è venuta è stata questa: ecco, comincia ad andarsene. Lasciare i genitori, i fratelli, la casa è un processo che comincia da molto lontano. Certamente dall'adolescenza, quando mettiamo in discussione ciò che abbiamo ricevuto per farci un'idea nostra delle cose e della vita. È un periodo di crisi in cui il ragazzo si chiede, non sempre in modo cosciente, se quella che gli è stata insegnata è una strada valida per raggiungere la sua statura adulta. Non è facile capire e tantomeno intercettare i giovani in questo periodo della loro ricerca. Tanto superati e vecchi sembrano i genitori, tanto ribelli e strani sembrano i ragazzi a quelli di casa. È sempre stato così. Mark Twain ironizzava sulla sua insofferenza adolescenziale. A 14 anni mio padre mi sembrava un idiota. A 21 mi sono stupito di quante cose avesse imparato nel frattempo. Oggi forse il distacco tra generazioni è ancora più grave e l'incomunicabilità maggiore. Ma la responsabilità più grande è di noi adulti. I genitori rinunciano presto a parlare con i loro figli, o all'opposto, cercando di legarli a sé, concedono loro tutto e danno sempre ragione ai ragazzi, anche quando non l'hanno. Non ci sono ricette, né regole. Non c'è certezza di riuscita di fronte a quell'immenso segreto che è la libertà dell'altro. Si può però mostrare ai figli che il nostro scopo non è di imporre delle regole per sentirci sicuri, per disinteressarci di loro. Vogliamo rischiare, lottare, per aiutarli sulla strada verso la felicità. Siamo sempre pronti a dare ragione della speranza che è in noi, leggiamo nella prima lettera di San Pietro. Per questo abbiamo il coraggio anche di scelte impopolari, come non permettere che nostro figlio vagoli tutta la notte da una discoteca all'altra. Santa Monica pregò e pianse per parecchi decenni pensando al suo figlio Agostino. Nessuno le poteva dare la certezza assoluta dell'esito positivo delle sue suppliche, ma lei non l'abbandonò mai. Dall'Africa lo raggiunse a Milano, che è come andare oggi sulla Luna. Non lo giudicò allontanandolo perché aveva un amante e un figlio illegittimo. Le sue preghiere ci hanno regalato uno dei più grandi geni dell'umanità e dei più grandi teologi, mistici e santi.

0: oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo, La Mare Ancora, che è Monsignor Massimo Camisasca, fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo. Benvenuto, Don Massimo.
1: Buongiorno a tutti. Mentre sento il mio nome, subito dico buongiorno, poi c'è tutta la lunga trafila del nome dell'istituto, ma sappiate che io sono qui.
0: Dunque, oggi abbiamo parlato di un capitolo che lei ha voluto intitolare proprio come un libro di Don Giussani, che è stato pubblicato nel 2005, dal titolo Il rischio educativo.
1: Esatto, è un libro di Don Giussani pubblicato l'ultima volta nel 2005, ma in realtà sono lezioni molto antiche che Don Giussani ha tenuto e ha scritto addirittura agli inizi degli anni 60. Proprio la prima stesura di questo libro di una parte di questo libro del 1960. Voglio dire, questo libro ha accompagnato tutta la vita di Don Giussani ed è anche un po' una sintesi della sua stessa esistenza, è la chiave di lettura di tutto il suo tentativo, secondo me ben riuscito, ecclesiale, e cioè quello di educare. Cosa vuol dire educare? Ecco, Don Giussani prende a prestito una frase che molto probabilmente sarebbe passata inosservata dei più, altrimenti, una frase di un libro di Jungmann, un grande liturgista, studioso di storia della liturgia tedesco, che in un suo libro parla dell'educazione come introduzione alla realtà totale. Ora, Don Giussani rimase colpito, folgorato da questa espressione. Perché? Per due ragioni. Primo, proprio per questa parola realtà. Don Giussani era molto preoccupato della divisione fra la fede e l'esistenza ed era tutto teso a mostrare come la sequela di Cristo portasse l'uomo a vivere in modo più vero e più pieno. Quindi la parola realtà stava al centro di tutto quanta la sua vita. E poi realtà totale, quindi l'educazione è uno sviluppo di tutte le potenzialità della personalità. Ecco, partendo da questa definizione, Don Giussani allora arriva a riflettere su quali sono i fattori e gli aspetti dell'opera educativa. E io li ho ripresi perché mi sono sembrati importanti per cogliere proprio la realtà della famiglia nei suoi dinamismi più veri e più profondi. Quindi il tema dell'autorità, il tema della trasmissione di tutti i valori che governano un'esistenza, il tema anche del far propri, perché un figlio riceve ma deve far propri, deve anche criticare, dice Don Giussani, in senso positivo, e cioè deve riscoprire, deve vedere ciò che è caduco nel frattempo e ciò che invece rimane valido. Insomma, tutta la trafila del cammino verso l'educazione, verso la realizzazione di sé, è accennata in quel libro di Don Giussani ed è da me ripreso in questo capitolo.
0: Uno dei primi passi proprio verso l'educazione dei figli passa attraverso il gioco, che è un po' proprio questo incontro con la realtà, no, di cui lei parlava.
1: Sì, insisto molto a più riprese nel libro sul tema del gioco, perché io trovo che oggi i piccoli vivano due grossi pericoli. Il primo pericolo è quello di non avere più rapporto con le cose, ma di cominciare fin da molto presto un rapporto virtuale con la realtà. Si sta davanti agli schermi, si vedono immagini di realtà lontane, si sentono voci ma di cui non si percepiscono i volti, o se si vedono i volti, questi volti non si possono toccare, non si possono abbracciare. Quindi un rapporto virtuale con la realtà, che è esattamente l'opposto di ciò che dicevamo prima, introduzione alla realtà totale. E poi, in secondo luogo, quindi giocare, stare con le cose, toccarle, eccetera. In secondo luogo, molto spesso gli adulti sono assenti dalla vita dei piccoli, sono al lavoro, sono in un altro locale, sono in un'altra parte, e quindi occorre che gli adulti invece tornino a inserire nella loro giornata un po' di tempo per stare con i loro figli, per giocare con i loro figli. Nel libro più o meno, dico che un padre deve passare del tempo con i suoi figli, deve rotolarsi nel prato, deve rotolarsi per terra, deve fare la lotta con loro, deve portarli a giocare a pallone, deve insegnargli ad andare in bicicletta, insomma c'è tutto un rapporto che i grandi devono avere con i piccoli che è molto importante per la loro crescita.
0: In questo rapporto, e questo è un meccanismo, diciamo, che abbiamo già visto in altri capitoli e in altre delle nostre conversazioni, in questo rapporto non si è in due, si è in realtà in tre, non c'è soltanto un educatore e un educando, ma anche
1: sì,
0: qualcun
1: altro. Ecco, una frase di Don Giussani vorrei qui ricordare, che non si educa veramente se non si apre al senso della vita, e quindi educare vuol dire anche camminare assieme in una direzione, camminare assieme verso qualcuno. Ecco perché parlo sempre di un terzo che è presente nell'educazione, che può essere affermato come significato della vita verso cui si guarda, ma anche più profondamente come il tu di Dio da cui veniamo e verso cui andiamo e che ci sostiene in questo cammino.
0: C'è poi un processo inevitabile e anche doloroso in qualche modo, che è il processo di allontanamento. I figli lasciano la casa, lasciano i genitori, si allontanano da questi affetti. All'inizio della loro vita sembrano appartenere completamente, no, a chi li ha generati, e invece è un processo appunto di distacco continuo.
1: È un processo necessario. Ecco, è una cosa su cui rifletto molto, perché nel mio seminario accolgo ragazzi che hanno lasciato la loro casa e vedo questo loro cammino di distacco, vedo la difficoltà del distacco, talvolta il desiderio del distacco. È difficile raggiungere un equilibrio di vicinanza e lontananza da coloro che si ama, e questo è anche uno dei problemi più grossi delle famiglie giovani, delle famiglie che stanno nascendo, che talvolta hanno bisogno dei nonni, dei genitori per poter continuare a vivere economicamente o anche educativamente per i nipoti, e quindi sono talvolta risucchiati in un rapporto non sempre equilibrato, o talvolta affermano la propria libertà attraverso delle rotture. Insomma, è un equilibrio difficile, però è un equilibrio necessario. D'altra parte, Dio stesso, proprio all'inizio della storia del mondo, dice che l'uomo lascerà la casa di suo padre e di sua madre. Qui là lo dice parlando proprio del matrimonio, ma questa è una legge dell'esistenza, e cioè ciascuno deve lasciare per poter riscoprire personalmente. Si noti bene, questo lasciare non è un venir meno all'affetto, anzi è un approfondirsi dell'affetto. D'altra parte è un'esperienza di tutti noi, quando siamo lontani da un amico, quando siamo lontani da una persona che amiamo, in realtà il nostro legame si approfondisce, si purifica, si essenzializza. Così avviene anche nei confronti dei genitori. Insomma, per crescere occorre in certo modo negare, ma non certamente uccidere. Non abbiamo bisogno di negare radicalmente niente e nessuno, abbiamo bisogno di riscoprire e di superare. E quindi, anche se c'è una certa tensione fra genitori e figli, in questo caso fra figli e genitori, questa tensione deve essere mitigata e redenta dall'affetto e dalla riconoscenza verso coloro che ci hanno messi al mondo e verso coloro che riscopriremo sempre di più come l'origine della nostra vita.
0: La ringrazio moltissimo ancora di essere stato con noi anche oggi.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: In Blu 2000 News.
1: Siate operatori di pace, così stamane il Papa incontrando i giovani di tutta Europa riuniti ad Assisi nel segno di San Francesco. L'Iran smentisce accordi con gli Stati Uniti, ma la trattativa va avanti. Per ora fanno sapere da Teheran e l'intesa su Hormuz coinvolge soltanto l'Oman. Oggi la giornata più calda con il bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate. L'AFA resterà in atto almeno fino a Ferragosto. Lutto nel mondo della musica, è morto a 86 anni il cantautore Francesco Guccini a Bologna, lutto cittadino nel giorno dei funerali. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con il nostro radiogiornale con la visita di Papa Leone ad Assisi nel segno di San Francesco insieme ai giovani di tutta Europa. Andiamo in diretta con noi Rita Salerno.
2: Sì, buongiorno. Esattamente, il Papa adesso si trova già in Vaticano, quindi la visita si è conclusa, ma prima di congedarsi il Papa ha presieduto la messa, ha incontrato i giovani, ha stato in preghiera la Porziuncola e salutato privatamente i membri della famiglia francescana. Nell'omelia Leone si è soffermato sulla festa della Trasfigurazione, di cui oggi la Chiesa fa memoria, per sottolinearne il mistero di luce che rimanda al contrasto tra luce e ombra, un scrittore di incomprensione. Poi il richiamo ad Assisi, dove è iniziata la trasfigurazione di Francesco, e dichiara: e non si può restare spettatori di fronte alla bellezza della gloria di Dio, ha sottolineato il Papa, che ha invitato a prendere decisioni, a vincere rassegnazione e paure e a dare vita ad una civiltà dell'amore, attualizzando la missione di San Francesco, per poi richiamare la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, per proporre a tutti i giovani di dare forma al proprio tempo ad una missione nel segno di San Francesco. Sentiamo un estratto della sua omelia e poi linea allo studio.
3: La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione, in cui comprendere perché vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni, e osare quell'obbedienza allo Spirito Santo che ha reso audaci e creativi tutti coloro che hanno accettato di seguire Gesù. Noi ci difiguriamo separandoci da Lui e dagli altri. Ci trasfiguriamo invece nei legami che nutrono e chiamano alla vita. La spiritualità francescana, nella quale siete stati formati, è tra le più attente a riparare i rapporti fondamentali con Dio e con tutte le sue creature, un'armonia da custodire e coltivare oggi più che mai.
1: Andiamo ora in Golfo Persico, raggiunta l'intesa di massima tra Iran e Oman sul passaggio nello stretto di Hormuz. Teheran specifica: al momento nessuna negoziazione con gli Stati Uniti. Franco Rossi.
4: Si sta lavorando ad una dichiarazione congiunta, a patto che terze parti non vengano ad ostacolare il processo. Il riferimento è agli Stati Uniti, a cui tuttavia Teheran riconosce di aver inviato nelle ultime ore messaggi di disponibilità a tornare agli impegni precedenti. L'intesa prevederebbe l'ingresso dal lato iraniano e l'uscita da quello omanita, nessun pedaggio per 60 giorni e la corsia centrale verrebbe bonificata dalle mine iraniane. Intanto Trump nega le informazioni circolate sui media statunitensi secondo cui Washington sarebbe a corto di missili per la guerra in Iran e minaccia su Social Truth i traditori. Secondo Washington Post, la scorsa settimana a Camp David, in una riunione di gabinetto, Trump avrebbe avuto un diverbio con il segretario alla difesa, Exet, che lo avrebbe indotto in errore riguardo alle scorte di munizioni americane. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In Ucraina è passata un'altra notte di guerra. Marco Bolini.
5: Dopo il pesante bombardamento di ieri su Kiev con parecchi missili balistici, nessuno intercettato, risultato 17 morti e 44 feriti, Zelensky ha chiesto con forza agli alleati sistemi di difesa antiaerea. Sto discutendo con i paesi alleati su come possiamo continuare a fornire ciò di cui l'Ucraina ha urgente bisogno, ha detto il segretario della NATO Rutte dopo aver sentito Zelensky. Ma da quell'orecchio Trump non ci sente. Ha negato a Kiev i Patriot perché gliene restano pochi e servono a lui e ai suoi alleati arabi in Medio Oriente. Ma questa in realtà è sempre più una guerra di droni, piccoli, economici, letali. Mosca dice di averne abbattuti ben 605 la scorsa notte. Ma il drone che oggi riceve tutta l'attenzione è quello esplosivo trovato vicino a un cargo ucraino nello scalo tedesco di Lipsia, rotta principale verso Kiev. Berlino parla di attacco ibrido, un'operazione complicata, certo non opera di dilettanti. Tutto fa pensare al boss del Cremlino che lancia l'ennesimo pizzino all'Europa. Marco Burini di Nano Studio.
1: La pagina politica, restano gli strascichi dopo la bagarre ieri in Parlamento sul caso del Mastro. Alessio Orlandi.
6: All'indomani del no di Montecitorio all'uso delle chat tra Del Mastro e Caroccia non si spegne la polemica tra la maggioranza e i partiti di opposizione. Urla, contestazioni e accuse incrociate hanno trasformato ieri la Camera dei Deputati in un ring che ha portato anche alla sospensione della seduta. Secondo la Procura di Roma, quei messaggi sono necessari per l'indagine sul ristorante di cui l'ex sottosegretario alla giustizia era socio insieme alla figlia di Caroccia, presunto prestanome del clan senese. È una barbarie impedire le indagini sulla mafia, le parole di AVS, mentre i colleghi rossoverdi hanno inscenato una protesta con gli occhi bendati. No allo scudo, pensate agli italiani, ha rincarato la segretaria del PD Schlein. Il capo dei 5 Stelle Conte ha accusato la maggioranza di aver macchiato con disonore le istituzioni, seguito dai parlamentari del movimento che hanno sollevato i cellulari con lo slogan fuori le chat. Compatta la maggioranza, nessuno scudo per ostacolare il lavoro della magistratura, ha ribadito Pittalis di Forza Italia. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine, le parole di Bignami di Fratelli d'Italia rivolte all'ex premier Conte. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Omicidio nel carcere di Prato, dopo una colluttazione in cella fra reclusi, è stato trovato morto in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni, originario della Nigeria. Il decesso risale a ieri sera. Parliamo ora dell'ondata di caldo che oggi tocca tutte 27 le città monitorate, quindi bollino rosso. Giuseppe Caporaso.
7: Non molla il gran caldo lungo la penisola, oggi record di bollini rossi con l'afa che dovrebbe restare fino a Ferragosto. Il caldo insomma sembra non dare tregua e stringe una morsa di calore soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso su tutte le 27 città monitorate, mentre scatta l'allerta per il maltempo in 7 regioni: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Insomma, ancora difficoltà e problemi per questo caldo che attanaglia il paese. In tanti ricorrono a strumenti come ventilatori e condizionatori per cercare di alleviare la calura in queste settimane. Il docente di igiene dell'Università Cattolica, Walter Ricciardi, sottolinea i possibili effetti sulla salute delle persone anche in autunno per queste continue ondate di calore estive e parla di aria condizionata salvavita in questi mesi. L'estate 2026 rischia così di essere una delle più care per le famiglie italiane. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager nei settori energia e gas, il costo per l'utilizzo di condizionatori e altri dispositivi per il raffrescamento domestico potrà superare i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: È morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie e dalla figlia, nel rispetto delle sue volontà hanno fatto sapere. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. In quel giorno ci sarà il lutto cittadino nella città di Bologna. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo, verrà invece organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La multa dell'antitrust di oltre 2 milioni e mezzo di euro a Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini. Il provvedimento varato per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Prima di chiudere diamo uno sguardo alla borsa di Milano, le incertezze per quanto riguarda lo stretto di Hormuz fanno calare i guadagni rispetto alla giornata di ieri, FTSE MIB che comunque fa segnare un più 0,90%. Vi ricordo che anche questa edizione della Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio può essere riascoltata sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona giornata.

Gesù scelse di prendere con sé il primo Papa e i figli del tuono per salire sul monte Tabor a pregare. 6 giorni prima aveva detto ai suoi discepoli: «Vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno». Ed ecco che Pietro, Giacomo e Giovanni furono scelti per assistere all'ineffabile. Cristo apparve nel suo corpo glorioso.

infatti, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E due uomini, anch'essi apparsi nella loro gloria, parlavano con lui del compimento in Gerusalemme del suo sacrificio. Erano Mosè ed Elia, che rappresentavano la legge e i profeti.

Sant'Agostino spiega, nel discorso 78, che i suoi vestiti sono la sua chiesa. Se i vestiti non fossero tenuti ben stretti da colui che li indossa, cadrebbero. Che c'è di strano se mediante il vestito bianchissimo viene simboleggiata la chiesa, dal momento che sentite dire dal profeta Isaia: «Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, li farò diventare bianchi come la neve». Dunque, anche se i peccati commessi dagli uomini di chiesa fossero di colore rosso scarlatto, la sua sposa avrebbe comunque un abito candido e rilucente grazie al sole, che è Cristo.

A tale visione, Pietro esprime sentimenti soltanto umani, senza pensieri soprannaturali. Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E a questo punto l'evangelista Luca precisa: egli non sapeva quel che diceva. Pietro, la pietra sulla quale Cristo avrebbe edificato la sua chiesa, seppure di fronte alla bellezza della maestà del Salvatore, utilizza canoni di carattere terreno. Spiega ancora Sant'Agostino: è bello per noi, o Signore, dice, stare qui. Era infastidito dalla folla, aveva trovato la solitudine sul monte. Lì aveva Cristo come cibo dell'anima.

perché avrebbe dovuto scendere per tornare alle fatiche e ai dolori, mentre lassù era pieno di sentimenti e di santo amore verso Dio e che gli ispiravano perciò una santa condotta. Voleva star bene. Di fronte a Cristo glorioso, Pietro aveva trovato la felicità e non avrebbe più voluto muoversi da quel luogo. La risposta giunse mentre egli ancora parlava. Arrivò una nube e li avvolse, e da essa uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». La stessa voce che si era udita quando San Giovanni Battista aveva battezzato Gesù sulle rive del Giordano. «Tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».

E quando la voce cessò, Gesù rimase solo. Il vescovo di Tagaste afferma che Pietro cercava tre tende, ma la risposta venuta dal cielo mostrò invece che noi ne abbiamo una sola, mentre la mentalità umana voleva dividerla. Cristo è la parola di Dio nella legge, parola di Dio nei profeti. Perché, o Pietro, cerchi di dividerlo? È necessario, piuttosto, che tu rimanga unito a Lui. Tu cerchi tre tende. Devi comprendere che è una sola. Sempre vere, sempre attuali le parole di questo padre della Chiesa. Il Papa è chiamato a non dividere Cristo. Scendi, Pietro. Desideravi riposare sul monte. Scendi. Predica la parola di Dio. Insisti in ogni occasione opportuna e importuna. Rimprovera, esorta, incoraggia, usando tutta la tua pazienza e la tua capacità di insegnare. Lavora, affaticati molto, accetta anche sofferenze e supplizi, affinché, mediante il candore e la bellezza delle buone opere, tu possegga nella carità ciò che è simboleggiato nel candore delle vesti del Signore. Poiché nell'elogio della carità, letto nella lettera dell'Apostolo, abbiamo sentito: non cerca i propri interessi, non cerca i propri interessi, perché dona quel che possiede.

Su quel monte il Padre si manifestò nella voce, il Figlio nella sua carne trasfigurata, lo Spirito Santo nella nube luminosa. E Pietro desiderava fare una tenda per il Re, che non volle possedere neanche una pietra su cui posare il capo. Il Salvatore non venne per preparare case temporanee nella logica del mondo, ma per predisporre una splendida e perenne dimora nel suo regno, dove il grano ondeggerà nel Dio uno e trino.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Edith Stein, una santa per non dimenticare. Giovanni Paolo II ha canonizzato domenica 11 ottobre 1998 la Stein, definita un esempio nell'impegno a servizio della libertà.

una nuova santa per la Chiesa, una nuova santa per non dimenticare l'esempio di una giovane donna in cerca della verità e insieme per ricordare anche la Shoah, quel piano efferato per l'eliminazione di un popolo che costò la vita a milioni di fratelli e sorelle ebrei.

Ecco Edie Stein, filosofa ebrea propugnatrice di un nuovo ruolo femminile nella società e che in questo cammino di ricerca incontrò gli scritti di Santa Teresa d'Avila. Si convertì e decise di diventare monaca con il nome di Teresa Benedetta. Uccisa nella tristemente celebre doccia di Auschwitz, la camera gas, come veniva chiamata, per aver scelto di condividere la medesima sorte del suo popolo. Da domenica 11 ottobre, Edith Teresa Benedetta è santa. Additata dal Papa Giovanni Paolo II nell'omelia della messa di canonizzazione come un esempio nel nostro impegno a servizio della libertà, nella nostra ricerca della verità. La sua testimonianza valga a rendere sempre più saldo il ponte della reciproca comprensione tra ebrei e cristiani.

proprie radici e ad accettare cristianamente il sacrificio, ricordando come pochi giorni prima della sua deportazione a chi le offriva di fare qualcosa per salvarle la vita aveva risposto: «Non lo fate, perché io dovrei essere esclusa?» La giustizia non sta forse nel fatto che io non tragga vantaggio dal mio battesimo? Se non posso condividere la sorte dei miei fratelli e delle mie sorelle, la mia vita è in un certo senso distrutta. Per questo, ha aggiunto il pontefice, nel celebrare d'ora in poi la memoria della nuova santa, non potremmo non ricordare di anno in anno anche la Shoah, quel piano di eliminazione di un popolo che costò la vita a milioni di persone. Il Signore faccia brillare il suo volto su di loro e conceda loro la pace. Per amore di Dio e dell'uomo, ha detto ancora Giovanni Paolo II, ancora una volta grido in modo accorato: mai più si ripeta una simile iniziativa criminale per nessun gruppo etnico, nessun popolo, nessuna razza, in nessun angolo della terra. È un grido che rivolgo a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, a tutti coloro che si sentono uniti in Cristo, Verbo di Dio incarnato. Tutti dobbiamo trovarci in questo solidali, è in gioco la dignità umana. La vita di Edith Stein, ha quindi insistito il Papa, l'esperienza di questa donna che conquistò la verità, anzi ne fu conquistata, deve rappresentare un esempio soprattutto per i giovani di fronte a un mondo moderno che ostenta la porta allettante del permissivismo, ignorando la porta stretta del discernimento e della rinuncia. Guardatevi, ha ammonito Giovanni Paolo II, dal concepire la vostra vita come una porta aperta a tutte le scelte. Ascoltate la voce del vostro cuore. Non restate alla superficie, andate al fondo delle cose. E quando sarà il momento, abbiate anche il coraggio di decidere. Il Signore attende che voi mettiate la vostra libertà nelle sue mani misericordiose.

Nel nostro tempo, ha proseguito Papa Wojtyla, la verità viene scambiata spesso con l'opinione della maggioranza. Inoltre è diffusa la convinzione che ci si debba servire della verità anche contro l'amore e viceversa. Ma la verità e l'amore hanno bisogno l'uno dell'altra. Suor Teresa Benedetta ne è testimone. La martire per amore che donò la sua vita per gli amici non si fece superare da nessuno nell'amore. Al tempo stesso ella cercò con tutta se stessa la verità, della quale scriveva: «Nessuna opera spirituale viene al mondo senza grandi travagli. Essa sfida sempre l'uomo intero».

erano presenti tra gli altri alla celebrazione i membri della famiglia Stein, i quali, ha sottolineato il Papa, hanno voluto essere con noi per questa lieta circostanza. Presenti anche la delegazione ufficiale della Repubblica Federale di Germania, guidata dal cancelliere uscente Helmut Kohl, le delegazioni dei Länder Nordrhein-Westfalen e la città e della città di Colonia e quella della Polonia, guidata dal primo ministro Buzek.

Ecco, l'articolo che io ho utilizzato in questa introduzione per parlare poi di Edi Stein è quello comparso sul quotidiano Il Corriere della Sera, appunto l'11 ottobre del 98, e riporta anche un'immagine, quell'unica immagine che possediamo di Edi Stein con l'abito di carmelitana. Il Papa, lo ripeto, ha additato la figura della carmelitana uccisa.

Seguirà ora una breve biografia di Edie Stein. Nei giorni dell'agosto 1942 cominciò nei vagoni bestiame il viaggio massacrante da Westerbork ad Auschwitz. Dalle feritoie gli ebrei spiavano i nomi grandi delle stazioni, nomi di città olandesi, poi tedesche e poi polacche. Nel terzo giorno intravidero pinete nere, inondate dal sole. Poi il ritmo delle rotaie si spense. Le porte furono schiodate in piena notte. La luce violenta di alcuni fari li investì. Echeggiarono ordini, quei barbarici latrati dei tedeschi quando comandano, che sembrano dar vento a una rabbia vecchia di secoli, come scriverà l'ebreo Primo Levi, che quegli ordini li sentì. Una decina di SS penetrarono rapidamente tra gli ebrei prigionieri. Con pochi sguardi, gesti, parole, li divisero in due parti. Tutti gli uomini validi furono radunati in un mucchio. Le donne, i bambini, i vecchi furono spinti come un armento nel lager, denudati e fatti marciare verso le camere a gas. Tra le donne c'era una suora carmelitana, Suor Teresa Benedetta della Croce, una cattolica di razza ebraica. Prima di prendere il velo di suora, si chiamava Edie Stein.

è il simbolo di tutte le vittime della guerra e della persecuzione del nostro secolo, che si sta malinconicamente chiudendo. Una vittima consapevole che offrì la propria vita per espiare i crimini di un'Europa impazzita. Eddie vide la luce il 12 ottobre 1891 a Breslavia, cittadina allora tedesca, oggi polacca, segnata sugli Atlanti con il nome di Wroclaw. Era la settima figlia di una osservante famiglia ebrea. Il 12 ottobre era il giorno del Kippur, in cui gli ebrei da millenni chiedono perdono a Dio delle loro colpe con la preghiera e con il digiuno. L'Europa in cui Edith nacque era ottimista e soddisfatta di se stessa. Jenner e Pasteur avevano scoperto la famiglia dei vaccini con cui si era ormai certi di controllare tutte le malattie. Diesel stava costruendo automobili e locomotive, altri scienziati varavano battelli a vapore, aumentava la velocità e quindi aumentava il progresso. Consacrate da questo nuovo sacramento, le nazioni europee si sentivano incaricate da Dio di civilizzare il mondo. Si spartivano le vecchie terre dell'Asia e dell'Africa e vi portavano le rotaie e i tessuti di cotone, insieme anche a malattie e a sfruttamento. Per le persone dalla faccia nera e gialla, Dio diventava l'uomo occidentale, ormai onnipotente.

Ma questo nuovo credo non era entrato nella famiglia di Siegfried e Auguste Stein, che recitavano ogni giorno con i loro figli lo Shema, la più importante preghiera ebraica. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore soltanto. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. State attenti a non lasciarvi ingannare, non allontanatevi dal Signore, non servite dei stranieri né adorateli. Siegfried era il proprietario di una florida azienda di legname, ma morì all'improvviso quando Edith aveva soltanto 2 anni. La signora Auguste, rimasta con 7 bambini, proseguì lei stessa la direzione dell'azienda e si rivelò una donna energica e prudente. L'azienda non ebbe sbandamenti e i figli scoprirono che si può essere imprenditori senza rinunciare alla propria umanità. Di lei si scrive che comprava intere partite di legna perché i poveri potessero riscaldarsi d'inverno e molti falegnami o artigiani in difficoltà che compravano il legname da Frau Stein si vedevano restituire la somma pagata. Ai figli che crescevano in un mondo sempre più secolarizzato, questa donna profondamente fedele alla religione ebraica insegnò che vi era un solo vero codice di comportamento, la legge di Dio. L'infanzia di Edith, nonostante la morte del papà, fu tutt'altro che triste. Un'amica d'infanzia ricordava: i compleanni degli Stein erano feste piene di gioia.

Una piccola nube stava salendo dal mare. Andando a scuola, Edith si manifestò eccezionalmente dotata per la composizione letteraria. I suoi temi erano piccoli capolavori di ordinata riflessione. Non aveva simpatia invece per le scienze. Una fotografia da album di famiglia ci ha tramandato la sua immagine, una ragazzina esile, pallida, i lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle. Ciò che impressiona sono due grandi occhi con un sorriso dolce e buono. Nonostante la capacità e l'impegno, gli insegnanti non apprezzavano Edith. Nelle scuole tedesche, già in quegli anni, c'era un antisemitismo diffuso. Chi era ebreo veniva automaticamente messo in seconda fila. Si trattava ancora soltanto della piccola nube, non più grande del palmo della mano, che stava salendo dal mare, come si legge nella storia del profeta Elia. Ma negli anni a venire sarebbe diventata un turbine tremendo che avrebbe devastato l'intera Europa, portando all'assassinio di 6 milioni di ebrei.

terminati gli studi liceali con notevoli risultati, Edith si iscrisse nel 1911 ai corsi di storia e filosofia dell'Università di Breslavia. Aveva 20 anni. Per non addolorare la madre, continuava a frequentare con lei la sinagoga. In realtà la sua fede era entrata in crisi. Che cos'è la verità? Si chiedeva con angoscia. Le antiche preghiere della madre invocavano Dio. Ma Dio esisteva? E se esisteva, chi era? Per anni Edith, pur recitando i salmi accanto a sua madre, pensò che il problema di Dio era insolubile. Nell'estate del 1912, un giovane professore proveniente da Gottinga, nella Bassa Sassonia, le dice: «Non perda il suo tempo, legga questo libro». Era il secondo volume delle Ricerche logiche di Edmund Husserl. Per Edith fu una rivelazione. Husserl le apparve come il filosofo, il maestro incontrastato del nostro tempo.

Husserl aveva dato il via a una rivoluzione nella filosofia tedesca, affermando che viviamo in un mondo oggettivamente reale che la mente umana è in grado di conoscere. Sembra buon senso, e infatti lo è. Husserl era un rivoluzionario perché tornava all'antico. La sua era una reazione al pensiero filosofico tedesco che aveva dominato per oltre un secolo. Reazione all'idealismo kantiano, che insegnava che ciò che si trova al di fuori della nostra mente non possiamo conoscerlo realmente. Husserl tornava a insegnare: la verità è qualcosa di eterno, di immutabile, necessario, che il soggetto conoscente scopre e indaga. Non è qualcosa di soggettivo, una creazione del soggetto. Diceva ai suoi alunni: occorre andare alle cose e domandare loro cosa dicono di se stesse e ottenere in tal modo certezze che non si potrebbero diversamente mai avere procedendo da teorie, da opinioni non controllate. Questa filosofia di Husserl veniva chiamata fenomenologia. Per lui, fenomeno significa il risultato di questa ricerca, che è l'equivalente di verità. Husserl aveva elaborato questa sua filosofia a Vienna, dove, ebreo non credente, aveva studiato con due filosofi cattolici.

col consenso della madre, Edith si trasferisce all'Università di Gottinga nell'aprile del 1913 e ascolta le lezioni di Husserl, che in quel momento ha 54 anni. Il maestro affascina con la squisitezza dei suoi modi, la sua affabilità, la chiara e limpida esposizione del suo pensiero. Con timida riservatezza è amico dei suoi studenti. Lo diventa anche di Edith, di cui apprezza l'intelligenza vivace e l'impegno appassionato per la ricerca della verità, che è l'obiettivo di ogni filosofo. Una sua amica, che ne ricorda gli occhi neri, severi, quasi assenti, traccia così il suo ritratto di allieva. Sempre nelle prime file, piccola di statura, esile, non si faceva notare, tutta concentrata nell'intensità della sua riflessione. La vita di quegli studenti non si esaurisce però tra libri e biblioteche. Alcune belle pagine dagli scritti autobiografici di Edith narrano le escursioni sulle colline intorno a Gottinga con gli amici e le amiche in un clima di festosa allegria, le animate discussioni intorno ai tavoli dei caffè.

Edith scopre i cattolici. Nel gruppo di Hassel, Edith si lega con grande amicizia al giovane professore Adolf Reinach e alla sua giovanissima moglie. Reinach è assistente nella facoltà e braccio destro di Hassel. Un'altra persona che influisce profondamente su Edith è il professor Max Scheler. È un fenomenalista come Hassel, ma introduce nelle sue lezioni dei concetti specificatamente cattolici. Edith annota: fu il mio primo contatto con un mondo che fino a quel momento mi era completamente sconosciuto. Scheler ci insegnava a rigettare gli schemi preconcetti e ad accogliere ogni cosa senza pregiudizi. Così le barriere del razionalismo in cui ero stata educata senza che io quasi me ne rendessi conto caddero e mi trovai davanti al mondo della fede. Uomini e donne per cui io avevo il massimo rispetto e con cui ero in relazione ogni giorno la vivevano e ne erano sostenuti nella vita. Questo fenomeno meritava la mia attenzione. A contatto con persone cattoliche rimase colpita dalla bellezza del Padre Nostro. Ospite per una notte in un cascinale, sul Falder Giorno rimase profondamente impressionata da questa preghiera che recitarono insieme servi e padroni, prima di recarsi al lavoro. Gli anni passati a Gottinga furono per Edith pieni e felici. Ma la Germania e il mondo stavano per cambiare. Nel 1914 quelle nazioni che si erano spartito il mondo per civilizzarlo su incarico di Dio si odiavano ed erano pronte a sbranarsi a vicenda con le armi perfezionate del progresso. Inghilterra, Francia, Russia e poi anche l'Italia da una parte, Germania e Impero Austro-Ungarico dall'altra. Bastava una scintilla per dare inizio al grande incendio. E la scintilla furono i due colpi sparati da un ragazzo di 19 anni a Sarajevo contro l'erede al trono d'Austria, Franz Ferdinando. Il principe morì e con lui iniziò a morire anche l'Europa. Per 5 anni 30 nazioni e 1 miliardo di persone furono travolte da una guerra immane, apocalittica. A Gottinga professori e studenti furono arruolati, l'università si svuotò. Adolf Reinach, che da un anno insieme alla moglie aveva ricevuto il battesimo cattolico, raggiunse il fronte. Anche Edith, nell'aprile del 1915, si arruolò volontaria nella Croce Rossa. Scrisse a sua madre che avrebbe lavorato come aiuto infermiera in un ospedale della Moravia, dove venivano curati soldati austriaci colpiti da malattie contagiose. Frau Stein, la madre, 66enne, le rispose con durezza: «Te lo proibisco, quei soldati sono pieni di pidocchi». La figlia le rispose: «Mamma, devo andare anche senza il tuo permesso». Era il primo conflitto tra Edith, giovane e aperta richiamo della sofferenza dell'amore concreto, e sua madre, sempre più sigillata dall'età e dal lavoro, in posizioni irremovibili.

La laurea e la morte dell'amico Reinach. Edith servì nell'ospedale per 6 mesi, si spese e divenne amica dei malati e dei feriti. Poi tornò a Gottinga a lavorare per la sua laurea. Presentò la tesi di laurea e la discusse nell'agosto del 1916. Ebbe la votazione massima summa cum laude. Sul diploma campeggiava il suo nuovo titolo, Fräulein Dr. Edith Stein. Husserl, in quello stesso 1916, ebbe la cattedra di filosofia nella prestigiosa Università di Friburgo. Il suo assistente, Reinach, era sempre al fronte e il maestro pregò Edith di accompagnarlo a Friburgo come suo assistente di cattedra. Lei accettò con entusiasmo. Non avrebbe mai sognato di diventare, a 25 anni, l'assistente di uno dei più illustri filosofi d'Europa e tenere i corsi preparatori sul fenomenologismo e ordinare le migliaia di appunti del professore per la pubblicazione.

Nel 1917 una notizia molto triste. Adolf Reinach era stato ucciso in battaglia. Edith andò a Gottinga per il funerale e accettò con riconoscenza l'invito della giovane vedova di mettere in ordine i manoscritti di Adolf. Ricordava quei due giovani sposi, felici. Entrare nella casa dove li aveva conosciuti così le diede una profonda angoscia. Incredibilmente fu la giovane vedova a consolarla con parole che Edith non si sarebbe mai aspettata. «Sono lacerata nel cuore, ma accetto la perdita di Adolf come una partecipazione al sacrificio della croce che porta guarigione e vita a tutti. Il mio cuore mi dice che Adolf ora vive con Dio, ha raggiunto il suo obiettivo».

Smith non seppe rispondere nulla, ma 35 anni dopo scriverà: «Fu allora che incontrai la croce per la prima volta e la forza divina che essa dà a coloro che la portano. Per la prima volta la Chiesa, nata dalla passione di Cristo e vincitrice della morte, mi apparve visibilmente. In quel momento la mia incredulità cominciò a sgretolarsi, l'ebraismo diventava sempre più estraneo al mio spirito e la luce di Cristo si apriva la strada nel mio cuore, Cristo nel mistero della croce». Riordinando gli appunti di Adolf, impegnato come lei nella ricerca appassionata della verità, Edith lo sorprese a camminare su strade da lei insospettate. Una di queste era la preghiera. Adolf aveva scritto: «Tramite la preghiera vengo in contatto con l'elemento fondamentale del mondo, fatto carne e vissuto tra noi, Cristo». È difficile dire quello che si prova davanti a Cristo. In lui l'essere divino che è al di fuori del tempo e che oltre il mondo sembra sbocciare nel tempo e nel mondo. Edith, davanti a queste righe, rimase di sasso. Mai avrebbe pensato che il filosofo Adolf Reinach fosse giunto a credere che Cristo era Dio e che la preghiera era una via per raggiungere la verità ultima. Tornando a riprendere il suo posto di assistente accanto ad Husserl, Edith ripensò con intensità la realtà che aveva scoperto. Il fenomeno della fede le era stato mostrato non come una possibilità interessante, ma come realtà centrale nella vita di due persone alle quali era molto vicina per affetto e per stima. Nel 1918 la Prima Guerra Mondiale terminò con un tragico bilancio: 10 milioni di morti e 20 milioni di feriti. Molti erano tedeschi e tutti compresi tra i 15 e i 50 anni. Era morto nelle trincee e sui campi di battaglia una buona parte delle giovani e brillanti generazioni d'Europa. Città intere, parte delle nazioni erano in rovina. Così pure la civiltà europea, basata su quel progresso materiale che non dava più certezze.

terminiamo qui per oggi questa prima parte della vita di Edith Stein, la carmelitana uccisa ad Auschwitz, che il Papa ha recentemente chiamata ponte fra ebrei e cristiani. A risentirci.

0: Noi abbiamo imparato a conoscere l'amore di Dio.
1: Dio è amore.
2: Non dobbiamo aver paura di chi ci ama.
0: Anzi, l'amore perfetto di Dio caccia via la paura.
3: Dalla prima lettera di Giovanni.
2: Radio Voce nel Deserto.

0: In Blu 2000 News.
1: Siate operatori di pace, così stamane il Papa incontrando i giovani di tutta Europa riuniti ad Assisi nel segno di San Francesco. L'Iran smentisce accordi con gli Stati Uniti, ma la trattativa va avanti. Per ora fanno sapere da Teheran l'intesa su Hormuz coinvolge soltanto l'Oman. Oggi la giornata più calda con il bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate. L'AFA resterà in atto almeno fino a Ferragosto. Lutto nel mondo della musica, è morto a 86 anni il cantautore Francesco Guccini a Bologna, lutto cittadino nel giorno dei funerali. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con il nostro radiogiornale con la visita di Papa Leone ad Assisi nel segno di San Francesco insieme ai giovani di tutta Europa. Andiamo in diretta con noi Rita Salerno.
2: Sì, buongiorno. Esattamente, il Papa adesso si trova già in Vaticano, quindi la visita si è conclusa, ma prima di congedarsi il Papa ha presieduto la messa, ha incontrato i giovani, ha stato in preghiera la Porziuncola e salutato privatamente i membri della famiglia francescana. Nell'omelia Leone si è soffermato sulla festa della Trasfigurazione, di cui oggi la Chiesa fa memoria, per sottolinearne il mistero di luce che rimanda al contrasto tra luce e ombra, scrittore di incomprensione. Poi il richiamo ad Assisi, dove è iniziata la trasfigurazione di Francesco, e dichiara: e non si può restare spettatori di fronte alla bellezza della gloria di Dio, ha sottolineato il Papa, che ha invitato a prendere decisioni, a vincere rassegnazione e paure e a dare vita ad una civiltà dell'amore, attualizzando la missione di San Francesco, per poi richiamare la sua prima incisica Magnifica Humanitas, per proporre a tutti i giovani di dare forma al proprio tempo ad una missione nel segno di San Francesco. Sentiamo un estratto della sua omelia e poi linea allo studio.
3: La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione, in cui comprendere perché vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni, e osare quell'obbedienza allo Spirito Santo che ha reso audaci e creativi tutti coloro che hanno accettato di seguire Gesù. Noi ci difiguriamo separandoci da Lui e dagli altri. Ci trasfiguriamo invece nei legami che nutrono e chiamano alla vita. La spiritualità francescana, nella quale siete stati formati, è tra le più attente a riparare i rapporti fondamentali con Dio e con tutte le sue creature, un'armonia da custodire e coltivare oggi più che mai.
1: Andiamo ora in Golfo Persico, raggiunta l'intesa di massima tra Iran e Oman sul passaggio nello stretto di Hormuz. Teheran specifica: al momento nessuna negoziazione con gli Stati Uniti. Franco Rossi.
4: Si sta lavorando ad una dichiarazione congiunta, a patto che terze parti non vengano ad ostacolare il processo. Il riferimento è agli Stati Uniti, a cui tuttavia Teheran riconosce di aver inviato nelle ultime ore messaggi di disponibilità a tornare agli impegni precedenti. L'intesa prevederebbe l'ingresso dal lato iraniano e l'uscita da quello omanita, nessun pedaggio per 60 giorni e la corsia centrale verrebbe bonificata dalle mine iraniane. Intanto Trump nega le informazioni circolate sui media statunitensi secondo cui Washington sarebbe a corto di missili per la guerra in Iran e minaccia su Social Truth i traditori. Secondo Washington Post, la scorsa settimana a Camp David, in una riunione di gabinetto, Trump avrebbe avuto un diverbio con il segretario alla difesa, Hexet, che lo avrebbe indotto in errore riguardo alle scorte di munizioni americane. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In Ucraina è passata un'altra notte di guerra. Marco Bolini.
5: Dopo il pesante bombardamento di ieri su Kiev con parecchi missili balistici, nessuno intercettato, risultato 17 morti e 44 feriti, Zelensky ha chiesto con forza agli alleati sistemi di difesa antiaerea. Sto discutendo con i paesi alleati su come possiamo continuare a fornire ciò di cui l'Ucraina ha urgente bisogno, ha detto il segretario della NATO Rutte dopo aver sentito Zelensky. Ma da quell'orecchio Trump non ci sente. Ha negato a Kiev i Patriot perché gliene restano pochi e servono a lui e ai suoi alleati arabi in Medio Oriente. Ma questa in realtà è sempre più una guerra di droni, piccoli, economici, letali. Mosca dice di averne abbattuti ben 605 la scorsa notte. Ma il drone che oggi riceve tutta l'attenzione è quello esplosivo trovato vicino a un cargo ucraino nello scalo tedesco di Lipsia, rotta principale verso Kiev. Berlino parla di attacco ibrido, un'operazione complicata, certo non opera di dilettanti. Tutto fa pensare al boss del Cremlino che lancia l'ennesimo pizzino all'Europa. Marco Burini di Nano Studio.
1: La pagina politica, restano gli strascichi dopo la bagarre ieri in Parlamento sul caso del Mastro. Alessio Orlandi.
6: All'indomani del no di Montecitorio all'uso delle chat tra Del Mastro e Caroccia non si spegne la polemica tra la maggioranza e i partiti di opposizione. Urla, contestazioni e accuse incrociate hanno trasformato ieri la Camera dei Deputati in un ring che ha portato anche alla sospensione della seduta. Secondo la Procura di Roma, quei messaggi sono necessari per l'indagine sul ristorante di cui l'ex sottosegretario alla giustizia era socio insieme alla figlia di Caroccia, presunto prestanome del clan senese. È una barbarie impedire le indagini sulla mafia, le parole di AVS, mentre i colleghi rossoverdi hanno inscenato una protesta con gli occhi bendati. No allo scudo, pensate agli italiani, ha rincarato la segretaria del PD Schlein. Il capo dei 5 Stelle Conte ha accusato la maggioranza di aver macchiato con disonore le istituzioni, seguito dai parlamentari del movimento che hanno sollevato i cellulari con lo slogan fuori le chat. Compatta la maggioranza, nessuno scudo per ostacolare il lavoro della magistratura, ha ribadito Pittalis di Forza Italia. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine, le parole di Bignami di Fratelli d'Italia rivolte all'ex premier Conte. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Omicidio nel carcere di Prato, dopo una connotazione in cella fra reclusi, è stato trovato morto in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni, originario della Nigeria. Il decesso risale a ieri sera. Parliamo ora dell'ondata di caldo che oggi tocca tutte 27 le città monitorate, quindi bollino rosso. Giuseppe Caporaso.
7: Non molla il gran caldo lungo la penisola, oggi record di bollini rossi con l'afa che dovrebbe restare fino a Ferragosto. Il caldo insomma sembra non dare tregua e stringe una morsa di calore soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso su tutte le 27 città monitorate, mentre scatta l'allerta per il maltempo in 7 regioni: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Insomma, ancora difficoltà e problemi per questo caldo che attanaglia il paese. In tanti ricorrono a strumenti come ventilatori e condizionatori per cercare di alleviare la calura in queste settimane. Il docente di igiene dell'Università Cattolica, Walter Ricciardi, sottolinea i possibili effetti sulla salute delle persone anche in autunno per queste continue ondate di calore estive e parla di aria condizionata salvavita in questi mesi. L'estate 2026 rischia così di essere una delle più care per le famiglie italiane. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager nei settori energia e gas, il costo per l'utilizzo di condizionatori e altri dispositivi per il raffrescamento domestico potrà superare i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: È morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie e dalla figlia, nel rispetto delle sue volontà hanno fatto sapere. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. In quel giorno ci sarà il lutto cittadino nella città di Bologna. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo, verrà invece organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La multa dell'antitrust di oltre 2 milioni e mezzo di euro a Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini. Il provvedimento varato per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Prima di chiudere diamo uno sguardo alla borsa di Milano, le incertezze per quanto riguarda lo stretto di Hormuz fanno calare i guadagni rispetto alla giornata di ieri, FTSE MIB che comunque fa segnare un più 0,90%. Vi ricordo che anche questa edizione della Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio può essere riascoltata sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona giornata.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

condizionato e incondizionato. Quando parliamo d'amore, dovremmo sempre tener presente che per ciascuno di noi questa parola ha un significato diverso. Ancora una volta, la nostra idea dell'amore dipende da quanto abbiamo imparato dalle nostre esperienze di relazioni precoci. Se conosci le condizioni in cui sei venuto al mondo, puoi già farti una idea del modello di amore che hai appreso e che probabilmente è diventato in seguito il tuo modello inconscio. Se sei stata una figlia o un figlio fortemente desiderato, la tua nascita sarà stata salutata come una benedizione, certamente, almeno per qualche tempo, sarai stato oggetto di amore e attenzioni molto speciali. Nulla ti sarà stato chiesto in cambio, né avrai dovuto fare alcunché per meritarlo. Se viceversa il tuo arrivo non era programmato, se c'erano già diversi fratelli o sorelle prima di te, e magari le condizioni economiche della tua famiglia destavano nei tuoi genitori qualche preoccupazione, è probabile che la tua nascita sia stata accompagnata da qualche elemento conflittuale e che l'amore che hai sperimentato ne abbia risentito. È possibile che tu ti sia sentito inconsciamente in dovere di non pesare, di giustificare la tua presenza o di fare qualunque cosa per meritare più amore o attenzione. Indipendentemente da questi esempi, volutamente semplificati, dal tipo di amore che puoi aver ricevuto, possono essere entrate in gioco molte altre variabili che comprendono gli stessi apprendimenti da parte dei tuoi genitori. Loro stessi potrebbero avere imparato a esprimere apertamente i loro sentimenti e la loro affettività, o viceversa potrebbero avere avuto una educazione improntata al pudore sentimentale e non essere stati mai eccessivamente espansivi nell'esprimerla. Ci sono famiglie calde e accoglienti e altre totalmente inaffettive. Ci sono genitori uniti che si amano e che comunicano ai figli un senso di sicurezza e certezza dell'essere amati e ben voluti. Altri che si sentono affaticati dalle responsabilità genitoriali e fanno sentire i figli come un peso, immeritevoli di essere amati incondizionatamente. Situazioni sulla carta idilliaca che possono avere risentito di problematiche affettive ed emozionali diverse, e quando le cose non sono chiare e nette nella loro espressione o mutano nel tempo, il terreno dell'amore appreso si fa confuso e ci ritroviamo nella condizione peggiore, quella dell'ambivalenza, una condizione che non ci dà punti di riferimento, dove vale una cosa e il suo contrario, che condizionerà anche il nostro futuro modo di amare, gli altri e soprattutto noi stessi. Di tutto questo non c'è alcuna evidenza nei primi anni di vita. Le prime tracce di questi modelli appresi emergono solo durante l'adolescenza, per manifestarsi in modo più evidente in età adulta, per esempio nella tipologia di partner che scegliamo, nel rapporto di coppia prima e in quello genitoriale più tardi. Non ho idea di come sia andata per te e mi auguro per il meglio, ma ciò su cui puoi riflettere è se quello che hai vissuto ha influenzato la tua idea dell'amore e di conseguenza la tua capacità di amarti e di amare. Comunque sia andata, posso dirti con assoluta certezza che non è mai troppo tardi per riparare, a partire dalla consapevolezza che tutte le variabili amorose che abbiamo conosciuto possono ridursi a due tipologie: l'amore condizionato e l'amore incondizionato. Anche se è auspicabile che almeno per un breve periodo tutti noi abbiamo sperimentato alcune forme di amore incondizionato, è probabile che crescendo non sia stato più così. Il dovere di corrispondere tanto nel carattere che nel comportamento alle richieste e alle aspettative delle nostre sorgenti di amore e accudimento può averci costretti a sperimentare soltanto delle forme di amore condizionato. Il messaggio inconscio di queste figure può essere stato: ti amo e ti accetto,
solo se sei come mi aspetto che tu sia. È una tua responsabilità meritare il mio amore, quindi regolati di conseguenza. Nella mia esperienza terapeutica mi sono spesso imbattuto nelle conseguenze di una implicita rinuncia a essere amati incondizionatamente e alla decisione di amare qualcun altro esclusivamente se corrisponde ai nostri standard e alle nostre aspettative, quasi sempre connotate da un irraggiungibile ideale di perfezione. Se sei inconsciamente convinto che il mondo ti potrà amare e la vita gratificare solo se in qualche modo corrisponderai alle sue aspettative e ti comporterai di conseguenza, c'è ben poco che tu possa fare per volerti bene. Se continuerai a stabilire uno standard e delle caratteristiche per considerarti amabile o meno, sottoponendoti alle pressioni e ai ricatti dei modelli che hai introiettato o che ti sei dato, non sarà più la società a considerarti inadeguato, insufficiente o non meritevole, ma sarai tu stesso. Smetti dunque tu per primo di porre condizioni per accettarti e amarti completamente, profondamente e incondizionatamente. Impara a conoscerti meglio e valutare quanto amore hai per te stesso. Hai delle potenti risorse interiori per farlo: la compassione, la tenerezza, la benevolenza, l'amorevolezza, la gentilezza e perfino il perdono, che devi imparare a rivolgere prima di tutto a te stesso. Se non sarai capace di accettarti per quello che sei e da quell'accettazione ripartire per migliorare ed evolvere, non lo farà nessuno al tuo posto. Ogni altro traguardo nella vita diventerà più raggiungibile se imparerai ad amarti tu per primo, incondizionatamente.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: In alcune società, tante persone non sono libere di esprimere la propria fede, i propri valori, le proprie idee. Se le esprimono con libertà, vanno in carcere. Altrove, specialmente nel mondo occidentale, molti autoreprimono le proprie convinzioni etiche o religiose. Ma così non si può uscire dalla crisi, o comunque non si può uscire migliori. Usciremo in peggio.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Nelle mie letture non ho mai trovato un testo che celebri così ripetutamente la grandezza delle creature come il libro dei Salmi. Rileggendo quelle parole di San Paolo, viene alla mente il Salmo 19. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Il re Davide parla della creazione come di un linguaggio comprensibile da tutti. Nel Salmo 8 il poeta guarda il cielo, opera delle dita di Dio, guarda la luna e le stelle, e di fronte a tale immensità gli viene da pensare alla propria piccolezza. Poi si riprende e vede l'uomo in rapporto agli altri animali che sono posti sotto i suoi piedi: gli armenti, le greggi, le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare. Sono contemplati nel loro legame con l'uomo, al cui servizio sono posti. Eppure, nello stesso tempo, hanno una dignità che toglie ogni arbitrio al loro vivere in sua funzione. Gli animali, e più in generale tutta la natura, che pure è gloria dell'uomo, non è cosa che egli possa distruggere senza subirne le conseguenze. Ho pensato spesso al mistero della presenza degli animali nella nostra vita e soprattutto all'assenza in loro della parola. Tale assenza è, in certo qual modo, un richiamo ad un silenzio, ad un linguaggio di cui non conosciamo le chiavi se non molto superficialmente. Forse sta proprio in questo silenzio la ragione per cui alcuni popoli antichi percepivano la presenza del divino negli animali. Penso per esempio ai gatti per gli egizi. Guardano, anzi scrutano, e non parlano. Ti interrogano con i loro occhi e sembrano rinviarti ad una dimensione della vita che hai dimenticato. Quando penso alla vita futura non so immaginarla senza piante e animali. Ogni parola su di essa è certamente come un balbettio. Non sappiamo cosa significhi il rinnovamento della creazione di cui parla San Paolo, ancora nella lettera ai Romani. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa. E nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.

All'inizio della letteratura italiana, un testo poetico ha espresso in modo inarrivabile ciò che ho voluto dire in queste righe. Nel Cantico delle Creature, Francesco d'Assisi loda Dio perché è creatore e lo loda attraverso ciò che ha creato. Il sole, fonte della luce, prima e fondamentale immagine di Dio, come nel Salmo 19. Accanto a lui la luna e le stelle, e poi il vento, che spargendo nel mondo i semi è all'origine della vita, così come spingendo le nubi è all'origine della pioggia e dell'acqua, fonte di ogni esistenza, utile, umile, preziosa e casta. Per l'uomo che sa riconoscere il creatore e le creature, esse non sono più soltanto cose. Acquisiscono una dignità che le rende preziose. Così il fuoco che illumina la notte in quei tempi in cui era l'unica fonte di luce che potesse trafiggere il buio quando il sole si nascondeva, è visto da Francesco come sorgente di gioia, di forza, di bellezza. La terra è chiamata madre perché produce frutti e fiori. Il santo conclude questo cantico con la lode dell'uomo che sa perdonare, che sostiene il proprio dolore per amore di Dio. Per questo anche la morte è lodata. Essa non è la fine di tutto, ma l'inizio di una nascita nuova, di un rinnovamento della creazione.

L'ecologia è un tema di cui ultimamente si parla molto. La parola viene dal greco oikos e logos. Oikos è la casa, ma è anche l'ambiente. Logos è la scienza, ma è anche l'ordine. La parola ecologia può essere dunque tradotta come ambiente ordinato. Proprio questo significato mi suggerisce l'esistenza di un'ecologia sana e di una malata. Quest'ultima è quella che non riconosce un ordine gerarchico all'interno della natura. Quando si perde la gerarchia della creazione, quando si dimentica che la natura è al servizio dell'uomo, la vera ecologia muore. Tutta la sanità dell'ecologia sta dunque in questo equilibrio: mantenere una gerarchia all'interno della natura e nello stesso tempo affermare che la natura non è un puro oggetto a disposizione dell'uomo. Distruggendo la natura, l'uomo distrugge se stesso, non solo materialmente, ma anche spiritualmente, perché essa rappresenta per lui una spinta costante verso la riflessione sull'origine e il fine della vita. L'Oriente, penso alla tradizione ortodossa, ha saputo custodire meglio dell'Occidente il valore profondo dell'unità fra l'uomo e la natura. Ha visto in ciò una strada di salvezza per l'uomo. Starets Zosima, nel sesto libro dei Fratelli Karamazov, dice: «Amate tutta la creazione divina nel suo insieme e in ogni granello di sabbia. Amate ogni foglia, ogni raggio di luce, amate gli animali, le piante, tutte le cose. Se amerai tutte le cose, scoprirai in esse il mistero divino. Una volta che l'avrai scoperto, comincerai a conoscerlo sempre meglio, ogni giorno più a fondo, e alla fine amerai tutto l'universo d'un amore totale e completo. Amate gli animali. Dio ha dato loro un principio di pensiero e una gioia senza inquietudine. Non li turbate, non li tormentate, non togliete loro la gioia, non andate contro le intenzioni di Dio». Con la stessa coscienza, un altro autore russo, il teologo Nikolai Berdyaev, scrive: «L'uomo è il centro della vita universale che, caduta per il suo errore, deve risollevarsi attraverso di lui». Troviamo in queste parole di scrittori, teologi e filosofi russi del XIX e XX secolo l'eco delle grandi parole dei padri greci. Massimo il Confessore, teologo bizantino del VII secolo, scrive: «Cristo è il grande mistero nascosto, il felice scopo per il quale ogni cosa fu creata. Egli rappresenta il pleroma, la pienezza in cui tutte le creature compiono il proprio ritorno a Dio». I padri non avevano una visione romantica, conoscevano il peso del peccato, delle divisioni, della morte, molto più di ogni autore letterario. Eppure potevano scrivere: «Il mondo totale entra totalmente nel Dio totale». Hélène e Jean Baster, nel loro libro «Per un'ecologia cristiana», vedono tre tappe verso la riscoperta di una posizione autentica dell'uomo nei confronti del creato. Innanzitutto l'acclamazione, cioè il riconoscimento delle creature come cosa buona, eco delle parole di Dio all'inizio di tutta la storia, riportate nel libro della Genesi. Poi la compassione. Occorre che il disordine, la sofferenza e la morte entrino nella passione di Cristo per essere liberate. Infine la glorificazione, quella di cui parla Paolo nel capitolo 8 della lettera ai Romani. In questa prima tappa del mio viaggio trovo infine uno dei più grandi poeti dell'antichità, Gregorio di Nazianzo. Rivolgendosi al Creatore, scrive: «Tutti gli esseri ti celebrano, i parlanti e i muti. Tutti gli esseri ti rendono onore, i pensanti e i non pensanti. Il gemito di tutti verso di te si protende. Tutto ciò che esiste ti prega, e verso di te ogni essere che sa leggere l'universo eleva un inno di silenzio».

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone,

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Cristina ritorna a Cracovia.
1: Ritorno oggi a Cracovia in compagnia di una suora. La mia anima è avvolta nella sofferenza. Con un atto di volontà mi unisco incessantemente a Gesù. Egli è la mia forza e il mio vigore. Sii benedetto, oh Dio, per tutto ciò che mi mandi. Nulla avviene sotto il sole senza la tua volontà. Io non posso conoscere i tuoi piani nei miei confronti, ma accosto le labbra al calice che mi viene offerto da te.
0: Sulle ultime pagine del terzo quaderno del suo diario, suor Faustina scrive le intenzioni per ogni giorno della novena che Gesù le aveva rivelato nell'apparizione del 26 marzo 1937. Come sappiamo, la novena consiste nella recita della coroncina per 9 giorni, dal Venerdì Santo alla prima domenica dopo la Pasqua, festa della Divina Misericordia. Ecco le intenzioni per le quali pregare in ogni giorno della novena secondo i desideri di Gesù.
1: Gesù, confido in te. Novena alla Divina Misericordia che Gesù mi ha ordinato di scrivere e di fare prima della festa della Misericordia. Ha inizio il Venerdì Santo.
2: Desidero che durante questi 9 giorni tu conduca le anime alla sorgente della mia misericordia, affinché attingano forza, sollievo ed ogni grazia ad esse necessaria nelle fatiche della vita, ma specialmente nell'ora della morte. Ogni giorno condurrai al mio cuore una diversa schiera di anime e le immergerai nell'oceano della mia misericordia. E io introdurrò tutte queste anime nella casa del Padre mio. Lo farai in questa vita e nella futura. Non negherò nulla a nessuna anima che tu condurrai alla sorgente della mia misericordia. Ogni giorno chiederai al Padre mio, per la mia dolorosa passione, le grazie per queste anime.
1: Risposi: Gesù, non so come fare questa novena e quali anime introdurre per prime nel tuo compassionevole cuore. Gesù mi ha risposto che ogni giorno mi avrebbe detto lui quale anime devo introdurre nel suo cuore.
0: Primo giorno.
2: Oggi conducimi tutta l'umanità e specialmente i peccatori e immergili nel mare della mia misericordia. Con questo mi consolerai per l'amara tristezza in cui mi getta la perdita delle anime.
0: Secondo giorno.
2: Oggi conducimi le anime dei sacerdoti e le anime dei religiosi e immergili nella mia insondabile misericordia. Essi mi hanno dato la forza di superare l'amara passione. Per mezzo loro, come per mezzo di canali, la mia misericordia scende sull'umanità.
0: Terzo giorno.
2: Oggi conducimi tutte le anime devote e fedeli ed immergili nel mare della mia misericordia. Queste anime mi hanno confortato lungo la strada del Calvario. Sono state una goccia di conforto in un mare di amarezza.
0: Quarto giorno.
2: Oggi conducimi i pagani e coloro che non mi conoscono ancora. Anche a loro ho pensato nella mia amara passione e il loro futuro zelo ha consolato il mio cuore. Immergili nel mare della mia misericordia.
0: Quinto giorno.
2: Oggi conducimi le anime degli eretici e degli scismatici ed immergili nel mare della mia misericordia. Nella mia amara passione mi hanno lacerato le carni ed il cuore, cioè la mia Chiesa. Quando ritorneranno all'unità della Chiesa si riemergeranno nelle mie ferite ed in questo modo alleveranno i dolori della mia passione.
0: Sesto giorno.
2: Oggi conducimi le anime miti e umili e le anime dei bambini e immergili nella mia misericordia. Queste anime sono le più simili al mio cuore. Esse mi hanno sostenuto nell'amaro travaglio dell'agonia. Li ho visti come gli angeli della terra che avrebbero vigilato presso i miei altari. Su di loro riverso le mie grazie a pieni torrenti. Solo un'anima umile è capace di accogliere la mia grazia. Alle anime umili concedo la mia piena fiducia.
0: Settimo giorno.
2: Oggi conducimi le anime che venerano in modo particolare ed esaltano la mia misericordia ed immergile nella mia misericordia. Queste anime hanno sofferto maggiormente per la mia passione e sono penetrate più profondamente nel mio spirito. Esse sono un riflesso vivente del mio cuore pietoso. Queste anime risplenderanno con una particolare luminosità nella vita futura. Nessuna finirà nel fuoco dell'inferno. Difenderò in modo particolare ciascuna di loro nell'ora della morte. Le anime che onoreranno la mia insondabile misericordia, io stesso le difenderò come mia gloria durante la vita, ma specialmente nell'ora della morte.
0: Ottavo giorno.
2: Oggi conducimi le anime che sono nel carcere del purgatorio ed immergile nell'abisso della mia misericordia. I torrenti del mio sangue attenuino la loro arsura. Tutte queste anime sono molto amate da me. Ora stanno soddisfando la mia giustizia. È in tuo potere recar loro sollievo. Prendi dal tesoro della mia Chiesa tutte le indulgenze ed offrile per loro. Ah, se conoscessi i loro tormenti, offriresti continuamente per loro l'elemosina dello spirito e pregheresti i debiti che essi hanno nei confronti della mia giustizia.
0: Nono giorno.
2: Oggi conducimi le anime tiepide ed immergili nell'abisso della mia misericordia. Queste anime feriscono il mio cuore nel modo più doloroso. La mia anima nell'orto degli ulivi ha provato la più grande ripugnanza per le anime tiepide. Sono state loro la causa per cui ho detto: Padre, allontana da me questo calice, se questa è la tua volontà. Per loro, ricorrere alla mia misericordia costituisce l'ultima tavola di salvezza.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, come figlio di te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II, commento del padre Giuseppe Cellucci, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: dal paragrafo 13 della Redemptoris Mater. Il mistero dell'incarnazione si è compiuto quando Maria ha pronunciato il suo fiat: avvenga di me quello che hai detto, rendendo possibile, per quanto spettava a lei nel disegno divino, l'esaudimento del voto di suo figlio. Maria ha pronunciato questo fiat mediante la fede. Mediante la fede si è abbandonata a Dio senza riserva e ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del figlio suo. E questo figlio, come insegnano i padri, l'ha concepito prima nella mente che nel grembo, proprio mediante la fede. Giustamente dunque Elisabetta loda Maria e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Queste parole si sono già compiute. Maria di Nazareth si presenta sulla soglia della casa di Elisabetta e di Zaccaria come madre del figlio di Dio. È la scoperta gioiosa di Elisabetta. La madre del mio Signore viene a me.
1: Quando si dice che la famiglia di Nazareth è modello di ogni famiglia, significa che Maria e Giuseppe sono una luce importante per quanti compongono una famiglia umana. Il loro esempio è come il sole che, entrando in una stanza buia, fa riprendere vita a tutto.
2: Nel disegno di Dio, la famiglia di Nazareth è costituita da due persone, fedeli alla legge del Signore. Lui, uomo giusto, lei oggetto del favore divino. La vita di Maria e Giuseppe è segnata da una profonda comunione sponsale, nonostante gli aspetti esterni inducano a pensare il contrario. Insieme affrontano i disagi provocati dal censimento di Augusto, nella gioia e nella povertà. Con gioia vivono l'evento salvifico della nascita di Gesù e compiono i riti prescritti dalla legge. Soffrendo insieme, si mettono alla ricerca di Gesù adolescente.
1: Durante il viaggio in Terra Santa del gennaio 1964, il venerabile Paolo VI ha fatto visita anche a Nazareth nella Basilica dell'Annunciazione, dove durante l'omelia ha detto:
3: qui si apprende cos'è la famiglia, cos'è la comunione d'amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro e inviolabile. Nazareth come luogo esemplare della vita familiare.
1: Maria è la Vergine Sposa, una prerogativa vissuta in sintonia con il disegno di Dio. Da essa emerge lo spirito di un tempo nuovo, dove materia e spirito, umano e divino, non sono più una polarità antinomica, ma realtà unificate nella persona della Vergine Sposa. L'abate Santo Dilone di Cluny, in una sua omelia, esclama:
4: o inaudito e ammirabile esempio di singolare umiltà, colei che godeva di concepire il suo Signore e Creatore e non dubitava che sarebbe nato da lei, pur potendosi riconoscere, senza venir meno all'umiltà, come Signora di tutti i fedeli, non esitò a dichiararsi la serva del suo Signore.
1: Da sempre la Divina Maternità ha costituito per la ricerca teologica, per la liturgia e il Magistero, un punto vivo di studio e di riflessione. La maternità divina in Maria non stabilisce soltanto un rapporto tra lei e Cristo, ma crea un intimo rapporto con la Chiesa. Non bastano le moderne conquiste ad aiutare l'uomo se non si rispetta in pieno il disegno di Dio sull'umanità. Infatti, senza l'amore di Dio, le famiglie e la società non possono andare molto lontano. Parlando ai fedeli radunati in piazza San Pietro domenica 30 gennaio 1994, Papa Giovanni Paolo II ha detto:
0: quando l'uomo prega, si pone di fronte a Dio, a un tu divino, e coglie insieme l'intimità vera del proprio io. Tu divino, io umano, essere personale creato a immagine di Dio. Altrettanto succede nella preghiera familiare. Ponendosi alla luce del Signore, la famiglia si sperimenta profondamente come soggetto comunitario, un noi cementato da un eterno disegno di amore che nulla al mondo può distruggere.
1: Preghiamo Dio Padre, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra. Padre che è amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi sorgente di divina carità e vero santuario della vita e dell'amore. E alla famiglia il beato Giovanni Paolo II dedica il discorso prima dell'Angelus del 29 dicembre 2002.
5: Carissimi fratelli e sorelle, come vorrei che la serenità, la concordia e l'amore della casa di Nazareth non mancassero nelle famiglie di oggi. Con insistente preghiera chiedo al Signore che tutti i genitori cristiani siano consapevoli del loro compito irrinunciabile nei confronti sia dei figli che della società. Da essi si attende una vera ed efficace testimonianza evangelica. Ogni famiglia cristiana chiamata ad offrire un esempio convincente della possibilità di un matrimonio vissuto in modo pienamente conforme al disegno di Dio e alle vere esigenze della persona umana, di quella dei coniugi e soprattutto di quella più fragile dei figli. Una famiglia unita che cammina seguendo questi principi supera più facilmente le prove e le difficoltà che incontra sul suo cammino.

la figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno e Stefano Pietrosanto Valli hanno collaborato al microfono Pierpaolo Cuna e Stefano Mondini. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gen Verde. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie, prega per noi. Gesù predicava nel regno il Vangelo e la conversione.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: perdona le nostre colpe, riservaci al fuoco d'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù sopra un monte si trasfigurò,

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Delle grazie.
0: Prega per noi.
1: Gesù nella cena il pane spezzò, è il mio corpo e a noi si donò.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre e al Figlio.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia o dolce vita.

0: Abi Tuğçe El Kreyasu.
1: Kreyasu Tuli.
0: Sentio di tutte le grazie.
1: Kreyasu Tuli.
0: Aurora radiosa nei nostri giorni.
1: Kreyasu Tuli.

anni. Difesa per la fede degli anziani. Salute dei nostri malati. Consolatrice dei carcerati.

Madonna delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre amorosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e abbondanza a tutti voi. Oggi la Chiesa ci rallegra con la festa della trasfigurazione di Gesù. Alcune settimane prima della sua passione, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. In tante maniere lui aveva rivelato loro la sua identità, innanzitutto con le opere che compiva. Come diceva Nicodemo, nessuno può fare le opere che tu fai se non è da Dio. Più volte aveva interpellato i suoi discepoli: agenti di me, che cosa dici? E voi cosa ne dite? Alcune settimane prima della sua passione li chiamò i tre discepoli prediletti, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li condusse su un alto monte non nominato, ma che la Chiesa ha sempre edificato col monte Tabor, distante da Nazareth una mezz'oretta di viaggio in Pullman. E lì davanti a tutti Gesù andò a pregare e mentre pregava si trasfigurò davanti a loro e apparve insieme a Gesù Mosè a indicare che tutta la legge che veniva da Mosè e che il popolo praticava, chi più chi meno, quella legge aveva parlato di Cristo, aveva parlato di Lui, di Gesù. Apparve anche il grande profeta Elia, che rappresentanza di tutta la profezia dell'Antico e di tutti i profeti dell'Antico Testamento, per testimoniare che i profeti avevano parlato di Lui. E quindi Gesù era il compimento di tutta la legge e di tutti i profeti, era l'attesa, il promesso dal Padre, l'inviato di Dio. E davanti a loro quindi si trasfigurò e manifestò la sua gloria. In una preghiera che troviamo nel Vangelo di San Giovanni, Gesù prega il Padre dicendo: il Padre glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. E una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. E in questa occasione abbiamo quindi una manifestazione della gloria di Gesù. Padre, glorifica il Figlio tuo con quella gloria che aveva presso te prima che il mondo fosse. Ecco allora che agli occhi attoniti degli apostoli Gesù appare solennemente luminoso, con le vesti sfolgoranti. Qualcuno, cari fratelli, ai nostri giorni, leggendo il Vangelo, è tentato di spiegare questi eventi come non una invenzione, ma una creazione, una fantasia da parte degli apostoli per creare grande personaggio. Ma di queste cose nella storia se ne sono avute diverse. Ho citato più volte in passato il caso di San Serafino di Sarov. Al suo discepolo molto teofilo che gli chiedeva: Padre, fammi vedere lo Spirito Santo. E il santo invitò il discepolo a fissarlo negli occhi e il suo volto si trasfigurò al punto tale che il discepolo non riuscì a fissare lo sguardo sul suo volto. Così in occasione altri santi che sono apparsi trasfigurati, illuminati, elevati da terra nella potenza dello Spirito, situazioni che si sono ripetute e si ripetono nella storia. Oltre alle manifestazioni della gloria dei santi al di là di questa vita, ora se queste cose avvengono anche ai nostri giorni, non possiamo dubitare, non abbiamo motivo per dubitare che ciò sia avvenuto nella vita di Gesù. E quindi questi episodi stanno ad anticipare agli occhi degli apostoli quella che è la vera gloria di Gesù. E questo perché i commentatori sono tutti d'accordo nel dire che Gesù volle preparare il cuore dei suoi discepoli all'evento della sua passione, anticipando loro ciò che stava per accadere. Così pure, fratelli, noi davanti ai nostri occhi possiamo avere la visione della nostra morte, possiamo invece avere la visione di quanto ci aspetta, come per esempio ci spiega l'Evangelista San Giovanni quando dice: noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma quello che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è, e chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Noi dobbiamo fissare lo sguardo sulla gloria che ci aspetta e che Gesù appunto ha anticipato per tutti noi, farci comprendere a quale tesoro di gloria siamo destinati, quale gloria racchiude la volontà di Dio per noi tra i santi. E ascoltiamo allora nella prima lettura una visione del profeta Daniele, che vide la gloria di Dio, un fuoco divorante che usciva dal trono di Dio, e al termine un uomo o un personaggio simile a un figlio di uomo che veniva sulle nubi del cielo, a cui veniva dato il potere e la gloria in cielo, in terra e sottoterra. Così Gesù nel Vangelo più volte dice: vedrete un giorno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo nella sua maestà. E nella seconda lettura e nel Vangelo la Chiesa ci presenta un brano dell'Evangelista San Matteo che ci racconta appunto questa visione, come abbiamo descritta, che vuole preparare il cuore dei discepoli a saper affrontare l'evento della passione quando questo sarà accaduto. E ricordiamo ancora, fratelli, che la morte come tale non viene da Dio. La morte non viene da Dio. La morte è entrata nel mondo, dice il libro della Sapienza, a causa per invidia del diavolo. La morte viene da Satana. E quando noi siamo presi, dominati dal senso della nostra morte, non della gloria che ci aspetta, questo è uno strumento che Satana usa, come ci ricorda la lettera agli Ebrei, per tenerci legati e sottomessi a lui. Ricordate quelle famose parole che troviamo nel secondo capitolo della lettera agli Ebrei, dove l'autore dice che, avendo i figli da carne e sangue, anche Gesù ne è divenuto partecipe per ridurre l'impotenza mediante la morte colui che dalla morte il potere, cioè il diavolo, e liberare così coloro che per timore della morte erano soggetti a schiavitù del diavolo per tutta la vita. Noi dobbiamo avere davanti la visione di quando ci viene anticipata dalla fede, e questa visione quindi di Gesù nella sua trasfigurazione ha questo senso, incoraggiare tutti noi fratelli per farci comprendere a quale tesoro di gloria siamo chiamati. E quindi, bando alla paura, guardiamo la gloria che ci aspetta. E la lettera agli Ebrei sempre di Gesù dice: in cambio della gloria che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce. Così noi possiamo non lasciarci illudere, ma lasciarci penetrare, permeare da questa visione di gloria che l'Apostolo Paolo descrive in tante maniere nelle sue lettere, che deve guidare il nostro cammino su questa terra. È tanto grande il bene che mi aspetto, diceva San Francesco, che per me ogni pena è diletto. Signore Gesù, tu hai manifestato la tua gloria davanti a Mosè e a Elia, che hai chiamato a testimoniare che avevano parlato di te e che quando quindi ti stava per capitare la passione, era nel piano del Padre e i discepoli dovevano perdersi d'animo, ma non sarebbero mai arrivati a sospettare neppure che quella anticipava la tua gloriosa risurrezione. Così tu hai illuminato anche noi con la luce di questo evento che ti ha portato alla gloria e che porta anche alla gloria di tutti noi, perché a questo siamo stati destinati, non alla morte ma alla gloria eterna. A te salga la nostra lode e la nostra riconoscenza per tutti i secoli dei secoli, e ogni lingua proclami che tu sei il Signore, a gloria di Dio Padre, Vergine Santissima. Tu sei stata pienamente legata al Figlio tuo, non solo dall'affetto materno, ma dalla visione eterna che voleva porti accanto a Lui nella gloria eterna. E oggi noi ti ammiriamo, assunta nella gloria accanto al Figlio tuo, costituita regina del cielo e della terra. E Gesù ha promesso anche ai suoi discepoli: anche voi siederete su 12 troni a giudicare 12 tribù di Israele. Vergine Santissima, accompagnaci in questo cammino, e con l'amore di madre che ti ha spinto ad assistere Gesù nella sua passione e che ti dimuova compassione verso ciascuno di noi e ti porta a starci vicino con l'amore, con la grazia, con la benevolenza, per renderci solidi nella fede, questo amore trionfi in noi e ci conduca a riconoscere Gesù come il nostro Signore, il nostro Salvatore, il nostro vero Dio, a cui sale ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, fratelli, la grazia che oggi il Signore ci concede di essere uniti a Lui nella gloria, come lo siamo giorno per giorno alla sua passione, sappiamo che un giorno troveremo insieme a Lui per grazia sua. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna.

0: Convoca i tuoi figli intorno alla tua mensa.
1: Fa che anime buone e generose ti seguano nella via della castità, povertà e obbedienza.

0: Accogli, Signore misericordioso, la nostra lode della sera. Fa che il nostro cuore non si stanchi mai di meditare la tua legge, perché otteniamo il premio promesso ai suoi fedeli nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.
3: Silenzio, ragazzi. Oh, buongiorno, ragazzi.
4: Buongiorno.
3: Così va un po' meglio. Tutti zitti, facciamo la lezione. Magari proprio su tutti zitti. Facciamo una lezione sul silenzio, anzi facciamo una lezione completamente in silenzio. Ce la facciamo a far trascorrere, secondo me, neanche 10 secondi in silenzio? Perché? Perché non ce la facciamo a resistere neanche 10 secondi in silenzio?
5: Io sono chiacchierona.
3: Altri? Io so che voi altri siete chiacchieroni. Magari fare la lezione tutta così tranquilla e pulita senza dover richiamare nessuno, perché non mi è mai successo. A meno che qualcuno non si annoia per la filosofia e quindi fa silenzio perché dorme Guido. Va bene, proviamo a fare davvero silenzio e proviamo invece proprio a chiederci che cos'è il silenzio. Voi ci riuscite a rimanere completamente in silenzio? Vi spaventa? Guido?
6: Ogni tanto, quando mi serve il silenzio, riesco anche a starci, perché per me un attimo di riflessione mi aiuta magari a riflettere meglio, a fare delle decisioni che altrimenti non riuscirei a fare.
5: Secondo me il silenzio è importante perché oltre ad ascoltare gli altri riusciamo ad ascoltare noi stessi.
3: Molto bene, ma proviamo a sentire quello che hanno risposto i vostri compagni con le clip che voi avete fatto.
7: Per me il silenzio è un vuoto, un momento in cui tutto si ferma. Però essendo una persona che ama la compagnia, la maggior parte delle volte non lo vivo bene. Anzi, mi mette anche un po' a disagio.
8: Io nella mia vita cerco spesso dei momenti per stare da solo, per stare in silenzio e per riflettere.
9: A me il silenzio piace perché credo che riesca a calmarmi in situazioni di difficoltà o stressanti.
10: Per me il silenzio è molto importante, quindi non va considerato come una cosa negativa, perché con il silenzio la persona fa delle riflessioni che servono anche per migliorarsi a livello emotivo.
11: Personalmente trovo il silenzio molto piacevole, in quanto mi causa una sensazione di benessere sia mentale che fisico, perché mi permette di riposare magari dopo una lunga giornata faticosa.
12: E secondo me il silenzio non esiste, perché comunque noi pensiamo sempre qualcosa.
13: Il silenzio per me è speranza, è quel momento in cui tutto il mondo intorno a me smette di turbarmi, ed è quel momento in cui riesco a vedere il mio passato, il mio futuro e anche un po' la parte sia più sofferente di me che anche quella forse più speranzosa.
3: Molto belli, ragazzi, questi interventi, e mi fa piacere che vi piaccia il silenzio. Quindi in qualche modo per voi il silenzio parla. Beh, anche per me, mentre vi ascoltavo mi avete fatto venire in mente una vecchia canzone. Beh, è una canzone degli anni 60. Voi non eravate nati, ma non era nato neanche io. Quasi quasi ve la faccio sentire.

0: il suono del silenzio. Secondo voi è un contrasto? Si direbbe tecnicamente è un ossimoro quasi? Giacomo, fai no. Perché?
1: Io questa canzone l'ascolto da piccolo perché piace sempre molto ai miei genitori. E in questo caso no. Magari normalmente diremmo di sì, però il suono del silenzio qui è al di là di quello che noi sentiamo o no, è proprio la tranquillità dell'anima, o almeno così io l'ho sempre interpretato. La canzone alla fine parla di un uomo perso all'interno del mondo e che ricerca appunto questo suono del silenzio, quindi è un po' il ritornare a uno stadio più tranquillo e sereno per la propria parte interiore.
0: Un silenzio che parla, beh, c'è tanto da approfondire, ma qualcuno di voi se la sente addirittura di sostenere che il silenzio riveli qualcosa? E se sì, che cosa? Francesco?
2: Io credo che ci siano comunque diversi tipi di silenzio. Ad esempio, abbiamo visto l'esempio più comune è quello introspettivo, che ci rivela qualcosa di noi. Magari stiamo in silenzio perché vogliamo risolvere un problema o cercare una risposta che abbiamo dentro di noi. Però magari ci potrebbe essere un silenzio imbarazzato che ci vuole comunicare comunque un feedback su quello che abbiamo detto o fatto, che evidentemente non era la scelta migliore se ha provocato dell'imbarazzo.
0: Matilde, ti vuoi unire anche tu?
3: Secondo me c'è anche un terzo tipo di silenzio, ovvero il silenzio che fa paura. Quel silenzio che quando stai in un momento magari brutto,
0: aia, ragazzi,
3: di pensieri appunto brutti, l'unica cosa che vuoi fare in quel momento è sentire qualcuno,
0: brava,
3: una musica, guardare un film. Quindi quel silenzio che tu non vorresti sentire
0: a
3: in quel
0: volte
3: momento.
0: Come dice Matilde, anche io ho paura del silenzio. Beh, addirittura, pensate, c'è un pittore del Novecento che è riuscito a rendere attraverso i suoi quadri talmente tanto bene l'angoscia del silenzio che ha ispirato niente meno per i suoi film un regista del calibro di Hitchcock. Beh, vi voglio far vedere proprio alcuni suoi quadri, uno in particolare. Che cosa ne pensate? Vi comunica gioia, addirittura introspezione, oppure qualcosa di preoccupante, quasi tetro? Guido.
4: Ecco, sì, questa per me non è solo introspezione, anche angoscia, un attimo di riflessione negativo. È qualcosa di cui molti di noi hanno paura, ma che penso che sia necessario.
0: Lavinia, vuoi dirci
5: tu? Secondo me in questo quadro il silenzio è soltanto esterno, ma apparentemente, perché all'interno di questa ragazza secondo me stanno scorrendo una variazione di pensieri, sia felici sia tristi. Ovviamente noi non siamo sicuri di questa cosa, però a me trasmette questa sensazione.
0: Yasmin?
6: Io non sono tanto d'accordo con quello che ha detto Lavinia, perché anche la posizione della donna è una posizione di chiusura, quindi sicuramente i pensieri o comunque le preoccupazioni che ha sono negative e non...
0: La lettura che sta dando Yasmin è la lettura più corretta con il quadro. Questi quadri sono famosi e sono stati proprio resi, dipinti così con questi colori, perché non comunicano nessuna forma di vitalità, è un silenzio morto. Non comunicano introspezione, riflessione, come per esempio qualcuno di voi prima sottolineava, ma comunicano angoscia fine a se stessa. E ha ragione Matilde, mi convince. A volte questa angoscia del silenzio è tale che noi la vogliamo fuggire. Vi è mai capitato di fuggire il silenzio? Riccardo.
7: Sì, prof. Io credo, anche a me questo quadro trasmette tanta angoscia, e riportandolo alla mia esperienza personale, delle volte ho paura del silenzio perché mi fa sentire solo e quindi mi dà quel senso di solitudine che credo che anche questa ragazza nel quadro possa provare, e che quindi cerco di fuggire chiamando un amico o cercando di uscire perché ho paura.
0: Chiamare qualcuno, Riccardo, bravo. È come quando prima Matilde diceva di cercare di riempire con del rumore questo silenzio. Matilda, volevi intervenire anche tu? Certo.
8: Sono assolutamente d'accordo, tutti in un modo o nell'altro cerchiamo, almeno in alcuni momenti, di fuggire dal silenzio. Tuttavia penso che in primis sia ovviamente sbagliato, ma soprattutto che in realtà oggigiorno sia molto più facile che un tempo, e ciò ci rende in realtà deboli su certi aspetti. Oggi più che ieri e più che mai soprattutto è facile trovarsi in un momento di non silenzio, un sacco di confusione, e quindi il silenzio ci fa paura anche perché è raro oggigiorno.
0: Un filosofo e matematico francese del 1600 che si chiama Pascal commenterebbe questo tuo intervento dicendoti: meno male che gli uomini hanno pochissimo tempo di silenzio, perché riflette Pascal sulla condizione dell'uomo come di un naufragio, e quest'uomo è disperatamente assetato di rumore. Volendo tradurre il suo francese, in italiano verrebbe divertimento e distrazione, ma concettualmente dovremmo proprio tradurlo come oblio di sé, dimenticanza totale. Perché l'uomo dovrebbe dimenticarsi di se stesso a tal punto da riempire eventuali spiragli di silenzio? Riccardo, vorrei ritornare un attimo su di te. Perché hai paura del silenzio nella misura in cui il silenzio ti fa rimanere solo? Perché ci fa paura la solitudine?
7: Perché la solitudine ci spinge, secondo me, a pensare e a quindi a fare un percorso introspettivo ed evidenziare anche le nostre difficoltà e i nostri difetti.
0: Bravissimo. Vedete, ragazzi, come fate uscire, come fate emergere tutti gli aspetti del silenzio. È qualcosa di veramente affascinante e denso. Paradossalmente il silenzio che ci sta parlando sotto tanti punti di vista. Prima era l'introspezione in senso positivo e la riflessione su se stessi e la conoscenza di sé, adesso quasi la vogliamo rifuggire. Proprio su questo insiste Pascal. Gli uomini trascorrono tutta la propria vita nel rifuggire, perché hanno paura, perché questo silenzio li pone davanti alla loro condizione. Quale condizione, secondo voi? Matilde?
3: Credo intenda le realtà negative della vita, quindi il dover affrontare quelle che sono le cose brutte, cosa che succede in un momento di silenzio.
0: Di più, qual è la cosa più brutta che vogliamo evitare e che vogliamo esorcizzare anche nella parola?
5: La morte.
0: Questa è la tesi di Pascal. Gli uomini riempiono di rumore, volendo attualizzare Pascal, potremmo anche dire quasi utilizzano tutti i narcotici e le droghe possibili ad ampio spettro nella interpretazione delle droghe per autostordirsi, pur di non pensare, alla morte. È vero, secondo voi, Giacomo?
1: Sì, prof, secondo me è vero. Mi viene in mente un testo che ho letto qualche giorno fa, leggendo di Cesare Pavese, i dialoghi con Leucò. C'è questo dialogo tra Achille e Patroclo in cui si parla di come l'uomo abbia proprio questa paura non solo della morte, ma anche di pensare ad essa. E quindi di come quando l'uomo ancora magari è più giovane non ha bisogno e non pensa a tutte queste situazioni, ma che quando arriva effettivamente poi a pensare alla morte si trova in una disperata situazione di cercare qualcos'altro, di fuggire tutti questi brutti pensieri, e è proprio una disperazione quella per evitare anche solo il pensiero di partita.
0: Eppure, ragazzi, e ve lo pongo come interesse quasi sociologico, perché pare che in Occidente molte persone addirittura forse pagano pur di restare in silenzio, cercano luoghi di meditazione, addirittura hotel che offrono nei loro servizi spazi di meditazione, spazi di, ora utilizzo un termine un po' particolare, ascesi. Non ve lo spiego ora, Vi faccio prima vedere una cosa.
9: Viviamo immersi nel rumore. Nelle grandi città italiane, traffico, clacson e cantieri ci accompagnano senza tregua. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, un cittadino su 5 in Europa è esposto a livelli di rumore superiori ai limiti raccomandati. A questo si aggiunge il rumore digitale. In Italia, un ragazzo su 3, tra i 6 e i 10 anni, usa lo smartphone tutti i giorni. E nella fascia 16-35 anni, quasi 2 su 3 dichiara un utilizzo frequente o continuo, con sessioni da 4 a 6 ore al giorno. Eppure cresce la ricerca del contrario, il silenzio. In Italia i praticanti di yoga superano i 2 milioni e nel mondo si parla di oltre 300 milioni di persone. Lo stesso accade nei viaggi, il turismo religioso in monasteri e ritiri. Conta solo in Italia 3.000 strutture, con 200.000 posti letto. E nel 2023 6 milioni di ospiti e oltre 25 milioni di presenze. Dati in costante crescita. È la contraddizione del nostro tempo. Viviamo immersi nel rumore urbano e digitale, ma cerchiamo sempre più oasi per ritrovare in noi, nella natura e nella ricerca di Dio, la pace vera.
0: Molto bene ragazzi, quindi la prossima gita la facciamo anche noi, per la gioia di tutti i professori, in un monastero in cui stare in silenzio. Una gita, lì sì che vi accompagno, mi avete chiesto di accompagnarvi a Berlino o a Praga, invece in un bel monastero in cui stiamo tutti in silenzio, poi figuratevi, io ho 3 figli, pago io il biglietto personale per passare una settimana in assoluto silenzio. Voi? Cambiamo la meta a Berlino? No, Guido.
4: Non si tratta né di Praga né di Berlino, però si tratta sempre di viaggi, anche di silenzio, che io non oso interpretare come silenzio vero, fisico, assoluto. Ad esempio, a me piace molto spesso andare in barca, andare a fare fuori strada, facendo attività dove comunque il rumore abbonda, ma un silenzio più che altro mentale, perché ti porta in posti sperduti, dove non hai modo di comunicare e ottieni un silenzio mentale, una sorta di meditazione, come direbbe anche lei, e a me piace molto questa sensazione.
0: Allora, meditazione, come direbbe lei... Cioè io un attimino, perché dobbiamo capire che cosa si intende per meditazione, anzi dovremmo in realtà riflettere, non so se vi va, vabbè a me sì, riflettiamo un attimo su ascesi, è un termine che direttamente o indirettamente compare o a cui fa riferimento la clip che avete visto, la ricerca interiore, Dio, il monastero che è un ambiente religioso, e all'inizio della clip si cita la parola yoga. Qui però dobbiamo fare un po' di chiarezza, la volete fare voi un po' di chiarezza? No? Cosa vi ho insegnato? Questo professore di filosofia fa solo sofismi e non insegna niente. Riccardo, grazie, salvami il lavoro.
7: Che bisogna fare un distinguo da quella che è un'attività prettamente di meditazione e quindi anche di preghiera, da quello che al giorno d'oggi è più popolare e quasi uno sport come lo yoga.
0: Al netto dello sport popolare, non l'ha detto Pierluigi Pavone, l'ha detto Riccardo, quindi no, so come va a finire, poi gli appunti Pavoni ha detto. Allora, sul al netto dello sport, dello yoga, della moda, di Riccardo ci vuole costringere a riflettere sulla preghiera, perché secondo Riccardo la parola ascesi dovrebbe ricondurre a preghiera. Non sono d'accordo. Andrea, ti voglio chiedere se secondo te ascesi significa preghiera oppure no?
10: Secondo me ascesi sì, si può collegare alla preghiera.
0: Vabbè, non lo sa. Matilda, aiutalo. Grazie per la partecipazione, Andrea.
8: La preghiera è qualcosa di soggettivo e che non tutti necessariamente fanno. L'ascesi è qualcosa che va oltre il fatto di fare qualcosa o meno. L'ascesi non è soltanto preghiera.
0: Ok, però forse non hai proprio centrato. Si vede che stai vicina. Vi devo cambiare di banco perché l'influenza può essere... Vai Matilde.
3: Io penso.
0: Tu sei stata vicina di banco ultimamente con Andrea.
3: Sì.
0: No, allora dai, qualcun altro. Vabbè, dai.
3: Credo che i silenzi ascesi siano quelli che ti ritagli, quindi dei momenti di tempo che tu ti prendi per poter riflettere e utilizzare il silenzio per pensare.
0: Ok, faccio io. Una cosa che vi ho insegnato in filosofia è sempre quella di risalire ai... Guido, aiutami tu.
4: Forse quello che lo vuoi intendere è di andare direttamente a cercare l'etimologia della parola e il significato che questa ha alla base.
0: Esatto, quindi risalire ai presupposti. E allora noi dobbiamo distinguere due forme di ascesi. Un'ascesi di tradizione orientale, lo possiamo decodificare così, con cui intendiamo l'ascesi, ad esempio, buddista, che forse neanche possiamo definire, almeno in Occidente, preghiera, perché non si rivolge ad un Dio e non si rivolge ad un tu. Lo scopo dell'ascesi, per questo bisogna risalire ai presupposti, è estinguere il ciclo delle reincarnazioni per il nirvana, il nulla di questo mondo. Buddha ci invita a fare silenzio per riflettere sulla verità ultima delle cose. E per quanto ne sappiate, qual è secondo Buddha la verità ultima delle cose? Che le cose non esistono affatto. Il presupposto da cui muove l'ascesi buddista è superare l'illusione della realtà, prendere consapevolezza che la realtà è illusione. Quindi in un certo senso la potremmo chiamare fuga dal mondo, nel senso letterale, perché il mondo è illusione. Prendere consapevolezza dell'illusione, estinguere il ciclo delle reincarnazioni per il nirvana. E a voi risulta che l'ascesi in Occidente sia questo? Il monastero prevalentemente cristiano è un luogo di meditazione e ascesi in questo senso? La suora di clausura fugge dal mondo, secondo voi? Facciamoci aiutare da una citazione. Qualcuno vuole dare voce a Sant'Ambrogio? Matteo?
11: Impara prima a parlare con Dio e poi parlerai agli uomini.
0: Sant'Ambrogio ci invita nella meditazione interiore a parlare con un tu, e in modo particolare a parlare con Dio. Guardate la differenza con la tradizione orientale. Ma anche questa volta ci facciamo aiutare da un'altra citazione. Matteo, vuoi leggerci anche questa?
11: Non c'è meditazione senza saggezza, non c'è saggezza senza meditazione. Chi ha entrambe, la saggezza e la meditazione, si avvicina al nirvana.
0: Quello che mi interessa sottolineare, ragazzi, è proprio il fine della meditazione, che in questo scritto, che come vedete risale ad alcuni secoli prima di Cristo, viene indicato, si avvicina al nirvana. Qual è invece il fine dell'ascesi in Occidente? Quindi dobbiamo distinguere, vi riporto anche questa, occidentale. Riccardo.
10: Avvicinarsi a Dio.
0: Avvicinarsi a Dio. Guido, volevi intervenire?
4: Sì, così su due piedi, quello che le dici mi sembra molto un discorso legato alla reminiscenza, quindi anche forse al dover riflettere, dover meditare, pur di riscoprire un se stesso interiore.
0: Allora, non devi fare per forza il figo, cioè la reminiscenza, lui si sta riferendo alla dottrina della conoscenza in Platone, ma non scomodiamo, lo so che è uno dei miei preferiti, lo sapete anche voi, però non scomodiamo sempre per forza Platone. Qui possiamo accontentarci anche delle scuole ellenistiche, tra l'altro queste scuole sono anche abbastanza in contemporaneità di secoli proprio con questo testo che ci invita al nirvana. E sto facendo riferimento alle due grandi scuole ellenistiche, quindi siamo dopo Alessandro Magno, prima di Cristo, nei 300 anni prima di Cristo, e sono lo stoicismo e
10: l'epicureismo.
0: Bravo Riccardo, lo stoicismo e l'epicureismo. Però adesso dobbiamo decodificare questi termini che possono essere un po' complessi. Qualcuno vuole prestarmi la voce? Perché guardate tutti da un'altra parte ogni volta che dico qualcuno vuole prestarmi la voce? Devo fare tutto da solo? Dai, Giacomo?
1: Sì, allora riguardo, cioè sono entrambe le dottrine che ricercano una serenità interiore e la felicità dell'individuo.
0: Esatto, sono entrambe dottrine che ricercano a diverso modo però e titolo una serenità interiore. Cerchiamo di chiarire meglio il concetto di serenità. La filosofia stoica si concentra prevalentemente sul concetto di apatia, cioè imperturbabilità, perché il saggio stoico, che quindi aderisce a questa tradizione filosofica, parte dal presupposto opposto a quello di Buddha. Parte dal presupposto che la realtà non sia affatto illusione, anzi che la realtà è vera, buona, permeata di Dio, ordinata da un principio divino razionale. Proprio credendo in questo panteismo e in senso ottimistico, il saggio medita per aderire al mondo. Così se pensate Epicuro, come in parte giustamente diceva Giacomo, per Epicuro lo scopo è essere felici in questa vita, perché secondo Epicuro solo questa esiste. Ma manca il terzo esempio di ascesa occidentale, proprio quella cristiana. Sì, è vero, per parlare con Dio, d'altra parte lo dice anche Sant'Ambrogio, per una ricerca interiore. Perché? Per quale altro motivo però il cristiano è invitato a parlare con Dio? Solo per il paradiso? In ultima battuta, perché ormai è finita la lezione.

0: E io sono molto lieto di salutarvi e di augurarvi che questa giornata sia ricca di tante opere buone. È veramente tanto bello vivere sempre così in comunione, sentirci fratelli, raccomandarci a vicenda a Dio che è nostro Padre, vivere nel suo santo timore e compiere con un profondo desiderio di obbedienza la sua volontà. Insieme con voi desidero di approfondire il tema fondamentale della preghiera. Gesù ci ha detto che noi dobbiamo pregare sempre, senza mai stancarci.
1: Cosa significa pregare con il cuore? Che cos'è la preghiera del cuore? È un argomento di spiritualità che ha bisogno di molta riflessione, di molto silenzio interiore, di molta pace. Comunque io spero che anche questo momento sia reso fecondo dalla potenza dello Spirito Santo e dalla presenza della nostra Mamma Celeste, per cui possiamo entrare in un momento di fervore, in un momento di profonda intimità con Dio, perché in realtà questi temi di spiritualità, più che essere oggetto di lezione, di spiegazione, di catechesi, sono e devono essere frutto di esperienza. Cioè non si può spiegare che cos'è la preghiera del cuore, come non si può spiegare come è fatta una torta. Sì, si possono conoscere gli ingredienti, ma la torta è fatta per mangiare. E quando si è mangiata la si gusta e si nutre. Così la preghiera del cuore, si può sapere qualche cosa così di quelli che possono essere gli ingredienti, ma la preghiera del cuore è un dono dello spirito che si vive, che ci penetra. Nel nostro cammino di preghiera evidentemente dobbiamo puntare a questa che possiamo chiamarla la perfezione della preghiera. Sappiamo che la preghiera più scadente è la preghiera vocale, che è quella fatta di formule, che è fatta di suoni. Sappiamo che Gesù un giorno ha rimproverato coloro che lo onoravano con le labbra e non con il cuore. Questo non vuol dire che non ci devono essere momenti in cui noi possiamo anche onorare Dio con le labbra, però sappiamo che se non viene travolto il cuore, i nostri suoni possono diventare un'ipocrisia, un'apparenza. Ciò che conta è l'interiorità, la ricchezza che abbiamo dentro. Quindi vogliamo anche domandare un particolare aiuto di Spirito Santo, perché possiamo in questo momento sentire che è lo Spirito che passa, che ci fa entrare in un clima di intimità, di comunione con Dio. Possiamo dire che la preghiera del cuore innanzitutto significa entrare nella profondità di noi stessi. Quindi è un chiuderci all'esterno. Ed è qui già un urto che noi e dobbiamo fare contro noi stessi, perché se esaminiamo bene la nostra vita, noi siamo sempre continuamente sollecitati dall'esterno, sempre noi, e siamo proiettati a preoccuparci di tutto quello che avviene fuori. E fino a quando noi siamo presi da tutto quello che avviene fuori, non si potrà mai pregare col cuore. chi è preso dalle distrazioni, dalle cose che avvengono, dalle persone che ci circondano, dalle piccole difficoltà che incontriamo, dagli screzi, dai contrattempi, dal caldo, dal freddo, non potrà mai pregare con il cuore. Quindi la preghiera col cuore è un salto che facciamo dentro di noi, proprio abbandonando tutto quello che c'è fuori di noi, ignorandolo, anche fuori fosse la guerra. Questo non vuol dire che dobbiamo abbandonare il posto dove ci troviamo, perché uno può pregare col cuore anche restando nel suo posto di lavoro, naturalmente senza trascurare il suo lavoro, il suo dovere. Però uno, se dentro di sé già ha una presenza forte di Dio, ecco che quello può continuare a lavorare e prega col cuore, perché nulla lo distrae, nulla lo dissipa, nulla lo assorbe, nulla lo distrae. Ecco, allora il primo balzo che si deve fare per pregare col cuore è fare un balzo dentro di noi, un tuffo dentro di noi, proprio a freddo o anche a caldo se volete, perché dentro si trova sempre il caldo. Perché? Perché dentro c'è il Signore, dentro di noi c'è Dio. Quindi la preghiera del cuore è entrare nella profondità di noi stessi. Non basta però entrare nella profondità di noi stessi, ma entrare per incontrare Dio, quindi per creare un rapporto con Lui. Ecco, noi vediamo quanto spesso invece creiamo rapporti sempre con le cose esterne, con le persone che sono fuori, con le nostre difficoltà, rogne che abbiamo. Ecco, invece noi dobbiamo ricordare che c'è una presenza dentro di noi che vale più di tutte le altre presenze che sono fuori, perché dentro di noi c'è Dio. E quindi la preghiera del cuore vuol dire incominciare a prendere atto della presenza di Dio che è dentro di noi. Ecco, se uno non è convinto che dentro di sé ha Dio, non può mai pregare col cuore. Quindi la preghiera del cuore incomincia dal momento in cui io comincio a rendermi conto che dentro di me c'è Dio. Anche qui subiamo tante distrazioni, perché provate a pensare come facciamo a dimenticare che dentro di noi c'è Dio. È la presenza più grande, più straordinaria, più onnipotente, più essenziale. Come facciamo a dimenticarlo? Ecco, allora vogliamo sempre più convincerci, in modo da poterlo sempre e continuamente ricordare, questo fatto straordinario, misterioso, incomprensibile, infinita bontà, che Dio è dentro di noi. E ne siamo sicuri perché sappiamo da San Giovanni che Gesù dice: se uno mi ama, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e porremo la nostra dimora in lui. Ecco, è evidente che c'è bisogno di un rapporto di amore se uno mi ama. E noi sappiamo che per amare Dio, per amare Gesù, non è che dobbiamo fare sforzi grandi. Basta solo che ci accorgiamo che Dio ci ama, che Gesù è con noi, che Gesù è morto per noi, è vivo accanto a noi. Amare Dio vuol dire soltanto accorgerci del suo amore, perché noi non è che possiamo amare tanto Dio. E allora il Padre mi ama e verremo a Lui, Padre, Figlio, Spirito Santo. E già anche San Paolo poi ce lo ricorda, quando dice: non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi? Siamo tempio di Dio, tempio del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio abita in noi, siamo un paradiso. Lì dove c'è Dio c'è il paradiso. Dentro di noi c'è Dio, dentro di noi c'è il paradiso. Per questo io tante volte vi ho detto: quando verrà la morte noi non faremo nessuna strada per andare in paradiso, l'abbiamo già dentro. Solo si spalancherà davanti a noi come un cieco che vede improvvisamente. E allora la preghiera del cuore, che comporta un entrare nella profondità di noi stessi, esige questo sforzo di concentrazione. E questo sforzo di concentrazione non è altro che questo balzo che noi facciamo dentro di noi per creare questo rapporto, per darci questo appuntamento con Dio nel profondo del nostro cuore. Quindi nel momento del raccoglimento, del silenzio, questo potrebbe essere facilitato quando siamo nel silenzio, quando siamo soli. Certo che davanti alla televisione è difficile pregare col cuore, a meno che non si ascolti qualche trasmissione edificante. E quindi il primo passo che siamo chiamati a fare per entrare in contatto con Dio, per concentrarci con Lui, per incontrarlo dentro di noi, è logico che dobbiamo evitare tutto quello che ci impedisce a fare questo balzo. Che cos'è che ci impedisce a fare questo balzo? È il rumore, il chiasso, è la superficialità, è spesso anche la paura del silenzio. Oggi troviamo sempre più diffusa la paura del silenzio, ecco perché anche i giovani si sprofondano nei frastuoni più impressionanti, tanto da correre il rischio di rompere i timpani dell'udito. Si ha paura del silenzio perché siccome spesso Dio non è dentro di noi, ma c'è qualche cosa che ci disturba dentro di noi, allora il silenzio ce lo farebbe riemergere questo disturbo, e quindi lo sotterriamo, lo assordiamo nel chiasso. Oggi sempre più si rifugge dal silenzio ed è difficile trovarlo il silenzio, ecco perché noi anche invitiamo tutti i nostri fratelli, soprattutto nella celebrazione della preghiera del lunedì, ad avere un momento di silenzio, silenzio prolungato, per incontrare Dio. E quindi dobbiamo riconoscere che non potremo mai entrare nella profondità del nostro cuore se noi amiamo il chiasso, se noi siamo gente superficiale, distratta, dissipata, presa da mille cose, affannati, Marta, Marta, tu ti affanni, ti preoccupi per molte cose. Marta non entra in intimità nella preghiera del cuore, finché resta Marta. Se però dopo acquista anche, oltre che essere Marta, anche lo spirito di Maria, allora entra, pur continuando magari a fare le faccende di casa. E dobbiamo imparare a chiedere anche la grazia al Signore di amare il silenzio e di saper cercare il silenzio e quindi di saper dominare anche tutte le distrazioni che ci aggrediscono. La più clamorosa è quella della televisione. C'è qualche famiglia che è riuscita proprio a farla fuggire, cacciarla via. Comunque sarebbe importante, già se la potessimo misurare all'essenziale, perché qualche cosa può essere utile, ci aiuta. Non possiamo vivere isolati completamente dal mondo, soprattutto perché anche nel guardare magari qualche volta la televisione su cose importanti, su cose che possono esserci utili, e noi potremmo sempre anche lì accostarci, non con lo spirito della gente curiosa, dispersa, dissipata, distratta, assorbita, ma con lo spirito di chi ha Dio nel cuore, sa di averlo ed è incentrata dentro nel cuore, per cui anche di fronte a qualsiasi notizia che viene ad apprendere e subito la rapporta a Dio che è dentro di sé. Ed è importante anche che noi lo facciamo qualche volta, se ci accorgiamo che magari viene annunciata una disgrazia, che è capitato un incidente stradale, ecco, noi che abbiamo la presenza di Dio nel nostro cuore diciamo: Signore, abbi pietà di quella gente, fare una preghiera, raccomandarli a Dio. Non so quanta gente davanti alla televisione raccomanda a Dio quelli che si viene a sapere che sono morti, o qualche altra situazione anche, pregare per i medici, pregare per le situazioni particolari delle nazioni, sentirsi in colpa davanti a quelli che soffrono ingiustizia e fame. Ecco, guardare la televisione con occhio di fede, con occhio religioso, non con occhio da profano, perché allora noi santifichiamo tutto. È un discorso molto importante questo, perché il cristiano sa pregare davanti a qualsiasi situazione. Allora anche in questo senso noi possiamo amare il silenzio. Io posso essere nel silenzio anche davanti alla televisione se l'ascolto questa televisione con questo spirito e sono pronto magari a chiuderla o a cambiare canale se mi accorgo che c'è qualcosa che mi disturba, che proprio non mi dà niente, che mi disperde, che mi fa perdere tempo. E questo è il primo aspetto. Per poter arrivare a questo c'è bisogno sempre di saper usare su di noi una certa violenza. E perché si tratta di fare questo passaggio che vi ho detto, no? Si tratta di passare dal mondo esteriore al mondo interiore. Si tratta di passare dal mondo del sensibile al mondo della interiorità, della spiritualità, ed è un salto violento agli opposti, quindi proprio un'inversione di marcia, e occorre una certa violenza. Se uno non ha una certa volontà resta un trascinato, non potrà mai entrare nella profondità del suo cuore, sarà sempre uno che è condizionato, che è distratto. Quindi fare questo salto e fare questo tuffo è andare controcorrente, è andare contro il nostro egoismo, la nostra curiosità, il nostro comodo, è un reagire a quella che è la tentazione continua della nostra superficialità, cioè di vedere le cose così da un punto di vista puramente umano. Perché noi purtroppo con i nostri sensi siamo molto condizionati, limitati e oppressi da tutto ciò che è sensibile, e quindi per noi diventa molto difficile concentrarci, o perché siamo stanchi, o perché siamo nervosi, o perché siamo irritati, o perché le cose ci vanno male, o perché siamo scoraggiati, o non so per quali altro motivo. Ecco, noi sempre siamo condizionati, facciamo fatica a concentrarci, a uscire da questo mondo che ci domina, e anche dal nostro mondo interiore che ci domina, che non è il mondo di Dio, ma che è il mondo del nostro sensibile, delle nostre tendenze cattive, delle nostre passioni, dei nostri risentimenti. E quindi noi siamo molto ostacolati, in difficoltà a crearci questo silenzio, a scendere nella profondità della nostra coscienza. Quindi bisogna che ci abituiamo alla violenza contro noi stessi. Ecco perché Gesù dice che il regno di Dio patisce violenza. Dobbiamo esercitarci nella violenza. Abbiamo capito che le virtù sono l'abitudine che nasce da tanti atti ripetuti, da tanto esercizio, senza mai scoraggiarci. Non possiamo dire oggi non ce l'ho fatta, domani non tento neanche più. No, devi continuare. E allora ci rendiamo conto che la preghiera del cuore fondamentalmente è sempre una conversione, cioè un cambiamento, un passaggio, cioè un passaggio dall'esterno all'interno e dall'interno sensibile all'interno spirituale. È un passaggio dalla dispersione anche delle nostre attività, il nostro lavoro, dalla dispersione dei nostri affanni alla concentrazione. E poi c'è ancora questo, no? Che anche che noi riusciamo a fare questo balzo, questa conversione, e riusciamo anche ad entrare dentro nella nostra concentrazione interiore spirituale, qua avviene un altro impatto. È un impatto purtroppo che ci condiziona, ed è l'impatto della nostra miseria, la nostra debolezza, la nostra incostanza, la nostra imprudenza, i nostri limiti. E qui viene collaudata la nostra umiltà. Quindi la preghiera del cuore esige una conversione soprattutto all'umiltà. All'umiltà. E essere umili vuol dire essere sinceri, essere veri. E quindi avere il coraggio di individuare le nostre ipocrisie, le nostre falsità, le nostre schiavitù che abbiamo dentro, e anche di guardare in faccia le nostre piaghe, le nostre ferite, i nostri traumi, le nostre abitudini cattive, in modo che noi prendiamo atto della nostra situazione senza scoraggiarci, senza voler essere diversi, senza voler scappare dalla nostra storia, accettando quello che siamo, la croce che ci pesa. E quindi c'è bisogno di avere questo coraggio, questa grazia da parte del Signore, e di affrontare questo scontro con noi stessi, con la nostra debolezza, con la nostra meschinità, con la nostra miseria, anche col nostro peccato. Ed è solo così che si può partire bene col cuore, con la preghiera del cuore, perché allora incomincio a capire che non c'è niente che mi deve disturbare, niente, niente, niente, perché io, essendo umile, rimetto tutto nelle mani di Dio, perché l'umiltà è verità, cioè mi fa capire che Dio mi ama così come sono. Perciò, se lui mi ama così come sono, perché devo andarmi tanto a preoccupare? Perché se mi preoccupo sono falso, orgoglioso, presuntuoso, stolto. Perché se non si preoccupa Dio, perché devo preoccuparmi io? Ecco allora che l'umiltà mi aiuta a restare nella calma, nella pace. E subito comincio ad essere preoccupato e attratto soltanto dal richiamo di Dio, unicamente dal richiamo di Dio. Allora, concludendo questo primo aspetto, richiamiamo queste premesse indispensabili alla preghiera del cuore. Ed è qui tutto il nostro campo di battaglia dopo, E sono premesse che devono essere sempre molto fisse dentro di noi, perché sono le condizioni indispensabili e le più importanti, le più necessarie per la nostra vita, per realizzare la volontà di Dio, che tutto il resto fuori di questo è niente, è spazzatura. Allora, qual è il mio massimo interesse, la mia massima attenzione per poter entrare nella preghiera del cuore? Prima di tutto, che mi procuri, che cerchi in tutte le maniere la calma. Perché? Perché uno spirito agitato non potrà mai entrare nella profondità di se stesso, evidentemente, no? C'è bisogno di calma. Chi è agitato sarà fuori di se stesso, fuori di Dio. Ecco, logicamente che queste virtù, queste condizioni, queste premesse sono dono dello spirito, però sono anche frutto della nostra corrispondenza, della nostra attenzione, della nostra buona volontà, della nostra preghiera.

Prima di tutto, quindi, calma. Poi, abbiamo detto, la premessa, la condizione del silenzio, perché nel chiasso non è possibile la concentrazione, non è possibile lasciarsi prendere da Dio, perché saremo presi da altre mille cose. Quindi con la calma, che la calma riguarda piuttosto i nostri nervi, i nostri affanni, le nostre agitazioni esteriori. Ecco, creare calma, la bonaccia. C'è il silenzio. Il silenzio che vuol dire anche distoglierci da ciò che ci disturba esternamente. Chiudere un po' le orecchie. Proteggere il cuore. Perché il silenzio può essere disturbato anche dai sentimenti che sono nel nostro cuore. Non c'è soltanto un silenzio rotto dai rumori esterni, c'è un silenzio rotto anche dai sentimenti interiori. Se uno rimurgina dentro sentimenti di rancore, di astio, di gelosia, di invidia, evidentemente non è nel silenzio. Anzi, il disturbo è il rumore più pericoloso questo. Calma e silenzio. Poi c'è bisogno anche di ordine. Purificazione. L'ordine potrebbe riguardare anche l'esteriore. Una persona che non è ordinata non potrà mai concentrarsi nella preghiera del cuore, perché viene disturbata da un disordine. Il disordine esterno è indice del disordine interno. Quindi uno che è tutto trasandato e ha tutte le sue cose buttate là alla rinfusa e non può concentrarsi. Ma c'è un disordine più profondo, il disordine dentro il nostro cuore, il disordine del peccato, il disordine della nostra superbia. E quindi è importante che noi abbiamo da purificarci dentro, in modo che dobbiamo togliere tutto ciò che dispiace a Dio dentro di noi. E quindi ecco la necessità di interrogarci. In questo momento che cosa piace a Dio? Ecco, metto ordine nei miei pensieri, ordine nei miei sentimenti, ordine. In questo momento che cosa piace a Dio? Ecco, metto ordine nei miei pensieri, ordine nei miei

non può entrare in comunione con Dio nella preghiera del cuore. E infine, come l'abbiamo già detto prima, occorre la condizione, la premessa dell'umiltà, cioè fare verità dentro di noi. Essere umili non vuol dire avere il collo storto, essere con la testa bassa e dire sempre di sì, lasciarsi mettere sotto i piedi. Può servire anche questo, se il Signore te lo domanda, di stare all'ultimo posto e di non scusarti davanti alle accuse. Ma l'umiltà è qualcosa di molto più vero dentro di noi, cioè vuol dire metterci alla luce di Dio, quindi vedere con chiarezza ciò che Dio è per me e ciò che io sono per Dio, quindi confrontarmi con Dio. L'umiltà è mettermi al mio posto e accettare la mia storia e accettare la mia realtà di vita e accettare la mia croce. L'umiltà è riconoscere la presenza di Dio, la sua bontà, la sua misericordia e accettare la sua volontà. Ecco, perché soltanto se siamo veri, così autentici, solo così possiamo noi entrare nella verità dello Spirito di Dio, che è verità. Lo Spirito vi farà conoscere tutta la verità, e la verità è Gesù Cristo. E quindi abbiamo bisogno di questa armonia perfetta dentro di noi. L'umiltà toglie ogni disaccordo, ogni disarmonia con Dio e con i fratelli. L'umiltà proprio è limpidezza, trasparenza, è verità autentica, senza menzogne, senza ipocrisie, senza finzioni, senza falsità, senza disobbedienze, senza ribellioni. Ecco, capite che qui c'è già tutta la santità, no? Quindi vuol dire che anche la preghiera del cuore è un cammino che noi percorreremo con pazienza, però bisognerà che noi ce lo prefiggiamo, perché chiamati a essere gruppo di preghiera non possiamo esaurire la nostra preghiera nel rosario e nelle formule esteriori. Dobbiamo diventare veramente uomini e donne di preghiera. E si diventa uomini e donne di preghiera se preghiamo col cuore. Quindi, ecco il primo passo. Non dimenticate queste premesse da cercare comunque dappertutto. Quindi, creare la calma, creare il silenzio, creare l'ordine, ottenere la purificazione della mente, del cuore, dei pensieri, della volontà ed entrare nell'umiltà. Allora ecco che si comincia a sentire la presenza di Dio, e quando io avrò scoperto la presenza di Dio dentro di me, allora incomincerò a concentrarmi proprio in questo attimo presente in cui Dio mi ama. E allora io saprò cogliere proprio questo incontro immediato, presente, attuale con Dio. E quindi non mi proietterò più nel futuro, né mi trascinerò dietro il passato, né mi perderò in fantasticherie. Perché ciò che mi interessa è questo momento in cui Dio è presente in me, perché quando Dio era presente ieri, ormai oggi non mi interessa più. Quando Dio era presente 2 minuti fa, adesso non mi interessa più. E quello che sarà presente Dio domani non mi interessa ancora. Quello che mi interessa adesso è che Dio in questo momento sia presente in me e che io adesso in questo momento mi incontri con Lui. E questo mi prepara l'eternità, perché l'eternità sarà un atto presente eterno, sarà un concentrato, anche perché questo incontro con Dio immediato è un atto di amore, e l'amore non si proietta nel passato, nel futuro, ama adesso o non ama più. Io non posso vivere dell'amore di ieri né dell'amore di domani. L'amore è questo di adesso che mi gusto l'amore. Se amo adesso. Adesso che mi sazia questo amore. È un po' come mangiare, no?

Inutile che io vada a gustarmi il cibo di ieri, ormai ho quello di domani, non è ancora arrivato. O mi gusto adesso un buon dolce o un buon frutto e me lo gusto proprio fino in fondo e lodo e benedico Dio per la bontà di questo frutto, oppure perdo tutto, sono illuso. Ecco allora che la preghiera del cuore è un concentrarci nel momento presente, nell'attimo presente, in questo attimo in cui Dio è dentro di me. Quindi senza romanticismi, senza sentimentalismi, ma con grande decisione concreta, attuale, di lasciarmi coinvolgere da questa presenza di Dio. Ecco, vogliamo viverlo questo momento di presenza di Dio adesso. E domandiamo a Gesù che venga a insegnarci a pregare col cuore, come gli apostoli hanno chiesto: Signore, insegnaci a pregare. E domandiamolo anche alla nostra Mamma Celeste, che sempre insiste, che vuole da noi la preghiera del cuore, perché solo con la preghiera del cuore potremo farci santi. Ecco Signore, siamo pronti, aiutaci. Sappiamo che questo è l'unico affare che possiamo combinare, tutto il resto è tutto secondario. Perciò ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo Signore per la tua infinita bontà e misericordia.

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto @libro.it.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico, disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dalla lettera agli Efesini. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare e sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. Oggi ci soffermiamo sulla dimensione ecclesiale della preghiera liturgica. Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare. Dal giorno di Pentecoste, lo Spirito abita la Chiesa, ispirando ogni sua attività, e in particolare la preghiera. La vita della prima comunità nata a Gerusalemme dopo la Pasqua di Gesù è vita nello Spirito donato dal Signore risorto. Da allora, dice il Concilio, la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale, leggendo in tutte le scritture ciò che lo riguardava, celebrando l'Eucaristia, nella quale vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte, e rendendo grazie a Dio per il suo dono ineffabile. Nel Cristo Gesù, a lode della sua gloria, per virtù dello Spirito Santo. Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione. Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane, non avviene più la trasmissione della preghiera, mentre numerose persone rischiano di confonderla con una tecnica tra le altre, di natura psicologica e finalizzata al benessere personale. La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità. La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza, e ciò rallegrava profondamente il Papa San Paolo VI, il quale, promulgando questo primo documento approvato dal Concilio Vaticano II, affermò: Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione, la liturgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale. Nella Costituzione, infatti, il termine la preghiera designa tutta la liturgia. Questa prospettiva è decisiva perché ha orientato la riforma liturgica, dandole come asse portante la partecipazione attiva dei fedeli. La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo Figlio, il Verbo fatto carne, unto dallo Spirito Santo, al quale possiamo rispondere per Cristo, con Cristo e in Cristo, nell'unità dello Spirito Santo. Vale a dire grazie alla preghiera che Cristo, unito al suo corpo, eleva al Padre. Dunque questo San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pubblica quotidiana della Chiesa, inseparabile dall'Eucaristia, pervadesse profondamente, ravvivasse, guidasse ed esprimesse tutta la preghiera cristiana e alimentasse efficacemente la vita spirituale del popolo di Dio. Perché tale desiderio si realizzi, la liturgia delle ore chiede di essere sempre più accolta e vissuta nella vita ordinaria dei battezzati e delle comunità. A tante persone che vogliono imparare a pregare, in particolare ai catecumeni, essa può offrire il cammino e la scuola della preghiera cristiana. Ogni settimana e ogni giorno l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo attraverso il suo corpo. In questa preghiera Cristo unisce a sé tutta l'umanità e se l'associa nel elevare questo divino canto di lode. Così, di giorno in giorno, siamo associati sempre di più al mistero pasquale e conformati a lui. Afferma Sant'Agostino: quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il Figlio. E quando preghi il corpo del Figlio, non separi da sé il proprio capo. Sia dunque lo stesso unico salvatore del suo corpo, il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, colui che prega per noi, che prega in noi e che è pregato da noi. Prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in Lui la nostra voce e la Sua voce in noi. Legata all'Eucaristia, di cui prolunga la luce, la liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana. Al mattino iniziamo la giornata con fede e gratitudine. A mezzogiorno chiediamo la forza della fedeltà in mezzo alle fatiche. La sera, finito il lavoro, i vespri accompagnano il momento del tramonto. La notte ci addormentiamo affidandoci alla pace di Dio. Ogni ora è un atto di speranza. Durante il pellegrinaggio terreno vegliamo, attendendo con tutta la Chiesa, il ritorno glorioso del Signore.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.

incondizionato e incondizionato. Quando parliamo d'amore, dovremmo sempre tener presente che per ciascuno di noi questa parola ha un significato diverso. Ancora una volta, la nostra idea dell'amore dipende da quanto abbiamo imparato dalle nostre esperienze di relazioni precoci. Se conosci le condizioni in cui sei venuto al mondo, puoi già farti una idea del modello di amore che hai appreso e che probabilmente è diventato in seguito il tuo modello inconscio. Se sei stata una figlia o un figlio fortemente desiderato, la tua nascita sarà stata salutata come una benedizione e certamente, almeno per qualche tempo, sarai stato oggetto di amore e attenzioni molto speciali. Nulla ti sarà stato chiesto in cambio, né avrai dovuto fare alcunché per meritarlo. Se viceversa il tuo arrivo non era programmato, se c'erano già diversi fratelli o sorelle prima di te, e magari le condizioni economiche della tua famiglia destavano nei tuoi genitori qualche preoccupazione, è probabile che la tua nascita sia stata accompagnata da qualche elemento conflittuale e che l'amore che hai sperimentato ne abbia risentito. È possibile che tu ti sia sentito inconsciamente in dovere di non pesare, di giustificare la tua presenza o di fare qualunque cosa per meritare più amore o attenzione. Indipendentemente da questi esempi, volutamente semplificati, dal tipo di amore che puoi aver ricevuto, possono essere entrate in gioco molte altre variabili che comprendono gli stessi apprendimenti da parte dei tuoi genitori. Loro stessi potrebbero avere imparato a esprimere apertamente i loro sentimenti e la loro affettività, o viceversa potrebbero avere avuto un'educazione improntata al pudore sentimentale e non essere stati mai eccessivamente espansivi nell'esprimerla. Ci sono famiglie calde e accoglienti e altre totalmente anaffettive. Ci sono genitori uniti che si amano e che comunicano ai figli un senso di sicurezza e certezza dell'essere amati e benvoluti. Altri che si sentono affaticati dalle responsabilità genitoriali e fanno sentire i figli come un peso, immeritevoli di essere amati incondizionatamente. Situazioni sulla carta idilliaca che possono avere risentito di problematiche affettive ed emozionali diverse, e quando le cose non sono chiare e nette nella loro espressione o mutano nel tempo, il terreno dell'amore appreso si fa confuso e ci ritroviamo nella condizione peggiore, quella dell'ambivalenza, una condizione che non ci dà punti di riferimento, dove vale una cosa e il suo contrario, che condizionerà anche il nostro futuro modo di amare, gli altri e soprattutto noi stessi. Di tutto questo non c'è alcuna evidenza nei primi anni di vita. Le prime tracce di questi modelli appresi emergono solo durante l'adolescenza, per manifestarsi in modo più evidente in età adulta, per esempio nella tipologia di partner che scegliamo, nel rapporto di coppia prima e in quello genitoriale più tardi. Non ho idea di come sia andata per te e mi auguro per il meglio, ma ciò su cui puoi riflettere è se quello che hai vissuto ha influenzato la tua idea dell'amore e di conseguenza la tua capacità di amarti e di amare. Comunque sia andata, posso dirti con assoluta certezza che non è mai troppo tardi per riparare, a partire dalla consapevolezza che tutte le variabili amorose che abbiamo conosciuto possono ridursi a due tipologie: l'amore condizionato e l'amore incondizionato. Anche se è auspicabile che almeno per un breve periodo tutti noi abbiamo sperimentato alcune forme di amore incondizionato, è probabile che crescendo non sia stato più così. Il dovere di corrispondere tanto nel carattere che nel comportamento alle richieste e alle aspettative delle nostre sorgenti di amore e accudimento può averci costretti a sperimentare soltanto delle forme di amore condizionato. Il messaggio inconscio di queste figure può essere stato: ti amo e ti accetto,
solo se sei come mi aspetto che tu sia. È una tua responsabilità meritare il mio amore, quindi regolati di conseguenza. Nella mia esperienza terapeutica mi sono spesso imbattuto nelle conseguenze di una implicita rinuncia a essere amati incondizionatamente e alla decisione di amare qualcun altro esclusivamente se corrisponde ai nostri standard e alle nostre aspettative, quasi sempre connotate da un irraggiungibile ideale di perfezione. Se sei inconsciamente convinto che il mondo ti potrà amare e la vita gratificare solo se in qualche modo corrisponderai alle sue aspettative e ti comporterai di conseguenza, c'è ben poco che tu possa fare per volerti bene. Se continuerai a stabilire uno standard e delle caratteristiche per considerarti amabile o meno, sottoponendoti alle pressioni e ai ricatti dei modelli che hai introiettato o che ti sei dato, non sarà più la società a considerarti inadeguato, insufficiente o non meritevole, ma sarai tu stesso. Smetti dunque tu per primo di porre condizioni per accettarti e amarti completamente, profondamente e incondizionatamente. Impara a conoscerti meglio e valutare quanto amore hai per te stesso. Hai delle potenti risorse interiori per farlo: la compassione, la tenerezza, la benevolenza, l'amorevolezza, la gentilezza e perfino il perdono, che devi imparare a rivolgere prima di tutto a te stesso. Se non sarai capace di accettarti per quello che sei e da quell'accettazione ripartire per migliorare ed evolvere, non lo farà nessuno al tuo posto. Ogni altro traguardo nella vita diventerà più raggiungibile se imparerai ad amarti tu per primo, incondizionatamente.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: In alcune società, tante persone non sono libere di esprimere la propria fede, i propri valori, le proprie idee. Se le esprimono con libertà, vanno in carcere. Altrove, specialmente nel mondo occidentale, molti autoreprimono le proprie convinzioni etiche o religiose. Ma così non si può uscire dalla crisi, o comunque non si può uscire migliori. Usciremo in peggio.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo a Cerreto Laziale, nella città metropolitana di Roma Capitale, nel Lazio. Cerreto Laziale si trova a 521 metri sul livello del mare, ai piedi dei Monti Ruffi, e conta 1.080 abitanti. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Cerreto Laziale.

0: il sindaco Gina Panci iniziamo il nostro itinerario. Ci presenti Cerreto Laziale.
1: Cerreto Laziale è un piccolo borgo posto all'interno della valle del Giovenzano, nella più ampia valle dell'Aniene, su 521 metri sul livello del mare. È un comune in cui abitano 1.080 persone che coprono tutte le tre età. La nostra forza sostanzialmente è la vicinanza con Roma. Siamo a 50 km da Roma, a 15 km da Tivoli. Le attività lavorative si svolgono soprattutto tra Tivoli e Roma, a prescindere dalle attività che abbiamo poi sul territorio, e godiamo di ottimi collegamenti. Questo ha garantito che le famiglie continuassero a vivere a Cerreto Laziale, potendo godere sia dei servizi che il comune offriva sia delle opportunità lavorative.
0: Parliamo del centro storico, questo centro storico che si sviluppa intorno alla torre che è un po' il vanto, no, degli abitanti di Cerreto.
1: Sì, nel comune di Cerreto Laziale c'è la torre medievale di cui noi siamo molto orgogliosi, che peraltro è in corso di ristrutturazione, perché vogliamo dare visibilità soprattutto alla parte superiore, che ha una vista panoramica invidiabile e ci consente di vedere tutta la valle.
0: Il rapporto con la montagna, perché è un paese montano.
1: I Monti Ruffi sono il nostro gioiello, sono frequentati da tutti le persone che amano la natura, da tutte le persone che amano camminare, dagli escursionisti, organizzato attraverso una sentieristica che noi vorremmo anche modernizzare per dare maggior servizio.
0: Poi avete sempre più spazi all'interno del centro storico, ho visto anche uno spazio per i bambini ben attrezzato.
1: Sui bambini puntiamo molto perché sono il nostro futuro. Abbiamo deciso di investire una parte delle somme dei finanziamenti che ci arrivano sul parco giochi, che è totalmente messo in sicurezza e fruibile a tutte le età fino ai 14 anni.
0: La piazza, che è un vero salotto, specialmente in estate ci si ritrova tutti lì.
1: La piazza è il centro della socialità del nostro comune. Noi abbiamo proprio l'abitudine di uscire soprattutto nei pomeriggi, nelle serate estive, per recarci alla piazza, il cui nome per toponomastica è Piazza Guglielmo Marconi, ma in realtà noi amiamo affettivamente chiamarla la Piazza Eglitori. Cerreto è conosciutissimo per la Piazza Eglitori, peraltro un comune collinare come lo sono i comuni limitrofi, in cui è possibile trovare una piazza così grande e pianeggiante.
0: C'è da dire che negli ultimi tempi si sta sviluppando anche per l'offerta turistica, perché abbiamo un agriturismo, abbiamo un B&B, quindi anche questo è un valore aggiunto.
1: Quando parlavo dei servizi che il comune di Cerreto offre mi riferivo proprio a questo, perché paradossalmente non ci sarà un centro commerciale, ma noi abbiamo un bed and breakfast, abbiamo due bar, un pub, una pizzeria, un agriturismo come lei ha detto, le parrucchiere, i superalimentari, il fisioterapista, abbiamo ogni servizio di cui il cittadino ha bisogno, da quelli essenziali a quelli meno essenziali.
0: Ma che cos'è Cerreto Laziale per lei?
1: Io sono nata a Cerreto Laziale, ci ho vissuto, ci ho passato la mia infanzia, per cui Cerreto Laziale è casa mia, sono i miei ricordi. Oggi da sindaco lo sento ancora più fortemente questo sentimento, perché mi piace prendermi cura del comune di Cerreto Laziale, mi piace avere cura dei particolari, il centro storico, le piazzette, anche questo luogo che è stato rifatto, è stato reso fruibile alla popolazione, mi fa sentire bene, mi fa sentire di aver dato un'opportunità alle generazioni future, e soprattutto mi fa sentire di aver curato il luogo dove io sono vissuta e dove penso di continuare a vivere.
0: Vogliamo fare un invito a questo punto, però l'invito lo dobbiamo fare a venire qui a Cerreto, visitare Cerreto, però visitare anche i 31 comuni della Comunità Montana dell'Aniene, visto che lei è anche commissario della Comunità Montana.
1: Sì, assolutamente, l'invito è a venire a Cerreto, l'invito è a venire a visitare tutti i 31 comuni della Valle dell'Aniene, che meritano per le loro bellezze, dalla natura ai monumenti. Venite a visitare i 31 comuni della Valle dell'Aniene, noi siamo qui per accogliervi con tutte le nostre strutture.

0: in questo momento ci troviamo all'interno della parrocchiale di Santa Maria Assunta e con il parroco Don Timothy Mangionde andiamo a presentare la comunità cristiana di Cerreto Laziale.
1: La comunità cristiana di Cerreto Laziale è una comunità che segue tanto due figure importanti della Chiesa. La prima cosa, Madonna delle Grazie, e poi Maria Assunta in Cielo. Per questo la Chiesa è dedicata a Maria Assunta, che celebriamo la festa il 15 agosto. E poi ce l'abbiamo un'altra festa importante, Madonna delle Grazie, che celebriamo la seconda domenica di settembre. E ci abbiamo un'altra del patrono San Sebastiano il 20 di gennaio, ma dipende dal giorno, perché di solito celebriamo la domenica dopo il 20, a volte anche prima il 20, perché il 20 qualche volta cade in mezzo alla settimana, la gente va al lavoro, quindi spostiamo alla domenica. E poi per San Sebastiano ce l'abbiamo due feste, la prima festa del patrono e il secondo del combattente, che celebriamo a maggio.
0: La bellezza di questa chiesa che una volta usciti poi si è subito nella piazza principale del paese.
1: Sì, è quella una cosa importante, anche è facilissimo per anche gli anziani venire a partecipare alle sante messe. Ecco, da tante parrocchie che sono stato ho visto la differenza. A Cerreto partecipano tante alle sante messe, quindi questo facilita, perché non è tanto in alto, però fa tanti gli anziani di venire a partecipare alla santa messa.
0: A Cerreto sono anche molto legati alla chiesa poi di San Sebastiano.
1: Di San Sebastiano, sì.
0: A San Sebastiano abbiamo una bellissima statua del santo, poi affreschi e un bellissimo crocifisso.
1: Sì, quello crocifisso è una cosa che anche tanta gente amano tanto vedere, come si vede quando entra, quello fa pensare proprio alla vita di Cristo quando entriamo, diciamo, in quella santa chiesa. Anche collegando con la vita di San Sebastiano, un soldato, dopo ha rinunciato tutto, è diventato santo, quindi ha deciso di seguire la vita di Cristo sofferente, che ha sofferto sulla croce. Ecco una cosa bellezza che abbiamo qui a Cerreto Laziale.
0: Da dove arriva lei?
1: Io vengo dalla Tanzania. Sono venuto qua per studi, e mentre studiavo e lavoravo in parrocchia, e dopo i miei studi il mio vescovo Mauro Pamegiani mi ha nominato di essere parroco di questa parrocchia della Santa Maria Assunta.
0: In conclusione, parroco, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Il mio messaggio è che la ricchezza che ce l'abbiamo sulla Madonna e San Sebastiano deve essere una scuola per noi, per la vita cristiana, che dobbiamo imparare prima di tutto alla Madonna l'umiltà e la pace e la gioia verso di noi, per completare il nostro desiderio verso il cielo. E prepariamoci in festa che stanno arrivando in questi giorni.
0: Corrida Salvati e Domenico Botticelli, andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità di Cerreto Laziale. Iniziamo con Rita, tra l'altro questi sono tutti piatti suoi, ricette che proprio ha creato nel corso degli anni. Iniziamo allora dagli antipasti.
2: L'antipasto è formato da un cannoli di pasta sfoglia ripieni di tonno e patate e maionese e capperi. Poi abbiamo la ricotta fritta fatta con limone grattato e zucchero, le arrosticine di pollo marinati nel limone, poi fiocchetti di pasta sfoglia con champignon e speck e l'uova di quaglia.
0: Vedo anche dei salamini, no?
2: I salamini, di quella di fegato e salamino col vino. Poi abbiamo pizzarelle alle scannurozze, che sarebbero un battuto di verdure con guanciale, funghi porcini e scaglie di pecorino.
0: Che questo è collegato poi all'antica falegnameria.
2: Antica falegnameria, perché questa era un'antica falegnameria. I trucioli erano chiamate scannurozze in cerretano. e così abbiamo chiamato alle scanne rosse.
0: C'è da dire che qui le pizzarelle, che poi è il piatto tradizionale,
2: è costituito da pasta di farina di grano duro e grano tenero e una parte di farina di mais.
0: E vengono fatte con il sugo anche
2: con
0: il pomodoro.
2: Che viene al pistacchio, le facciamo anche alla cesta, che sarebbero con provola e olive nere e origano.
0: Quindi ci sono vari modi. Poi abbiamo anche i formaggi qui sul territorio.
2: Formaggio e pecorino locale. E con marmellata di corniolo la faccio io. Corniolo, che è una pianta molto antica, che non esiste neanche più nei boschi. Invece gli gnocchi li faccio sempre da me con asparagi e paghino e basilico, sempre con un po' di peperoncino.
0: E poi abbiamo i secondi.
2: Poi abbiamo il filetto di manzo alla lucilla, sarebbe con pistacchi e marsala. Abbiamo qui invece la scottuna con vodka e pepe rosa, e l'abbacchio con tutti gli odori, rosmarino o alloro e salvia.
0: E poi un dolce particolare.
2: Il dolce è fatto con il zabaglione, diciamo, con la meringa, sempre fatta da me.
0: E come è chiamato? Un nome?
2: È Magnificum.
0: Perfetto. E qui vediamo ancora le marmellate.
2: Le marmellate di more, di corniolo e di prugne.
0: E abbiamo anche altri dolcetti.
2: I dolci,
0: no?
2: Dolci alla cannella, il vino bianco e dolci alle nocciole.
0: E con Domenico Botticelli andiamo a presentare le altre tipicità, perché questo è un territorio anche ricco di tartufi, no?
3: Dunque, questo è un territorio ricco di tartufi, e come i tartufi, tutte le specialità che noi stiamo tirando fuori per valorizzare il territorio e valorizzare di conseguenza anche il nostro ristorante, bisogna cercarli, perché il tartufo è un prodotto che si nasconde e anche le tipicità del territorio sono nascoste. Quindi la nostra, diciamo, missione, chiamiamola così, forse una parola un po' esagerata, il nostro impegno è di cercare di valorizzare ciò che il territorio ci dà. Abbiamo i vini. Per questo c'è una consortile denominata Terre di Pregio. Terre di Pregio significa Monti Prenestini e Valle del Giovenzano. La nostra valle è la Valle del Giovenzano. I vini nostri sono importanti perché dall'Alta Valle del Sacco, no? Olevano con la sua tipicità del cesanese, poi ci sono l'ottonese, sono antichi vitigni. Consideriamo Olevano e tutta la valle dell'Alta Valle del Sacco, San Vito Romano, Bellegra, facente parte del nostro territorio. Ci abbiamo anche un laboratorio importante, Salvati, sempre il forno Salvati, che fa pasta per celiaci, quindi anche noi siamo attrezzati per risolvere i problemi alimentari di questa categoria.
0: Dopo una vita nella grande città avete scelto di tornare nel piccolo borgo?
3: E in particolare mia moglie è nativa di questo paese, io sono nato e cresciuto a Via del Mortara, che è una traversa di Via del Tritone, al centro proprio di Roma, andavo a Via del Lavatore a scuola, quindi quando ho scoperto questo paese tanti anni fa mi sono innamorato, e mia moglie, che era a Roma perché lavorava a Roma, perché era la grande opportunità a Roma, è tornata anche lei a questo paese. Ovviamente la città sta qui vicino e quindi ci andiamo e viviamo la città di Roma come nostra città, insomma.
0: A questo punto chiudiamo con l'invito a venire qui a Cerreto Laziale.
3: Sì, perché solo in questi piccoli paesi, dove ci sono le tradizioni che sono conservate, è possibile creare delle situazioni e degli ambienti di convivio che creano un'unione, per cui i clienti che vengono a trovarci saranno riconosciuti e si troveranno come quando noi andavamo nei nostri paesi a trovare i nostri parenti. Quindi questa situazione e questa atmosfera che sentiamo di dare.
0: E adesso siamo nel cuore del centro storico di Cerreto Laziale con Daniele Botticelli, che è il consigliere delegato alla cultura e alla scuola. C'è anche tanta storia a Cerreto, molto interessante la storia della gatta, tra l'altro c'è anche una festa, no?
4: C'è una festa che ricorda ogni 25 aprile un evento accaduto nel 1592 qui a Cerreto, quando una banda di briganti, un consistente gruppo di briganti, circa 300 briganti, attaccarono il paese. Briganti guidati da un famigerato capo brigante dell'epoca, l'abruzzese Marco Sciarra. Questi briganti chiesero il passaggio alle autorità cerretane, che però, temendo le rappresaglie pontificie che combattevano in quello stesso periodo brigantaggio negarono questo passaggio, al che i briganti reagirono con una rappresaglia sanguinosa, attaccarono il paese uccidendo ben 45 persone e i superstiti ceretani invece si rinchiusero nella fortezza del paese. E da qui iniziò un assedio che si risolse con un espediente molto particolare, l'espediente della gatta, cioè loro presero una gatta, attaccarono alla coda dell'animale del materiale incendiario e lo lanciarono verso gli alloggi di questi briganti. Il povero animale chiaramente per il dolore iniziò a fuggire, appiccò il fuoco ai pagliericci su cui dormivano i briganti e quindi scoppiò un grandissimo incendio nel corso del quale molti briganti appunto morirono, altri uscirono fuori. I ceretani a quel punto, approfittando della confusione, uscirono fuori dalla fortezza e finirono il lavoro iniziato dalla gatta. Questo evento viene ricordato il 25 di aprile, che appunto è la data in cui avvenne questo fatto, con la cosiddetta festa della gatta, il cui clou, diciamo così, è costituito dal corteo storico, i abiti, diciamo così, ricostruiti non d'epoca ma che appunto riprendono le mode del tempo, cuciti da un gruppo di sarte del Teatro dell'Opera. Quindi un evento sicuramente molto interessante, molto bello e caratteristico a cui assistere.
0: Lei parlava della fortezza e oggi c'è la torre, che poi è una torre benedettina, no?
4: Esattamente, la torre che svetta adesso sul centro storico, una torre che risale alla fine del 300, fu voluta dall'abate di Subiaco Tommaso da Celano, perché Cereto faceva parte dei possedimenti appunto dell'abbazia sublacense, e questa torre costruita appunto sul luogo di un preesistente castello sempre voluto dai benedettini e risalente già alla metà dell'undicesimo secolo.
0: Prima abbiamo incontrato il parroco, da visitare a Cerreto c'è senz'altro la chiesa di San Sebastiano, ma anche la parrocchiale, però nella chiesa di San Sebastiano ci sono degli importanti affreschi.
4: Sì, sono degli affreschi risalenti alla prima metà del 500, in uno stile in realtà un po' più retro, diciamo così, stile quattrocentesco, che rappresentano dei santi legati alla taumaturgia, cioè innanzitutto San Sebastiano, che è legato alla protezione della peste, ma insomma altri santi che hanno questa stessa particolare funzione.
0: Tra le manifestazioni più importanti c'è senz'altro la Sagra delle Pizzarelle.
4: Sì, è una sagra che si svolge da oltre 40 anni ed è la sagra dedicata alle pizzarelle, che sono il piatto tipico del paese. Si svolge sempre a settembre, perché è il mese delle feste, diciamo, a Cerreto, il fine settimana successivo alla Domenica della Madonna delle Grazie, che invece è la principale festa religiosa.
0: Che cos'è Cerreto Laziale per lei?
4: Cerreto Laziale per me è un luogo legato all'infanzia, alla giovinezza e adesso all'età adulta. Insomma, eventi importanti della mia vita sono un po' legati a questo paese, quindi è un paese nel quale sto bene, si vive bene e ho trovato insomma una mia forma di equilibrio.
0: E ci siamo svegliati di notte, siamo qui nel forno Salvati, datato 1950, uno dei forni più antichi dell'intera Valle dell'Aniene. Siamo con il fornaio Carlo Abbondanza, abbiamo seguito le varie fasi. Vediamo un po', quando è iniziato questo tuo lavoro, quando si è avvicinato a questo lavoro?
5: Quando ho cominciato io, circa una trentina di anni fa.
0: Vediamo la preparazione, è un lavoro
5: quasi prettamente manuale. C'è solo l'impastatrice, poi quando è finita la lavorazione con l'impastatrice si tira fuori l'impasto a mano, si poggia sopra il bancone e si fanno i pezzi. O la pagnotta, o il filone, o pagnottina, o filoncino.
0: Ma qual è la caratteristica del pane di Cerreto Laziale? Un pane che vogliono in tanti?
5: Perché è fatto naturalmente, pochi ingredienti, lievito madre, acqua, sale e farina. Poi cotto al forno a legna. Prima era riscaldato dalle fascine. Da parecchi anni le fascine sono state sostituite dalle bucce di nocciole, che vengono prese prettamente dalla zona viterbese.
0: E poi voi qui, oltre che il pane, comunque confezionate anche
5: pane,
0: dolci.
5: La pizza, i dolci secchi. Poi abbiamo il laboratorio di pasta, sia fresca che secca. Poi abbiamo anche due tipi di laboratorio, uno specifico per le celiaci senza glutine, proprio apposta per queste tipologie di persone.
0: Ma qual è il consiglio che dà a una persona, a un giovane che inizia con questo lavoro?
5: Il consiglio è sacrificio e passione. Se non c'è passione non si può lavorare in questo ambito.
0: Che cos'è per te Cerreto Laziale?
5: Tutta la mia vita, in pratica.
0: Tra l'altro qui il pane si può prendere direttamente al forno, no?
5: Sì, al forno che ai negozi.
0: Cerreto Laziale vi aspetta con tutte le sue eccellenze.

Gesù scelse di prendere con sé il primo Papa e i figli del tuono per salire sul monte Tabor a pregare. 6 giorni prima aveva detto ai suoi discepoli: «Vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno». Ed ecco che Pietro, Giacomo e Giovanni furono scelti per assistere all'ineffabile. Cristo apparve nel suo corpo glorioso.

Infatti, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E due uomini, anch'essi apparsi nella loro gloria, parlavano con lui del compimento in Gerusalemme del suo sacrificio. Erano Mosè ed Elia, che rappresentavano la legge e i profeti.

Sant'Agostino spiega, nel discorso 78, che i suoi vestiti sono la sua chiesa. Se i vestiti non fossero tenuti ben stretti da colui che li indossa, cadrebbero. Che c'è di strano se mediante il vestito bianchissimo viene simboleggiata la chiesa, dal momento che sentite dire dal profeta Isaia: «Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, li farò diventare bianchi come la neve». Dunque, anche se i peccati commessi dagli uomini di chiesa fossero di colore rosso scarlatto, la sua sposa avrebbe comunque un abito candido e rilucente grazie al sole, che è Cristo.

A tale visione, Pietro esprime sentimenti soltanto umani, senza pensieri soprannaturali. Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E a questo punto l'evangelista Luca precisa: egli non sapeva quel che diceva. Pietro, la pietra sulla quale Cristo avrebbe edificato la sua chiesa, seppure di fronte alla bellezza della maestà del Salvatore, utilizza canoni di carattere terreno. Spiega ancora Sant'Agostino: è bello per noi, o Signore, dice, stare qui. Era infastidito dalla folla, aveva trovato la solitudine sul monte. Lì aveva Cristo come cibo dell'anima.

Perché avrebbe dovuto scendere per tornare alle fatiche e ai dolori, mentre lassù era pieno di sentimenti e di santo amore verso Dio e che gli ispiravano perciò una santa condotta? Voleva star bene. Di fronte a Cristo glorioso, Pietro aveva trovato la felicità e non avrebbe più voluto muoversi da quel luogo. La risposta giunse mentre egli ancora parlava. Arrivò una nube e li avvolse, e da essa uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». La stessa voce che si era udita quando San Giovanni Battista aveva battezzato Gesù sulle rive del Giordano. «Tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».

quando la voce cessò, Gesù rimase solo. Il vescovo di Tagaste afferma che Pietro cercava tre tende, ma la risposta venuta dal cielo mostrò invece che noi ne abbiamo una sola, mentre la mentalità umana voleva dividerla. Cristo è la parola di Dio nella legge, parola di Dio nei profeti. Perché, o Pietro, cerchi di dividerlo? È necessario, piuttosto, che tu rimanga unito a Lui. Tu cerchi tre tende. Devi comprendere che è una sola. Sempre vere, sempre attuali le parole di questo padre della Chiesa. Il Papa è chiamato a non dividere Cristo. È una sola. Sempre vere, sempre attuali le parole di questo padre della Chiesa. Il Papa è chiamato a non dividere Cristo.

Lavora, affaticati molto, accetta anche sofferenze e supplizi, affinché, mediante il candore e la bellezza delle buone opere, tu possegga nella carità ciò che è simboleggiato nel candore delle vesti del Signore. Poiché nell'elogio della carità, letto nella lettera dell'Apostolo, abbiamo sentito: non cerca i propri interessi, non cerca i propri interessi perché dona quel che possiede.

Su quel monte il Padre si manifestò nella voce, il Figlio nella sua carne trasfigurata, lo Spirito Santo nella nube luminosa. E Pietro desiderava fare una tenda per il Re, che non volle possedere neanche una pietra su cui posare il capo. Il Salvatore non venne per preparare case temporanee nella logica del mondo, ma per predisporre una splendida e perenne dimora nel suo regno, dove il grano ondeggerà nel Dio uno e trino.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave
3: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino, Gesù ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Sul monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci
5: il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
5: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucarestia. Con l'Eucarestia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza, perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angoscia a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Un caloroso saluto a tutti coloro che sono collegati da casa su TV 2000. In particolare il nostro pensiero va agli anziani, ai malati, ai detenuti. Siete con noi presenti in questa celebrazione eucaristica dal Santuario della Madonna delle Lacrime. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra ai uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio Unigenito hai confermato i misteri della fede con la testimonianza di Mosè ed Elia, nostri padri, e hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa che, ascoltando la parola del tuo amato Figlio, diventiamo coeredi della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
2: Regniamo, grazie a Dio.
1: Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.
2: Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.
1: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono.
2: Signore regna, il Dio di tutta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria.
2: Signore regna, Dio di tutta la terra.
1: Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore.
1: Il suo volto brillò come il sole. Fratelli e sorelle, Gesù prende Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte su un alto monte. Li porta lontano dalla folla, lontano dal rumore. Perché? Perché stanno per entrare nel tempo più buio. Gesù ha appena annunciato la passione e i discepoli hanno paura. Allora il Signore fa una cosa: accende la luce prima della notte. E lì sul Tabor il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Il monte, il luogo dove Dio si vede. Vedete, il monte è sempre luogo di incontro. Mosè sul Sinai riceve la legge. Elia sul Carmelo incontra Dio. E ora su Tabor appaiono Mosè ed Elia. La legge e i profeti, tutto parla di Cristo. Questi è il figlio mio, l'amato, in lui mi sono compiaciuto, ascoltatelo, dice il Padre dalla nube. Anche noi abbiamo i nostri monti, la messa, l'adorazione, un momento di silenzio davanti al santuario della Madonna delle Lacrime. Saliamo stanchi e scendiamo con il cuore che brilla un po' di più. La nube, Dio parla nel mistero. Una nube li copre. Dio non si spiega tutto, si ascolta. Quante volte anche noi diciamo: Signore, non capisco questa sofferenza, questa malattia, questa porta chiusa. E Dio risponde come al Tabor: ascoltatelo, fidati, io sono con te anche nella valle. Come le lacrime della Madonna che portiamo in missione non spiegano il dolore, ma ci dicono: non sei solo. Scendere dal monte. Vedete, Pietro vorrebbe fermare tutto. Facciamo tre tende. È bello stare lassù. Ma Gesù dice: si scende, perché la luce ricevuta sul monte serve per illuminare la valle. la trasfigurazione non è per fuggire dalla croce, è per avere forza di portarla. Non dite a nessuno ciò che avete visto finché il Figlio dell'uomo non sarà risorto. Prima la croce, poi la gloria. Prima il venerdì, poi la domenica. Forse oggi tu ti senti un po' stropicciato, ferito, con tante pieghe nel cuore. Gesù oggi ti porta sul monte, ti fa vedere il suo volto che brilla come il sole per dirti: questa non è l'ultima parola sulla tua vita. Io la trasformo. Salire per essere riempiti, scendere per servire. E un giorno, promette lui, vedremo quel volto non più in un lampo, ma faccia a faccia per sempre. Signore Gesù, trasfigurati. Fa brillare il tuo volto su di noi e dacci il coraggio di scendere dal monte per portare luce ai fratelli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle mie mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica questa offerta, o Padre, per il mistero della gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito, e cancella i nostri peccati con lo splendore della sua luce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Dinanzi a testimoni da Lui prescelti, Egli rivelò la sua gloria e nella sua umanità, in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile per preparare il cuore dei discepoli a sostenere lo scandalo della croce e preannunciare il compimento nel corpo di tutta la Chiesa della gloria che rifulse in Lui, suo capo. E noi, uniti agli angeli e santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto ci trasforma, o Padre, a immagine di Cristo che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti,
1: i nostri cuori
0: perché tu li guarisca,
1: i nostri cuori
0: perché siano colmi
1: di contrizione e di carità,
0: le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, condividiamo oggi un'altra riflessione sulla Madonna delle lacrime. Era il 29 agosto del 1953, a Siracusa, in una piccola casa di Via degli Orti, un quadretto in gesso della Madonna raffigurante il cuore immacolato di Maria ha iniziato a piangere lacrime vere. Per 4 giorni lacrime limpide, salate, di una madre che non riusciva più a trattenere il dolore. Perché piangeva Maria? Non piangeva per punirci, piangeva come ogni madre. Quando vede i suoi figli feriti, divisi, allontanarsi da Dio, piangeva per le famiglie in crisi, per le guerre che stavano iniziando, per la mancanza di pace nei cuori. Le sue lacrime sono state chiamate lacrime di avvertimento e di speranza. Avvertimento per tornare a Dio. Speranza, io sono con voi e intercedo per voi. Vedete, da quel pianto sono nati tanti segni. La Chiesa ha riconosciuto il fenomeno e nel 1994 San Giovanni Paolo II ha consacrato il santuario delle lacrime. Tante le testimonianze di guarigione e conversione. La prima, Antonietta Iannuso, la moglie di Angelo Iannuso. Era in attesa del suo primo bambino, ma iniziò ad avvisare i primi problemi di salute. E fu riscontrata questa malattia, la tossicosi gravidica, che sarebbe la gestosi di oggi. E i medici di allora le consigliavano di abortire, ma lei disse di no, andò avanti. Quando il 29 agosto erano le 3 di notte, perse la vista a causa della malattia, la quale le portava anche delle... Quando il 29 agosto erano le 3 di notte, perse la vista a causa della malattia,

0: Quindi in tutto ebbe 4 figli, 2 maschi e 2 femmine, ancora vivi. E il primo bambino nacque il 25 dicembre. Mariano Natale, in onore a Maria. Tante anche le conversioni, le paci ritrovate. La grazia più grande che Maria chiede non è sempre il miracolo fisico, ma la guarigione del cuore. Mariti e mogli che si perdonano, figli che tornano a casa, persone che tornano a confessarsi e a pregare. Una conversione, tanto anche conosciuta, è quella del dottor Michele Cassola, che era colui che presiedeva la commissione medica dell'epoca. Fu lui ad analizzare le lacrime. Era un medico ateo, ma molto stimato e onesto nel suo mestiere. Dopo 20 anni, nel 1973, chiese la presenza delle lacrime che lui stesso aveva analizzato. E quando vide il reliquario, se lo strinse al petto e singhiozzando disse: «Prima vedevo davanti a me come una muraglia invalicabile. Ora quella muraglia, grazie al pianto della Madonna, è crollato». Quindi le lacrime diventano punto d'incontro, porta di comunicazione con Dio. Il giovedì santo ricevette la confessione e l'Eucaristia, e il sabato santo, al suono delle campane, durante la veglia pasquale, salì alla casa del padre da cristiano convertito, come attesta sua figlia in una lettera. Ma cosa ci dicono oggi le lacrime? Le lacrime della Madonna non sono un fatto del passato, sono attuali. Maria continua a piangere quando litighiamo, quando usiamo violenza, quando dimentichiamo Dio, ma continua anche a sperare in noi. Lei ci dice quello che ha detto a Cana: fate quello che lui vi dirà. E Gesù oggi ci ripete: semina grano, non zizzania, ama, perdona, prega. Affidiamolo allora le nostre famiglie, i nostri malati, il nostro mondo. Madonna delle lacrime, asciuga le nostre lacrime e insegnaci a trasformarle in preghiera. Madonna delle lacrime, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Preghiamo, grazie a Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 44.

0: 94.3, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000 News.
2: In visita ad Assisi, Papa Leone parla soprattutto ai giovani dei movimenti che si ed è di San Francesco. Oggi l'Europa e il mondo cercano in voi nuovi santi, afferma il pontefice, che sappiano abbattere i muri che separano gli esseri umani. Nuova giornata di caldo record in tutta Italia, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, domani aria meno rovente sullo Bolzano, breve tregua nel weekend, ma solamente al nord. Addio a Francesco Guccini, celebre cantautore emiliano, si è spento, 86 anni d'età, unanime il cordoglio nel mondo della musica e della cultura. Anche l'arcidiocesi di Bologna ricorda l'artista che fu protagonista di un viaggio a Auschwitz con alcune scolaresche insieme al cardinale Zuppi. A Domaschi in apertura la visita pastorale di Papa Leone stamattina a Assisi. Nella città che diede i natali a San Francesco, il pontefice ha ricevuto oggi l'ideale abbraccio di migliaia di ragazzi del movimento giovanile francescano giunti in Umbria da ogni parte del mondo. A Assisi c'era per noi Rita Salerno.
3: Leone XIV abbraccia i giovani di Assisi e del mondo per invitarli a costruire la civiltà dell'amore in un mondo dove crescono le contrapposizioni. Ad Assisi, dove è tornato per poche ore, Leone XIV invita i 2000 ragazzi del grande raduno internazionale francescano provenienti da tutta Europa e dal mondo ad abbattere i muri che separano gli esseri umani. Una manciata di ore per rispondere a tre domande di altrettanti ragazzi che gli chiedono come vivere oggi il messaggio rivoluzionario di Cristo e di San Francesco. Il pontefice li invita a vincere la rassegnazione e la paura e ad essere operatori di pace impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte. Da Assisi, Rita Salerno.
2: E ascoltiamo alcuni degli spunti più significativi dell'omelia di Papa Leone nella messa celebrata stamane nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Parole di forza e di speranza rivolte soprattutto ai giovani.
4: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate sorella povertà. Si può non essere compresi persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
2: Deve essere approvata dal Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano l'intesa tra Teheran e Muscat per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Atteso a breve l'annuncio dell'importante accordo. Antonella Mazzateruel.
5: Forse è la volta buona, o almeno l'inizio. Iran e Oman, i due paesi del Golfo che si affacciano sullo stretto di Hormuz, hanno concordato come riaprire l'importante rotta commerciale chiusa allo scoppio della guerra israelo-statunitense contro Teheran 4 mesi fa, che sta scatenando uno shock energetico internazionale. Secondo indiscrezioni del quotidiano saudita l'Arabia, l'accordo avrà una durata di 60 giorni con l'obiettivo di una ripresa del traffico marittimo e prevede l'interazione con l'Iran per le navi in ingresso, con l'Oman per quelle in uscita. C'è incertezza sui pedaggi inesistenti prima del conflitto, Vittom e gli armatori allarmati, in una lettera firmata da 8 delle più grandi associazioni di navigazione, hanno chiesto all'ONU di opporsi a qualsiasi tipo di pagamento. L'annuncio dell'accordo avverrà nei prossimi giorni, presto, assicura l'Iran. Ci sarà una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, in riferimento a Washington, di cui si attende la reazione sull'intesa raggiunta nel Golfo, che, nota il quotidiano statunitense The New York Times, ratificherebbe di fatto il controllo di Teheran su Hormuz. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Non si ferma la guerra in Ucraina, con vittime su entrambi i fronti. Sentiamo Giorgia Bresciani.
6: Al largo del porto di Odessa una persona è morta nell'attacco a una nave battente bandiera della Guinea-Bissau che trasportava grano ucraino. Colpita anche una nave cargo tedesca all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Nella regione di Kharkiv un drone ha colpito un veicolo vicino alla stazione ferroviaria di Lozova, uccidendo 2 dipendenti delle ferrovie e ferendone altri 8. Vittime civili anche nel Donetsk, danneggiata da una bomba una struttura di Save the Children, è la seconda volta che accade. Gli stati membri che dispongono di scorte le mettano a disposizione dell'Ucraina, l'appello dell'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas. Pioggia di droni la notte scorsa anche sulla Russia, che ha riferito di averne abbattuti oltre 600. Non sono stati invece intercettati dal sistema di difesa quelli che hanno ucciso 2 persone nella regione di Bryansk. Colpita anche una delle più grandi raffinerie di petrolio russe nella regione di Yaroslavl. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: Giornata di caldo record in tutta Italia, bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, così come domani con la sola eccezione di Bolzano. Fausto Nicastro.
7: Bollino rosso in tutta Italia. Il giorno dell'allerta massima per il caldo in tutte le città è arrivato. Da sud a nord la totalità dei 27 centri monitorati è a livello 3 per i rischi legati alla quarta ondata di calore di quest'estate. L'anticiclone africano impone la sua cappa ormai da una settimana sull'Europa centrale, causando temperature record, notti tropicali, danni ambientali e rischi per la salute. Secondo i meteorologi, questo caldo opprimente allenterà la sua morsa solo tra una decina di giorni, con una breve pausa di qualche ora concessa esclusivamente al nord nel weekend. Domani infatti solo Bolzano scenderà a livello 1 di allerta, mentre sabato 8 agosto saranno già 6 le città che potranno beneficiare di un leggero calo delle temperature. In arrivo però anche qualche temporale sparso. Domani i fenomeni saranno localizzati soprattutto su Alpi, Prealpi e Appennino, ma brevi acquazzoni sono previsti anche in qualche città, soprattutto al nord. Fausto Nicastro, linea allo studio.
2: E il caldo eccessivo di questi mesi fa schizzare in alto prezzi e vendite di condizionatori d'aria e ventilatori. Giuseppe Caporaso.
8: Giornate afose trascorse dagli italiani spesso in compagnia di condizionatori, giorno e notte per combattere il caldo con il rischio di vedere arrivare bollette salate. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager dei settori energia e gas, il costo medio per l'utilizzo di condizionatori ed altri dispositivi per il raffrescamento domestico supererà i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Il climatizzatore si conferma un acquisto impulsivo, sottolinea poi un report di Assoclima, ed è fortemente influenzato dalle condizioni meteo. In ogni caso, sempre Assoclima sottolinea che nel primo semestre 2026 sono stati venduti 1.650.000 climatizzatori. Il caldo record ha delle ripercussioni anche sui prodotti agroalimentari, perché sta devastando i raccolti di frutta e verdure, riducendone le disponibilità. Eppure, denuncia la Coldiretti, i prezzi pagati ai produttori registrano cali medi del 20%, soprattutto per la frutta, e il reddito delle imprese rischia di collassare. In pratica, i prezzi pagati ai produttori di pere, pesche, susini e albicocche hanno visto un calo tra il 17 e il 34%. Ma poi crescono sugli scaffali di negozi e supermercati, penalizzando i consumatori. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: E l'estate torrida scarica purtroppo i suoi effetti anche su istituti penitenziari, che in Italia sono quasi sempre sovraffollati. È il caso anche della casa circondariale di Prato in Toscana, dove ieri sera è morto un detenuto 32enne nigeriano, probabilmente in seguito a un'aggressione da parte di altri reclusi. Alessio Orlandi.
9: Un trauma cranico con un'emorragia dal naso. In base a una prima ispezione sul corpo fatta dal medico legale, sarebbero queste le cause della morte ieri sera nel carcere di Prato di un detenuto nigeriano di 32 anni. Il giovane si trovava in una camera di sicurezza riservata agli autori di reati sessuali. Secondo quanto riferito dalla procura, sarebbe stato ucciso con un corpo contundente durante una colluttazione con altri 3 reclusi. I magistrati, che indagano per omicidio preterintenzionale, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare chi abbia scagliato dato il colpo mortale. Da chiarire anche le ragioni alla base della violenta aggressione contro il 32enne africano, che gli ha provocato anche un'ecchimosi all'interno del labbro superiore e una ferita lacero contusa sul lato sinistro della fronte. Secondo la procura pratese, l'omicidio è avvenuto in un penitenziario, quello della Logaia, caratterizzato da forte illegalità e da un grave sovraffollamento, 640 detenuti in celle che, in molti casi, ospitano anche 4 persone. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Sottoscritto oggi in via definitiva l'ARAN, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2025-2027. L'accordo, firmato dall'Agenzia per le Pubbliche Amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali rappresentative, interessa circa 200.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Entrerà in vigore da domani. 81 anni fa, come oggi, un bombardiere americano sganciava la prima bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima. Il 9 agosto un analogo ordigno nucleare colpì Nagasaki. Oggi in Giappone si è svolta la commemorazione di quella tragica data che cambiò per sempre la storia del mondo. Franco Rossi.
10: Alle 8:15 locali, 1:15 in Italia, con il suono della campana della pace, Hiroshima ha osservato un minuto di silenzio. 81 anni fa il bombardiere americano Enola Gay sganciò sulla città giapponese la prima bomba atomica della storia, provocando la morte di oltre 140.000 persone. Una seconda bomba colpì Nagasaki il 9 agosto e furono 74.000 le vittime. Con la resa incondizionata di Tokyo terminò la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia nel Peace Memorial Park ha visto la partecipazione di circa 50.000 persone con delegazioni da 121 paesi dall'Unione Europea. La premier giapponese Sanae Takaichi ha ribadito l'adesione ai 3 principi non nucleari del Giappone, senza però impegnarsi esplicitamente sul loro mantenimento in futuro. La comunità di Sant'Egidio, insieme alla diocesi di Hiroshima e al movimento dei focolari, ha promosso una veglia per la pace di 75 ore dalla 1 di questa mattina fino alle 4 del 9 agosto, che unirà persone del mondo in preghiera per tutte le vittime dei conflitti in corso. Franco Rossi, linea allo studio.
2: Addio a Francesco Guccini. Si è spento a 86 anni il cantautore, padre di successi come La Locomotiva e Dio è morto. Lo ricorda oggi anche l'arcidiocesi di Bologna. Pierachille Dolfini.
11: Francesco Guccini si è spento stamani a 86 anni nella sua casa di Pavana, nella campagna pistoiese. Nel rispetto delle volontà del cantautore emiliano, i funerali saranno in forma privata, ma per settembre è già stata fissata una commemorazione dell'autore di Auschwitz e Dio è morto. E già oggi ci sono stati omaggi spontanei dei fan. In via Paolo Fabbri a Bologna, dove Guccini ha vissuto sino al 2012, le sue canzoni sono risuonate a tutto volume. Silenzio invece a Pavana, Appennino Tosco Emiliano, dove il cantautore, nato a Modena il 14 giugno 1940, aveva trascorso l'infanzia. Negli anni 70 il trasferimento a Bologna, dove oggi la diocesi lo ricorda per la partecipazione ad alcune iniziative ecclesiali come il viaggio ad Auschwitz insieme al cardinale Zuppi e ai giovani. L'insegnamento, la militanza giornalistica, poi la musica, prima come autore per Caterina Caselli, l'Equipe 84 e i Nomadi, poi come interprete dei suoi testi. Canzoni impegnate, militanza politica e impegno sociale hanno caratterizzato la vita artistica di Guccini, il cantautore con l'eschimo della Locomotiva e Il vecchio e il bambino. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
2: Potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la nostra programmazione sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dede in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Orizzonti Cristiani.
2: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

C'è una frase nel Vangelo di Giovanni che anche soltanto da un punto di vista culturale appare a noi come qualcosa di folgorante. In principio era la parola. En arche, en logos. Per comprendere la rivoluzione epocale contenuta in questa espressione, logos, dobbiamo scendere in profondità. Perché Giovanni sceglie di dire in principio era il logos? Perché nell'ambiente del protocristianesimo essa era quella che meglio esprimeva la persona di Gesù. L'assoluta identità della carne di Gesù, ossia della manifestazione storica di Lui con la parola eterna, è il primo e il più radicale presupposto del quarto Vangelo. C'è poi un altro passo da fare. Perché i latini hanno tradotto logos con verbum? La decisione degli autori della Vetus Latina, cioè la prima traduzione latina della Bibbia, e poi di San Gerolamo nella sua Vulgata di tradurre logos con verbum, ha inciso profondamente nella storia di tutto l'Occidente. Logos poteva essere tradotto anche con ragione, ordine, armonia. È stato reso giustamente con verbum. Quando non c'era nulla, dice San Giovanni, c'era il Verbo. E poi aggiunge: il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Queste poche parole rappresentano un punto di demarcazione assoluta tra la concezione del divino che avevano le religioni pagane e questo nuovo inizio. Per il paganesimo, il divino è ciò che è per essenza inconoscibile e incomunicabile, di cui non si può parlare. Ciò è vero anche per la tradizione giudaico-cristiana. Il Signore dice a Mosè nel libro dell'Esodo: tu non puoi vedermi e rimanere in vita. Il nome di Dio non era neppure pronunciato dagli ebrei, ma è pur vero che colui che nessuno ha mai visto si è, infine, manifestato.

all'inizio del Vangelo di San Giovanni troviamo l'espressione «in principio era il Verbo». Questo attacco, «in principio», rimanda esplicitamente all'inizio di tutta la Bibbia, alle prime parole del libro della Genesi. «In principio Dio creò il cielo e la terra». Siamo dunque in presenza di parole che vogliono rivelarci l'origine. Il centro dell'essere e della vita quotidiana è un essere che vuole comunicare se stesso e farsi conoscere. Il tessuto ultimo della vita non è l'irrazionalità, il non senso, ma la possibilità di cogliere un significato. Questa è la grandezza delle lingue e delle parole. Esse non sono una copia della realtà, ma una sua lettura. Qualunque realtà, un filo d'erba, uno sguardo, un bacio, è inesauribile. Non ci sono parole che sappiano esprimere adeguatamente ciò che accade. Per questo la forma di linguaggio più alta è probabilmente la poesia. Essa è un linguaggio allusivo, indica alcune direzioni di approfondimento del cammino dell'uomo verso la realtà. È come un indice puntato verso l'esperienza, in cui il lettore o l'ascoltatore deve entrare personalmente, con il coraggio della sua iniziativa, con il rischio della sua lettura, della sua stessa esistenza. Per i pagani, Dio è inconoscibile perché è fonte di terrore. Non ci si può avvicinare a Lui. All'opposto, nella tradizione ebraica, Dio è inavvicinabile perché è santo. Togliti i sandali, dice Dio a Mosè. A lui impone successivamente di voltarsi e di guardarlo soltanto di spalle mentre se ne va. Eppure proprio nell'Antico Testamento si dice che Mosè ha parlato faccia a faccia con Dio come un amico ad un amico. I nostri concetti non possono né contenerlo né esprimerlo esaustivamente. Egli è inesauribile, ma non rifiuta di rivelarsi. Anzi, fin dall'inizio, egli si è manifestato perché la comunione è la sua stessa natura. Tutto ciò ha voluto dire San Giovanni. Perciò hanno fatto bene gli autori della Betus e della Vulgata a tradurre Logos con Verbum. La profondità dell'inizio, in principio era il Verbo, si compie e quasi esplode 14 versetti dopo. E il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua casa in mezzo a noi.

La parola, che nel suo senso più proprio è il Verbo fatto carne, ha parlato con parole umane, ha assunto tutta la nostra umanità. La vita stessa si è manifestata nella carne, scrive Sant'Agostino, affinché fosse visto anche dagli occhi ciò che solo il cuore può vedere, e così i cuori potessero guarire. Ha scritto Moreno Morani, docente di greco all'Università di Genova. Logos è una parola chiave, uno di quei termini che da soli potrebbero riassumere l'esperienza culturale degli antichi greci. Logos significa parola, pensiero, razionalità, capacità dell'essere umano di connettere e sviluppare i propri pensieri. Morani nota che il significato originario di logos è l'attività del parlare, del comunicare qualcosa di sensato. Da questo punto di vista, logos si contrappone a ergon, cioè alla pura azione. La radice indoeuropea da cui deriva la parola logos è leg. La ritroviamo nella parola latina lex, raccolta di testi, e anche, chi lo direbbe mai, nella parola legno, pezzo d'un albero staccato e raccolto, ma anche nella parola leggere. L'atto di leggere è un radunare, uno scegliere, un mettere insieme con gli occhi i segni scritti. Leggere e parlare sono strettamente congiunti. Anche la parola religione viene da lì, perché essa stabilisce un legame, altro termine che nasce da quella radice, tra l'uomo e la divinità. Logos, dunque, per i greci, non è la semplice parola, ma una parola che esprime intelligibilità.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: possiamo subito vedere nell'immagine dello scriba un ritratto dell'evangelista Matteo. Lui è uno scriba divenuto discepolo, una persona che conosceva, che era stato educato nella conoscenza delle sacre scritture, ed è chiamato a seguire Gesù. Dal suo tesoro, meglio dal tesoro che Dio ha già dato all'umanità, rivelandosi, facendosi conoscere, e che è costituito dai libri sacri, estrae cose nuove e cose antiche, e la sapienza di Dio è quell'acqua abbondante che è scesa dal cielo e quella rugiada di cui l'umanità ha bisogno. E l'evangelista è proprio uno che ci offre continuamente, per dissetare la nostra sete di verità e di vita, l'acqua della parola. Siamo ancora nel messaggio portato da Gesù con le parabole. E le prime due parabole oggi sono gemelle. Parlano di un contadino, forse un bracciante agricolo, che ritrova nel campo un tesoro. Parla di un mercante, una persona ricca, probabilmente un commerciante che possedeva anche dei negozi, dei bazar, che scopre una perla di grande valore. Sembrano loro due i protagonisti del racconto di Gesù. In effetti, protagonisti sono il tesoro e quella perla. È lì che Gesù vuole attirare la nostra attenzione, come quella di chi lo stava ascoltando. Il valore di quel tesoro per noi è la persona di Cristo. San Paolo riusciva a dire: ho considerato spazzatura tutte le mie preoccupazioni, tutte le ansie che avevo prima rispetto alla conoscenza di Gesù. Quella perla preziosa è il Vangelo, la sapienza di vita che ci viene data. Allora, sembra dire l'evangelista, è ovvio, è una conseguenza naturale che il contadino e il mercante vendano tutto, proprio tutto, pur di acquistare il tesoro nascosto in quel campo, la perla preziosa. E la sottolineatura di questo vendere tutto ci richiama alla scelta fatta da quanti seguivano Gesù. Gli apostoli del lago che lasciano la barca, il loro padre, per stare con lui. Ma ci richiama anche quel giovane ricco che non riesce a dire di sì, a lasciare i suoi beni per i poveri. Ci richiama cioè la necessità di una scelta. Ed è importante che oggi verifichiamo la nostra personale scelta cristiana. Ci sono dei cristiani troppo tristi, lamentosi, che continuamente dicono il male della famiglia a cui appartengono. Siamo portati tutti a criticare, a giudicare gli altri. Se la nostra attenzione, fratelli, fosse su quel tesoro, allora faremmo anche noi il nostro gesto nella gioia, perché di tutti e due si dice che pieni di gioia vanno, vendono quello che hanno pur di diventare padroni di quella perla e di quel tesoro. Ed è questa gioia che dice la grazia che abbiamo ricevuto dal dono della fede è questa gioia che esprime tutta la ricchezza che riceviamo ogni giorno dal nostro incontro con il Signore, che si dovrebbe vedere nel volto di noi cristiani. È questa gioia che oggi domandiamo, perché a volte ci lamentiamo dicendo: ma bisogna rinunciare a troppe cose per essere del Signore, per poter vivere nella sua Chiesa. No, fratelli, è così grande la gioia che ci è comunicata, la sapienza della vita, che davvero ne vale la pena. È quello che oggi molti non trovano, bussando ad altre porte. Si vendono nei nostri mercati tanti oggetti che sembrano luccicanti di valore, ma in verità sono di latta, non hanno alcun valore. Bisogna intendersi come quel mercato per fare l'affare vero della vita. Ecco allora l'atteggiamento in cui ci mettiamo, quello stesso del giovane Salomone, che chiamato a governare il popolo di Israele come re, formula una preghiera al Dio lì in quel sogno, in quel dormiveglia che vive a Gabaon, un luogo sacro dove si era ritirato appunto per stare alla presenza del Signore. E come avete sentito, non domanda grazie per sé, benedizioni, successo, trionfo sui nemici, ma chiede soltanto la sapienza di chi governa, l'arte di chi sa distinguere il bene dal male, di chi sa mettersi al fianco di ogni persona con tanta sincerità, delicatezza e rispetto. Più tardi sappiamo dalla storia che anche Salomone tradirà questi principi che pur da giovane, davanti a quella grande responsabilità, aveva chiesto al Signore. Anche noi ci troviamo a scegliere. Domandiamo a Dio di valorizzare sempre di più il dono che ci è fatto e di vedere come la fortuna più grande della nostra vita appartenere a Lui. Allora venire alla messa, rinunciare a certi divertimenti o spettacoli, essere capaci di rispettare tutti senza permetterci di giudicare alcuno, diventare persone che hanno a cuore la salvezza degli altri. Tutto questo è il tesoro al quale noi puntiamo con gioia, con senso di responsabilità. È questa testimonianza che attende il mondo. In fin dei conti, che cosa trovate voi che andate a pregare, voi che vi inchinate davanti al Santissimo Sacramento? Che bello vedere anche in quell'impegnativa iniziativa che c'è nella nostra comunità, la preghiera notturna nel terzo venerdì di ogni mese, vedere delle persone fedelissime che nel cuore della notte sono qui ad adorare il tesoro della loro vita, l'unico bene, colui che davvero riempie il loro cuore. E ci vengono con gioia, anche se qualcuno può considerarle un po' leggere, affrontare la notte, il buio, il freddo nei mesi invernali. È questa scelta che noi vogliamo manifestare con tanta serenità nello spirito. Il nostro tesoro è il Signore Gesù, il bene prezioso, la perla per la quale siamo disposti a rinunciare a tutto, è Lui, il Signore. L'ultima brevissima parabola ci ricorda ancora quella di domenica scorsa della zizzania, perché in quella rete ci stanno tutti, buoni e cattivi, un po' come nel campo, cresce grano buono ed erba cattiva, ma c'è un avvertimento, ricordatevi anche dell'ultimo giorno. Forse noi pensiamo poco che dovremmo vedere Dio faccia a faccia, e lì davanti a Lui passerà davanti ai nostri occhi tutta la nostra vita, in tutti i suoi momenti, in tutte le sue pieghe. E quanto è importante che la nostra sia una vita, una canzone di benedizione a Dio e ai fratelli. In quel momento saremmo separati, buoni e cattivi, e il giudizio di Dio, non il giudizio degli uomini. Ma pensiamoci, per poter impegnare bene le nostre forze in questa ricerca della perla, e soprattutto nel riconoscere in ogni momento che il fondamento della nostra gioia è solo Lui, il Signore, il tesoro del nostro cuore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro della Genesi, al capo 28. Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza gli darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra. Perciò ti espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto». Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità e chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra che io ho eretto come stele sarà una casa di Dio. Di quanto mi darai, io ti offrirò la decima». Questa è la parola del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, certo il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Così Giacobbe esprime tutto il suo stupore, rendendosi conto della presenza di Dio quella notte, in quel luogo a cui lui cambia il nome, Betel, casa di Dio. È l'esperienza di colui che nella preghiera scopre di avere Dio vicino e che quella preghiera apre la sua vita ad una visione. È possibile che Dio venga ad abitare in mezzo agli uomini? Giacobbe porta in sé il desiderio e il sogno di tutta l'umanità e sente allo stesso tempo però la sua inadeguatezza, il suo limite, e si accorge che quella presenza è qualcosa di inatteso, inaspettato, anche terribile. Ecco, nella scrittura spesso Dio comunica con gli uomini attraverso i sogni. E oggi ricordiamo con la Chiesa di Roma la festa della dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, che la tradizione vuole sia stata costruita in onore della Madre di Dio sul luogo di una manifestazione miracolosa, la neve in pieno agosto, preannunciata in sogno a Papa Liberio proprio dalla Vergine all'indomani del Concilio di Efeso, che aveva solennemente proclamato Maria Theotokos, Madre di Dio. È il titolo con cui veneriamo Maria anche in questa Basilica di Trastevere e che ci unisce in un certo senso a quel luogo così caro alla Chiesa e dove Papa Francesco ha voluto essere sepolto, accanto all'immagine di Maria Salus Populi Romani, dove sempre si recava in preghiera all'inizio e alla fine dei suoi viaggi. Dio comunica con gli uomini attraverso il sogno e si fa compagno del viaggio della vita di ciascuno. E la parola di Dio in fondo interpreta sempre i sogni degli uomini e delle donne di questo mondo. E potremmo dire che il sogno di Giacobbe è il paradiso. Dio in fondo interpreta sempre i sogni degli uomini e delle donne di questo mondo. E potremmo dire che il sogno

Bethel è un uomo in difficoltà, fugge dal fratello Esaù, è tormentato, impaurito, sente la sua vita minacciata. È il dramma che vivono tanti uomini e tante donne in realtà ancora oggi, in fuga dalla guerra e che vivono come in una grande notte. Pensiamo alle tante notti di guerra ancora in Ucraina, in Terra Santa, in Libano, in Sudan. Quanti hanno smesso di sognare a causa del fragore delle armi e delle bombe? Ecco, nel cammino di questo tempo della storia, il male sembra rendere faticoso riconoscere questa presenza di Dio. E allora è necessario fermarsi, come fa Giacobbe, e provare ad aprirsi al sogno di Dio. È il senso della nostra preghiera, quando ogni sera ci raduniamo in questa casa del Signore per ascoltare la Sua parola. E anche noi con Giacobbe potremmo dire: certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. E allora rendiamo grazie al Signore, perché proprio ogni sera ci dona questo luogo dove poterlo incontrare. E quell'immagine degli angeli che salgono e scendono rappresentano quel dialogo tra Dio e l'uomo, la sua parola che scende in mezzo a noi e le nostre preghiere che salgono verso il cielo. Perché Dio, fratelli e sorelle, non vuole essere separato dagli uomini. E in questo tempo in cui vediamo crescere tante volte la paura, in cui si alzano i muri, le barriere per difendersi, quella scala alzata verso il cielo è come la visione di un ponte che ci aiuta a vivere senza confini. E Dio rivela a Giacobbe proprio questa visione, una discendenza che non ha confini. E Giacobbe, dice il libro della Genesi, quando si svegliò ebbe timore. Quanto è terribile questo luogo. Questa è proprio la casa di Dio ed è la porta del cielo. E fece di quella pietra, usata come cuscino, un altare, un luogo della presenza di Dio, per avere memoria e non dimenticare quella presenza. E così, a partire da quella pietra che poteva sembrare senza significato e senza valore, una pietra scartata, usata come giaciglio, Giacobbe ne fa il luogo in cui abita Dio. E questo ci ricorda che anche Gesù è stata la pietra scartata, dalla quale Dio ha parlato agli uomini e ha stretto con loro e con noi un'alleanza. E allora anche noi, a partire da quella pietra di Giacobbe, pietra scartata, cominciamo a ripensare il pellegrinaggio della nostra vita. Se Dio sarà con me, dice Giacobbe, e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo, il Signore sarà il mio Dio e questa pietra che io ho eretto sarà la casa di Dio. È una promessa che Giacobbe fa, perché il futuro di quel luogo sia sempre abitato da Dio. Facciamo del nostro cuore, fratelli e sorelle, il luogo di questa promessa, perché Dio possa abitare sempre nella nostra vita.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, che hai detto: non è buono che l'uomo sia solo, ti rendiamo grazie perché non ci lasci andare da soli, ma ci accompagni sempre con la tua parola e con l'amore del tuo Figlio, assieme a tanti fratelli e sorelle. Ti chiediamo di conservarci sempre accanto a te, al servizio del tuo Vangelo e dei tuoi poveri, in mezzo alla tua famiglia. Ti preghiamo di benedire i nostri sforzi, di moltiplicare il nostro amore, di proteggere la nostra vita, di donare la pace a questo mondo e di guidarci verso il tuo regno di pace e di giustizia, per ora e per sempre.
1: Amen.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: Buongiorno a voi tutti amici ascoltatori e bentrovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Siamo all'interno di un nuovo spazio insieme al professor Roberto Castenetto, a cui diamo il buongiorno e il bentrovato e gli lasciamo subito i nostri microfoni per il suo intervento.
1: Buongiorno a tutti. Vi ripropongo oggi la presentazione di un libro che sviluppa il tema del pensiero cristiano che stiamo affrontando da un po' di tempo, sempre sulla scia del pensiero di Augusto del Noce. E si tratta del libro di Agostino Molteni intitolato La ragione di Cristo, avvocato e imprenditore del pensiero, che è uscito da poco tempo, 2 mesi fa, e di cui vi avevo proposto la scorsa volta la presentazione svoltasi a Udine a fine giugno. Oggi vi ripropongo un'altra presentazione che si è tenuta in Brianza, il luogo di origine dell'autore, perché queste presentazioni che sono importanti secondo me, perché mi sembra che oggi appunto sia urgente affrontare il tema della ragione davanti alle sfide che vengono ad esempio dall'intelligenza artificiale che sembra voler sostituire addirittura la ragione umana, ma anche nel contesto di un mondo in cui sembra prevalere sempre di più la forza e la violenza, e quindi l'assenza di ragione, di ragioni. Ecco, riflettere su come Cristo ha usato la ragione, qual è il metodo con cui Cristo ha usato la ragione umana, quindi importante oggi più che mai, e per questo ascoltiamo quest'altra presentazione del libro di Agostino Molteni e vi do appuntamento tra un mese, inizio di settembre, quando svilupperemo ulteriormente la situazione attuale del pensiero cristiano, no? Quindi ci vediamo tra un mese e intanto vi auguro buon ascolto, grazie.

0: Agostino lo conosciamo tutti, cioè molti di noi lo conosciamo dall'infanzia, per cui però due notizie per chi magari lo conosce un po' meno. Don Agostino è sacerdote della Fraternità di San Carlo Borromeo, che è una fraternità missionaria. È stato ordinato nel 1988, quindi tra poco sono 40 anni. Ed è stato per più di 30 anni in America Latina. Inizialmente a Petropolis, in Brasile, e successivamente in Cile, a Concepción, dove ha insegnato all'università e dove ha incontrato tantissimi giovani accompagnandoli fino ad oggi, credo, e abbiamo ancora. Ha scritto anche tante cose, ha una grande passione per la letteratura. Io ho in mente un bellissimo libro su Peggy che ha scritto un tempo fa. Adesso non insegna più all'università, è libero ricercatore, però pubblica i suoi articoli su diverse riviste di teologia internazionali. Stasera ci presenta un'ultima delle sue fatiche, che è questo librino, sembra piccolo ma è intenso. Si intitola La ragione di Cristo, avvocato e imprenditore del pensiero. Vi leggo solo le due note della quarta di copertina che dicono molto del contenuto, ma poi ci spiegherai tu. In questi tempi di eclissi della ragione è quanto mai opportuno e conveniente ripensare il pensiero di Cristo di cui parla San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Un pensiero sanamente giuridico, civico ed economico che può portare grandi benefici alla smarrita modernità. Mi ha molto incuriosito questo sottotitolo, avvocato e imprenditore. Però ci dici tu da cosa nasce questo libro e il significato?
1: Quindi ho scritto questo libretto, la tesi che ho fatto in Salamanca, in Spagna, era su Peggy, la logica dell'incarnazione e della redenzione secondo Charles Peggy. Peggy mi ha aiutato tantissimo a ripensare questo pensiero di Cristo, a ripensare questa logica di Cristo. E quindi questo libro l'ho chiamato La ragione di Cristo, che vuol dire il pensiero di Cristo, però dopo si specifico meglio cosa vuol dire la ragione di Cristo. Quindi quello che a me mi è sempre interessato era sapere per credere. Un'altra frase di San Paolo che a me mi è sempre piaciuta dai tempi che facevo il seminario, quando lui diceva scio cui crediti, so a chi credo. A me mi è sempre interessato questa frase perché già da quel tempo cercavo di capirla, e diceva che per me la fede doveva essere un sapere se Cristo era affidabile e per cui potevo credere in lui. Cioè che la parola credere è uguale alla parola credito. Credere vuol dire fare un credito a qualcheduno. Se Cristo aveva un pensiero sano, cioè se non era un matto, io potevo dargli credito, cioè credere. Perché se, non so se voi ci avete pensato, ma se Cristo fosse un matto, è impossibile che ci ha salvato. Adesso che sono stato in Alsazia, sono stato contento di vedere in una città, in Kaisenberg, che c'è un museo dedicato a Albert Schweitzer. Albert Schweitzer era un protestante, un teologo protestante, che a un certo punto poi è andato in Africa, ha fondato un lebrosario in Lambaréné, è morto lì, ha vinto il premio Nobel della pace, famosissimo. E Albert Schweitzer ha scritto nel 1913, e lì in questo museo ho visto la copia originale di questo libretto che si chiamava Valutazione psichiatrica di Cristo. E in questo libretto citava vari autori che dicevano che Cristo era matto, cioè che Cristo era tutte le psicopatologie, c'erano tutte le psicopatologie, che era masochista, nevrotico, ossessivo, che era narcisista, che era, aveva manie di persecuzione, aveva manie di complotto, tutte le psicopatologie. Quindi per me è sempre stato fondamentale pensare se Cristo era matto o non era matto. Voi potete dire, ma è ovvio che non è matto. Ma come si deduce che non è matto? Perché era Dio? Ma non lo so. Cioè io, come Pasolini diceva, non so se lui è Dio, però mi interessa sapere se come uomo è sano, ha un pensiero sano. Quindi mi è sempre interessato questa storia del pensiero sano di Cristo, di come lui aveva fatto la sua incarnazione e la redenzione degli uomini. E allora ho cominciato a pensarci sempre, ma soprattutto con i ragazzi, sto dicendo che questo pensiero non è nato, sì, leggendo i Vangeli, che sono una cosa, i quattro, come li chiamava Conti, i quattro libretti che sono i Vangeli, ma dove c'è davvero dentro il pensiero di Cristo. Perché se uno legge attentamente i Vangeli, ma c'aveva dei pensieri che uno dice, non so, per esempio quando dice a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Allora, pensaci tu, come era un gran pensatore Cristo. Infatti San Ireneo, che era uno dei primi santi della Chiesa, dice che Pilato voleva nella sua stanza i quadri di grandi filosofi, di grandi pensatori, e Pilato, che dovrebbe essere rivalutato perché lui voleva, ha dichiarato innocente Cristo, ha detto questo è l'uomo, quindi ha detto che era un uomo sano, e quando ha detto ecce homo, quando ha detto questo è l'uomo, l'ha esposto davanti a tutti, ha fatto la più grande dichiarazione dicendo che era un uomo sano, che non era un matto. Quindi Pilato voleva anche un ritratto di Cristo per metterlo fra i filosofi, fra i grandi pensatori. Ma questa idea di Cristo che ha pensato la sua incarnazione e la redenzione degli uomini, secondo me nei 2000 anni di storia cristiana è stato pochissimo pensato questa cosa. San Agostino diceva, se la fede non è pensata, non vale niente. Io dico sempre, c'è una parola che mi piace molto, fra le psicopatologie c'è la ecolalia, non so se si dice ecolalia o ecolalia, vabbè, ecolalia, cioè ripetere parole senza... come un eco, ripetere parole senza capire cosa si dice. E questo mi è sempre sembrato un po' il problema dei cristiani che hanno ripetuto formule, Cristo come, non so, avvenimento, come presenza, come incontro. Sì, ma cosa vuol dire? Bisogna cercare di pensare con Cristo, per Cristo, in Cristo, come diceva mio papà, perché diceva, a un certo punto ha detto, ma al fondo quello che vivete voi in CL è quello che c'è nella messa, per Cristo, con Cristo, in Cristo, cioè si tratta di vivere così. E quindi mi è sempre interessato questa valutazione psichiatrica di Cristo, mi è sempre interessato questo, e quando ho cominciato a capire che Cristo aveva un pensiero sano, quando ho capito che l'incarnazione non era come la descrivevano tutti, come un sacrificio, pensiamo Dio che è infinito, si fa finito, o come tante prediche dei preti che hanno sempre detto, poveretto, si è disceso, si è abbassato, come se fosse uno sforzo, come se fosse una perdita l'incarnazione, come se fosse una fatica, come se fosse un atto di amore disinteressato. Cioè kantiano, per chi conosce un po' la filosofia di Kant, disinteressato, che è venuto proprio perché ci voleva bene. Ma perché ci voleva bene? Perché è venuto? E invece ho cominciato a capire che, e questo soprattutto grazie a quello che scriveva Giacomo Contri, che gli è piaciuto essere uomo, che Cristo pensava bene perché partiva dal principio di piacere, quello che Freud chiama il principio di piacere, e il suo piacere era essere uomo e stare con gli uomini, che poi non è niente di nuovo, perché se uno pensa che nel libro dei Proverbi, il famoso versetto 8:31, quando dice la mia delizia, e Cristo è il figlio che dice la mia delizia è stare con gli uomini, è una profezia. Cioè già nell'Antico Testamento il figlio diceva per me la delizia, la gioia, ma non mi piace tanto questa parola gioia, il mio piacere, il mio gaudio è farmi uomo e stare con gli uomini. Perché quello che, per esempio, quando Pilato dice che Cristo l'hanno ucciso, perché? Qual è il motivo perché hanno ucciso Cristo? E Pilato lo dice chiaramente, l'hanno ucciso per invidia. Ma invidia di che cosa, mi chiedevo io? Allora, sempre nel Vangelo di San Giovanni si dice che nel Vangelo di San Giovanni si parla che la mia gioia sia in voi e in voi sia piena, la mia gioia. Ma qual era la gioia di Cristo? Cioè, gioia, ripeto, non mi piace, sarebbe meglio dire il gaudio, il gusto, il piacere di Cristo. Qual era? Perché l'hanno ammazzato? Era l'invidia di vedere uno contento di essere uomo e che non si è stancato di essere uomo. C'è Neruda, il poeta cileno, che a un certo punto in una poesia scrive: a volte mi stanco di essere uomo. E io, quando anche la letteratura l'ho imparato ai tempi con Walter, quando leggevamo, ci preparavamo alla maturità, io leggevo Buzzati, ho sempre imparato anche con lui a confrontare tutto con il pensiero di Cristo. Allora, se Neruda dice a volte mi stanco di essere uomo, io non ho mai trovato nel Vangelo una frase che Cristo non si fosse stancato di essere uomo. Ieri sono stato con le mie sorelle e sono stato su a Civate, e lì c'era un uomo magrello che faceva da guida a Civate Su, dove c'è, sapete, dove c'è San Pietro al Monte, questa bellissima abbazia benedettina, e l'abbiamo fatta aprire, c'è tutto questo dragone, eccetera eccetera. Però nel ciborio bisogna andare, prima di morire bisogna andare sempre lì a cenare. Nel ciborio c'è Cristo crocifisso, e questa guida magrella, molto magrello, però era molto bravo, era veramente bravissimo, un laico, vecchiettino, ma era bravissimo, e ha detto: guardate questo Cristo, guardate questo Cristo. Poi voi adesso, quando andate a casa, guardate il ciborio di Civate, e lì c'è la foto di Cristo. Adesso è tutto facile incontrare, e si vede benissimo che Cristo non c'ha i chiodi, non c'ha le ferite. E in Francia persino c'è un Cristo crocifisso che sorride. Uno dice: ma vabbè, la morte è la morte. Ma se non fosse morto, poi la lettera agli ebrei, c'è una frase che sempre mi ha così sorpreso quando dice Cristo ha gustato la sua morte. Ma come si fa a gustare la morte? L'unica spiegazione che io mi do è che a lui, a Cristo, è piaciuto così tanto essere uomo che non si è fatto neanche mancare la morte. Se si fosse fatto mancare la morte, non si sarebbe arricchito della morte di cui muoiono gli uomini. Se voi leggete Dialoghi di Leucò, il libro che Pavese ci aveva sul comodino il giorno che si è ammazzato, Dialoghi di Leucò è un libro bellissimo, quando a un certo punto gli dèi, è il dialogo fra gli dèi che parlano fra di loro e guardano gli uomini e dicono: ma che cos'hanno gli uomini di così interessante? L'altro gli risponde: ma cosa vuoi che ci abbiano? Questi qua vivono, mangiano, bevono, fanno figli e muoiono. E l'altro gli risponde: e noi? E noi non sappiamo neanche morire. Siamo così meschini che non sappiamo neanche morire. Perché? Perché erano immortali. All'inizio ho messo una frase che quando l'ho letta nel breviario che i preti pregano la mattina, l'ho detta a Pamela che mi ha accompagnato dal Cile, è una frase che sono stato così contento di leggerla perché è di San Leone di Magno, perché è la frase che aspettavo da tanti di vederla era detta da un cristiano da tanto tempo e dice così: colui che era l'unigento figlio di Dio volle farsi uomo perché tutti dicono per salvare gli uomini, per amore. No, San Leone di Magno dice: volle farsi uomo affinché non gli mancasse né la realtà della natura umana né la pienezza della natura divina. Non gli che. Per Cristo farsi uomo, essere uomo, è stata la sua ricchezza, si è arricchito di noi. Certo, bisogna cambiare tutta l'idea e anche la morte, dobbiamo cambiare. Per me, perlomeno, il pensiero di Cristo mi ha fatto cambiare anche l'idea sulla morte, perché la morte, come dice Peggy, è la pienezza della vita. Se Cristo non fosse morto sarebbe stato tutto falso. A noi ci sono morte tante persone care, ma la morte è proprio la pienezza della vita, perché sennò la vita non sarebbe falsa, perché tutti muoiono, i nostri papà sono morti, i nostri cari sono morti. Si è fatto neanche mancare la morte, così dice quindi. E sempre San Paolo dice che in Cristo abitava corporalmente la pienezza della divinità, cioè Dio, per essere Dio, pienamente Dio, per perfezionarsi si è voluto arricchire del farsi uomo. Quando l'ho detto a Salamanca, quando ho difeso la tesi, c'erano le mie sorelle, lì mi hanno attaccato i teologi che c'erano lì, dicevano: ma come si può arricchire Dio? Ma Dio non è perfetto. Ho detto: vabbè, a parte che sono tre, uno arricchisce l'altro, ma niente impedisce, perché hanno creato l'uomo se non per avere un socio che lavorasse la terra, cioè un socio? Perché non arricchirsi dell'umanità? E allora avevo citato Ratzinger, quando Ratzinger a un certo punto dice: Dio non è prigioniero della sua eternità. Abbiamo delle patologie su Dio, cioè Dio come infinito, e lo consideriamo, siamo troppo religiosi, troppo poco cristiani. Cioè, quando si dice che non c'è più religione, ma magari non ci fosse più religione. C'è troppa religione. Come diceva una volta un sociologo americano, Berg, diceva: gli uomini moderni sono furiosamente religiosi. Certo, bisogna cambiare il modo di pensare l'uomo, perché se si pensa l'uomo come una mancanza, che gli manca sempre qualcosa, non voglio fare una polemica con il senso religioso, ma questo partire sempre da qualcosa che all'uomo gli manca, come se... Ma Cristo era un buon gustaio. Quando dico che Cristo era un buon gustaio, vuol dire che farsi uomo, cioè prendere l'umanità, per lui non ha voluto dire prendere una mancanza, ha voluto dire prendere una ricchezza, ha voluto arricchirsi. Il piacere di essere uomo, di arricchirsi dell'uomo. Da questo io ho capito che il pensiero di Cristo era sano, per questo principio di piacere. Infatti, quando dicevano che era un beone, era un ubriacone, un mangione, pensavano a fargli un'offesa. Ma penso che Cristo era il più contento di tutti a ascoltare che lo consideravano così. Gli piaceva stare con gli uomini, mangiava e beveva. Termino dicendo, poi se volete potete fare delle domande, le tre caratteristiche del pensiero di Cristo. La prima caratteristica del pensiero di Cristo è che è un pensiero civico. Parto prima da questo qua. Civico vuol dire che Cristo non è venuto a fondare una religione. Parlare di che il cristianesimo è una religione, ma non ha nessun senso. Perché la religione è il tentativo dell'uomo di raggiungere un Dio lontano, ma basta, è finita. Già lo diceva Marx, è finito il tempo di queste religiosità. Beh, ci sono ancora, ma quando viene Cristo, infatti chi ha ammazzato Cristo sono stati gli uomini religiosi. Il cardinale Benelli, che era amico di Paolo VI, diceva: chi ha ammazzato Cristo? Gli uomini religiosi. Quindi Cristo non è venuto a fondare una religione, è venuto a fondare una città, un regno. Nel Padre nostro ci ha detto: cosa dovete chiedere, Padre nostro che sei nel cielo? Venga il regno. Non ha detto venga una forma più alta di religione. A volte un po' nel libretto, se voi lo leggerete, io mi diverto un po'. Cristo non era venuto per fondare una religione, erano già troppe. Lui era un pensiero che camminava su due gambe. Non gli interessava aumentare il livello di devozione, non intendeva rendere gli uomini più religiosi, più devoti, non voleva creare un gruppo, qui mi diverto, dal senso religioso particolarmente sviluppato. Era venuto per fondare un regno, venga il tuo regno. Altra caratteristica del pensiero civico: come fare questa città? Come si fa a fare una città? E lì ha dovuto pensare, dico solo poche cose perché veramente fa caldo. E la frase più straordinaria di Cristo per me è sempre quella quando dice: non vi chiamo più schiavi, vi chiamo amici, perché lo schiavo non sa quello che pensa il suo padrone. Vi chiamo amici perché tutto, dice, tutto quello che so ve lo faccio conoscere. Quindi come ha cominciato a fare questa città? Ha cominciato a fare questa città facendo dei concittadini, facendo dei soci, generando partner, generando... non ha voluto che lui fosse l'unico cittadino, ha voluto concittadini, ha voluto che anche i suoi discepoli generassero partner. Per esempio, quando dice che se uno ti dà una sberla, dagli anche l'altra guancia. Cosa vuol dire con questo? Perché è anche bello pensare il pensiero di Cristo. Cosa vuol dire dare l'altra guancia? Io lo leggo così, almeno tu usi la vendetta, la vendetta continuerà con un'altra vendetta, e invece se tu fai, gli dai la tragoanza, può essere che diventa partner tuo, diventa socio tuo, perché no? Poi ci sono altre espressioni di questo. Un pensiero giuridico, perché lui era l'erede del padre, perché è giuridico, perché prima di tutto lui era l'erede del padre, e poi perché ha detto una frase che capovolgeva tutto il pensiero, e capovolge ancora tutto il pensiero, quando lui diceva: l'albero si conosce dai frutti. Perché? Perché capovolge il pensiero? Perché tutta la filosofia greca è tutta che l'albero si conosce dall'essenza dell'albero. Cioè, uno vede un melo e dice: questo è un melo, questo è un pero, questo è una quercia. E arriva Cristo e dice: no, un pero è un pero se fa le pere. Cioè, si fa il lavoro di produrre, se si fa imputare giuridicamente per i frutti che produce. E se voi leggete il Vangelo, molte volte Cristo dice: ho fatto tante opere buone, per quale di queste opere buone mi volete condannare? Giudicatemi dai frutti. E così la nostra fede sarà anche questa, giudicata dai frutti. Questo era il pensiero giuridico. Dopo, se volete, lo leggete. E l'ultimo, il pensiero economico. Il pensiero economico di Cristo, che non mi dilungo, però è così bello parlare del, per esempio, del centuplo. Chi, se tu dai uno, riceverai 100. Questo cos'è se non pensiero economico? O la parabola dei talenti. Oggi mi sono messo a vedere quanto valeva un talento. Un talento, secondo il peso, valeva 22.000 euro. Un talento. Secondo il potere d'acquisto, valeva, lo scritto da qualche parte, mi sembra che 250.000 euro. Cosa così? No, 600.000 euro. Un talento. 600.000 euro. Quando un po' i preti dicono che i talenti sono dei doni, uno dice: ma questi qui pensano come pensava Cristo? O, ma chi è il deficiente che dà 5 talenti? Cioè, mettiamo 600.000 euro moltiplicato per 5, sono quanto sono? 3 milioni di euro. Prendi 3 milioni di euro. Invece, se uno legge bene la parabola, c'è veramente dentro un pensiero economico. Dice: uno dà i suoi beni, il suo patrimonio, quello che aveva guadagnato lui, lo dà a un socio, due soci, tre soci, e gli dice: lavoratelo, fatelo fruttare. E quando arriva questo che gli dice: ma io ho avuto paura, quindi l'ho nascosto, ma il pensiero di Cristo lì è ancora più sorprendente. Dice: ma perché vai all'inferno? Ma io ti ammazzo, io ti mando all'inferno. Ma perché? Perché potevi metterlo in banca, perché almeno così mi fruttavano gli interessi. Ma davanti a questo pensiero economico di Cristo, ma pensiero economico, giuridico e civico, se fosse stato approfittato dai cristiani questo pensiero, non ci sarebbe il mondo di oggi. Non ci sarebbe la guerra, non ci sarebbe una loa, perché il problema sono le patologie, un modo di pensare psicopatologico, per cui non c'è questo pensiero sano economico, questo pensiero sano giuridico e il pensiero sano civico. Termino con un'altra cosetta su... no, basta. Per esempio, i criteri economici. Quali erano i criteri economici di Cristo? La convenienza. Il primo criterio è la convenienza. Quante volte Cristo dice: ti conviene economicamente andare in paradiso? paradiso con un occhio invece che con due nell'inferno. Ma questa idea di convenienza è interessantissima, è un'idea economica. Il secondo criterio è fare qualcosa per una soddisfazione finale e non per essere sempre insoddisfatti. Un po' mi stufo un po' sentire i cristiani che continuano a parlare di insoddisfazione, cioè nel senso religioso. Ma santo cielo, uno ha incontrato Cristo, ha incontrato il pensiero di Cristo, è un pensiero che ti soddisfa. Invece stiamo qui sempre a parlare di questo desiderio di infinito, del mistero, tutte parole che secondo me è meglio lasciare stare. L'ultimo criterio è non pensare per schemi a priori, quando Cristo dice chi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, cioè pensare con presupposti. Perché avvocato e imprenditore del pensiero? Perché Cristo l'unica cosa che ha voluto è difendere il pensiero, essere l'avvocato. Chi è un avvocato? È chi difende gli interessi del cliente, dei soci, di quelli che lui doveva ereditare. Avvocato perché difende il pensiero degli uomini, lo ha stimato, anche perché il primo capitolo è un po' duro, mi hanno detto chi l'ha letto, perché voi sapete che a un certo punto lo prendevano per matto. C'è scritto nei Vangeli, nel Vangelo di San Marco, che i suoi, non si sa se erano i suoi parenti o i suoi apostoli, sono andati a prenderlo perché dicevano è matto. Io ho visto un film che consiglio molto di vedere, della Alice Rothwatcher, una cosa che si chiama Corpo Celeste. Guardate questo film, Corpo Celeste, è la descrizione di una parrocchia del sud della Calabria, dove c'è una bambina svizzera che viene dalla Svizzera, sua mamma si è divorziata, è andata lì in Calabria, e lei deve assistere a questi corsi di cresima, e lì si vede tutto il disastro che normalmente si può vedere in tanto catechismo. E poi questa bambina va con il parroco a cercare un crocifisso vecchio in una parrocchia dove c'è un prete vecchissimo, e prende questo crocifisso, scendendo da questa montagna gli cade il crocifisso, però prima il vecchio prete prende la bambina e gli dice ma tu lo sai che già i primi cristiani hanno pensato che Cristo era matto, che lo prendevano per matto, ma anche i suoi discepoli. È un po' duro dirlo, ma i suoi discepoli l'hanno preso molte volte per matto, per non dire altre cose che mi hanno detto che è meglio non dire. Per esempio la moltiplicazione dei pani, quando lui dice dategli da mangiare, questi lo guardano e dicono gli ridono dietro. Cioè avvocato perché difende il pensiero degli uomini e imprenditore del pensiero, questa è la frase di Giussani che mi piace tantissimo, imprenditore del pensiero. Imprenditore chi è? Secondo me l'imprenditore è l'uomo più vicino a Dio. Perché? Perché diciamo così, dal nulla è snilo, dal nulla inventa qualcosa, e Cristo è stato così. Vi hanno detto che occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, ha iniziato un pensiero nuovo, imprenditore del pensiero. Tant'è vero che, e termino qua, quando nei Vangeli varie volte, ma noi non ci abbiamo mai fatto caso, varie volte la gente che lo ascoltava, che lo seguiva, diceva ma che razza di pensiero è questo qua? Quello che li stupiva, certo, miracoli, Ma i miracoli e anche tutto quello che i frutti che lui faceva, ma nascevano dal suo pensiero. Tante ore che tante volte non faceva miracoli, gli chiedevano miracoli e non li faceva, si arrabbiava, tante volte si è arrabbiato nel tempio. Quindi ha dovuto pensare, la gente si stupiva, si sorprendeva, ma che tipo di pensiero è questo? Questo è quello che a me mi ha sempre interessato e mi sembra che la frase di San Agostino, se la fede non è pensata, non vale niente. È un lavoro, anche quando si parla dell'incontro con Cristo, ma l'incontro con Cristo è incontro se... Questo lo dice un filosofo francese, Marcel, Gabriel Marcel, dice se stando dentro questo incontro si comincia a pensare secondo la logica, secondo il pensiero di questo incontro. Invece troppe volte non si pensa dal di dentro di questo pensiero. C'è una frase di Papa Paolo VI quando dice il mondo dimenticato o negato Cristo lo cerca, ma non lo vuole cercare. Quale è, com'è Cristo e dov'è? Dov'è? Per questo dedico questo libro a mio papà, a mia mamma, alle mie sorelle e a tutti gli amici che mi hanno in questi, tutti questi anni, mi hanno, in questi 50 anni in cui ho cominciato, mi hanno aiutato a pensare bene di Cristo e questa è l'unica cosa che vorrei che si facesse, che uno sappia che Cristo è affidabile, questa è la fede, so in chi credo, ma questo non è niente di difficile perché come dico all'inizio dico che non si tratta di credere ma di sapere chi è Cristo. Del resto nella vita quotidiana ognuno di noi vuole sapere se chi incontra è affidabile o meno, se ragiona bene o ragiona male. Per questo il titolo La ragione di Cristo. Grazie.
2: E allora ringraziamo il professor Roberto Castenetto per il suo contributo di quest'oggi. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

La vita di una famiglia ha bisogno di molti aiuti. Necessita soprattutto di veri amici. A dire il vero, ha bisogno anche di aiuti dallo Stato e dalle comunità istituzionali. Spesso il mondo politico è sordo di fronte a queste necessità. Non sovvenziona in modo adeguato la maternità, gli asili, le scuole. Non aiuta le giovani famiglie a trovare casa. Ma è un discorso che riprenderemo più avanti. La famiglia ha bisogno soprattutto dell'aiuto di Dio. È Lui che l'ha pensata e voluta come strada normale per l'ingresso dell'uomo nel mondo. È Lui che l'ha continuamente riscattata dalle sue cadute. È Lui, infine, che le ha dato un volto definitivo con la predicazione e l'opera di Gesù di Nazareth. Rivolgersi a Dio non è dunque un atto devoto, riservato ad alcuni individui dotati di particolari sentimenti, un atto opzionale, magari utile in momenti di particolare difficoltà. È, all'opposto, un'azione che sgorga dal centro della vita familiare. È il gesto più ragionevole, perché scaturisce dall'esperienza della strutturale incapacità dell'uomo a farcela da solo. Se le cose stanno così, è meglio non sposarsi, leggiamo nel Vangelo di Matteo. Era stata la conclusione realistica degli apostoli al discorso di Gesù sul matrimonio, ma lui li aveva incalzati. Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Qualcuno potrebbe obiettare: ma Dio allora è soltanto un tappabuchi, colui che interviene a fare ciò che l'uomo non è capace di compiere. Perché, per semplificare le cose, non dà a noi tali energie e tutto sarebbe risolto? L'obiezione non è sciocca, anzi è molto utile per comprendere che il nostro bisogno, il nostro fallimento, è solo una porta, l'ingresso nella realtà dell'alleanza attraverso cui noi ci rendiamo conto della debolezza della nostra natura umana. Una porta che va attraversata ogni giorno. Quando svuotiamo il sacchetto della nostra persona dalle false sicurezze che la abitano ed entriamo in una realistica umiltà, Dio lo riempie di sé e ci rende capaci di cose che prima non avremmo mai immaginato.

delle obiezioni più serie contro la preghiera è: non c'è tempo. Sembra che mille cose più urgenti ne ostacolino la nascita. Pregare viene sentito come una cosa astratta, antiquata, a cui si oppongono mille attrattive concrete, moderne, pratiche, affascinanti: cinema, televisione, sport, cucina, riposo, e poi lavoro, cura dei figli. Se le cose stessero veramente così, non ci sarebbe nulla da fare. La concorrenza non potrebbe essere vinta. Solo cominciando a pregare si capisce che la preghiera non è un concorrente, ma può essere l'anima e la misura di ogni azione. Per cominciare a pregare occorre un po' di silenzio. Se non c'è silenzio dentro di noi, le parole che diciamo possono anche ripetere le orazioni più belle e più ispirate. Saranno sempre formule meccaniche e impersonali. Non si entra dunque nella preghiera senza una scelta, una scommessa sulle strade della propria felicità. Mi ha scritto una mamma: in famiglia, vivendo gomito a gomito, spesso comunichiamo solo istintività, reazioni immediate. Adesso, con i telefonini, anche quando il marito e i figli non sono fisicamente in casa, li raggiungiamo immediatamente, senza lasciare decantare in noi quelle reazioni che, affrontate al loro rientro, risulterebbero diverse perché ragionate, digerite, giudicate. Il silenzio non è una tecnica e neppure un esercizio da fare per vivere meglio. Da alcuni anni ho la fortuna di lavorare a casa. Mi alzo, sveglio ai rispettivi orari,

i vari figli, e mentre preparo la loro colazione faccio mezz'ora, tre quarti d'ora di silenzio. Leggo dei testi. Non ho bisogno di chiudermi in una stanzetta. Leggo sul tavolo della cucina mentre accendo un caffè, preparo un toast, scaldo il latte. Intanto i figli si alternano al tavolo a seconda dei loro orari. Li guardo uscire di casa per la loro giornata con lo sguardo corretto e indirizzato da ciò che sto leggendo. Passare così la prima ora della giornata mi dà l'energia per affrontare la pila dei panni sporchi, la cucina da rigovernare, la spesa, senza troppe recriminazioni e lamentele. Per i figli credo sia molto importante vedere che la mamma sta in piedi, non perché è superdotata, ma perché chiede ad un altro la forza.

impossibile trovare 10 minuti al mattino e 10 minuti la sera per pregare assieme. Si può cominciare con le parole che la maggior parte di noi ha imparato quando era piccolo: il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Gloria. Non moltiplicate le parole. Dio non deve essere convinto. Conosce ciò di cui abbiamo bisogno. Siamo noi che attraverso la preghiera prendiamo coscienza delle necessità più profonde della nostra giornata. Alcuni minuti possono dunque essere dedicati alle domande che ci sono messe sulla bocca dalla tradizione della Chiesa. Il resto del tempo può fiorire in piccole invocazioni personalizzate. Aiutaci, Signore, per questa necessità di oggi. Soccorri la tale persona malata, bisognosa. Anche le notizie del giornale possono entrare nella preghiera. In questo modo partecipiamo della vita di tutto il mondo e diventiamo protagonisti e non solo spettatori curiosi della storia. Fare il segno della croce prima dei pasti collega quel momento così importante per una famiglia con tutta la storia. Lo scrittore russo Andrei Sinyavsky, durante gli anni del Samizdar, rivelava la grande sapienza del contadino attraverso il semplice gesto della preghiera. Prima di impugnare il cucchiaio, il contadino cominciava a col farsi il segno della croce, e con questo solo gesto riflesso si legava alla terra e al cielo, al passato e al futuro. A proposito, sappiamo quanto sia importante che una volta al giorno tutta la famiglia possa ritrovarsi attorno al tavolo per condividere assieme al cibo anche gli avvenimenti della giornata. Oggi spesso la televisione accesa uccide il nostro ritrovarci per il pranzo o la cena. Vivere è scegliere. Se si riconosce quale importanza può avere la comunicazione a tavola, perché non avere il coraggio di spegnere il televisore? Ci sono preghiere che la Chiesa mette ogni giorno nel tempo di orazione dei preti, ma che sarebbero un grande aiuto per tutti. Sono i salmi, parole sgorgate dalle labbra di israeliti lungo i secoli prima di Cristo, nelle più diverse circostanze della vita. Parole che risuonano attualissime anche oggi, con cui Dio ha parlato all'uomo e l'uomo ha parlato a Dio, con una varietà di accenti, di toni, di argomenti, che fanno vibrare il cuore e la mente. Anche pochi versetti al giorno arricchirebbero il nostro dialogo con Dio e con gli uomini. Sono più numerose di quanto pensiamo le famiglie in cui uno dei due coniugi prega e l'altro no. Mi scrive infatti una signora: questa è anche la mia situazione. Fino a 10 anni fa vivevo tutto ciò come una spaccatura. Non mi sentivo libera nemmeno di comunicare ai miei figli ciò che era vero per me. Richiudevo sempre più nel profondo del mio cuore la mia fede. E un giorno un prete mi ha detto: tuo marito sarà salvato dalla tua fede. Non capivo cosa volesse dire con quella frase, anzi, la sentivo ingiusta. Poi ho conosciuto una ragazza che consigliava alla madre di lasciare il padre, perché era un ubriacone e la tradiva con altre donne. Quella donna rispondeva alla figlia: se io lo lascio, chi pregherà per lui? Questa frase paradossale mi ha rivelato il valore del nostro matrimonio, la forza della preghiera, la pace che riempie il cuore quando ci si affida a Dio.

imparare a perdonare. Penso siano due strade essenziali da percorrere affinché una vita familiare abbia futuro. Per questo Dio ha voluto due fondamentali appuntamenti, l'Eucaristia domenicale e la confessione. Nell'Eucaristia è Dio stesso che attraverso il pane e il vino diventa nostro cibo e alimenta la nostra esistenza. A poco entra in noi una diversa capacità di guardare, di giudicare, di accogliere, di perdonare. Non tutto cambia magicamente, ma un tessuto di novità penetra nelle nostre giornate. Allo stesso modo la confessione. La nostra vita è segnata dal male che facciamo contro Dio, contro gli uomini, contro noi stessi. Il peso delle colpe commesse, le conseguenze di tali atti, gravano su di noi e oscurano anche la vita sociale. Attraverso la confessione, Dio ci riporta ogni volta alla freschezza dell'origine, come se stessimo uscendo allora dalle sue mani. La famiglia ha bisogno di molti aiuti. Proprio la preghiera ci fa scoprire che una piccola comunità che si chiude in se stessa rischia gravemente di soccombere. Niente è più lontano dal vero di una famiglia che pensa di essere autosufficiente, che non rende partecipe nessuno delle proprie scoperte e difficoltà. Al contrario, condividere con altri nella propria comunità parrocchiale, in un movimento o semplicemente con gli amici i passi della propria esperienza familiare è un sostegno decisivo. Dalla preghiera, dall'Eucaristia, dalla confessione nasce l'amicizia con altri uomini e donne, un bene prezioso che rende più agevole l'unità familiare.

0: Anche oggi, cari amici, è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo.
1: Buongiorno
0: a lei e benvenuto. Oggi abbiamo letto la preghiera. Noi abbiamo già parlato in alcuni dei nostri incontri di quanto la famiglia abbia un assoluto bisogno di aiuti, e i primi aiuti, lei dice, sono soprattutto i veri amici, ma non bastano soltanto gli amici, è necessaria anche appunto la preghiera. In che senso la preghiera è un aiuto per la famiglia?
1: Innanzitutto perché noi abbiamo bisogno di Dio in quanto uomini, in quanto creature, e abbiamo bisogno di Lui perché veniamo da Lui, perché siamo stati fatti da Lui, perché camminiamo verso Lui, camminiamo verso Dio, e perché Egli ci sostiene istante per istante nella nostra vita. C'è un'espressione di un salmo che vorrei qui ricordare, che per me è molto significativa e ci spiega la radice della preghiera. Se il tuo spirito viene meno, io ritorno nella polvere. Dunque noi abbiamo bisogno continuamente di essere alimentati da Dio. D'altra parte ci sono delle belle immagini e realtà nella natura dell'uomo. Se io non apro la bocca e non respiro, soffocherò a poco a poco, non darò più possibilità al sangue di rigenerarsi. Ecco, questa del respirare, o questa anche del mangiare o del bere, sono delle immagini, sono delle esperienze reali che ci introducono alla necessità della preghiera. La preghiera è il pane, è l'acqua, è l'aria del nostro spirito, cioè della profondità di noi stessi, del punto in cui il nostro essere vive il suo rapporto con Dio e con tutto il creato. Perciò la preghiera non è un'azione di pochi, di persone pie o di persone che hanno delle fissazioni o di coloro che hanno avuto particolari iniziazioni, no. La preghiera è la cosa più ragionevole che ci sia nella vita, perché è proprio semplicemente il nostro riconoscerci deboli, il nostro riconoscerci bisognosi e domandare a colui da cui possiamo ricevere l'aiuto e la forza. Certo, la preghiera non è una magia, questo per me è molto importante, è invece la domanda di un uomo libero e consapevole a colui che ha creato tutto e da colui che può ricevere tutto, certo secondo una misura che Dio decide. Io penso che nel Padre nostro abbiamo la scuola di preghiera fondamentale. Ma vorrei adesso collegarmi un momento con la preghiera in famiglia,
0: sì,
1: e parlare di alcune esperienze. Cioè, io penso che laddove marito e moglie tornano a pregare e tornano a pregare assieme, c'è anche la possibilità per loro di guardare in modo diverso le loro difficoltà, anche i loro litigi, anche le loro frizioni, anche le loro divisioni. Quando si ha il coraggio di dire assieme: Padre nostro, venga il tuo regno, perdona i nostri peccati come noi perdoniamo a coloro che ci hanno offeso, liberaci dal male. Forse è faticoso all'inizio, dopo che si è litigato o quando si è lontani, quando un muro sembra dividerci, dire assieme queste parole, però queste parole hanno la forza di sciogliere il ghiaccio che ci divide dall'altro. Io quando parlo di preghiere in famiglia non parlo di preghiere lunghe, di preghiere difficili, non parlo di esercitazioni mistiche, no, no, parlo semplicemente di parole che la Chiesa mette sulle nostre labbra, parole semplici del Padre nostro, dell'Ave Maria, del Gloria al Padre. Ecco, poi anche pregare con i figli da piccoli, quando i figli sono piccoli, educarli alla preghiera, educarli al fatto che la preghiera è qualcosa di importante e direi quasi di naturale, ben inteso, che cosa voglio dire, naturale perché fa parte della natura dell'uomo sentirsi bisognoso di qualcuno. Nella preghiera ricordare coloro che hanno bisogno, non pregare soltanto per noi stessi, aprirci alle necessità di tutto il mondo, dei poveri, di coloro che sono soli, di coloro che sono abbandonati, aprirci anche quasi come commento alle notizie del giornale, pregare per i popoli che sono in guerra, pregare per la conversione di chi governa, pregare per le persone che abbiamo sentito abbandonate, perseguitate, violentate. In questo modo noi contribuiamo anche alla crescita culturale dei nostri figli, diamo loro uno sguardo attraverso cui guardare il mondo, che non sia solo lo sguardo dei telegiornali e dei notiziari che vedono su internet, che non sia soltanto lo sguardo dei videogiochi in cui vince chi uccide di più, ma sia lo sguardo della Chiesa e di Gesù e quindi del Padre sul mondo. Ecco, la preghiera è una grande, grande forza di educazione.
0: Mi colpiva nella lettura appunto di oggi il suo richiamo continuo alla concretezza e alla realtà della preghiera, quindi appunto,
1: sì,
0: perché
1: uno
0: dei capitoli è proprio sul tempo, no?
1: Sì,
0: che c'è in casa.
1: Prega chi è realista. E io dico questo, un'obiezione che sento, perché per scrivere questo libro ho parlato con un centinaio di famiglie, e un'obiezione che sento è: sì, è bello pregare, ma non abbiamo tempo. Ma forse si può anche spegnere qualche volta il televisore, non dico spegnerlo del tutto, ma spegnerlo per qualche momento. Forse si può anche mettersi intorno a un tavolo e prima di mangiare pregare assieme. Insomma, io penso che a poco a poco, se qualcuno in casa comincia a riscoprire come necessaria per sé la preghiera, forse si può creare un contagio.
0: Io ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, Don Massimo.
1: Bene,
0: arrivederci.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

vorrei riprendere un momento il tema anche della preghiera del cuore, una preghiera che non deve essere fatta soltanto di formule, ma proprio che nasce dal profondo del nostro cuore, nel silenzio, come dice Gesù quando preghi, chiuditi nella tua camera e mettiti a contatto con il Padre. E la camera nella quale dobbiamo chiuderci è il nostro cuore. È nel nostro cuore la presenza del Padre. Ed è per questo che dobbiamo vivere il nostro deserto anche nella città, cioè in mezzo alla confusione, in mezzo alle nostre preoccupazioni, attività, impegni, in mezzo ai rumori di questo mondo. È la vittoria che Gesù ci fa compiere sulle provocazioni del mondo, riuscire a conservare questo nostro deserto nel profondo del cuore in mezzo a un mondo che ci distrae. Ed è molto più meritorio questo compito che ci affida il Signore, perché avere tutto favorevole attorno di noi è troppo comodo. Riuscire proprio ad essere questa isola in mezzo al mondo, non per isolarci dalla realtà del mondo, ma per portare Dio in mezzo a questa realtà del mondo, perché l'isola che noi vogliamo essere è l'abitazione di Dio, nella quale noi viviamo, ci raccogliamo, nella cui comunione noi viviamo, perché il mondo veda, conosca il Figlio di Dio, che manifesta la volontà e l'amore del Padre. Con il nostro cuore deve scendere tutta questa realtà soprannaturale, e in questa noi dobbiamo vivere, respirare, muoverci. Abbiamo ricordato l'altra volta che la preghiera del cuore è prima di tutto entrare proprio nella profondità di noi stessi, perché lì possiamo incontrare Dio. Inoltre abbiamo detto che la preghiera del cuore esige sempre anche una certa violenza, perché la preghiera del cuore è fare un passaggio dal mondo dei sensi al nostro mondo interiore, profondo, perché noi dobbiamo superare due specie di mondo per entrare dentro nel deserto del nostro cuore. Il primo mondo è quello che abbiamo ricordato prima, di tutto ciò che ci circonda. Il secondo mondo è che è dentro di noi, perché dentro di noi c'è questo mondo che ci disturba, con i sentimenti, con i pensieri, con le distrazioni, con le realtà profonde di passione, di tendenze e di risentimenti, eccetera. E quindi c'è bisogno di una violenza per resistere al mondo esterno e al mondo interiore ed entrare nel mondo di Dio. Inoltre la preghiera del cuore consiste sempre in una conversione, perché appunto è un passaggio dalla dispersione alla concentrazione. E nella concentrazione avviene sempre l'impatto, purtroppo, con la nostra miseria di cui parlavamo prima. Noi non possiamo mai esimerci da questa realtà. Dobbiamo conoscerci fino in fondo e accettarci così come siamo. Ecco perché allora il regno di Dio patisce violenza. Allora abbiamo ricordato alcune premesse indispensabili della preghiera del cuore. La prima è la calma, che reagisce ad ogni agitazione. È il silenzio, che reagisce a tutto quello che può essere di chiassoso attorno di noi e dentro di noi, perché dentro di noi ci portiamo dietro tutte le distrazioni, che ce le portiamo dietro anche quando magari ci concentriamo per pregare. Il silenzio, che poi diventa tutto un dono di Dio che dobbiamo chiedere, la calma, il silenzio. Poi l'ordine e la purificazione, che è l'esigenza fondamentale per poter piacere a Dio ed è fondamentale per poterci incontrare con Lui, essere nell'ordine nostro interiore, cioè nel dominio di noi stessi, delle nostre passioni, e quindi anche in questo procedimento di purificazione, che non vuol dire essere puri, ma vuol dire tendere
verso la purezza. E quando si parla di purezza non si intende soltanto quella dei sensi, è la purezza in tutte le nostre azioni, pensieri, parole, intenzioni. Inoltre l'altra condizione è l'umiltà, che è fondamentale, perché la verità, l'umiltà ci mette nella verità, cioè ci fa scoprire quello che veramente noi altri siamo, e quindi non è che ci mettiamo a crearci dei turbamenti o che vogliamo tentare, come il demonio aveva tentato Gesù, di farlo gettare giù dal pinnacolo, cioè perché si mostrasse diverso da quello che lui era, da quello che il Padre voleva che fosse. L'umiltà ci lascia nella nostra verità, che è verità anche di peccato, di debolezza, di fragilità, però, come dicevo prima, non condivisa, non accettata, non voluta, ma semplicemente una realtà che costituisce il nostro combattimento quotidiano. Inoltre, perché la preghiera del nostro cuore abbia una garanzia di serietà, questa preghiera deve aprirsi sul presente e quindi non rifugiarsi nel futuro, non proiettarsi nel futuro, ma concentrarsi sull'immediato e quindi rifugire da ogni fantasticheria. Non dobbiamo lasciarci portare da ciò che può essere ipotetico, fantasioso. Ecco, dobbiamo concentrarci in questo oggi, in questa concretezza immediata, perché l'amore, abbiamo detto l'altra volta, si realizza in questa mia realtà, attimo presente, adesso io posso amare. Ciò che io posso ricordare dell'amore ieri non mi serve più a niente adesso, che l'amore è una cosa viva, quindi che adesso io la respiro. Abbiamo fatto questa esperienza del respiro. Il respiro di ieri non mi interessa, è passato. Quello di ieri mi ha aiutato a vivere ieri, ma io, se voglio vivere adesso, devo respirare adesso, e non mi interessa il respiro di domani, e quello mi aiuterà a vivere domani se Dio mi lascia, ma io per vivere ho bisogno adesso di respirare. Quindi la mia preghiera deve essere una preghiera proprio concreta, immediata, attuale, adesso, in questo momento, perché è in questo momento che io ho bisogno di vivere, che ho bisogno di essere immerso nell'amore, e l'amore è Dio. Quindi ecco, la preghiera della immediatezza, e questo mi libera da tanti fastidi, perché spesso purtroppo io mi lascio influenzare da quello che è capitato ieri o da quello che ho paura che mi capiti domani. E questo è un inganno terribile, perché in questo tentativo del demonio tu riesci proprio a morire, perché non sai captare il momento in cui adesso devi fare la volontà di Dio. Pensate quanto tempo perdiamo noi nei rammarichi o nelle proiezioni. Provate a vedere quanto abbiamo bisogno qui di convertirci, quanto tempo perdiamo in questo noi. Perché tutte le nostre tristezze, le nostre malinconie, le nostre musonerie, i nostri ripiegamenti su noi stessi sono proprio tentazioni del maligno che noi accettiamo per andare nel passato o nel futuro e per morire adesso, per non avere adesso l'ossigeno che mi occorre per restare in comunione col Signore e per dirgli: ti amo Signore nonostante tutto, non mi interessa quello che c'è attorno di me, quello che è capitato ieri, quello che capiterà domani, non mi interessa. È un inganno, perché se ho sbagliato ieri, ormai è passata. Vedo di non sbagliare ancora, e se ho perso tempo ieri, vedo di non perderlo più adesso. E se ieri non ho amato, adesso almeno devo cercare di recuperare l'ossigeno che ho perduto ieri. L'amore concreto non è fatto quindi di romanticismi o di decisioni o di fantasticherie, è fatta di decisioni molto concrete, ed è la decisione di lottare adesso, sempre, costantemente, pensando che non devo lottare con i fratelli, per quanto mi possono essere antipatici o mi possono essere di disagio o mi possono creare dei fastidi, perché combattere contro i fratelli mi rovino, mi distruggo, non vivo l'amore. Io devo combattere semmai contro me stesso, contro questo mondo che ho dentro di me che mi distoglie da Dio,
perché devo concentrarmi totalmente in lui. E quindi c'è bisogno di questa decisione radicale, di una terapia proprio radicale del mio cuore, per cui devo fidarmi di questo amore che Dio mi dà. E dobbiamo quindi prendere di petto i difetti, e cominciando proprio a vederle tutte le mie debolezze, con chiarezza, senza camuffarle, senza prendere paura. È inutile che nasconda le mie piaghe. Se devo guarire, devo mostrarle al medico le mie piaghe, così come sono, se no mi metto a bendare le ferite, e quindi il marcio resta sotto. Devo avere il coraggio di tagliare, e devo quindi sottopormi alla terapia della preghiera del cuore. E perciò dobbiamo sempre essere vigilanti. Quindi non devo adagiarmi nei miei sentimentalismi, ma devo combattere decisamente, senza compromessi. Viene presentato l'esempio dell'insetticida in agricoltura, che se dovesse essere diluito non ha nessuna efficacia. Anzi, l'insetticida diluito irrobustisce sempre di più il bruco, perché si adatta, no? Noi ci facciamo anche al veleno. Anzi, dicono adesso, con questo inquinamento che c'è, che noi pian piano abbiamo il nostro organismo che si adatta. Se tu somministri a uno piccole dosi di veleno, e quello che prende queste piccole dosi di veleno si assuefa, per cui il veleno non lo ferisce più. Quello prende il veleno e non muore. E così anche l'insetticida. Il bruco diventa sempre più forte, quindi se tu accarezzi i tuoi difetti, se tu ti scusi, se tu cerchi di trovare delle scappatoie, se cerchi di camuffarti, il tuo vizietto che hai dentro, il tuo difetto, e diventerà robustissimo, per cui ti eroderà profondamente, ti farà morire. Quindi devi essere deciso, avere il coraggio di guardare in faccia la tua realtà, perché se non si parte con queste decisioni, i nostri difetti col passare del tempo non possono diminuire, ma si robustiranno sempre di più. Anzi, l'inganno del demonio è proprio quello di farti nascondere i tuoi difetti, magari cominciando a dar colpa agli altri. E non è che io sia difettoso, è l'altro che sta vicino a me che mi rende difettoso, che mi fa sbagliare, è l'altro che è colpevole, è l'altro che va all'inferno, o che deve andare perlomeno in purgatorio. Perché se non fosse lì sempre a disturbarmi, io sarei più buono, sarei più attento, potrei servire meglio il Signore. Ed è sempre il peccato di Eva che dà colpa al serpente, o Adamo che dà colpa a Eva. E sapete, il Signore che ha preso la scopa e li ha fatti andare fuori tutti. Quindi la preghiera è sempre nel tentativo, cioè nel pericolo di essere soffocata da tante sterpaglie. Quindi bisogna avere il coraggio di toglierle, queste sterpaglie, in modo che possa zampilare l'acqua viva dentro di noi. Quindi noi dobbiamo ricordarci che siamo fatti per le profondità. Però per arrivare alla profondità abbiamo bisogno di molta decisione. E ricordiamoci che la più grande dispersione che può minacciare la nostra preghiera resta sempre il peccato. Quindi la nostra lotta evidentemente è contro il peccato. E noi sappiamo benissimo che il demonio in questo tempo cerca di far perdere a tutti la dimensione del peccato, o di farci star lì a discutere, ma in fondo non è mica peccato mortale, è peccato veniale soltanto. Noi sappiamo che nella via di Dio non ci sono più distinzioni tra peccato mortale e veniale. Ogni peccato, anche il più piccolo, è negazione di amore, quindi per me è la morte, e devo combattere decisamente, anche se poi dopo il peccato sempre mi insinua, perché non puoi anche tu qua illuderti di pensare che un giorno sei libero, che senti che non c'è più niente che ti ostacola. Non arriverà mai quel momento lì. Anzi, i santi più andavano avanti più si sentivano peccatori, però senza scoraggiamento. Confidavano sempre di più in Dio e lodavano sempre di più la sua misericordia, perché la santità consiste nell'esperimentare sempre fino in fondo la misericordia di Dio, lodare e benedire il Signore, tanto
che uno si sente così tanto peccatore che non ha più tempo di pensare agli altri, di giudicare gli altri, di guardare gli altri, peggio, di incolpare gli altri. La preghiera del cuore deve produrre dei frutti, deve accendersi una fiamma. Se non avviene l'accensione del motore, è segno che la chiavetta di accensione non ha funzionato, è segno che la preghiera del cuore non c'è stata, o sono state solo parole e bei pensieri. E questo vale anche per ogni azione pastorale. Se tutto questo movimento pastorale di movimenti non accende una scintilla di unità, vuol dire che questa chiavetta non funziona bene, o funziona per se stessa, a settori isolati. Occorre che i frutti si vedano, e che si vedano in comunione, perché se si è acceso l'amore, si è accesa la comunione, è logico che tutto l'organismo deve mettersi in movimento. La preghiera del cuore non deve formalizzarsi in schemi prefabbricati. Vedete quindi che la preghiera vale come ogni movimento, perché dalla preghiera nascono le opere pastorali, apostoliche, di evangelizzazione. E quindi, se la preghiera non deve formalizzarsi in schemi prefabbricati, neanche i frutti della preghiera devono fissarsi in schemi prefabbricati. La preghiera del cuore non sta né in determinate regole né in schemi rigidi, anche se è bene all'inizio usare tutti i mezzi utili per facilitare la concentrazione. Quindi è evidente che non è che possiamo procedere nel disordine, però tutto deve avere scopo di fine, cioè di mezzo, scusate, tutto deve avere un vantaggio di mezzo, tutto che deve andare verso il fine, che è quello di formare Chiesa, e in questa Chiesa di crescere nella santità per dare gloria a Dio e per compiere la sua volontà e realizzare quindi il progetto di Dio nella nostra vita. Questo vale. Io non devo perdere la vita per salvare un movimento, non mi interessa niente. Io non devo vivere e spendere la mia vita per salvare la mia chiesa fatta di pietre, è ridicolo. Io devo perdere la mia vita per fare la volontà di Dio e perché il corpo di Gesù Cristo cresca nell'unità e nella comunione, nella santità, e io stesso mi inserisca in questo corpo perdendo me stesso, perché il corpo cresca, non io. Io devo diminuire, è un cammino lungo. Ecco perché anche i movimenti mi aiutano a compiere questo cammino, ma devono essere finalizzati a questo, non a salvare se stessi, non ad affermare se stessi. L'amore non ha schemi, l'amore è amore e scavalca tutti gli schemi. Però l'amore, per essere amore, ha dei segni di autenticità. Quindi dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito, è lo Spirito che dà autenticità alla nostra vita, è lo Spirito che è l'anima della Chiesa, non i movimenti, e neanche io. Tutti siamo mezzi, siamo servi inutili. Puntiamo a quello che è il centro, che è l'amore, e poi sorvoliamo su tutto il resto, cerchiamo l'essenziale, non salviamo la struttura, salviamo il contenuto.

se il centro della preghiera è salvo, se è garantito, non perdiamoci dietro a degli schemi. Gli schemi possono perire, devono perire. Gli schemi devono mutare. Pensate quante forme di associazioni si sono susseguite nella Chiesa lungo i secoli. E ogni tempo ha i suoi frutti. Noi li accogliamo con gioia, lodiamo e benediciamo il Signore, ringraziamo la potenza dello Spirito Santo che opera così con grande sapienza, secondo le esigenze del tempo. Però sempre dobbiamo guardare avanti, sempre. Ciò che va bene oggi non va più bene domani. Ciò che va bene oggi non va più bene domani, perché l'uomo cammina, la storia è viva, la Chiesa è nella storia, quindi cammina. Sono immutabili i suoi dogmi, la sua verità, il Vangelo è immutabile, ma tutto ciò che è mezzo è mutabile, perché la vita cambia. Ecco perché dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito e non lasciarci bloccare, anche se abbiamo creato una meravigliosa cattedrale. E non possiamo gloriarci della meravigliosa cattedrale, perché potrebbe capitare quello che dice il profeta Geremia: costruite palazzi, costruite case, e vi saranno lasciate deserte tutte. La preghiera del cuore esige anche buona volontà e decisione, perché in fondo basta un po' di pigrizia ed è un po' tutto compromesso il lavoro. Ecco perché da una parte dobbiamo puntare allo Spirito Santo, però lo Spirito Santo ha bisogno della nostra docilità, della nostra obbedienza, della nostra sottomissione, perché se ci trova testardi, se ci trova fissati, se ci trova presi dai nostri progetti, lo Spirito Santo ci scarta, non ha più bisogno di noi, dice: va bene, vuoi farti tu la tua storia? Fatela, non mi servi. È un rischio gravissimo questo, per questo dobbiamo vigilare e insieme pregare che non abbiamo da lasciarci ingannare. E quindi ci vuole la nostra disponibilità, la buona volontà consiste proprio nella disponibilità, nel lasciarsi fare, che il Signore ha bisogno di noi soltanto perché ha bisogno di agire liberamente in noi, anche se gli siamo di ostacolo, perché potrebbe fare molto meglio lui da solo senza di noi. Ci siamo sempre una penna, un po' di ingombro, ma lui vuole passare per mezzo nostro e quindi si limita anche alle nostre piccole possibilità, ai nostri limiti. Ecco, allora è importante che abbiamo da essere aperti, che non ci lasciamo prendere dalla pigrizia. C'è un detto abbastanza significativo che dice che per guastare una bottiglia di vino buono basta lasciarla sturata. Nella preghiera del cuore ogni negligenza, ogni dissipazione, ogni disordine si paga. E guardate che io sono contento stasera che il Signore ci abbia aiutati a mettere insieme e l'atteggiamento personale con l'atteggiamento di comunità, con l'atteggiamento di gruppo, con l'atteggiamento di movimento, perché c'è tutto una ripercussione, tutto un collegamento. Ciò che uno deve fare lo deve fare anche il movimento, anche l'associazione, anche la comunità, perché tutto è finalizzato. Noi non siamo qui a fare una comunità per la comunità, noi siamo qui a vivere in comunità perché si è reso più facile il conseguimento del fine. Ed è logico che se tutto questo noi lo lasciamo svaporare in pettegolezzi, in bisticci, in questioni inutili, in simpatie, antipatie, in discussioni, noi siamo la bottiglia sturata, restiamo aceto, non si può più bere, acido che non può neanche essere usato per condire l'insalata. Anche se conosciamo il limite che hanno i metodi e gli schemi, tuttavia dobbiamo affermare che la preghiera del cuore, proprio perché è difficile, ha bisogno di puntelli organizzativi. Una certa organizzazione ci vuole, possiamo andare così a sprombattuto senza un piccolo metodo, è indispensabile, però
Il metodo dobbiamo usarlo finché ci serve, poi mollarlo. Se la macchina mi serve per andare a fare una missione, quando arrivo là, la macchina la lascio stare e vado a fare la missione. Non devo trascinarmi dietro la macchina, poverina, che non posso lasciarla sola. Se no, resto bloccato. E la volontà stessa ha bisogno di argini, ha bisogno di rotaie, ha bisogno di metodo. Ecco, però sempre in questa visione di libertà. Ci vuole quindi un certo ordine, dare anche una priorità, quindi fare delle scelte precise nella nostra vita. Perché noi sappiamo che psicologicamente la nostra mente non può mai pensare a due cose insieme, deve sceglierne una. Ecco perché Gesù dice che non si può servire due padroni. Nella preghiera del cuore, se mi metto a ragionare, mi stacco dalla presenza di Dio. Se pretendo di capire, di rendermi conto, di domandare al Signore perché di tante cose che non capisco, ho finito, mi sgancio, non mi lascio più guidare da Lui. Se Abramo, anziché partire quando Dio l'ha chiamato, si fosse fermato lì a dibattere e a chiedere spiegazioni, non sarebbe mai partito, sarebbe rimasto sempre con i suoi idoli. Quindi non posso mettermi a ragionare, o ragiono o mi lascio prendere dalla presenza e dalla volontà di Dio. Una scelta devo farla. Ecco allora perché ho bisogno di tanto discernimento per saper scegliere ciò che è essenziale e per non lasciarmi ingannare dal secondario. Ecco perché l'inganno del maligno è proprio questo, tante volte, che ti ingrandisce le cose da niente, le cose piccole, e tu ti perdi, e anziché camminare stai lì a guardare se le tue scarpe sono un po' più lucide, un po' più sporche. Cammina, già tanto le sporchi lo stesso, vai avanti, l'importante è camminare, anche se hai le scarpe bucate, che ti importa? Ecco qui il detto del nostro grande Papa Buono Giovanni XXIII III. Io semplifico sempre le cose complicate e non complico mai le cose semplici. E quando devi camminare, cammina, non fermarti a raccogliere i sassi della strada, ad arrabbiarti perché ci sono sulla strada, lasciali stare, scavalcali, anche se qualche volta ti batti addosso, ti pesti i piedi, vai avanti, non sta lì a piangere sulle tue piaghe, cammina, perché perdi il tempo non puoi fermarlo, il tempo che hai perso, l'hai perso. Allora nella preghiera del cuore, se mi metto a ragionare, mi stacco dalla presenza di Dio. Pensieri e parole mi possono portare molto lontano dalla concentrazione su Dio. Ecco perché la necessità di una scelta chiara, precisa. Devo avere questo discernimento di capire: questa è una situazione di inganno, perciò la lascio, anche se mi ferisce, anche se mi ha turbato, anche se è una tentazione che mi disturba, non mi interessa, questo non mi interessa, non devo perdere tempo, non devo lasciarmi fasciare, devo camminare verso il Signore, scegliere Lui, servirlo con tutte le mie difficoltà e limiti e povertà, ma cercare Lui. E se no il Signore ti dice: ma scusa, valgo più io o valgono più le tue magagne che hai? Lasciale perdere, non piangerti su, guarda a me, cammina dietro la mia parola. È necessario anche decidere per non lasciarci ingannare, per non perdere tempo, perché il Signore non ci lasci. E se il Signore vede che siamo dei fifoni, dice: cosa devo fare di te? Il primo frutto della preghiera del cuore è capire che non sappiamo affatto pregare, ed è capire che nella preghiera andiamo sempre a caccia di gratificazione. Ecco, per dire e che a questo punto dobbiamo riconoscere che, nonostante i nostri gruppi, i nostri movimenti, le nostre esperienze che abbiamo fatto di chiesa, veramente siamo una frana, non abbiamo capito ancora niente, non abbiamo fatto nessun passo ancora. Allora che dobbiamo fare? Metterci a piangere sulle nostre rovine? No, lasciamoci prendere dal Signore. Lui ha bisogno che
che noi ci riconosciamo che siamo delle frane, perché finalmente finiremo di piangere su di noi stessi e diciamo: Signore, ho capito che qua o mi prendi tu o non combino niente. E il Signore aspetta questa resa definitiva, ultima. E quindi a questo punto io devo cominciare, ed è una conquista questa, è un primo passo. Se io comincio a capire che proprio ancora non so assolutamente pregare, pensate alla lezione divina, dove siamo noi con la lezione divina a riguardo della parola? Sì, sappiamo sfogliare la Bibbia, vedere dove sono i libri, ma è la sostanza sotto, avete capito? Mica che sia una bravura perché so maneggiare la Bibbia, magari bastasse, capito? Dov'è la mia lezione? Dov'è la mia orazione, la mia contemplazione, la mia meditazione? Ecco, comunque va bene, questo ci serve per dire la mia orazione, la mia contemplazione, la mia meditazione.

E soprattutto ci rendiamo conto che noi finora non abbiamo ancora imparato assolutamente a pregare. E ogni volta che ci siamo messi a pregare, ricordatelo, no? Ricordiamolo, lo ricordo anch'io. Ogni volta che noi ci siamo messi a pregare, noi siamo stati sempre proprio degli accaniti cacciatori di gratificazioni. Sempre, sempre, sempre. Proprio cercare assolutamente la gratificazione. Caccia proprio la lepre. E venivamo a casa scornati dalla preghiera se non abbiamo preso neanche un leprottino. Perché proprio siamo ingannati, no? Perché cerchiamo noi stessi. E poi cercando noi stessi cerchiamo anche il nostro gruppo, cerchiamo la nostra struttura, cerchiamo la nostra comunità, il nostro movimento. Chiaro, no? Tutto è concatenato. Tu devi morire tu. Se muori tu, muore tutto il resto. E vive Gesù Cristo. Allora non sono più io che vivo, ma è Gesù Cristo che vive in me. Allora ricomincio a camminare bene. Ecco, perlomeno stasera, che il Signore ci dia questa convinzione, in modo che non abbiamo nulla da difendere. E neanche da difenderci. Alzare le mani. La gente ha il diritto di dire di me tutto quello che vuole. E non voglio difendermi. Proprio niente. Voglio soltanto mettermi nelle mani di Dio. Perché ho perso già tanto tempo e non voglio perdermi ancora. E quindi a questo punto, Signore, mi fido. Prendimi, insegnami a pregare e insegnami nella preghiera a cercare te, non le mie gratificazioni. E nel camminare nelle strutture della Chiesa, fa che io cerchi te, io cerchi la parola, la vita eterna, la gloria tua, il compimento della tua volontà e non le strutture che mi devono aiutare a realizzare questo progetto, questa volontà tua. Allora fidiamoci totalmente alla Vergine Maria, l'esempio della Chiesa. Lei non ha salvato niente di se stessa, non ha difeso niente di se stessa. Lei non ha difeso neanche suo figlio Gesù. Altro che le nostre strutture e i nostri movimenti, capito? La Vergine Maria non ha difeso Gesù. L'ha lasciato andare in croce. L'ha perso, l'ha offerto, l'ha immolato. Ecco il dono del sale che si scioglie. Vogliamo chiedere alla Vergine Maria che ci sia da vera maestra di spirito. Lei si è presentata a noi come maestra di spirito. Vogliamo essere suoi fedeli discepoli. Allora lasciamoci guidare, studiamo teologia, però in questa prospettiva, in questo spirito, pronti a fare il guado di Cafarna in qualsiasi situazione ci troviamo, sia riguardo di noi stessi, sia riguardo delle strutture nelle quali noi viviamo. Possiamo lodare il Signore allora. Alleluia.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione, ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a voce nel deserto

0: Buongiorno e a voi tutti, ben ritrovati. Siamo nuovamente in studio qui da Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone, e ci ha raggiunti telefonicamente il professor Roberto Castenetto, che salutiamo e ringraziamo per una nuova, l'ultima puntata del ciclo dedicato alla devozione della Vergine Maria in Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, ben ritrovato, grazie per essere con noi professore.
1: Buongiorno, buon anno a voi e a tutti.
0: Buon anno anche a lei, prego.
1: Concludiamo, come diceva adesso, questo ciclo di incontri sul tema della devozione mariana in Friuli, che ci ha occupato per un anno. Ogni mese abbiamo trattato un periodo storico, partendo dalle origini cristiane di Aquileia. Da Aquileia che risalgono appunto a 2000 anni fa. Quindi abbiamo compiuto un percorso di tanti secoli. Abbiamo iniziato le nostre riflessioni proprio chiedendoci quale fosse l'oggetto del nostro riflettere, del nostro lavoro, e se si trattasse di un tema, diciamo, che riguarda la cultura popolare, termine che è usato spesso in modo ambiguo, perché può riguardare, non so, credenze irrazionali, impure, rispetto a una cultura invece più alta, no? più elevata, oppure qualcosa di semplicistico, no? In contrapposizione appunto alla cultura delle classi dirigenti, cosiddette dirigenti, che sarebbe invece una cultura elaborata, approfondita, scientifica, eccetera eccetera. Quindi questa contrapposizione tra cultura popolare e cultura alta, che oggi, a dire il vero, risulta anche superata, perché da una parte c'è un appiattimento anche delle classi dirigenti su livelli culturali molto, molto bassi, no? Dall'altra non c'è più il popolo di una volta, potremmo dire, il popolo della gente semplice, il popolo contadino, il popolo operaio. Comunque, avevamo detto che nella devozione mariana le espressioni più semplici della cultura popolare o della fede popolare si sono unite alle riflessioni teologiche e dottrinali più alte. Quindi c'è questa convergenza di che viene dal basso, no? di espressioni che vengono dal popolo, con riflessioni invece frutto di persone che riflettono, che pensano, che studiano, che approfondiscono le tematiche. E questo nella devozione mariana si vede molto bene. L'abbiamo, per fare un esempio, l'abbiamo visto sin dalle origini del cristianesimo, quando appunto quello che il popolo credeva, cioè la maternità di Maria, la verginità di Maria, la sua immacolata concezione, eccetera, si è dimostrato fondamentale per chiarire la dottrina anche della Chiesa sui grandi temi, le grandi verità riguardanti Cristo, natura umana e divina, eccetera, no? E quindi nel culto mariano c'è un dialogo fecondo, potremmo dire, tra il sentire, sempre stato almeno un dialogo fecondo tra il sentire popolare e la riflessione teologica. Quindi si è in qualche modo superata anche la separazione tra ceti popolari e ceti dirigenti, tra fede popolare e riflessione teologica. E questo si è visto proprio negli uomini di cultura, no? Quindi dedicheremo questo nostro ultimo incontro proprio alla cultura, per vedere come la cultura naturalmente dell'ultimo secolo, della fine dell'Ottocento, del Novecento, per vedere come il culto mariano appunto sia documentato in varie espressioni culturali del Friuli negli ultimi due secoli. Ora, bisogna dire che la cultura friulana è sempre stata un fenomeno popolare piuttosto che elitario, pertanto le presenze in essa di elementi riconducibili alla devozione mariana vanno ricercate innanzitutto nelle espressioni più semplici che appartengono appunto al popolo. Ce ne dà conferma un intellettuale, un letterato che, come Pierpaolo Pasolini, nato nel 22, ricordo, e morto nel 75, il quale era affascinato, ricorda un suo ex allievo, Don Dante Spagnol, dalla religiosità popolare, contadina, e dai suoi riti. Quando Pasolini viveva a Casarsa, sua gioventù, no? Sua prima gioventù, primi anni di insegnamento, era affascinato appunto da questa espressione popolare della fede. Ciò, dice sempre Don Dante Spagnol, una sua testimonianza, ciò che più lo colpiva era il canto delle litanie, le erogazioni, cioè le preghiere che si compivano attorno, lungo i confini del paese, per chiedere la protezione di Dio per le persone, i raccolti, gli animali, eccetera. Era affascinato dai cori della liturgia, dai vesperi, restava incantato dalla salmodia gregoriana, dalla melodicità delle voci che recitavano il rosario. Quindi un uomo che si apprestava a diventare uno dei più grandi intellettuali italiani era affascinato dalle espressioni di fede del popolo. Negli ultimi incontri abbiamo passato velocemente in rassegna un po' questo patrimonio, diciamo, di preghiere, di poesie, di espressioni popolari. L'ultima volta abbiamo ricordato la bellissima canzone natalizia Attenz durch Quanche e state a sentire, cioè state attenti, state tutti attenti, state a sentire. E abbiamo letto alcuni versi, li rileggo in friulano, poi li traduco. Siamo nella grotta di Betlemme, dove è nato Gesù, e arrivano i primi pastori in visita a Gesù, mandati dall'angelo. E dice la filastrocca, diciamo, la canzone natalizia, dice: Lor a Jering doch sulla porta de salute, erano tutti sulla porta della stalla, la piccola stalla, la grotta stalla, la porta e Jering svese, era appena aperta. Lor on alla volta spiaven, cercavano di vedere cosa c'era dentro, a diseven, a lei. C'è il bambino. E allora la Madonna, adiveus intuus, deve averli sentiti, e ora dite, fai sin denant, chiars pastoros, venite avanti, cari pastorelli, e busai tipidus, baciate i piccoli piedi del bambino, calena sud par vuestri amor, che è nato per amore vostro. E loro, i pastori, rispondono, bundì, buonanime la messiore, espressione tipica friulana, no? Siore, per dire signora, la donna. Osen vignus culi abinore, e us prein cum humiltat, se nus mostrais el frutin che oves fat. Siamo venuti presto, mattino presto, e vi preghiamo umilmente se ci mostrate il bambino che avete fatto. Ecco, incontriamo qui bellissimo termine frutin, quale deriva dalla parola latina fructus, sarebbe il frutto della terra, ma qui è il bambino. Questa è una, l'abbiamo detto già in incontri passati, una particolarità del friulano. Nessun'altra lingua ha questa espressione per indicare il bambino. Molto probabilmente questo deriva proprio dalla diffusione in Friuli, sin dai primissimi secoli, della preghiera dell'Ave Maria, col suo Benedictus fructus ventris tui. Significativo in tal senso il ricordo d'infanzia di un altro scrittore friulano, Elio Bartolini, scrittore di Varmo, morto nel 2006, il quale dice: non sapevo allora che quel missus, cioè la sequenza che si cantava, tratta dal Vangelo di Luca, si cantava soprattutto sin dalle origini, a quelle iesi, appunto durante l'Avvento, cantava in tutte le chiese del Friuli, dice, durante la novena di Natale, era un residuo di sacra rappresentazione e insieme una traccia, il suo pallore di sinopia dello splendore autonomo della liturgia aquileiese, cioè il missus era il residuo dell'antica liturgia aquileiese. Allora, la tradizione popolare di canti religiosi, di preghiere, si rinnova tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quando anche nelle più piccole parrocchie della nostra regione sorsero numerose corali a sostegno del canto liturgico. Protagonista di questo rinnovamento nel campo del canto sacro fu il cosiddetto movimento ceciliano, Santa Cecilia, grazie al quale il gregoriano e il canto polifonico ritornarono a risuonare nelle nostre chiese. Movimento che assunse il nome della martire romana del III secolo, Cecilia appunto, diventata patrona dei musicisti, era sorto già nella seconda metà dell'Ottocento tra Germania e Italia, ma dopo il motu proprio di Pio X sulla musica sacra del 1903 ha trovato una sempre più ampia diffusione. Così erano nate l'Associazione Italiana Santa Cecilia, fondata a Milano nel 1880, sono state promosse varie pubblicazioni, riviste come il Bollettino del Movimento Ceciliano, e su quest'onda incontriamo valenti compositori, tra cui Tomadini, Tebaldini, Perosi, Bottazzo, eccetera. E sorsero allora in tutti i nostri paesi capillarmente numerose scuole cantorum, e in Friuli attecchì moltissimo questo movimento di rinascita appunto della musica sacra, di fatto di scuola di musica sacra, grazie ai parroci e alla sensibilità dei fedeli. Particolarmente forte è nelle preghiere e nei canti il legame madre-madonna, come ha sottolineato, trattando della devozione mariana in Carnia, Dolores Job, alcuni anni fa, riporta queste espressioni: ah, madonute, oggi leggeremo vari brani in friulano, proprio perché trattiamo della cultura popolare anche, no? Madonute, io e te, o sen compagni, siamo uguali, compagni nel senso di uguali, anche tu tua fadiata parai nenant la tofa meute tan com'è, che tu hai lavorato per mandare avanti la famiglia come faccio io di salvarmi, vedi di salvarmi. Quindi la madre di Dio ci si rivolge in modo confidenziale, da lei si pretende la grazia di doni, soprattutto quello della maternità, a lei si torna sempre con gratitudine, a lei si erigono segni che tutta la comunità può leggere e comprendere, nicchie sulle sacre, sulle facciate delle case, delle stalle, immagini lungo i percorsi, lungo le strade, Ancona, eccetera. Quindi c'è tutto un mondo di testi, di immagini che attraversano secoli passati, Medioevo, l'età moderna, e arrivano fino ai giorni nostri. Non c'è angolo del Friuli che non abbia immagini mariane dipinte sui muri delle case, nei capitelli, nelle chiesette votive o parrocchiali. Buona parte censiti anche in studi usciti negli ultimi anni. Ricordo ad esempio i volumi usciti nel nostro Friuli occidentale, intitolati C'era una volta la pietà popolare, segni religiosi e preghiere del Friuli occidentale, o il più recente Pordenone, Friuli occidentale, i suoi affreschi devozionali della Gaspardo Agosti. Ecco, se prendiamo anche zone specifiche, ad esempio la pedemontana che va da Montereale ad Aviano, insomma Polcenigo, possiamo trovare tantissime di queste immagini mariane. Alcuni anni fa le abbiamo anche raccolte in un volumetto curato da Laura Guaianuzzi, ed è incredibile come in quel caso anche pittori importanti si siano espressi in questa modalità di rappresentazione della Vergine come madre o addolorata, eccetera. Ecco, questo è un patrimonio che rimane, che possiamo ancora incontrare, no? Non possiamo ovviamente adesso soffermarci più di tanto, ma non è un patrimonio diciamo limitato ai secoli più antichi, un patrimonio che si rinnova anche nell'età moderna, nell'età contemporanea. Ad esempio metà dell'Ottocento noi abbiamo il nostro Michelangelo Grigoletti, grande pittore, insegnante a Venezia, e le cui palle d'altare, spesso dedicate alla Vergine, sono arrivate in mezzo a Europa, la più lontana, diciamo, si trova nel grande tempio mariano degli Asburgo, in Ungheria, a Esztergom, sul vicino a una delle, diciamo, delle anse del Danubio, dove appunto campeggia l'imponente pala dell'Assunta, che gli costò 9 anni di lavoro, dal 1846 al 1854. Ma anche nel corso del Novecento, fino ad oggi, nonostante l'arte sacra abbia vissuto e viva una crisi gravissima, in Friuli hanno operato artisti capaci di cimentarsi efficacemente con l'arte sacra, come i pittori Umberto Martina, ricordo, Tiburcio Donadon, morto nel 61, Ernesto Mitri, morto nel 68, Fred Pittino, morto nel 91, Tramontin, morto nel 2002, Renzo Tubaro, Luigi Martini, Sarigo Poz, il nostro Giancarlo Magri, che ha continuato, diciamo, la allievo del Donadon, quindi testimone di una lunga esperienza pittorica, nonché gli scultori come Pierino Sam, Marco Marchesini, eccetera. Quindi un'arte sacra, spesso mariana, che attraversa tutto il Novecento fino ai giorni nostri. Se poi prendiamo in considerazione l'espressione letteraria, le espressioni letterarie, tutti sappiamo che in tutta Italia e non solo, anche in Europa la figura della Vergine è presente in tantissimi testi dal Medioevo fino ai giorni nostri, no? Nel caso friulano non c'è una vera e propria antologia ancora, nessuno ha creato una vera antologia mariana come è stato fatto in Italia e in altri posti. Però ricordiamo, ad esempio, mi piace ricordare, perché è un mio compaesano, è Giovan Battista Gallerio, morto nel 1881, che dedicò, sacerdote, dedicò tantissimi componimenti alla Madonna. Uno di questi è inserito nell'antologia friulana di Bindo Chiurlo e dice: quali ise che lenghe che puedi mai di, qual è quella lingua che possa mai dire, c'è tan che o soffrivi somari in quel di, quanto avete sofferto male in quel giorno, ovviamente il giorno della passione di Cristo, e ben si visavi somari antimò dai dis une volte tant legre sparvò, ricordava la Madonna i giorni allegri della nascita di Gesù, dell'infanzia di Gesù, della sua giovinezza, prima giovinezza, e quanche una seve il vuestro di Gesù, le sole delizie che ovevi scaiù. Ecco, bellissimi questi versi semplici. Giovanni Battista Gallerio è l'autore di una delle canzoni che ancora oggi si cantano nella liturgia in chiesa, Ave o Vergine o Saludi, che fu musicata da Luigi Garzoni, morto nel 1972, anche lui mio compaesano. La ricordo questa bellissima canzone: Ave o Vergine o Saludi, come l'agnul anche io. Saluto la Vergine, come l'angelo l'ha salutata anche io. Ave o plene d'ogni grazia, il Signore le convo. Daimi un echialade, guardatemi, con quel voli plen d'amore, quell'occhio pieno di amore. O gran mare immacolade, o colombe dal Signore, biel l'albe matutine, biel un agnul dal Signore, ma vo vergine divine, o se sbiele plui di lor. Fai si d'ogne chiare mari, cunque il vuestri biel bambin, che ho l'utiali, che ho l'utocchi, che ho l'ubussi, che ho ninin. Quindi venite vicino, d'ogne, vicino, cara madre, col vostro bel bambino, che io lo possa vedere, che io lo possa toccare, che io lo possa baciare, quel ninin, quel piccolino. E, insomma, sono testi questi che ancora oggi riscaldano i nostri cuori. Lo stesso Bindo Chiurlo, che fu appunto studioso della letteratura friulana, scelse nella propria antologia un componimento mariano che dice così: alle scur e fredic di là le sueime su nell'Ave Marie tui poi qui es colting calant la luna i rusignui e la luna e va via, blanchi e lusin, dal firmament, trasportate dal vin, dal vint, pegnot clare e quiete come un lat. Ecco, altra, quindi altra poesia del nostro Gallerio. Giuseppe Marchetti, morto nel 66, che lui sacerdote, ispiratore del gruppo La Poesia, letteratura, La Risultive, ha dedicato versi sconsolati alla Vergine, testimonianza della confusione in cui è caduta l'umanità a causa delle ideologie del Novecento. Qui siamo ormai nel tempo degli scontri ideologici, e dice: Madonute desmonts e montiselis, imbramide sul marmul dai altars. Noi vediamo il marmo degli altari, talmies dei candelirs, cence candelis, che la gente non metteva più le candele. C'è lontani gli stelli, stemuarsi, popolars, inchestis, gnos, lumbiardis, luminadis. Non so, il clima biologico del Novecento, no? Che come vedremo ha attaccato fortemente, no, la fede cristiana. Si diceva di Pierpaolo Pasolini, il grande cantore del Friuli del dopoguerra e del Friuli, poi devastato anche dal consumismo e dalla secolarizzazione, appunto, come tutte le società tradizionali. Ecco, nella sua opera è molto importante il ruolo della madre, di sua madre proprio, in primis, no? Non a caso nel Vangelo secondo Matteo lui fa interpretare alla madre la figura della Madonna, specialmente quando è Madonna è adulta. Nella sceneggiatura dell'opera invece scrive, leggo testualmente dalla sceneggiatura, il regista dà le istruzioni, no, per le riprese, dice: figura intera di Maria, essere una giovinetta, ma lo sguardo è profondamente adulto, vi vibra, ha vinto il dolore che si prova nel mondo contadino. L'ho visto in certe giovinette friulane durante la guerra, un dolore quasi precostituito, uno stato in cui si entra fatalmente perché si è umili. È una giovinetta ebrea, bruna naturalmente, propria del popolo, come si dice, come se ne vedono a migliaia con le loro vesti scolorite, i loro colori della salute, il loro destino a non essere altro che umiltà vivente. Tuttavia c'è in essa qualcosa di regale e per questo penso alla Madonna incinta di Piero della Francesca a San Sepolcro, la madre bambina, il ventre leggermente gonfio, appuntito, con la miracolosa gravidanza, dà a quella giovinetta che tace col suo dolore una grandezza sacrale. E questo è Pasolini nel Vangelo, l'inizio proprio del Vangelo, la prima ripresa del Vangelo secondo Matteo. Pasolini dedica un'opera teatrale, una delle sue prime opere, I Tours al Friul, in cui si parla dell'ultima grande scorreria, a dire il vero non tanto dei turchi ma dei bosniaci, che erano stati sottomessi ai turchi e venivano mandati in Friuli a razziare, a fare schiavi, insomma, no? E a procurare schiavi all'impero. E in questa vicenda Pasolini naturalmente legge l'invasione tedesca dell'ultima guerra, no? Dopo il 43-45, quindi, ma è centrale in questo testo la figura della Madonna. A Casarsa c'è, è ambientata a Casarsa naturalmente l'opera, no? I turchi stanno arrivando dal Tagliamento, il paese si discute cosa fare, se scappare, se pregare, se combattere. A Casarsa c'è un capitello detto della Madonna dei Turchi. E a un certo punto una dei personaggi, Anuta Perlina si chiama, dice: Madonuta, ma non mi importa nuia, di nuia ormai, vecchia e sola i soi, in pon di muar, nuia, a mi resta pi di spetà al mont. Ma ben parchistu tu has di scoltà, di pi la me preghiera, salva il nostro paese, salvilu, e ten lontano la muar dai so puors fantasse, tieni lontano la morte dai suoi giovani, che antanda vive in temo, e gli oldi e cantà e lavorà e balà e amà e preati, amen. Questa è la preghiera di questa Anuta Perlina, che poi sarà colta dalla Madonna, che farà un miracolo, perché c'era una improvviso uragano che allontanerà i turchi. e salverà il paese. Ecco, un'altra testimonianza, sempre di Elio Bartolini, non già citato, riguarda pellegrinaggi che si facevano, abbiamo ricordato l'ultima volta i pellegrinaggi nei grandi santuari. Questo è il pellegrinaggio di Barbana, Bartolini, che è morto nel 2006, scrive: il viaggio durava un'intera notte, che prima erano rosari e litanie per i poveri morti, per quelli che erano a lavorare nelle Germanie, per i malati che guarissero, per i sani che non si ammalassero. Poi le bambine, come lei, le sistemavano tra una balla di paglia e l'altra, in modo che dormendo non gli capitasse di cadere giù dal carro. Le vecchie si mettevano a parlare, che era stato destino, dicevano, di tutte le cose, e lei, ascoltando, pensava al destino come al mare, uno slargo, un'immensità, in mezzo al bianco pieno di musica e di incenso della Barbana, l'isola della Barbana, non della Madonna, ma tutto lontano da quelle parti, così, le avevo detto, dove nasce il sole, e credeva che nascesse come un cristiano. E c'è un'altra bella poesia del nostro Ettore Busetto di Pordenone, morto nel 68, pubblicata alcuni anni fa da Elisa Pellin, una bella antologia, in cui traspare quello che Maria è sempre stata per la gente, un modello puro di vita cristiana. Dice Ettore Busetto: dov'è la verità che invan io cerco in mezzo a questo dedalo di vie? Forse nella bontà, che come un serto tu indichi, o Signore, nell'alma mia? Oppur si cela nello sguardo fiero di quel santo che siede al fianco tuo, dotato d'arma, come gran guerriero, pronto ad operar per te o per bene suo? E chi mi dice che prestar non ave la mia fede a quell'altro tuo seguace che tien della sapienza in man la chiave, col volto che promette e il cuor che tace? Dimmelo tu, o Maria, esempio puro di dolcezza, d'amore e di pietà, dove sentirmi io debba più sicuro, se nel saper, nella lotta o la bontà? Ecco il dilemma, no, che attraversa il secolo passato. E a questo proposito bisogna dire che certamente negli ultimi decenni questa grande tradizione è stata stravolta, è stata attaccata da più parti, da più fronti, e a questo dedicheremo gli ultimi minuti della nostra trasmissione. Adesso facciamo una brevissima pausa.

0: Passiamo allora alle ultime battute insieme al professor Roberto Castenetto sulla storia della devozione mariana in Friuli Venezia Giulia. A lei, professore, i nostri microfoni.
1: E dicevo di questo attacco che negli ultimi decenni è venuto alla tradizione cristiana. L'altro giorno su Corriere della Sera c'era un articolo di Ernesto Galli della Loggia, il quale, vi leggo solo due righe, dice: una condizione di crisi gravissima quella della Chiesa. Nell'intero emisfero settentrionale del pianeta il cristianesimo sembra conoscere infatti un tale declino da far pensare che esso stia addirittura sul punto di spegnersi. E questo grido di allarme di Ernesto Galli della Loggia, che pure uno scrittore laico, si dice, è stato lanciato anche da tante altre persone, intellettuali, papi anche negli ultimi decenni, deve interrogare. Ecco, ma io credo che l'attaccamento alla figura di Maria sia un punto di ancora oggi di resistenza che ci fa sperare anche per il futuro, e quindi anche nella nostra tradizione friulana, pur ripeto messa in crisi, pur scomparsa in buona parte, perché quello che abbiamo letto anche prima non lo vediamo più, non vediamo più questi grandi pellegrinaggi, questi sacrifici per andare nei santuari della Madonna, eccetera, anche se altri santuari ovviamente sono diventati meta di pellegrinaggio, pensiamo appunto a Lourdes, Fatima, Medjugorje, eccetera. Nonostante comunque, ripeto, questa grave crisi, la Madonna è nella nostra terra ancora un riferimento per tante persone. Allora concludiamo questo ciclo di incontri con una bella preghiera che il vescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzoccato, ha scritto per la pandemia in cui siamo ancora immersi, e che viene recitata nelle chiese udinesi e in particolare nel santuario della Madonna delle Grazie di Udine, dove la Madonna nel 1870 è stata dichiarata regina del Friuli. Dice la preghiera del vescovo di Udine: o beata Vergine delle Grazie, clemente Madre nostra, come i nostri antenati, torniamo ad inginocchiarci davanti a te, mentre la nostra salute e serenità sono turbate da un virus subdolo e invisibile. Donaci la grazia di ritrovare in noi la fede, che non ci fa sentire soli nella prova, ma accompagnati ogni giorno dalla provvidenza di Dio, che ci ama come padre, e dall'intercessione del tuo cuore di madre. Rinnova in noi la coscienza che più grave in noi è il male dell'anima, e facci sentire il desiderio di essere liberati e perdonati dai tanti nostri peccati. Rafforza la speranza che questa nostra preghiera possa essere esaudita. Per questo affidiamo la tua protezione, fratelli e sorelle malati, tutti coloro che si stanno dedicando a loro con coraggio e dedizione, le famiglie, la comunità friulana, la Chiesa e tutta l'umanità. E conclude con un passo della canzone che abbiamo letto prima: fai si doglie o chiare mari, cunque il vuestri biel bambin. Ecco, come a saldare il dramma cui siamo con una grande tradizione mariana del nostro Friuli. E quindi in questo senso dico che il culto mariano è un punto ancora di resistenza e di ripresa della fede nelle nostre terre. Con questo concludiamo appunto questo lungo ciclo di incontri. Ritorneremo senz'altro sul tema in altre trasmissioni, avremo modo di riprenderlo in altre forme, ma per adesso non ci lasciamo con questo augurio di un anno sotto la protezione della Madonna e di San Giuseppe, tanto che sarà l'anno dedicato a San Giuseppe quest'anno. Grazie.
0: Noi ringraziamo allora il professor Roberto Castenetto per aver condotto per noi questo ciclo dedicato alla devozione della Vergine Maria in Friuli Venezia Giulia. Come avete sentito, lo ritroveremo senz'altro con altre tematiche legate alla cultura. E a voi tutti grazie per averci seguiti fino a questo momento. Buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto.

dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

bestia. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo una serie di insegnamenti dal titolo La teologia dei piccoli atti. Oggi ascolterete Santa Teresina del Bambino Gesù.

0: Allora oggi iniziamo il nostro cammino mettendoci alla scuola di Santa Teresa di Gesù Bambino. La lezione di Santa Teresa di Gesù Bambino sul tema la teologia dei piccoli atti. Dunque, Santa Teresa di Gesù Bambino entra nel Carmelo alla veneranda età di 15 anni. Anche questo è un dato da tenere presente. A 15 anni, con tutta la buona volontà, una fanciulla è poco più che una bambina. È vero che ci possono essere persone che hanno uno sviluppo anche superiore, però per vivere una vita carmelitana, voi capite, 15 anni è veramente poco. Però questo dato non dobbiamo dimenticarlo quando parliamo di Santa Teresa, perché adesso i santi sono tutti in cielo venerati. Ma pensate alla psicologia di una bambina di 15 anni, chiamiamola bambina, ma ecco. Però notavo che anche la Madonna ai tempi dell'Annunciazione doveva avere, secondo calcoli ragionevoli, qualcosa come 16 anni. Insomma, qui si parla di piccole vie di semplicità, ma si parla anche di piccole persone, si parla anche di persone che sono veramente ancora piccole, non fanno sforzo per essere piccole, perché sono piccole. Tra l'altro, nei suoi primi scritti, Santa Teresa usa un'espressione molto singolare che riflette anche un po' il suo modo, non dico infantile, ma poco più che infantile, di avvicinarsi al Signore. Ella scrive di voler divertire Gesù. Adesso ditemi voi se qualcuno gli è mai venuto in testa di entrare nel Carmelo per divertire Gesù o farsi suora per divertire Gesù. Uno ha sempre invece degli ideali più elevati e non che divertire Gesù. Dice Santa Teresina: da qualche tempo mi ero offerta a Gesù Bambino per essere il suo giocattolo, come una pallina senza alcun valore che egli poteva buttare per terra, spingere coi piedi, bucare, lasciare in un cantuccio o stringere al cuore a suo piacimento. In una parola, volevo divertire Gesù Bambino. Volevo divertire Gesù Bambino. Quindi quella che diventerà un gigante nella fede e dottore della Chiesa, parte dicendo, la sua carriera inizia dicendo di voler divertire Gesù Bambino. Questa, secondo me, è una bella nota di semplicità. A chi verrebbe in mente di dire un affare del genere? Tant'è che un giorno una vecchia suora disse a, pensate, la vecchia suora ottantenne si trova nel Carmelo con una bambina di 15 anni vestita di tutto punto da suora. A un certo punto una suora, cito dalla sua autobiografia, una suora anziana, ricreazione, ridendo mi disse: bambina mia. Interessante anche questo, la vecchia madre chiama la sconsorella bambina mia, ma viene normale, chi di voi non lo farebbe? A 80 anni vede una di 15 anni, bambina mia. Mi disse: bambina mia, mi pare che voi non dobbiate avere molto da dire alle nostre superiori. E perché, madre mia? Perché la vostra anima è sommamente semplice. Le fece un bel complimento questa suora. E poi dice di più: ma quando sarete perfetta, sarete ancora più semplici. Più ci avviciniamo a Dio, più ci facciamo semplici. Questa è quello che diceva la suora in ricreazione. Dice ricreazione. Quindi la suora anziana vede Teresina e dice: voi siete un'anima bella, se ci davano del voi, ci davano del voi le suore. Semplice. Ma quando sarete, questo è verissimo, quando sarete perfetta sarete ancora più semplici. Più ci avviciniamo a Dio, più ci facciamo semplici. Questa non l'ha detto Teresina, l'ha detto la vecchia madre, ma è vera. Cosa vuol dire allora semplicità? Così, secondo me semplicità vuol dire, guardando i bambini, come dire, vedere una cosa, individuare un obiettivo e andare subito a coglierlo senza fare tanti ragionamenti. Viene in mente, non so, il bambino vede la luna nel cielo, allunga la mano per prenderla, non fa tanti ragionamenti, non sta lì a dire non ce la farò mai, vede un qualcosa, non si volge né a destra né a sinistra. Questa è la virtù dei bambini, è vedere e agire. Questo secondo me è un tratto della semplicità. Gli adulti perdono un po' questa semplicità, cominciano a fare dei grandi ragionamenti, mettono avanti tante situazioni, ci pensano, ragionano e perdono magari il treno che passa. Mentre invece il bambino a volte ci spiazza con le sue domande che rivelano questa bellissima dote della semplicità. Va bene, questo l'ho detto come inizio, così ci inquadriamo meglio con Santa Teresa di Gesù Bambino. È semplice, è piccola, ma perché lo è di fatto, la natura l'ha portata lì, inizia e rimane in questa linea. Teresa di Gesù Bambino è tormentata, poi crescendo, da il suo problema, quale fu? Di avere dei desideri enormi. Sentiva dentro di sé di voler realizzare tutto, ma naturalmente non aveva mezzi e non avendone i mezzi si tormentava. Però questi desideri che sono dentro di sé li sentiva sempre presenti, sempre crescenti. Quindi il semplice o la teologia dei piccoli atti non vuol dire la teologia dei piccoli fini, punto finale, non è piccolo, anzi il punto finale è enorme. Quello che diremo è i mezzi sono piccoli, e questo è il grande della vita cristiana, ma il punto ultimo, ecco, questo sia chiaro, il punto ultimo è Dio. Questi desideri Teresina non riesce a cacciarli, ci sono alcuni che dicono dal momento che non riesco a raggiungere questo fine mi metto via i desideri. Questa è la dottrina dei buddhisti. Avete studiato un po' il buddismo? Allora, il buddismo ha questo principio. I desideri creano solo infelicità, perché non riesco mai a realizzarli, o pochissimo. Quindi, per essere felice, elimino i desideri. Questo è il buddista. Il vero buddista è uno che dice che deve eliminare in sé tutti i desideri che ci sono nel mondo. Quindi, quando li ha eliminati tutti, vive una situazione di pace interiore che si chiama nirvana, entra nel nirvana, cioè l'uomo pacificato. Il padre Barzotti dice, in effetti se uno ci riesce, e poi è difficilissimo riuscirci, ha una certa pace interiore, però è perfettamente ateo, Dio non esiste, non ti rivolge a nessuno, è un uomo che fa un lavoro su di sé, elimina tutti i desideri. Poi il padre un po' ridendo, un po' scherzando, disse, ma alla fine anche questi buddisti non so mica se eliminano tutti i desideri. Poi magari a tavola, no, sai, il padre era anche un buon gustaio, no? Quindi si vede arrivare sotto una cotoletta fumante di maiale e dice, ma il desiderio di mangiarla ce l'ho, come faccio a eliminare? Anche qui il semplice è uno che accetta le cose che la natura gli mette, come dice San Paolo, mangiate quello che vi mettono davanti, anche perché sennò sono sempre lì preoccupato a dire, mamma mia, tutti questi desideri. Come dire, il dovere cacciare tutti i desideri diventa un tormento. Allora Teresa dice, io ho tanti desideri, non riesco a realizzarli, quindi questo è come i buddisti, però è completamente diversa la soluzione finale. Ella dice, essere carmelitana dovrebbe bastarmi. Non è così. Sento in me la vocazione di essere carmelitana, sposa, madre, guerriero, sacerdote, apostolo, dottore e martire. Otto vocazioni. Carmelitana, sposa, ma lei sentiva, voglio essere carmelitana, poi dopo andava in camera e diceva voglio essere sposa, andava giù nel refettorio e diceva voglio essere madre, tornava in camera e diceva voglio essere guerriero, poi andava nel refettorio e diceva sento la vocazione di essere sacerdote, questo è realizzabile del tutto, apostolo, dottore e martire. Essa stessa scrive che i suoi desideri sono più grandi dell'universo e che sono causa di grande infelicità. Lei è come i buddisti, lei andò in crisi perché diceva sì, sento la vocazione di essere martire e sono qua, sento la vocazione di essere sacerdote e non lo sarò mai. In effetti se uno sente molto questi desideri Addirittura scrive: durante l'orazione i miei desideri mi facevano soffrire un vero martirio. Non era come noi che ci distraiamo, sento il desiderio di fare chissà che cosa, non ci riesco anche perché ho tante cose da fare, quindi nel mondo è vero, ci sono tante occupazioni. No, lei non aveva tante cose da fare, quindi durante l'orazione era disturbata anche nella preghiera. Ella scrive che questi desideri sono desideri dolorosi, tant'è che a un certo punto li chiama addirittura follia. Talmente erano dentro di sé, incombenti, che dice: sto diventando matta. Capite che spinta che avevano questi desideri? Sto diventando matta. Un bel momento il Signore, ecco, le apre, squarcia il panorama e in un giorno solo trova la soluzione per vincere questa sua follia. E la trova leggendo un passo della scrittura, precisamente la prima lettera ai Corinzi, il capitolo 12. A un certo punto lei apre la scrittura e c'è scritto, un passo che tutti sapete: sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti maestri? Tutti operatori di miracoli? Tutti possiedono doni di fare guarigioni? Tutti parlano lingue, sto citando San Paolo, prima lettera ai Corinzi 12, aspirate ai carismi più alti e io vi mostrerò la via migliore, non le vie. Allora lei dice, ecco, non tutti possono essere apostoli, profeti, eccetera, eccetera, adesso io, dice Paolo, vi mostro la via migliore per arrivare in fondo. La sapete tutti qual è questa via perché avete letto gli scritti di Santa Teresa, è la via per eccellenza, è la via della carità, è la via dell'amore. Se anche possedessi tutti i beni, ma se non ho la carità, niente mi giova, la carità è paziente, la carità è benigna, il passo famoso della carità. Cioè è la dottrina dell'amore che scopre Teresa, ed ella dice: i doni più perfetti sono nulla senza l'amore. La carità è la via per eccellenza perché unifica tutto. Semplifica tutto, cioè chi possiede la carità possiede tutto. Allora ella dice: ho trovato la mia vocazione, finalmente l'ho trovata nel cuore della Chiesa mia madre, io sarò l'amore. Questa la sanno tutti, però non tutti citano la frase che viene subito dopo. Ella scrive: nel cuore della Chiesa mia madre io sarò l'amore, così sarò tutto. Quindi Teresa scopre la sua via, ma vedete il fine come lo tiene sempre presente? Tutto, voglio essere tutto, non è un'anima che si accontenta di essere apostolo, di essere sacerdote, di essere martire, vuole essere tutto, tutte le vocazioni. Finalmente ha trovato però la via, il mezzo, la strada, che è una sola, nel cuore della Chiesa io sarò l'amore. Poi usa appunto l'esempio come il cuore dentro il corpo è nascosto e manda il sangue in tutto il corpo, e senza il sangue le mani non funzionano, i piedi non vanno, la testa nemmeno. Allora l'amore è quello che fa andare tutto il corpo, il cuore, cioè l'amore. Quindi è importante questo: Teresa rimane molto alta nei suoi desideri, finalmente ha trovato la strada per realizzarli tutti e per vivere tutto al massimo. E appena scopre questo, cosa fa? Si offre al Signore come vittima, adesso parleremo di questa parola, non della giustizia ma dell'amore. Questo nessuno l'aveva fatto mai in tutta la storia della Chiesa. Cioè c'erano molti si offrono vittima della giustizia. Signore, cosa vuol dire mi offro vittima, le anime vittime, no? Ricada su di me il castigo che spetta Benedetta, va bene? Ricada su di me il castigo che aspetta la Livia Marchi, me lo prendo io, cioè mi faccio vittima, mi faccio consumare della giustizia di Dio. Teresina, più semplice, non fa questi discorsi, dice: mi faccio vittima dell'amore di Dio. Cosa vuol dire questo? Tutto l'amore che Dio vuole riversare sulle anime, ma le anime non lo vogliono perché non lo conoscono, riversalo su di me. Sarebbe da dire, comoda, l'amore che tu non... Sì, ma da quel momento Santa Teresa cade in un buio che forse, se se lo fosse immaginato, non l'avrebbe chiesto. Perché l'amore non è l'entusiasmo, il sentimento, eccetera. L'amore è dire a Dio che lo ami senza avere nessunissima percezione di lui, ecco poi i piccoli atti. Allora, Dio accetta quello che Teresa dice, togliendo a lei tutto il sensibile, dovendo camminare semplicemente per una fede che diventa sempre più difficile, giorno per giorno. Questa parola vittima ci fa paura. Se io adesso dico, da qui a domenica chiederò chi vuole offrirsi come vittima, segnatevi qui, chi vuole offrirsi come vittima smetta il suo nome qui. Non so quante persone lo farebbero, però Teresa rimane una bambina, ricordiamocelo. È assai semplice anche nel descrivere, fa anche ridere, diciamo, quando deve parlare di cosa vuol dire offrirsi vittima, queste volte il padre lo diceva, certe cose di Santa Teresa mi danno fastidio, lo diceva. E il padre lo diceva. Il suo linguaggio, attenzione cosa dice. Santa Teresina, che come concretamente cosa vuol dire essere vittima dell'amore? Dice: la mia vita si consumerà così, non ho altri mezzi per provarti il mio amore se non di gettare dei fiori. Gettare dei fiori, semplice, no? Gettare dei fiori, cioè non lasciar sfuggire alcun piccolo sacrificio, alcuna premura, alcuna parola, approfittare di tutte le cose piccole e farlo per amore. Voglio soffrire per amore, voglio gioire per amore, così getterò fiori davanti al tuo trono, non incontrerò un fiore senza sfogliarlo per te. Poi, gettando fiori, sembra un'immagine poetica, canterò. Vedete, gettare fiori e cantare. E poi dice, sarebbe possibile piangere compiendo un'azione di tanta gioia? Canterò anche quando dovrò cogliere i miei fiori in mezzo alle spine. Ecco che cosa intuisce Teresa. Fare le cose, ma farle tutte per amore. Tutte per amore. Non lasciare sfuggire nessuna piccolissima cosa di quelle che possono succedere in un Carmelo, che sono piccolissime, ma anziché farle per abitudine, per indolenza, che ne so, lasciandosi vivere, facendo tutto per amore. Ricordate, sacrifici, premure, parole. Poi, parole. Io sto adesso spendendo parole per amore? Sì, dite voi di sì, ma io non ne ho coscienza. Se io adesso facessi, dicessi, io sto spendendo parole, sto parlando per me, per la gloria mia, no, qui non getterei fiori, qui altro che fiori, qui, anzi getto i fiori su di me, per mi autoincenso. E questa cosa di gettare dei fiori poi è diventato anche il gesto classico di Santa Teresina. Ricordate quando è venuta al Sasso, alla tomba, la tomba, le reliquie, le sue, alla fine tutti gettavano dei fiori. Allora, questo gettare dei fiori, dice, non lascerò passare uno di occasioni, cioè i fiori sono le occasioni, senza sfogliarlo davanti a te. E farò questo cantando. E il canto è l'attività degli angeli, il canto è la preghiera. Però perché queste piccole occasioni, queste offerte diventano efficaci? Attenzione a cosa scrive subito dopo. Gesù, che cosa ti serviranno i miei fiori? Allora i fiori sono le occasioni, bene? Questo scrive. Questi petali senza alcun valore ti faranno piacere, faranno sorridere la Chiesa trionfante, la Chiesa del Paradiso. La Chiesa trionfante, ecco il ragionamento che fa, raccoglierà i miei fiori sfogliati per amore e facendoli passare per le tue mani divine, getterà a sua volta quei fiori, i quali avranno acquisito sotto il tuo tocco divino un valore infinito. Questo è il punto centrale di tutto. poi la Chiesa li getterà sulla Chiesa dolorante, cioè il purgatorio, per spegnere le fiamme, e li getterà sulla Chiesa militante, cioè su di noi, per farle avere vittoria. Ripeto il ragionamento: Teresina sparge questi fiori, dice il suo simbolo, no? Cioè i piccoli atti offerti per amore. La Chiesa trionfante, il paradiso li raccoglie e li pone nelle mani di Gesù. Questa è la sua immagine. Questo è il punto. Facendoli passare per le tue mani divine, avranno acquisito sotto il tuo tocco divino un valore infinito. Infinito, perché sono raccolti dal Cristo, il quale è Dio. E questi fiori li rigetta fuori, però adesso hanno valore infinito, sulla Chiesa purgante e sulla Chiesa militante, cioè sul purgatorio, e arrivano anche a noi. Allora capite il piccolo atto, dopo faccio quattro esempi di questi atti eroici, di questi fiori di Santa Teresina, e il grande atto eroico è fare un sorriso alla suora antipatica, intendiamoci. Però lei dopo fa questo ragionamento, va in cielo, va nelle mani del Cristo, ha un valore infinito, va sul purgatorio e ritorna in terra, però con valore infinito. Compiere i piccoli atti in unione con l'atto grande, che è l'atto del Cristo, il quale ha meriti infiniti. Qual è l'atto del Cristo? Il Padre dice con la A maiuscola, quando parla di atto del Cristo, cosa intende? Morte e resurrezione, come atto unico, l'atto salvifico. E la scrive nella preghiera: poiché al Padre Eterno mi avete amata fino a darmi il vostro Figlio unico, i tesori infiniti dei suoi meriti appartengono a me e io ve li offro con gioia, supplicandovi di non guardare me se non attraverso il volto di Gesù. Cioè Teresina dice: sono la sposa del Cristo? Sì. Lo sposo dà tutto se stesso alla sposa? Sì. Un buon matrimonio? Sì. Qual è la dote dello sposo? Che cosa possiede il Signore che mi dà? I suoi meriti infiniti, la morte e la resurrezione. Adesso diventano miei. Però io partecipo in questa mia comunione, in questo mio matrimonio, con i miei fiori. Questi fiori sono, come dicevo, le occasioni che il Signore ci dà fatte per amore, un amore puro. Tutti possono compiere questo atto. Addirittura a un certo punto Santa Teresa cita San Giovanni della Croce, il quale, adesso cito Giovanni della Croce, dice: il minimo moto di amore puro è più utile alla Chiesa che non tutte le altre opere riunite insieme. Ma rendete conto di cosa stiamo parlando qua? San Giovanni della Croce, dottore della Chiesa, dice che il più piccolo moto di amore puro è più utile alla Chiesa di tutte le opere messe insieme. Allora viene da dire: ma io che, ho anche la predicazione, no, di oggi, le opere, quante volte il padre diceva: la Chiesa non deve fare delle opere, la comunità non ha opere, l'unica opera che abbiamo messo su è crollata miseramente, la fondazione per i libri, no? Il Signore non la voleva, la comunità non ha come la Chiesa, non ha opere, ma anche l'ancilla non ha opere. Se il sacerdote o chi per lui ti dice dovete fare questo, tu vai là. Allora, caro Don Lei, San Giovanni della Croce nel Cantico Spirituale, strofa 29, dice: più piccolo atto di amore puro è più utile alla Chiesa di tutte le opere. Allora, noi siamo una comunità nascosta, piccola, va bene? Siamo la più piccola di tutte le comunità, tutti dicono: ma chi siete? Ma. Allora, noi non abbiamo opere, oltretutto subito ci dicono: cosa fate? A me, quando mi vedono con l'abito, sono la comunità dei figli di Dio. Cosa fate? Non so mai cosa dire. Adesso lo dico: facciamo atti di amore puro. Ma cosa servono? San Giovanni, strofa 29. Cantico spirituale: sono più utili di tutte le opere. Ecco, Gesù non chiede grandi azioni, mai, non chiede grandi azioni. Gesù non pretende eroismi, anzi, gli esempi di santità eroica non fanno altro che allontanarci dalla santità, e quindi forse vengono dal maligno, cioè cosa voglio dire? No, non che la santità eroica venga dal maligno. Ma ecco, se io comincio a parlare dei santi e comincio a parlare di quelli che si sono fatti squartare vivi cantando, mi creano una grande ammirazione, però subito mi distacco, mi dico, non sono capace, non è per me, non è per me. Quindi vuol dire che quello è il grande eroismo e io mi accontento di un cristianesimo casalingo di serie B e allora, ma sì, via, vogliamoci bene, cerchiamo di fare qualche opera. No, no, assolutamente. Noi siamo chiamati, ecco, dicevo, questi grandi atti sono pericolosi perché creano un'idea di chiesa di perfetti, quelli lì beati loro, e la chiesa così, di pecoroni. L'arcivescovo di Melbourne, che adesso è cardinale a Sydney, venne a San Sergio a trovarci, i primi tempi della comunità in Australia, era a Roma, venne a Firenze, fece un bel colloquio col padre e fu impressionato perché parlava italiano. Quando uscì da questo colloquio a me disse, a quello accompagnato in stazione, avete un santo, dopo mezz'ora di colloquio, ma era impressionato, era cosa si dissero, Dio solo lo sa. E il padre gli disse, lei la faranno papa, adesso vediamo se ci ha azzeccato. Comunque il cardinale George Pell disse, mi piace questa comunità perché non ha la pretesa di cambiare la chiesa. Bella questa espressione, cosa vuol dire? Che a volte le nuove comunità partono dicendo, siamo arrivati noi, finalmente abbiamo l'idea giusta di chiesa, tutta quella precedente è sbagliata, o quasi. Allora i vescovi sono un po' diffidenti verso questi che partono, lanciano e restano, perché partono anche ben motivati, ma se ci fate caso, i movimenti eretici e le sette in 2000 anni di storia della Chiesa sono tutti partiti così. I montanisti, per esempio, dicevano che la Chiesa è perfetta di quelli che non si sposano, la virginità consacrata, tutti gli altri sono di serie B. Alcuni dicevano addirittura di quelli che non mangiano carne, ma non risulta che nostro Signore avesse detto questo. Cioè le sette, le eresie nascono per fare la Chiesa dei perfetti, di quelli che vivono alla perfezione l'ideale cristiano. Non è così, non è così, dice Santa Teresa, ma questo lo dico io, la chiesa di eroi non esiste, esiste sempre una chiesa di peccatori. Se tutte, Teresina dice, le anime deboli e imperfette, cioè noi, sentissero ciò che io sento, non una dispererebbe di arrivare alla vetta della montagna dell'amore, perché Dio non chiede grandi azioni, ma soltanto l'abbandono e la riconoscenza. Non vi sembra bello questo? Quindi la via, la piccola via, è fatta di piccoli atti, ma di amore puro. Questo è il punto. Piccoli atti, ma di amore puro. Eroismi il Signore a noi non ce ne chiede, ma ci dà tanti fiori da sfogliare durante il giorno. E noi li accantoniamo e diciamo, Signore, voglio il grande atto finale. Una volta la Renata Stolfi, conoscete la Renata Stolfi di Bologna? Mi disse, mi piacerebbe morire dopo aver fatto la comunione. Vado in fila a fare la comunione, prendo la comunione e muoio. Ma Renata, ti sei organizzata già la morte, non ho capito. Eh sì, perché così muoio con il Signore così. È l'atto eroico questo, no, eroico, è il momento bello, tutta la gente dopo dice Renata Stolfi è morta dopo la comunione, eccetera. Piccoli atti, quando il Signore vorrà, fa che sia bella la morte, no? Come dice il Padre. E appunto poi Teresina cita il Salmo, no? Quando dice il Signore non prenderò giovenchi dalla tua casa né capri dai tuoi recinti, sono mie tutte le bestie delle foreste, animali a migliaia sui monti, se avessi fame a te non lo direi, ricordate, mio è il mondo e quanto contiene, cioè ho già tutto, dice Dio nel Salmo, devo forse mangiare la carne dei tori, devo bere il sangue dei montoni, offri a Dio un sacrificio di lode. Questo è il Salmo. Ebbene, Teresa, come dicevo, vive questo nella più completa aridità, questo atto di donazione interiore lo vive nella aridità. E quindi anche questo, quando noi diciamo atto di amore puro, è lì il bello, cioè non vedendo, non avendo nulla in contraccambio, non avendo percezioni che questo atto sia accolto. Nel 6 luglio del 1897, due mesi prima della morte, la suora che la assiste è testimone di un episodio di emottisi, aveva, è ammalata. Vede Suor Teresa contenta e le dice: si vede bene che lei oggi è contenta per aver sputato sangue, ma anche ste suore ogni tanto basta. Si vede bene che lei è contenta per aver sputato sangue e che vede il Signore avvicinarsi. Ed ella risponde: se anche non lo vedessi, lo amo tanto che sono sempre contenta di quello che fa. Non lo amerei di meno se non venisse a prendermi. Al contrario, quando mi pare che mi inganni, gli faccio tanti di quei complimenti che egli non sa più come fare con me. È troppo bella questa espressione. Cioè, l'amore di Teresa ha il potere di confondere il Signore. Lei dice: non vedo nulla, non sento nulla, altro che è contento che viene, che non viene, quella è completa nell'aridità, ma gli faccio tanti di quei complimenti che non sa più come fare con me. È veramente bello. L'amore di Teresa è talmente semplice, talmente puro, che va al di là di ogni risultato immediato e ottiene che Teresa purifichi, come dire, la sua anima in una donazione piena. Adesso vi faccio qualche esempio e quindi leggiamo, ma sono molto vivi, non sono noiosi, perché Santa Teresa è sempre così, ha questa nota anche di simpatia. Vediamo come possiamo compiere dei piccoli atti di carità o di vittoria su di noi per raggiungere il fine che è tutto. Sono cose che tutti possono fare e lo ascolterete. Vediamo. Un piccolo atto di carità. C'è in comunità una consorella la quale ha il talento di dispiacermi in tutto quello che fa. Ci sono questi personaggi nelle comunità. Le sue maniere, le sue parole, il suo carattere mi sembrano molto sgradevoli. Tuttavia è una buona religiosa e deve essere molto gradita al Signore, perciò io, non volendo cedere all'antipatia naturale, mi sono detta che la carità non deve consistere nei sentimenti, bensì nelle opere. Meditate, gente, meditate. Allora mi sono dedicata a fare a questa consorella ciò che avrei fatto per la persona più cara. Ogni volta che la incontravo, pregavo il buon Dio per lei, offrendogli tutte le sue virtù e i suoi meriti. Ecco, vedete? Già mette in moto questo fiore ogni volta che la incontrava, è in un Carmelo, cioè, siamo lì, la vedi spesso questa suora. Ogni volta che la vedi, non passo di lungo, come farei io. Non dico che detesto, odio, provo antipatia, tiro dritto. No, lei no, ogni volta che la vedi offre al Signore tutte le virtù di Dio, per quella suora. Sentivo che ciò era bene accetto a Gesù, perché non c'è artista al quale non piaccia ricevere lodi per le sue opere. Bella questa. E Gesù è l'artista delle anime. Cioè, praticamente, Suor Teresina diceva al Signore: guarda come hai fatto bene quella suora antipatica, è proprio brava quella suora antipatica. L'hai fatta tu, quindi l'hai fatta bene. È antipatica a me, ma tu l'hai fatta bene. L'artista è felice quando non ci si ferma all'esterno, ma quando, penetrando fino al santuario intimo, se ne ammira la bellezza. Non mi accontentavo di pregare per quella sorella che mi suscitava tanti conflitti interni, ma cercavo di farle tutti i favori possibili. Ecco l'eroismo. E quando avevo la tentazione di risponderle sgarbatamente, mi limitavo a farle il più amabile dei sorrisi. spesso anche avendo a che fare per ufficio con questa consorella, oltretutto doveva anche lavorarci insieme, quindi quando i miei contrasti intimi erano troppo violenti, fuggivo. Poiché ignorava assolutamente quello che io sentivo per lei, mai questa suora ha supposto i motivi della mia condotta, fino a rimanere persuasa che il suo carattere mi è piacevole. Cioè faceva tanti di quei sorrisi che la suora antipatica disse: devo essere simpatica a suor Teresa. Un giorno in ricreazione mi disse queste parole: mi potrebbe dire, suor Teresa di Gesù Bambino, che cosa la attira tanto verso di me? Perché ogni volta che mi guarda la vedo sorridere.
1: Oh, troppo forte.
0: E la risposta di Teresa, che però non disse alla suora: ah, quello che mi attirava era Gesù nascosto in fondo all'anima di lei. Gesù rende dolce quello che c'è di amaro. Piccolo esempio di, verrebbe da dire, di carità. Cosa ci vuole a fare un sorriso? Cosa ci vuole a andare incontro a una persona antipatica? Nei confronti di chi si fa squartare vivo, di chi si fa crocifiggere, eccetera. Non è più eroico chi si fa crocifiggere? No. Teresa, vedete, compie l'eroismo nel piccolo atto, perché in quel momento il Signore chiede quello a lei, non le chiede di morire crocefissa o di andare in missione, le dà questa occasione. Allora pensate voi nella vostra esistenza quante volte avete l'occasione di fare questi doni, tante volte, che poi io mi sono detto: ma se questo è vero nella vita religiosa dove si è in 16 o 17, cosa deve essere un matrimonio quando si è in due? Perché se non reggi quel personaggio che ti sei preso, è una tragedia, perché non puoi mica sfuggire. E poi la casa è più piccola del monastero, dove ti volti lo vedi sempre. E questo ha il potere di irritarti in continuazione. Io stamattina leggevo un episodio, dopo ve lo citerò, simpaticissimo, di una moglie. Il marito si lamentava di come la moglie raccoglieva la marmellata nel vasetto di marmellata, perché il marito voleva che rimanesse la superficie sempre piatta, lei invece ci scavava e faceva le montagne. Se queste qui sono le ogni volta che questo andava in cucina e vedeva la marmellata così, faceva delle urla. Alla fine ha risolto brillantemente comprando due barattoli di marmellata, uno per lei e uno per lui. Ma insomma, se questo è il matrimonio, cara sua Irma, ringraziamo il Dio, però c'è da dire, prendiamo l'esempio di Santa Teresina, che anche lei nel suo monastero, vedete, aveva l'opportunità di compiere questi atti. Ognuno di voi faccia adesso o dopo, insomma, l'esame di coscienza da dire: ma io amo il Signore così, vedo Gesù artista nascosto nell'anima di questo qui che urla se prendo la marmellata facendo le montagnette sulla superficie, lo vedo il Cristo o non lo vedo? Lì per lì non lo vedo, c'è poco da fare. Per questo ci vuole questa fede enorme. Allora, piccolo atto per avere il tutto. In quel momento la carità esplode in Santa Teresina, tant'è che la suora dice: come mai le sono così simpatica che mi fa tanti sorrisi? Andiamo a vedere un piccolo esempio, piccolo atto di vittoria. D'accordo, qui non è la vittoria sulle grandi passioni. Pagina 70, ecco. Cara madre, le voglio citare un esempio che la farà sorridere. Un giorno, quando lei, madre, era malata, perché la biografia la scrive alla madre, venni un mattino, piano piano, per riportarle le chiavi della sacrestia. Era una bella occasione anche per venirla a visitare in camera. Mi guardai bene di farlo conoscere, ma una consorella, ecco queste consorelle, animate da santo zelo, voleva entrare. Vedendomi entrare da lei, credette che io l'avrei svegliata e volle prendermi le chiavi, ma io ero troppo smaliziata per dargliele e cedere i miei diritti. Le dissi con la maggior cortesia possibile di farsi gli affari suoi, no, dice così, che anch'io desideravo non svegliarla. stava a me restituire le chiavi. Pensate quali gravi conflitti ci sono nei conventi, tocca a me restituire le chiavi alla superiore. Capisco ora che sarebbe stato più perfetto cedere le chiavi a questa consorella più anziana di me. Non lo capivo allora, perciò volendo assolutamente entrare dietro a quella, nonostante che ella mi spingesse per impedirmi di passare, ben presto il guaio che temevamo accadde. Attenzione al grande guaio, eh? Il rumore che facevamo la fece svegliare. Il dramma si è consumato, la madre superiora si è svegliata perché le due suore sono lì che si spingono a entrare per darle le chiavi. Questi qui sono i problemi del Carmelo di Lisieux del 1800. Allora, madre mia, eccola, questo è il fiore, va bene, la piccola occasione, ne succedono tanti di questi episodi. Tutto ricadde su di me. La povera consorella alla quale avevo resistito si mise a fare tutto un discorso il cui fondo era questo: è Suor Teresa di Gesù Bambino che ha fatto rumore. Mio Dio, com'è sgradevole. Io sentivo tutto il contrario e avevo una gran voglia di difendermi. Fortunatamente mi venne un'idea luminosa. Mi dissi che certamente se avessi cominciato a giustificarmi non avrei potuto mantenere la pace, e altresì sentivo che non avevo abbastanza virtù per lasciarmi accusare senza dir niente. Perciò l'ultima tavola di salvezza era la fuga. Ma pensate la scena, pensare e dire fu un tutt'uno. Partì senza tamburo né tromba, questa parte come un razzo dalla stanza, e mentre la consorella continuava il suo discorso che somigliava alle imprecazioni di Camilla contro Roma. Il cuore mi batteva tanto forte che mi fu impossibile andare lontano e mi sedetti sulle scale per godere in pace il frutto della mia vittoria. E conclude: non era un atto di gran valore, in effetti. È vero, ma credo tuttavia che sia meglio non esporsi alla battaglia quando la sconfitta è sicura. Vabbè, questo è un piccolo esempio di vittoria sulla proprio, come dire, volontà di difendersi in giudizio. Guardate, l'episodio è piccolissimo, ma è talmente piccolo che non vale neanche la pena parlarne. Cioè, tu svegli la suora, ma che male hai fatto? Le dice: colpa sua, sta indietro, va via. C'è cose che noi facciamo quotidianamente, ripetutamente, anche con garbo se volete. Però non sfruttiamo quell'occasione. Ragazzi, il Signore quante occasioni ci dà di piccoli atti in cui vinco me stessa, mi lascio accusare ingiustamente. E se non riesco a star zitto perché mi stanno accusando ingiustamente, me ne vado. In modo che accetto che un altro dica cose non vere su di me. Piccolo atto. Oh, Teresa si è fatta santa così, eh? È dottore della Chiesa. Un altro esempio di vittoria sull'impazienza. Questo ne abbiamo tutti molto bisogno. Questo è un atto che non ha altri attori, è tutto interno. Teresa era anche una pittrice. In altri tempi, dunque, mi sembrava di non essere attaccata a nulla, ma vedo all'atto pratico che sono molto imperfetta. Per esempio, delle cose necessarie per dipingere, nessuna è mia, in un Carmelo non c'è niente di tuo, ma se mettendomi a lavorare trovo pennelli e pitture tutte sottosopra, o un temperino, un regolo sono spariti, la pazienza è lì per abbandonarmi. E devo prendere il coraggio a due mani per non richiedere con una certa amarezza gli oggetti che mi mancano. Ma pensate che eroismo! Cioè, si trova in un laboratorio gli oggetti, questo nella vita comune, anche me ogni tanto, io ho delle forbici in camera e dico: ragazzi, non prendetemi le forbici perché mi servono. Entro in camera e le forbici sono sparite. È uguale, identico. Allora, ragazzi, tirate fuori, qui le ha prese, alla fine c'è sempre uno che me le prende, dico: ma ti dispiace riportarmi le forbici lì? Teresa dice: ho la tentazione di andare a richiedere con una certa amarezza gli oggetti che mi mancano. Bisogna bene chiedere le cose indispensabili, ma facendolo con umiltà non si manca al comandante amarezza gli oggetti che mi mancano. Bisogna bene chiedere le cose indispensabili, ma facendolo con umiltà

Allora, la vita di Teresa è fatta di questi episodi talmente piccoli, talmente poveri, che se non li avesse scritti sarebbero quasi anche ridicoli, diciamo. Però la vita è intessuta di questi atti. Arriva nella stanza, tutti i pennelli sotto sopra, non trova i suoi. Ecco, dice: devo andargli a chiedere senza amarezza, come il povero di spirito, senza risentimento, senza dire qui non c'è ordine, qui non funziona niente, qui è tutto storto, eccetera. Un altro piccolo fiore, quindi in una giornata quante ne capitano di questi nei rapporti col prossimo o anche in una vita casalinga ordinaria? Sono gli esempi, io sto facendo degli esempi che sono scritti nel libro di Santa Teresa. Facciamo l'ultimo esempio. Teresa era un'anima di grande mortificazione, visto che voi non siete capaci di fare grandi mortificazioni, neanche io, allora adesso leggiamo la grande mortificazione di Santa Teresa. Una volta ero nella lavanderia davanti a una consorella la quale mi lanciava schizzi d'acqua, perché le suore lavavano tutte insieme in una stanza comune, c'era sto lavatoio, schizzi d'acqua sporca, pensate, oh, mica poco, sul viso ogni volta che sollevava i fazzoletti sul lavatoio. Il mio primo moto fu quello di fare un passo indietro per asciugarmi la faccia. Così la consorella che mi aspergeva avrebbe capito quanto mi avrebbe giovato se fosse stata un po' più attenta. Ma pensai subito, ecco subito, vedete, un'anima allenata, pensai subito che sarebbe stata una cosa sciocca rifiutare diamanti e gemme che mi venivano offerti così generosamente, e mi guardai bene dal far trasparire il mio conflitto. Feci tutti i miei sforzi per desiderare di ricevere altra acqua sporca, in modo che da ultimo avevo davvero preso il gusto per quel nuovo genere di aspersione. E promisi a me stessa di tornare un'altra volta in un posto così felice, dove si ricevono tanti tesori. E poi conclude, è il principio nostro: madre cara, lei vede che io sono una piccolissima anima e non posso offrire al buon Dio che piccolissime cose. Questa è la lezione di Santa Teresa di Gesù Bambino. La sua vita è fatta di questi piccoli atti, perché muore a 24 anni, è carmelitana, clausura, sempre quelle quattro mura, quelle quattro suore, ma la sua intuizione è assolutamente geniale, tant'è che viene fatta, costituita, dottore della Chiesa. Pensate a questa frase di Santa Teresa di Gesù Bambino: lo ama talmente il Signore, senza avere una risposta da parte sua, che scrive: se per l'impossibile, cioè in caso per assurdo, nemmeno il Signore vedesse le mie buone azioni, non me ne affliggerei. Cioè, questo è proprio amore per amore, non amore per ricompensa. Lo amo tanto che vorrei fargli piacere con i miei piccoli sacrifici, anche senza che egli sapesse che vengono da me. Sapendolo e vedendolo, egli sarebbe come obbligato a compensarmi, e io non voglio dargli questo disturbo. Pensate, non voglio davvero dargli questo disturbo. Cioè, l'amore di Teresa è talmente alto che lo dà. E se anche il Signore non lo vede, è lo stesso. Così non è obbligato a ricompensarmi. Capite a che categoria siamo di amore? È un amore elevatissimo su piccolissimi atti. Ma l'atto di amore puro è questo, di cui parlava San Giovanni della Croce, più efficace di qualsiasi altra opera. Quando era malata, sul letto di morte, la suora che l'assiste, sempre quella sveglia del giorno prima, le dice: perché oggi è così allegra? Risposta: perché stamattina ho avuto due piccoli dispiaceri. Niente mi dà delle piccole gioie quanto le piccole afflizioni. Adesso avete capito perché? Perché le piccole afflizioni

mi danno l'opportunità di rispondere con un piccolo atto che fa quel percorso, paradiso, purgatorio, terra e torna indietro, attraverso le mani di Cristo. Allora, voi avete mai dei piccoli dispiaceri durante la giornata? Voi mi dite, ne abbiamo di grandi. Allora, cominciamo dai piccoli, perché i grandi, i piccoli. Santa Teresa scrive, questo spirito, questa semplicità di compiere i piccoli atti, fa sì che anche mi aiuti, dice Teresa, a vedere il lato buono delle cose. Teresa scrive, vedo sempre il lato buono delle cose, alcuni prendono tutto in modo da affliggersi il più possibile. Per me è il contrario. Se ho la sofferenza schietta, se il cielo è talmente nero da non vedere schiarite, ebbene, io faccio di questo la mia gioia. Faccio di questo la mia gioia, perché questa è la sua vita. Lei vive così, il cielo è nero. Alcuni prendono questo per vedere solo le cose negative. Lei dice, faccio di questo la mia... Quindi alla fine Teresa è sempre contenta, stranamente. Malata, non riesce a avere, andare nei suoi, a farsi né martire, né dottore, né apostolo, né sacerdote, né niente, però con questo metodo è sempre contenta, perché il piccolo atto la unisce al Signore. E qui voglio citare un libro un episodio di questo libro, che non è di alta mistica, è di alta teologia, si intitola Soffrire è inevitabile, disperarsi è un optional, quindi metti un geranio sul cappello e sii felice. Questo libro è una scrittrice americana, lo consiglio assolutamente a tutti perché è graziosissimo, è di una che ha avuto un sacco di disgrazie nella vita e dice soffrire è inevitabile, disperarsi è un optional. Sentite che episodio, dice una mattina... Un giorno era cominciato davvero male, non mi ero svegliata in tempo, ero in ritardo per andare a lavorare. La giornata in ufficio contribuì ad aumentare il mio nervosismo. Quando arrivai alla fermata dell'autobus per tornare a casa, lo stomaco era un grosso nodo. Come al solito l'autobus era in ritardo, queste sono scene abbastanza comuni, no? Nella nostra vita. Ed era tutto affollato, oltretutto. Dovetti stare in piedi in tutto il viaggio, in mezzo al corridoio. Venivo sballottata continuamente in tutte le direzioni. La mia tristezza cresceva. Poi sentì una voce provenire dalla parte anteriore dell'autobus che diceva «Bella giornata, non è vero?» A causa della folla non riuscivo a vedere l'uomo, ma lo sentivo descrivere il paesaggio primaverile, richiamando l'attenzione sulle cose che si avvicinavano, la chiesa, il parco, il cimitero, la caserma dei pompieri. Di lì a poco tutti i passeggeri guardavano fuori dal finestrino. L'entusiasmo era così contagioso che mi misi a sorridere per la prima volta durante la giornata. Arrivammo alla fermata. Dirigendomi con difficoltà verso la porta, diedi un'occhiata alla nostra guida, a una figura grassottella, questo uomo che aveva parlato, con una barba nera, gli occhiali da sole e un bastone bianco in mano, era un cieco. Scesi dall'autobus e all'improvviso tutta la mia tensione era svanita. Dio, nella sua saggezza, aveva mandato un cieco che mi aiutasse a vedere. Bello questo episodio, vero? Lo consiglio a tutti perché questo libro è pieno di queste aneddoti. Adesso poi lo lascio qua. È veramente simpatico perché a volte anche noi abbiamo bisogno di questo, no? Allora mi sembra che Teresina possa essere questo cieco, vive nel buio, lo dice lei stessa chiaramente. Aiuta noi che non siamo così ciechi. Ogni tanto il Signore ci dà qualche spintarella, te la dà. Ma Teresa ci aiuta a vedere, cioè a cogliere la realtà piccola, nostra, quotidiana, come avviene leggendola nelle mani di Dio. Teresina vive in un'assoluta mancanza di segni. Ecco perché piace al padre. Il padre era uno, i segni gli piacevano poco. Dammi un segno dal cielo, fa che succeda questo. Cerchiamo sempre cose straordinarie. Teresa era proprio contraria a questo fatto, un pochino anche il padre, no?
Teresa scrive: la mia piccola via è desiderare di non vedere nulla. Desiderare di non vedere nulla. Sapete bene quante volte ho detto a Dio, agli angeli e ai santi, il mio desiderio non è di vederli qua giù. Cioè, non mi dispiace, non posso vederli, pazienza. Desidero non vederli, perché se li vedessi non potrei dare un atto di amore. Li vedo. La fede è proprio nel fatto che non li vedo. Anzi, Teresa poi dirà, adesso non l'ho citato qui perché non l'ho trovato, ma questa è una detta, in paradiso sarà troppo scoperto. Come faccio a dire a Dio che lo amo se lo vedo? Lo amo di più se glielo dico in terra, perché non lo vedo, e quindi è un amore puro più vero. A questo punto il mio cervello va in tilt perché mi dice: allora il paradiso sarà un'esperienza meno profonda di quella di oggi sulla terra, tutti qua desideriamo di andare in paradiso. E Teresa dice: no, perché in paradiso poi, ma adesso piacerebbe che Teresa adesso venisse qua e ci dicesse: allora era meglio prima o è meglio adesso? Ecco. Per saperlo, diciamo ai posteri, largo a sentenza, però l'intuizione è giusta. Abbiamo solo questa vita per compiere atti di fede, e dopo una fede non c'è più, dopo c'è la visione. Allora, perché lamentarsi se non vedete nulla? Ed è bello, è proprio questo il momento in cui diamo a Dio l'amore puro, e dopo no. Dopo più che altro lo riceviamo, penso, adesso ma butto lì, lo riceviamo, siamo lì. Adesso invece possiamo darglielo veramente, quando non vediamo nulla. La suora che lo assiste è sempre quella, dice: ahimè, non avrò nulla da dare a Dio dopo la morte, ho le mani vuote. Dice la suora che sta assistendo una moribonda e dice: dopo la morte non avrò nulla da dare a Dio, ma che interessa? E Teresa risponde: io non sono così. Quando anche avessi compiuto tutte le opere di San Paolo, mi crederei ancora un servo inutile e mi parrebbe di avere le mani vuote. Ma proprio questo fa la mia gioia. Cioè, mentre l'altra suora diceva: ahimè, avrò le mani vuote, Teresa dice: anch'io avrò le mani vuote, anche se avessi fatto tutte le opere di San Paolo. Ma proprio questo fa la mia gioia, perché non avendo nulla, riceverò tutto da Dio. Scusate, è la mia gioia, non avendo nulla riceverò tutto da Dio. Finisco. Uso dei difetti. Nella piccola via, in questi atti di fede, si incontrano anche dei difetti nostri. Dice Teresa: anche a me capita di avere delle debolezze, ma non me ne meraviglio mai. Per esempio, mi sento indispettita per una sciocchezza che ho detto o che ho fatto. Allora rientro in me stessa e dico: ahimè, sono ancora al punto di partenza. Ma lo dico con una grande pace, senza tristezza. È così dolce sentirsi piccoli. Cioè, in pratica lei dice: non sono queste le cose che contano davanti al Signore, l'impazienza, la sciocchezza che dico, che faccio. Quello che conta è la fede e dare a Dio questo amore puro. Poi è chiaro che nella mia via anch'io, dice Teresina, dico sciocchezze, faccio sciocchezze, sbaglio, faccio degli errori, diciamo pure anche peccati. Teresina non usa questo termine, ma non è questo che importa. Quello che importa è l'amore puro, cioè la grandezza dell'atto di fede. Chi vive così ottiene tutto da Dio. Scrive Teresina: bisognerà che il Signore faccia tutte le mie volontà in cielo, perché io non ho fatto mai la mia volontà sulla terra. Bella questa. Se io non ho fatto mai la mia volontà, è sempre la volontà di Dio, quando sono in cielo Lui farà la mia. Ma perché? No? Semplicemente perché in cielo c'è una sola volontà. Per cui ella può dire con molta audacia: chiedete pure, perché io passerò il mio paradiso sulla terra. E poi usa questa espressione, a spargere ancora dei fiori. Quindi la sua preghiera, dobbiamo credere, che è una preghiera potente. La suora, sempre quella, dice: ci guarderà dall'alto, vero? Risposta: no, discenderò. Bella questa.
Essere piccoli è anche semplicità con se stessi. Ella scrive: cara madre, guardi i bambini, non finiscono mai di rompere, rompere nel senso gli oggetti, strapazzare, ruzzolare, pur amando tanto il babbo e la mamma. Quando io cado così da bambina, ciò mi fa toccare con mano il mio nulla, la mia debolezza, ma mi dico che cosa mai diventerei, che cosa farei se appoggiassi solo sulle mie forze. Io non sono una santa, dice, non ho mai compiuto le azioni dei santi, ecco, sono una piccolissima anima che Dio ha colmato di grazie. Questo che dico è verità, lo vedrete in cielo. Bene, mi sembra che dopo un'ora di conversazione abbia chiarito vagamente, se sono stato utile, la dottrina di Santa Teresa di Gesù Bambino. Ora tocca a noi meditare, riflettere sugli atti puri, di amore puro di Santa Teresa, facilissimi, che vengono stimolati dagli altri nel nostro quotidiano. Cioè non abbiamo bisogno di inventare, adesso faccio un atto di amore puro nei confronti del Signore, uno, due, tre, via, poi si mette lì e lo fai. No, ci pensa, adesso questo è un clima un po' idilliaco, ma a casa, ecco il vicino, pensate l'autobus, pensate la marmellata, pensate, ecco, lì il Signore vi dà l'occasione di fare un atto di amore puro. Concludo con la poesia, con due versi della poesia di Santa Teresina al Sacro Cuore. Scrisse anche delle poesie. Allora, questi due versi sono questi. Davanti ai tuoi occhi, io so bene che nessuna delle nostre giustizie ha valore. E io voglio gettare nel tuo cuore divino i miei sacrifici, per dar loro valore. Ecco il punto. Li getto nel tuo cuore i miei sacrifici per dar loro valore. Tu non trovasti nemmeno i tuoi angeli senza macchia, dettasti la tua legge tra i fulmini, e io mi nascondo nel tuo sacratissimo cuore e non tremo, perché tu sei la mia virtù. Per contemplare la tua gloria, lo so, bisogna passare tra le fiamme. E io eleggo per mio purgatorio il tuo cuore. Oh mio Dio, pensate, lasciando la vita, quest'anima esiliata vorrebbe compiere un atto di amore puro e poi, volando in cielo, la mia patria, entrarti dritta in cuore. Bello questo, voglio morire così, con un atto di amore puro finale, nel buio pesto, e poi, visto che il purgatorio l'ha fatto nel cuore di Cristo, volando in cielo, entrarti dritta in cuore.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare. Allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, mi ripresentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: «Ormai mi salvo anch'io», perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, ed è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Cioè il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
2: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
3: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
3: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia, Madre della Fiducia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina dei vergini.

0: di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre, sempre.

San Domenico de Guzmán, 1175-1221.

della personalità di Domenico di Guzmán è stato detto che è tutta nascosta nella luce. Non sono molte le notizie biografiche sulla sua persona e quasi nulla è rimasto dei suoi scritti, ma egli risplende tutto nascosto nella sua opera, l'Ordine dei Predicatori, dei Domenicani, fondato agli inizi del 200. Quando Domenico morì, benché fosse il padre e maestro di un nuovo ordine religioso già diffuso in tutta Europa, non aveva di suo nemmeno una cella e nemmeno un abito religioso decente. Per tutta la vita egli si era comportato come pellegrino di Cristo, e un pellegrino è sempre esule, sempre straniero e privo del necessario. E anche se la sua famiglia di origine era certamente nobile, Domenico non ci lasciò quasi nessun ricordo al riguardo. Sappiamo soltanto qualcosa della bontà della sua mamma, Giovanna, che la tradizione ha considerato e venerato come santa, e santi sono considerati i due fratelli di Domenico, divenuti ambedue sacerdoti. Il biografo antico racconta molti episodi simbolici e prodigiosi della sua infanzia, ma appartengono tutti a un genere letterario diffuso, con l'unico intento di annunciare le future grandezze e il destino che Dio già assegnava al fanciullo. Il prodigio che segnerà l'iconografia, basta pensare al bellissimo ritratto del Beato Angelico, è quello della stella che la madre vede splendere sulla fronte del fanciullo. Più interessante per noi dal punto di vista pedagogico è invece la citazione classica del poeta Orazio, con cui l'autore commenta la precoce educazione cristiana di Domenico. Quando si versa del profumo in un vaso di argilla nuovo, esso ne rimane così impregnato che la fragranza non va più via. L'espressione rievoca tutto il sistema pedagogico del tempo, quando un bambino imparava il latino esercitandosi sul salterio, in modo che studio e preghiera si fondevano assieme, naturalmente, e impregnavano il fanciullo e lo plasmavano. Con lo stesso ritmo, Domenico percorse tutto il curriculum degli studi che lo condusse fino al magistero in teologia. Era un tipo serio, piuttosto schivo, che si distingueva dalla massa per la sua dedizione al sapere e alla preghiera e per un'evidente purezza e sobrietà di vita piuttosto rare a quel tempo. Aveva però un cuore affettuosissimo che lo portava spesso a commuoversi, soprattutto nella preghiera, e più passeranno gli anni, più gli sarà difficile celebrare la messa senza piangere. E nel pianto si concluderanno molte sue preghiere, quasi tutte protese alla conversione dei poveri peccatori. Un giorno diranno di lui: amava tutti ed era amato da tutti. E un amico assicurerà che egli estendeva la sua carità anche ai dannati, e tanto lo travolgeva il suo cuore. Ed era una carità fattiva che un giorno lo spinse perfino ad offrirsi in schiavitù ai musulmani pur di liberare un ragazzo che non poteva pagare il riscatto. Da ricordare che nella Spagna di allora non erano rare le scorrerie dei mori che rapinavano, compravano e vendevano cristiani. La stessa carità gli divampò nel cuore in occasione di una terribile carestia che decimò la Spagna. Fu allora che, scosso dalla miseria dei poveri e divorato dalla compassione, risolvette in un unico gesto di obbedire ai consigli evangelici e di alleviare nell'unico modo che gli era possibile la miseria di coloro che morivano di fame. Vendette dunque tutti i suoi libri, libri peraltro a lui indispensabili per lo studio, e vendette anche le sue suppelletti, le distribuì tutto ai poveri. L'espressione vendere i libri non aveva allora il senso con cui oggi suona ai nostri orecchi. Allora significava rinunciare a codici preziosi e introvabili,
disfarsi di una biblioteca di pergamene messe assieme in anni di paziente ricerche e annotate in anni di studio faticoso, un patrimonio che era impossibile poi ricostruire. Secondo un testimone, Domenico avrebbe spiegato così il suo gesto di vendere tutto: io non posso studiare su pelli morte le pergamene che si usavano allora, erano di pelle, mentre le persone vive muoiono di fame. La frase è costruita ad effetto, ma rende bene la sensibilità dello studioso che crede quello che impara. Acquistò così una tal fama di uomo di Dio che il capitolo della cattedrale di Osma gli offrì un posto di canonico. Non era un invito onorifico, ma una chiamata a partecipare alla riforma della Chiesa a partire da un luogo in quel tempo carico di fervore e di progetti. A Osma, il vescovo aveva convinto i suoi canonici a vivere con lui secondo la regola di Sant'Agostino. Erano 12, come un collegio apostolico, stretti attorno al santo vescovo Diego, che faceva le parti di Cristo, vivendo in comunione e vera dedizione al culto di Dio. Domenico vi giunse a 24 anni, attratto da quella forma di vita che allora era quasi totalmente impregnata di studi e di preghiera. Il biografo dice che in questo periodo Domenico era tutto occupato ad assaporare l'intima dolcezza di ciò che prima aveva studiato. Aveva dunque dimenticato i poveri e le necessità della Chiesa? No, ma li stava raggiungendo, come sempre bisogna fare, prima di tutto dalla parte del cuore. I poveri li si raggiunge davvero dalla parte del cuore di Dio, poi dalla parte del cuore della Chiesa e poi dalla parte del proprio stesso cuore che adora. Per l'apostolato attendeva l'ordinazione sacerdotale che gli venne conferita a 25 anni. Ma il primo viaggio in cui sui 30 anni si trovò coinvolto non aveva apparentemente niente di veramente apostolico. Per incarico del re doveva accompagnare il suo vescovo fino alla lontana Dacia, l'attuale Scandinavia, per prelevarvi una fanciulla destinata sposa all'erede di Castiglia. E Domenico si trovò così ad attraversare l'Europa e a rendersi personalmente conto della situazione dei cristiani. Appena al di là dei Pirenei, lo colpì la diffusione dell'eresia catara, un movimento ereticale che allora contava circa 4.000 membri a pieno titolo e qualche centinaio di migliaia di credenti e che aveva una sua gerarchia episcopale. Ne erano infestate la Champagne, il Regno di Francia, le Fiandre, l'Inghilterra, la Lombardia e l'Italia del Sud. Nell'Albigese, il territorio percorso da Domenico, quella nuova chiesa aveva una struttura compatta e austera che attraeva l'ammirazione anche di coloro che erano rimasti cattolici, perché il clero in particolare sembrava più affidabile di quello cattolico, non di rado corrotto. Ma tanta austerità si ammantava di un irridente disprezzo per la Chiesa, di reticenze nei riguardi del battesimo e dell'Eucarestia, di avversione al segno della croce. Al fondo era un'eresia nata da un irrimediabile dualismo che vedeva tutta la realtà dominata da due principi opposti: Dio e il diavolo, il bene e il male, lo spirito e la materia. A sconvolgere Domenico era soprattutto il fatto che una tale eresia veniva accolta dal popolo non per quello che realmente diceva, ma per quello che tanti buoni cristiani giustamente desideravano. L'odio verso la materia veniva preso come penitenza cristiana, l'odio al corpo veniva preso come amore alla purezza, l'odio verso le realtà mondane veniva scambiato come fiducia nella provvidenza. Insomma, la Chiesa del tempo, il clero in particolare, aveva davvero bisogno di riforma, ma la riforma doveva partire da un nuovo amore a Cristo, da un nuovo amore alla Chiesa, da un nuovo amore al mondo, e non da una amarezza radicale e negativa verso tutto ciò che era corporeo in nome di un gelido spiritualismo. Questa era l'eresia catara.
Qualche dibattito sulla questione Domenico lo ebbe già durante il viaggio in incontri occasionali. Per la prima volta poté mettere a frutto i suoi studi. Passò una notte intera a discutere con un albergatore di Tolosa e si rese conto di quanto l'eresia fosse ormai radicata. Quel suo interlocutore, ad esempio, era un laico, ma era più preparato dei preti, e saltava agli occhi lo stridente contrasto con la bietta ignoranza di tantissimi preti del tempo. Quel primo viaggio verso le lontane terre del nord si concluse con un matrimonio per procura, e così l'anno dopo bisognò rimettersi di nuovo in viaggio con un corteo più fastoso per condurre la principessa in persona. Ma tutto sfociò in un nulla di fatto, forse per la morte prematura della ragazza, forse per qualche intrigo di corte. Ma il doppio viaggio, inutile, si era rivelato fondamentale per i disegni di Dio nel cuore del vescovo Diego e del suo giovane sottopriore Domenico. Era divampata la vocazione missionaria. Infatti, viaggiando, erano giunti fino agli estremi confini della cristianità, oltre cui abitavano feroci popolazioni ancora ignare del Vangelo. Perciò, invece di rientrare in Castiglia, andarono a Roma, rimisero le loro cariche nelle mani del Papa e chiesero di poter partire per le terre lontane come poveri missionari. Il Papa però non ne volle sapere, e Domenico provò la prima cocente delusione della sua vita, tanto più che essa gli veniva proprio dal Papa, una di quelle delusioni radicali che devono sempre temprare coloro che Dio sceglie. Vernanos commenta così: almeno una volta nella vita ogni uomo predestinato ha creduto di sentirsi mancare la terra sotto i piedi e di andare a fondo. È l'illusione che di colpo crolli tutto, l'impressione di essere stati privati di ogni cosa, sono il segno divino che al contrario tutto sta per cominciare. A Innocenzo III importava di più che qualcuno si dedicasse a rievangelizzare la Provenza caduta in mano agli eretici, e di bisogno ce n'era davvero. Quelle terre pagavano il prezzo di una mancata riforma della Chiesa che si faceva attendere da troppo tempo, vescovi inerti e dalla fede incerta, clero ignorante, corrotto e simoniaco, parrocchie devastate, predicazione quasi inesistente, popolo cristiano abbandonato a se stesso e caduto in preda ad eretici che al contrario ostentavano cultura e fervore. A combatterla c'erano a volte gli abati dei potenti monasteri, che si muovevano garantiti dalla forza e dal denaro, o i legati pontifici che sfoderavano la loro autorità, o gli eserciti di qualche duca rimasto fedele alla Chiesa di Roma. Bisogna dire che a volte erano giunti anche dei legati inviati dal Papa, particolarmente degni e capaci, molto dotati in fatto di predicazione, ma si erano trovati di fronte a un dilemma insolubile. Appena aprivano bocca, il popolo rinfacciava loro la pessima condotta dei preti, e se i legati riconoscevano, come era giocoforza, la verità dell'obiezione, ne seguiva che dovevano dedicarsi prima alla riforma del clero. Ma se sceglievano questa strada, dovevano interrompere la predicazione per la quale erano stati mandati. Fu allora che Domenico e il suo vescovo intuirono quale fosse nella posizione degli eretici l'unica giusta rivendicazione: chi predicava il Vangelo come gli apostoli doveva vivere come gli apostoli. Così, da Montpellier, il vescovo Diego rimandò a Osma tutto il suo corteo di laici e di ecclesiastici, tutti i suoi cavalli e bagagli, trattenendo con sé solo Domenico, e si incamminarono per la città che era allora la principale roccaforte dell'eresia, Carcassonne, con la sua imponente cinta di torri. Si presentarono poveri e indifesi e chiesero, secondo l'uso del tempo, un pubblico dibattito. Il tema lo scelsero gli avversari e riguardò le peggiori accuse che essi rivolgevano alla Chiesa di non essere sposa di Cristo ma sposa di Satana. L'argomento si prestava a mescolare questioni dottrinali e cumuli di zavorra con la inesauribile risorsa di offrire in pasto al pubblico accuse e pettegolezze di ogni tipo.
chiesero che la disputa fosse preparata per iscritto e Domenico redasse alcune parti del contraddittorio. Narrano le cronache che in quell'occasione 150 persone abbandonarono l'eresia, ma narrano anche il primo miracolo del nostro santo. Poiché gli arbitri non riescono ad accordarsi, decidono alla maniera medievale di affidarsi al giudizio di Dio e gettano sul fuoco i testi di ambedue i contendenti. Quelli degli eretici bruciano immediatamente, mentre le fiamme respingono per tre volte, lasciandole intatte le pagine di Domenico. Iniziò così la benedetta dal cielo, la straordinaria avventura. I due nuovi apostoli toccarono tutti i villaggi vicini, mendicando il pane di porta in porta e annunciando dovunque la parola di Dio. Furono i primi esperimenti di evangelizzazione che Domenico condivise con altri predicatori di Cristo, quasi tutti abati cistercensi, ma la vicenda sembrava destinata ad esaurirsi. Diego dovette tornare in diocesi, gli abati tornarono nei loro monasteri e Domenico restò solo. E predicatore solitario resta per circa 6 anni, che plasmano in lui la fisionomia dell'apostolo, sempre in viaggio, a piedi, con il bastone di pellegrino, scalzo, senza bisaccia, né borsa, né denaro, esposto a ingiurie e persecuzioni. Spesso rischia la vita, perché attraversa località sature di odio e di violenza, segnate di guerra civile. La notte sosta in case o locande di fortuna, dormendo per terra, anche quando gli preparano un buon letto. Parla volentieri di Dio a chiunque lo interroga, e se no si perde nel silenzio. Uno stessa che lo ospita più di 200 volte testimonierà di non aver mai sentito da lui una parola inutile. Moltiplica le veglie, le discipline, si impone cilici e frequenti digiuni, ma non lo fa per emulare i catari, per far vedere che anche lui è capace di forza e di durezza interiore, ma lo fa per partecipare al vivo alla passione di Cristo. Vuole espiare lui le colpe dei traviati e vuole reagire a quei cattolici che nel frattempo pensano di combattere il male infliggendo ad altri guerre e distruzioni. E anche se sa che attorno a lui girano assassini prezzolati per ucciderlo, non ha paura. Non perché sia particolarmente coraggioso, ma perché fin da quando ha sognato la missione tra i barbari del nord, sogna il martirio. Non mancano gli episodi teneri. Un giorno, mentre a piedi scalzi si reca a una disputa generale, si affida alla guida del posto, che però appartiene al campo avverso. Maliziosamente costui lo conduce su sentieri pieni di rove, di pietre aguzze, e Domenico, guardando i suoi piedi insanguinati, dice: «Vinceremo di sicuro la disputa, perché abbiamo già sparso il nostro sangue», e ottiene una conversione di massa. E quando gli tocca attraversare a guado dei minacciosi torrenti, lo fa cantando l'Ave Maris Stella. Perciò un torrente gli restituisce intatti, come raccontano, perfino le preziose pergamene scivolate nell'acqua, le troverà tutte impigliate all'amo di un pescatore. Attraversa folte foreste e la bellezza selvaggia della natura lo manda in estasi, tanto che pian piano si lascia distanziare dai compagni di viaggio, e quando lo cercano preoccupati lo trovano perduto in Dio, inginocchiato in preghiera, attorniato dai lupi famelici che non ardiscono toccarlo. Nelle dispute, spiegando le verità della fede, spesso si commuove fino al pianto, e qualcuno si converte al vederlo così sconvolto della dottrina che espone. D'altronde egli non semina solo parole. Per liberare dall'eresia un cataro costretto dalle miserevoli condizioni economiche, non esita a offrirsi nuovamente in schiavitù al suo posto. Leggende, forse, ma come scrive Bernanos, stracciando un profilo del nostro santo, le vecchie leggende insegnano molto di più delle ricerche storiche, perché trascrivono in simboli realtà profonde, perfino quando raccontano che la pioggia violenta si arresta tutta intorno a lui e lo spazio asciutto si sposta man mano che egli cammina. Frattanto, a parte tante dispute, qualche conversione, non si può dire che abbia combinato molto.
La sua opera più preziosa è stata la fondazione di un monastero femminile, dove ha messo alcune donne.